0: Buonasera, bentrovati, benvenuti a Planet Rock, benvenuti da Paolo Gironi.
1: E da Rupert, hola hola hola, buonasera, buon mercoledì a tutti quanti. Questa sera un mercoledì un po' speciale, c'è Planet Rock subito a partire dalle 21. Una puntata dedicata ai festival musicali di quest'estate sia in Italia che nel resto d'Europa. E soprattutto anche a un bel concerto dal vivo.
0: Esattamente, un concerto molto stimolante, quello di PJ Harvey, eroina della musica rock di questi tempi. Dalle 21.30 circa in poi potrete ascoltare la replica di un concerto che Planet Rock ha già trasmesso qualche mese fa, ma si tratta di un concerto veramente molto bello, quindi un'ottima occasione per risentire la grande musica dal vivo di PJ Harvey.
1: E l'abbiamo scelta anche perché lei sarà una delle poche, dei pochi artisti che non saranno protagonisti di quest'estate musicale.
0: Infatti.
1: Perché se ne sta a casetta sua a riposarsi e non partecipa a nessun festivalone né italiano né europeo e neanche in America, e quindi ecco l'occasione per riascoltarla.
0: Facciamo un salto indietro, torniamo al festival di Glastonbury dell'anno scorso. L'anno scorso il festival c'è stato, aveva un cast eccezionale. E il 24 giugno del 1995 dell'anno scorso saliva sul palco, veniva registrata dalla BBC e trasmessa questa sera da Planet Rock, PJ Harvey dal vivo a Planet Rock.

0: Rai Radio Techete.
1: Vicino e difficile, di Luigi Squarzina.
2: Personaggi e interpreti.
1: Paolo, Giorgio De Lullo. Genovesi, Romolo Valli. Mario, Gianni Bonagura. Giuliana, Anna Maria Guarnieri. Altri interpreti: Antonio Battistella, Giovanna Capristo, Lia Curci, Checco Durante, Massimo Frankovic, Gin Maino, Sandro Merli, Quinto Parmeggiani, Esperia Pieralisi, Camillo Pilotto, Enzo Robutti, Francesco Sormano, Edoardo Toniolo. Regia dell'autore.
2: Seconda parte.
3: Era su un giaciglio nel canto più lontano della soffitta, una rete con una sorta di materasso. Stava immobile, supino, la testa sul bordo, lasciando pendere un braccio. Seguì il suo sguardo in basso, dove il muro si univa al pavimento di mattoni, e vidi un sorcio che si affacciava a un buco attirato da un mucchietto di croste. Ne aveva una fra le zampine, ci strofinava i denti. Potevo quasi sentire il piccolo rumore. L'uomo guardava il sorcio e a tratti pareva che il sorcio guardasse l'uomo, nello stanzone in penombra ricavato da un sottotetto semivuoto e polveroso. Le fitte di sole penetravano da due scuri rudimentali. Un tavolo, un paio di sgabelli impagliati, un armadio, il telefono. Dalla parete di fronte alle finestre un rubinetto perdeva. In mezzo alla parete una grande fotografia in rotocalco attaccata con puntine da disegno. Dalla fessura dell'uscio da cui stavo spiando non se ne vedeva che un angolo. L'uomo sul giaciglio sporgeva le labbra in un sibilo. Il sorcio alzò il muso. Mi decisi. Il sorcio si ritirò nel suo buco e lui sorse lentamente. Guardò l'orologio al polso, io guardai il mio, 2:30. I suoi passi attraverso la stanza. Fui afferrato, tirato dentro.
4: Cosa dovrei farti, eh? Cosa dovrei farti? Neanche una telefonata! Pazzo! E se avessi avuto bisogno di te, eh?
3: Appena saputo che mi cercava...
4: È vero che ti sei fatto licenziare?
3: Non proprio licenziare, era stata una prova.
4: Che progetti hai?
3: Nessuno era a terra.
4: Ne ho io.
3: Lo sapevo, Mario...
4: Mario non sa niente! Siediti!
3: Nel cercare uno sgabello vidi l'uomo con gli occhiali che mi osservava sorridendo a bocca chiusa. La grande fotografia alla parete era un manifesto avanzato dalla campagna elettorale.
4: Siediti, ho detto! Ci siamo. È finita la stagione delle chiacchiere. Di... Che ne pensi di questo suo viaggio a Parigi, eh? Alla conferenza della pace per vendere un lembo della patria agli slavi.
3: Era una vergogna.
4: Non dire fesserie, ci pensa la stampa di destra. È l'occasione e dobbiamo agguantarla. Ho trovato i soldi per il primo numero e se lo facciamo come va fatto, altri ne verranno. Tu sei stato in lutto per tua madre, vero?
3: Sì.
4: Allora hai un vestito nero?
3: Sì.
4: Uguale a questo mio? A due petti?
3: Sì, perché?
4: Per saperlo, bisogna gettare una pietra nel fango che schizzi. E io? Io ho le mani legate. Mi hai mai sentito nominare Sant'Ambrogio?
3: Una volta, mi pareva, un vinaio.
4: C'è una zona vinicola tra Verona e il Garda. Io sono di un paesino, Sant'Ambrogio. Lì c'è l'uomo che può svergognarmi e mandarmi in galera quando gli pare. Sì, e questo potere gliel'ho dato io. 6 anni fa.
3: Non volevo sapere niente, se lui...
4: Devi sapere! È un vinaio, amico di mio padre, che mi prese a negozio quando il vecchio morì. Resistetti 2 anni nelle sue cantine. E quando non ne potei più, rubai dei soldi. Dalla cassa, sì, per venire a Roma. Ma lui mi pescò. Non è un individuo comune, per mia disgrazia. È un mezzo luterano, di quelli come me, nati con la smania di cambiare gli altri. Non ti denunzio perché sei figlio di tuo padre, mi disse. A patto però che firmi una confessione. E io firmai. Ecco, e asciugava il foglio. Ecco la garanzia che diventerai un uomo onesto. E alla prima che fai... Qualche giorno dopo si entrò in guerra e io andai volontario. Ne sono passati di treni. Ma il vinaio è ancora là. E il foglio è nelle sue mani. Salvarmi dalle tentazioni è lo scopo della sua vita. A modo suo mi vuole bene. non ha figli e io sarò il suo erede. In prigionia, l'unica persona che mi scrisse.
3: Si interruppe.
4: Già, qui è il salto. Ed io conto 1, 2, 3, 4, 7. I numeri in mezzo mi mancano. Anzi, indietro, perché è memoria. 9, 8, 7, 4. Non ci badare. Ti dicevo?
3: Che quell'uomo...
4: Sì, ha dell'affetto per me, sì. Ma sarà spietato se faccio qualcosa che secondo lui è male. Guai se il mio nome apparisse nella cronaca. Io sono condannato a non uscire mai dalla norma. Per 3.000 lire. Qualunque cosa io tenti è sotto condizione. Io sono un ladruncolo. La mia storia si è fermata lì, pronta a tornarmi in gola come il vomito. Ecco la mia situazione.
3: Si interruppe di nuovo.
4: 99 su 100 che è così. Ma il 100% nella vita. Che importa se non le trovo più? Un giorno le troverò. Altro che... Aspetta!
3: Corse all'armadio, l'aprì, si inginocchiò e dal ripiano basso cavò una vecchia cassetta militare di metallo. Ci frugò dentro. Poi la richiuse.
4: Niente. Niente.
3: Per la prima volta lo sentivo vicino. Schiavo, anche lui. Anche lui bisognoso di aiuto. Sentii che odiavo i nemici di genovesi come odiavo le viltà, le insufficienze che inceppavano la mia vita. A poterli distruggere con un unico gesto liberatore, nemici e viltà.
4: Il gesto presuppone la purezza. Se no ti ricade addosso e si insudicia del tuo sudiciume. Il sacrificio purifica, però è passivo e non sappiamo che farcene. Anche in questo hanno ragione loro, vedi? È finito il tempo dei martiri. Ci vuole un gesto attivo. Una sfida.
0: La purezza.
4: Io ho le mani legate.
3: Stava rimettendo a posto la cassetta. Di fronte agli altri, purezza.
4: Certo! Gli atti contano, non le intenzioni.
3: Se avesse voluto.
4: Se io volessi.
3: Le mie mani non erano legate. E io...
4: Tu!
3: Non doveva ridere. Mi credeva un debole, un fallito. Mi desse una causa, un motivo, e avrebbe visto.
4: Ti importa la vita?
3: Mia. Di altri.
4: Di un altro. E la tua, forse.
3: La mia mi importava di più giustificarla, anche mettendola a rischio. Per l'altro, bisognava vedere chi era.
4: Prima, giura. E la risposta sarà sì o no.
3: Giurai. Si diresse a una finestra e la spalancò. Rumori della strada, sole, aria irruppero nella soffitta. Sempre guardandomi andò alla parete di fronte e a braccio teso toccò la grande fotografia. L'uomo con gli occhiali sorrideva al di là della mischia, come può soltanto chi è nella mischia fino in fondo.
5: Tornerà da Parigi fra giorni.
4: E noi? Lo ammazzeremo. Ecco il gesto che mi serve. Il giornale sarà pronto con la notizia. Farò di te un eroe. Sì o no?
3: Sì.
4: Sentilo! Sì! Ma cosa ti aspetti? Che lo faccio fare a te? Ti vedi già con le bombe, eh? Felice Orsini! Se non ti conoscessi, al momento buono ti metteresti dal suo punto di vista o sbaglieresti la mira. No!
3: No.
4: No, grazie. Non possiamo rischiare di fare cilecca.
3: Non avrei fatto cilecca se si doveva sparare.
4: Sparerò io. Ma il più importante viene dopo. E quello, quello tocca a te. Fra me e te c'è poca differenza di statura. Saremo vestiti di nero, tutti e due. Avremo gli occhiali da sole e le scarpe di para. Hai i capelli, te li taglierai corti, come i miei. Ci scambieranno senz'altro.
3: È tutto studiato. Scambiarci.
4: Non hai capito? A te la parte di rappresentanza, il dopo. Se prendessero me, uscirebbe fuori il mio passato, come si usa dire, e tutto sciacquerebbe giù nella cronaca nera tra la pozza di vino che verrebbe da da Sant'Ambrogio. Tu assumerai il mio gesto e subito lo riassumerò io, ma intanto passando per le tue mani si sarà purificato. Nel primo numero dirò: non è dei nostri, ma noi rivendichiamo il suo coraggio. Noi ci affianchiamo a questo sconosciuto. Lo so, è molto quello che ti chiedo, ma se ti ho capito bene, è molto anche quello che ti do.
3: Poi tutto sembrò semplice e logico. Semplice che mi dicesse che disponeva di un gruppo di giovani risoluti come il biondo dei francobolli. Semplice che spostasse il letto e alzasse i mattoni con un'asta di ferro portando alla luce parecchie granate a mano, due rivoltelle e, con più cura, affettuosamente brandito, un mitra. Logico che studiassimo insieme la pianta di un edificio e delle strade intorno dove linee tratteggiate e asterischi spiccavano a matita rossa e blu. Meno logico, forse, che si interrompesse per correre all'armadio e rovistare ancora nella vecchia cassetta militare e che tornasse da me mormorando qualcosa sul 99% e su certe carte che una volta o l'altra sarebbero saltate fuori perché lui assolutamente, assolutamente se ne ricordava. Ma di nuovo logica, logicissima, la decisione che dall'indomani avrei dormito lì e l'ordine di non parlarne con nessuno.
6: Neanche con Mario. E se hai faccende in sospeso, sbrigale.
3: Effettivamente avevo una faccenda da sbrigare.
6: Meglio oggi che domani. Meglio domani che dopodomani.
3: Era per l'indomani.
7: Piove. Sì, poco, ma piove.
3: Giuliana,
7: non devi avere paura. Io non ne ho più. Vedi? Adesso che il momento si avvicina, non è più così difficile. Basta non parlarne. Pensiamo di stare facendo una gita in tram.
3: Difficile era stato prima, in pensione. Mi si era presentata 40 minuti in anticipo sull'appuntamento, con uno sguardo troppo mobile che rimbalzava dal pavimento al soffitto e dalla porta alla finestra. Appena entrata mi si era appesa al collo piangendo.
7: Non posso. Mi manca il coraggio.
3: Non fare così, avrei voluto dirle. Fai come me, buttati. E scoprirai che coraggio e viltà sono due cerchi concentrici. Non era più lei sola a essere giustificata. Anch'io avevo trovato un motivo per il quale tutto diventava necessario. Era chiaro, dovevo spezzare ogni gancio che mi attaccasse alle responsabilità della vita. La sua disperazione era il prezzo che lei senza sapere pagava per permettere a me di trovarmi.
7: Oh, Paolo, i nostri pomeriggi. Come puoi chiedermi?
3: Lo sai che io non volevo e che ho fatto sempre in modo da evitarlo. Anche per questo non possiamo tenerlo. Un figlio che non si è voluto, quando lo vorrò sarà diverso.
7: Lo so che non l'hai voluto. Oh Paolo, se almeno tu fossi stato mio, mio del tutto, una volta, una sola, io soffrirei meno e farei soffrire meno anche te. Vuoi, Paolo, vuoi? Adesso.
3: Sono le 3, alle 4 dobbiamo essere là, è lontano.
7: Dopo sarò brava, te lo giuro. Farò tutto. Non puoi negarmelo, Paolo. Stavolta vuoi.
3: Adesso il tram correva in via Bari, arrancava su per via 21 Aprile. La pioggia cresceva. Sant'Agnese. Si scende qui. Giuliana tirò fuori un ombrellino a telescopio che bene o male ci riparò. Ma prima di infilare la strada che da Sant'Agnese doveva portarci a Piazzale Annibaliano, volle entrare nella vecchia chiesa. Ci mancava quella sosta, imprecavo fra me, guardando la figurina bionda in ginocchio vicino all'altare, sotto la tetra silhouette bizantina.
7: Ho finito. Andiamo.
3: Giardini e piante crepitavano sotto la pioggia, fra il luccichio dell'asfalto e l'odore della natura. A braccetto con lei sotto l'ombrello, pilotavo insensibilmente verso la nostra destinazione.
7: Guido è misantropo, non timido. Piace alle ragazze, a lui non importa. Preferisce fare sport e studiare architettura. Dice che aspetta di trovarne una come me. Se gli parlassi di noi non capirebbe, sarebbe
8: via
7: geloso.
8: Via Massasuccoli, la prima a sinistra, poi la prima traversa.
3: Il suo braccio si contrasse sotto il mio. Non parlava ora. La prima a sinistra. Un terreno da costruzione dove una decina di ragazzi tiravano calci a un pallone incuranti dell'acqua. La prima traversa. 8, 10, 12, 12 a 14. La dottoressa Noghi o Neghi, che piano?
9: Interno 5, terzo piano.
3: Dottoressa Clara Neghi.
7: Non suonare. Aspetta un momento, ti prego. Non posso, Paolo, non posso. Andiamo via.
3: Me l'aspettavo. Reagii come se anche i miei nervi fossero per cedere.
10: Sì, sì, andiamo via. Io non voglio costringerti.
7: No, no, perdonami. Suona subito.
10: Suona tu. Voglio che ti senti libera. Brava.
7: Paolo.
10: Chiamami Giorgio, io ti chiamerò Carla.
9: Si accomodi.
3: Aspettami qui. Le parlo prima io.
11: Buongiorno, signore.
3: La dottoressa Neghi?
11: Sì, veramente io aspettavo una giovane signorina.
3: La signorina è di là.
11: Molto bene. Venga di qua.
3: In piedi, fra una vetrina piena di ferri e una lampada al quarzo. Una donna matura, ossigenata, grossa nel camice candido, che fumava una sigaretta col filtro, sembrava la distinzione incarnata. Ma si sarà spiegato bene, Mario. All'idea di un equivoco...
11: Prego.
3: La signorina, ecco, è un po' spaventata.
11: Ha paura che la mangio.
3: Il sorriso era chiaro. La chiamo subito. La prego, dottoressa, la tratti con delicatezza.
11: So.
3: In anticamera Giuliana era seduta su una delle poltroncine 900, rigida, le braccia d'angolo sulle ginocchia. Le ho parlato, sai? È molto gentile. Deve essere brava. Vieni.
11: Buongiorno, signorina. Avanti. Avanti. Il suo amico mi ha detto. Adesso noi lo mandiamo via e restiamo sole. Solo donne.
3: Chiusi subito la porta per mettere qualcosa fra me e lo sguardo velato di Giuliana. Sul tavolino dell'anticamera c'erano un paio di riviste. Le presi, ma le ributtai sul tavolino. Esaminai la carta da parati color limoncino. Due quadretti erano pitture transilvane sul legno. Mi sedetti. Mi rialzai e andai alla finestra. Non pioveva più. Venivano le voci dei ragazzi miste ai rimbalzi del pallone. Che giorno era? Feci il conto. Martedì. Curioso, sembrava domenica. Chissà quanti ne abbiamo del mese. Almeno 25. Sono partito da Biella il 7. No, era l'8. O il 9. Il pallone rimbalzò più forte. Ci fu un fracasso di vetri rotti.
11: Venga. Si sta riposando.
3: Solo in taxi parlò. Il colore le era tornato sulle guance. Anche troppo. E gli occhi le luccicavano.
7: Sai cosa mi ha detto quando mi lamentavo? Ha detto: oh Paolo, è difficile amarti così. Ma questo è l'amore di una vera donna, che non vuole ostinarsi a vedere le cose con la lente miracolosa dell'infanzia. Ora ti conosco. So cosa puoi chiedermi? Fino a che punto puoi negare me a me stessa? Ma ti amo anche così. È più forte di me. Senti come parlo? Ero fatta di frasi a metà, io, di pensieri a metà. Oh Paolo, resta sempre con me. Se ci separiamo, dopo quello che abbiamo fatto, andremo all'inferno tutti e due.
3: La sera dovevo trasferirmi da Genovesi. Arrivai nella soffitta poco prima di mezzanotte con una valigia. Ubriaco. Genovesi mi insolentì e mi additò il materasso per terra. Lui avrebbe dormito sulla rete. Vomitai nel lavandino. Poi giacqui fino all'alba, sognando che Genovesi si alzava a notte alta, frugava nella cassetta militare.
12: Non ci sono. È lo stesso. È lo stesso. 99 su 100 che è lo stesso.
3: Il personaggio era perfetto. Retorico, quel tanto dei personaggi perfetti. Orfano di madre, disoccupato, moralità inappuntabile, peccato la laurea. Studente sarebbe stato ancora meglio. L'idea stessa dell'astuccio di violino, nei limiti del già visto, aveva il suo margine di originalità. Da 3 giorni lo guardavo nello specchio del lavabo, quel personaggio, fino a scoprirgli al collo, ai gomiti, ai ginocchi, le giunture della marionetta. Ma che altro fare, chiuso in soffitta col catenaccio che Genovesi uscendo metteva da fuori. La mia parola non gli bastava, che non avrei cercato di comunicare con nessuno. Intascava anche la spina del telefono, isolato con un innesco di sua invenzione. Una volta sola mi aveva portato con sé per la prova generale. Avevamo disceso via Nazionale, via 4 Novembre, fino a un grande andito con 2 uscite, adibito a Galleria del Libro.

0: via. Porta le lenti da sole, è in lutto e ha le scarpe di para. Gli manca soltanto l'astuccio di violino. La canna del mitra si affaccia invisibile dalla curva più piccola. Il filo di ferro che esce dalla curva grande ha il capo interno legato al grilletto e quello esterno piegato a gancio. Basta attaccare il gancio alla cintura e spingere avanti l'astuccio perché lo strumento intoni la sua melodia. Supponiamo che si fermi una macchina e qualcuno ne scenda per entrare nel portone. Supponiamo che ci siano degli spari, delle grida. Il giovane della galleria si intana in una rientranza dell'andito. Ecco arrivare di corsa dal portone il giovane della birreria. Eccolo dare all'altro l'astuccio, fuggire per l'uscita laterale togliendosi le lenti. Ed eccomi lasciato a me stesso nella galleria, con fra le mani il violino dalla voce di piombo. Poi Genovesi, restandosene fuori, mi fece entrare nella piccola tabaccheria sita proprio all'altezza della galleria del libro. Cominciavo a vedere l'utilità di avere lì uno dei nostri, un duro. Due espressi completi. È uscita la nuova serie per la Repubblica?
1: No.
0: Come no?
1: No.
0: No.
1: No, signore.
0: Grazie. Buonasera.
1: E buonasera! Ma tu guarda che gente!
0: Non mi ha detto che ha la serie della Liberazione. Che significa?
2: Che possiamo contare su di lui solo in caso disperato. Quindi affatto! È un ordine!
0: E per finire, dal parrucchiere. Coi capelli a spazzola, sì. Anche la somiglianza c'era. Voltai le spalle allo specchio. Dalla finestra fumava nella soffitta l'umidità del pomeriggio piovoso, tuonava. Un quarto alle otto. Mancava un'ora. Forse meno. La pioggia a raffiche schizzava arabeschi sul bagnato della strada. La mia ora me l'ero immaginata a giorno pieno, o in un tramonto di sangue, o di notte. Così no, in quel grigio lucente imperlato d'acqua, voltai le spalle anche alla finestra. Il vecchio astuccio di violino comprato a Porta Portese aspettava lì, su uno sgabello. Sedetti al tavolo. Giuliana, amore mio, quando riceverai questa, avrai già saputo dai giornali. No. Meglio sperare che capisca da sé.
3: Ci siamo! È tornato. Al giornale lo aspettano. Alle 8:15 dobbiamo trovarci sul posto, tra 40 minuti. Vieni allo specchio. Sì, gli occhiali da sole si mettono, anche se è sera e piove. Hai capito tutto?
0: Le armi ricomparvero dalla cassaforte di mattoni. Accomodò il mitra nell'astuccio di violino, collegò il filo di ferro.
3: In teoria, quando ti prendono, non dovresti difenderti. In pratica, decidi tu. L'importante è che mi conosci appena e non sai niente del giornale. Perché lo ammazzi?
0: Perché vuole vendere la rivoluzione agli slavi. Perché obbliga la classe operaia a collaborare con le destre per restituire al popolo lo slancio insurrezionale che lui ha mortificato.
3: Sì, eccetera, con un po' più di convinzione, se ti riesce. E con parole tue, dicono a scuola, racconta tutto di te. Se no, a che serve che tu sia puro? Su, eccoci pronti.
0: Genovesi.
3: Sì.
0: Un'ultima cosa.
4: Che? L'ultima sigaretta?
0: Fammi telefonare.
3: A chi?
0: A Giuliana.
3: Ma sei impazzito?
0: Ne ho bisogno. Attacca la spina.
3: Ma sei sicuro di averne bisogno?
0: Forse non potrò più vederla, lo sai.
3: Purché non le spifferi.
0: Mi basta sentirla.
3: Su, to, ecco. Sbrigati.
0: Chiamala tu.
3: Io?
0: Sì, conoscono la mia voce. Di che sei un amico, inventa un nome.
3: Il numero?
0: 862 51. Attento se risponde Guido.
3: Chi?
0: Il fratello.
5: Pronto?
4: Potrei parlare con la signorina Giuliana?
0: C'era qualcosa in quella voce di donna. Genovesi mi guardò.
5: Chi parla?
3: Hanno bussato.
5: Chi parla?
6: Apri! Apri, non me ne vado! Lo so che ci sei! Apri tutto tu! Apri!
5: Chi parla? Chi parla? Chi?
3: È meglio aprire! Vai a buttarti sul letto!

0: Cerco Paolo.
1: Non c'è nessun Paolo qui.
2: C'è.
0: Ti ho visto. Laurea in legge. Tirati su.
3: Era tutto bagnato, i capelli appiccicati sulla fronte, stringeva i pugni e il labbro gli tremava.
0: Difenditi! Difenditi, vigliacco! Difenditi!
3: Lo fermò Genovesi, mentre alzava una sedia. Gli torse il braccio e colpì basso col ginocchio. Il ragazzo si afflosciò in un angolo.
0: Vigliacco! Pari, vigliacco!
1: Mi dirò il chi è e come sapeva!
3: Mi trascinai vicino al ragazzo. Sentivo il sangue riempirmi la bocca e nessun male. Solo gelo. Guido. Guido.
0: Vigliacco!
1: È casa mia! Figa, prima che perda davvero la pazienza. Sei Guido, no? Il fratello. Non lo sai che Paolo è una persona seria? Su, su, ti spiegherà tutto a suo tempo. Adesso dimentica di averci visto e torna a casa dalla sorellina.
3: Non può, Genovesi.
1: Cosa non può?
3: Nessuno può più tornare da lei.
1: E piantala coi rebus e dammi una mano a buttar fuori questo piagnisteo. Sono le 8:20.
3: Non dice di no. Vedi? Allora è vero.
1: Cosa è vero?
3: Giuliana doveva avere un figlio.
1: Un figlio.
3: E non potevamo. Tu sai perché.
1: Va avanti.
3: Non so altro. La sera stessa sono venuto qui e tu mi hai sempre impedito di telefonare.
1: Tu, digli tua sorella. È vero.
4: È colpa nostra. Abbiamo capito troppo tardi.
1: Ma quando è?
4: Tutto è cominciato e finito in poche ore. Fra ieri mattina e stanotte. Ieri mattina...
3: Si frugò in tasca, venne fuori un foglietto azzurro, ciancicato. Genovesi lo prese, lo stirò fra le mani.
5: Amore, la tua Giuliana...
6: Male, male, male. Ha una paura terribile, tu non ci sei. Alla pensione rispondono che non stai più lì. Ogni volta che hai il telefono corro e non è mai la tua voce. Lo so, amore, lo so, me l'hai detto. C'è una cosa importantissima, devi farla proprio adesso e io... Credo sempre in quello in cui credi tu. Pensavo di essere forte abbastanza. Scusami. È brutto sentirsi così e non poter dire niente a nessuno. Ho anche bruciato tutte le tue lettere. L'ho fatto per te, amore.
4: È morta.
6: E mi ha fatto più
4: senza
6: male.
4: Dire chi è stato.
6: Il male.
4: Solo piangeva e ci chiedeva perdono.
5: E tu? Fino qui?
4: Una lettera in una borsetta firmata Paolo. Quello di Camuglio, ho pensato. Nella lettera si parla della sua ditta. La prima traccia. È da stamattina che giro. Lo mando in galera, io lo ammazzo!
5: Perché non me lo hai detto?
3: Che ti importava? A te bastava sapere che mi tenevo libero. Per te...
1: Libero! Bestia! Non capisci che non servi più.
3: Si era voltato verso di me. I lineamenti di solito contratti pendevano molli. La tensione di anni si scioglieva in pochi attimi. Mi mossi.
5: Fermo.
3: Aveva una pistola fra le mani.
5: Io devo pensare. Torna in fondo alla stanza. Piove. Verrà mattina il sole. E domani doveva essere il primo giorno. Giorno uno. Questa sensazione di pace.
3: Portò il pugno sinistro alla piega dell'inguine. Un gesto che non gli conoscevo. Come di chi cerchi il dolore di una vecchia ferita.
5: È la Lamei. Il deserto dopo la battaglia persa. Talmente più forte. Due notti e due giorni nel mare di sabbia. Io, di tutto il plotone. Sera di nuovo. I carri. L'ultima granata. E poi
2: Di corsa, a braccia aperte, incontra la mitragliera che mi scarica nella pancia! La patria! Ma che ne sapete? Che ne sapete della patria, voi? Che ragionate, sempre, che vi estenuate a dubitare! Una passione senza freni, senza pudori! In guerra bisogna vincere, a tutti i costi! Si rimanda poi ogni problema, anche la libertà, anche la giustizia! Questo accecamento alla patria. E quando torni e scopri che c'è, che c'era e non la vedevi, una guerra da combattere dentro la patria e contro la patria, prima che contro le patrie degli altri. È lo stesso. 99 su 100, che è lo stesso. Che avete da guardarmi? Non le trovo e con questo non dimostra niente. Solo che non ci sono più.
3: Che cosa non c'è più?
2: Le sue lettere.
3: Quali lettere?
2: Quelle del vinaio. Non ci sono più, ma è lo stesso. Io mi ricordo tutto, eh? La cantina, le 3.000 lire, la mia firma, tutto.
3: Anche gli incubi lasciano un ricordo.
2: Gli incubi?
3: Prova a ricordare meglio.
2: Meglio? Meglio? Meglio, meglio. Meglio, sì, meglio. Il capitano medico si chiamava Dundas. Operava senza guanti, sigarette in bocca. He saved your life, say him. Thank you, Mr. Dundas. Le schegge non finivano mai. L'ospedale dava sul Nilo, 4 mesi immobile con una sonda nella pancia in quell'afa. Finché ripresi le forze e capì cosa mi avevano fatto per salvarmi la vita, l'operazione che mi avevano fatto per salvarmi la vita e cosa significava per me quello che mi avevano fatto e perché dovevo dire grazie. Certe ore le zanzariere diventavano nere, urlavano come sirene, scarabei mostruosi si accoppiavano sui davanzali. La vita! Thank you! Thank you, Mr. Dundas! Fu allora che cominciai ad aspettare posta. Posta da Sant'Ambrogio. Ma tutti, tutti in ospedale erano d'accordo a non darmela. No mail for you! No mail for you! Se insistevo e gridavo che c'era, che doveva esserci, si guardavano fra loro e scuotevano la testa. Anche al campo dopo, anche al campo me le nascondevano. Ma io le trovavo, e le chiudevo nella cassetta. Unico limite fra me e quello che avrei osato. Tornando, le trovavo, sì. Ma una mattina svegliandomi, non ci sono state più.
3: Non ci sono mai state, genovesi.
2: Fanno parte di me.
3: Certo, ne hai bisogno.
2: Bisogno?
3: Altrimenti la tua volontà avrebbe per limite soltanto se stessa.
2: Ah, no, no, no.
3: Te lo dimostro.
2: No, no.
3: Bastava fare un viaggio là, no. Sant'Ambrogio.
2: No, no, no.
3: Hai scritto mai al tuo vinaio?
2: No! La volontà libera io non la vorrei nemmeno in regalo. È roba per chi non sa che nuova vita si può volere. E che tormento è non riuscire a darsela, a darla a tutti. Non riuscirci perché è impossibile proprio a me come sono. Finché una domenica da suicidio, mi trovai davanti all'Adriano e presi un posto di loggione. Mi sembrò di avere sempre aspettato quel giovane confuso e puro. La scommessa era fatta. E avrei vinto, eh? Avrei vinto!
3: Ma tu hai vinto. Io vado.
2: Eh? Dove?
3: Sono quasi le 8:30.
2: No, non puoi.
3: Perché?
2: Non puoi più! Non puoi più! Ma non capisci? La tua storia è sporca!
3: E vuoi che mi sia sporcato? Per niente? Mi tengo il motivo che mi hai dato. Non è più tuo. Serve a me. Addio. Preso l'astuccio di violino, mi avviavo alla porta. Genovesi arrivò prima. Io dritto verso di lui, fino a sentirmi stampare un cerchietto gelato sul petto.
2: Pazzo!
3: È tardi, Genovesi.
2: Pazzo! Tu! È la tua fregola! Tu e la tua sconcia fertilità! Che ti avevo detto, eh? Che ti avevo detto? Adesso la tua storia è sporca! Peggio della mia!
7: Fallo tu, allora!
2: No!
7: Da solo!
2: No, non posso, lo sai!
7: Perché no? La tua storia non è sporca, è pietosa.
2: Non mi hanno voluto! La mitragliatrice non mi ha voluto! Il bisturi non mi ha voluto! Le mine non mi hanno voluto!
7: Fammi uscire!
2: Mi dai degli ordini!
7: Devo uscire, genovesi!
2: Posa quel violino, sai. Posa quel violino, ti pianti in corpo il caricatore. Non ti lascio rovinare tutto!
7: Ancora una volta i miei passi finivano davanti a una porta chiusa. Di là non mi aspettava che la conclusione di un delirio. Perché certo, anche il primo numero pronto in tipografia, il giovane dei francobolli e il resto non erano più reali delle lettere da Sant'Ambrogio. Ma per quel delirio avevo fatto morire la creatura più dolce. E ora cosa si voleva da me? Che lo rinnegassi? Vidi il viso febbricitante di Giuliana in taxi. L'altro viso che aveva a Camogli. Fammi uscire!
2: Non si esce di qui! Credete di impressionarmi? Tutti e due! Con i vostri discorsi!
7: Guido!
2: Non tirarlo in ballo, sai!
7: Qualcosa che non sai, Guido. C'è un'idea.
2: Vai a te!
7: E un uomo deve immolarsi per questa idea.
2: Vada!
7: Un'idea più importante di noi, anche di chi si è provato a pensarla. Tocca a me sacrificarmi. Ecco perché non potevo avere un figlio.
4: Ma cosa dici?
7: Giuliana pensava come me. Adesso devo andare fino in fondo, altrimenti lei sarà morta per niente. E tu mi devi aiutare.
4: Io? Aiutare te?
7: Per lei, Guido!
4: Ma che ti importa di lei? Non hai neanche pianto.
7: Tu non vuoi che sia morta per niente, vero? Mi parlava tanto di te.
4: Un'idea. Che idea?
7: Non c'è più tempo di spiegare. Guido, Giuliana ci credeva, è morta senza tradirmi. Non ti basta?
4: Non lo so, potrebbe bastarmi se fosse vero.
2: Non c'è una parola di vero! Sei pazzo a dargli retta!
7: Lui vorrebbe farci restare tutti nella cronaca, capisci? Ma mi aiuterai tu a dare un senso alla fine di Giuliana?
4: Che dovrei fare?
7: Bisogna che io esca subito. Guido.
5: Ti sparo prima. Sparo a tutti e due.
2: Togliti dalla porta! Ma finché ti impicci tu? Lui pensa solo a scapparti. Se esce non lo vedi più.
4: Togliti!
2: Attento, Guido! Lasciami! Apri, Guido! E appena lo lascio, tienilo tu finché puoi! Vai! Non andare! Non andare, ti supplico!
4: Vai! Vai finché lo tengo! Esci!
7: Sono uscito. Ho tirato il catenaccio esterno. Giusto in tempo perché qualcuno dentro si avventa sulla porta. Scendo le scale alla svelta, ma con riflessione, tenendo l'astuccio contro il petto, la pistola in tasca. In fondo all'andito mi aspetta il portone. Uscire sarà mettermi in un grembo umido, tiepido, con le sue promesse di requie. Fuori ci sono grida. Vedo gente a correre verso un punto accanto al muro, 20 metri sotto le finestre della soffitta. Genovesi mi ha preceduto. E Bocconi sul lastrico. Gli passo davanti, via Panisperna, via Milano, via Nazionale. Non mi mescolo alla processione di impermeabili ombrelli sul marciapiedi. Cammino in mezzo alla strada, fra un senso e l'altro, delle macchine che passano schizzando. Stringo sotto braccio l'astuccio di violino. Piove. Sempre più forte.

E dopo l'ascolto del radiodramma di Luigi Squarzina, presentato al Premio Italia 1960, che vedeva la partecipazione di tre componenti della Compagnia dei Giovani, Giorgio De Lullo, Romolo Valli e Anna Maria Guarnieri, ascolto iniziato con un intenso ricordo della Guarnieri, vi proponiamo un ritratto di Romolo Valli, attore straordinario, organizzatore e promotore di varie iniziative, anima della Compagnia dei Giovani. Il brano l'abbiamo estratto dal programma Attore del nostro secolo, in onda su Radio 1 nel 1980. Grazie a tutti per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

Non possiamo concludere questa rassegna senza includere tra coloro che non udremo più da vivi un attore la cui drammatica e immatura scomparsa ha letteralmente sconvolto il nostro teatro, Romolo Valli. Aveva appena compiuto 55 anni, essendo nato a Reggio Emilia nel 1925, ed era sulle scene da più di 30 anni, da quando aveva debuttato con la compagnia del Carrozzone di Fantasio Piccoli. Era stato con Streller dal 52 al 54, anno in cui fondò con De Lullo, Rossella Falca, Anna Maria Guarnieri e in un secondo tempo Elsa Albani la compagnia dei giovani. Da allora egli ha dato vita a un teatro di qualità, elegante e raffinato, che ha il merito raro di avere rivelato un autore italiano, Giuseppe Patroni Griffi, del cui dramma più recente, Prima del silenzio, Valli diede una grottesca e al tempo stesso straziante interpretazione, offrendo il meglio del suo repertorio di attore, assai più complesso di quanto una certa facile mania di classificazione lo abbia giudicato. Valli non era un tragico nel senso tradizionale della parola, perché gli mancava il senso della frattura e della lacerazione definitiva, ma nell'ispessirsi di certa sua vena ironica, che a volte si incupisce e si illividisce fino ad un impietoso giudizio, c'è più dramma che in certe classiche catastrofi. Il suo Feydeau, per esempio, trasudava di umori volgari e perversi, pur in una impeccabile stilizzazione. Il suo Malvolio, che ha scontentato certi palati sofisticati, si permetteva il lusso supremo, ai tempi d'oggi, di essere divertente, senza tuttavia perdere il sottofondo di malinconico rancore e perfino di autentica e disperata abiezione per una punizione sproporzionata ai suoi peccati. Vi lasciamo con un ricordo raro di Valli, un suo strano sganarello double face, come quasi tutti i suoi personaggi. Da una parte il valletto pronto all'obbedienza, dall'altra un borghese duro, severo e limitato, che non teme di prendere di petto il suo padrone. La voce è quella rotonda e penetrante del Valli giovane, prima che una lesione alle corde vocali le desse il suo colore caratteristico e non privo di fascino. Nella parte di Don Giovanni riconoscerete il giovane Giorgio De Lullo di quasi 20 anni fa.

0: Padrone, padrone, incoscienza. No, no, no, confessate che ho avuto ragione io, eh? E che così ci siamo travestiti a meraviglia. No, la vostra prima idea non era un capolavoro, ma questa sì, invece, sì, questa ci nasconde meglio.
1: Tu stai benissimo, io non so dove diavolo sei andato a scovare queste buffe monture.
0: Ah, sì, già! Padrone, è il vestito di un vecchio medico che l'aveva impegnato. Per averlo ne ho dovuti sborsare di quattrini. Beh, lo credereste, padrone? Padrone, quest'abito mi procura già una certa considerazione. Tutta la gente che incontro mi fa riverenza. Padrone, ho già trovato dei clienti.
1: Ma no!
0: Sì, 5 o 6 contadini che mi hanno visto passare sono venuti a domandarmi consulti su svariate malattie.
2: E tu avrai risposto che non ne sai un H.
0: Io fossi matto. Ho voluto sostenere l'onore dell'abito, ho argomentato sui sintomi e ho ordinato a ciascuno il medicamento adeguato.
2: Che medicamenti hai avuto il coraggio di ordinare?
0: Beh, in coscienza, padrone, ho tirato a indovinare e ho steso le mie ricette raccomandandomi al Signore. Certo che sarebbe da ridere che i malati si mettessero a guarire e che dovessero anche ringraziarmi.
2: E perché no? Per quale motivo non dovresti godere anche tu delle stesse prerogative di tutti gli altri medici? Anche loro, nelle guarigioni, non hanno né maggiore né minore merito di te. E tutta l'arte loro è solo trucco. Non fanno niente di più che attribuirsi la gloria quando va bene. E puoi benissimo anche tu, come loro, beneficiare della fortuna del malato e lasciar attribuire ai tuoi lumi tutto quanto può derivare dai favori del caso o dalle forze della natura.
0: Padrone, ma come? Siete ateo anche in medicina?
2: È una delle più grandi panzane che prosperino tra gli uomini.
0: Sicché voi non avete fede né nella senna né nella cassia né nemmeno nel vino emetico.
2: E perché dovrei aver fede?
0: Beh, avete proprio l'anima del miscredente, voi, eh? Eppure, vedete bene che da un pezzo la questione del vino emetico ha messo il mondo a rumore. I suoi effetti miracolosi hanno convertito gli spiriti più increduli. E non sono 3 settimane che io che vi parlo, ne ho visto un effetto portentoso.
2: Ah, sì?
0: Sì, c'era un uomo che da 6 giorni era in agonia. Beh, non sapevano più cosa ordinargli e tutti i rimedi erano come cantare a un sordo. Beh, alla fine si decisero a somministrargli il vino emetico.
2: Ed è guarito?
0: No, è morto.
2: Ah, risultato brillante.
0: Come no, padrone? Scusate, erano 6 giorni che stentava a morire. Con quel rimedio riuscì a morire subito. Volete cura più efficace?
2: Hai ragione.
0: Vabbè, lasciamo stare la medicina, padrone, in cui non avete fede per niente. E parliamo d'altro. Già che non so, ma quest'abito mi eccita il comprendonio. E io ora mi sento in vena di sostenere una disputa con voi.
2: Ah, sì?
0: Beh, siamo intesi che le discussioni, l'avete detto voi, eh? Sono ammesse, sono vietate soltanto le prediche.
2: E allora?
0: Ecco, mi piacerebbe conoscere a fondo certe vostre idee. Ecco, è possibile davvero che non crediate per niente al cielo?
2: Lasciamo andare.
0: Oh, vale a dire no. E all'inferno?
2: Eh?
0: Idem. E al diavolo, con licenza.
2: Sì, sì, sì.
0: Come sopra, eh? E all'altra vita, ci credete? Ecco un uomo che mi farà ammattire a convertirlo. Ma ditemi un po', padrone. Oh, padrone, alla fantasima. Ci credete?
2: Oh, va all'inferno con queste sciocchezze.
0: Ecco, questo mi urta, perché non c'è una cosa al mondo più reale della fantasima. Su questo ci giocherei la testa, eh? Eppure in qualche cosa, padrone, in qualcosa bisogna pur credere al mondo. Voi a che cosa credete?
2: A che credo io?
0: Già.
2: Io credo che 2 e 2 fanno 4, sganarello mio, e che 4 e 4 fanno 8.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Stendhal 180, terzo appuntamento con gli scritti dei pittori italiani del primo Novecento, così come raccolti e raccontati in una serie radiofonica del 1970 che ripropongo per Stendhal. Bentrovati da Edoardo Melchiorri. Abbiamo fino ad ora esaminato gli interventi critici per giornali e riviste, i saggi, le memorie, i ricordi di Ardengo Soffici, di Carlo Carrà, di Gino Severini, di Ottone Rosai. Oggi è il turno dei due Dioscuri, Giorgio De Chirico e Alberto Savinio. Puntata metafisica. Buon ascolto.
2: A Volos, capitale della Tessaglia, durante una torrida giornata di luglio, mentre le candele si scioglievano nei candelieri, che ad aumentare la calura estiva soffiava sulla città un vento infuocato che viene dall'Africa e che i greci chiamano Livas, nel 1888, primogenito dell'ingegnere italiano Evaristo De Chirico e della signora Gemma, nasce Giorgio De Chirico. Passarono anni tenebrosi. Ricordo confusamente mio fratello. Lo ricordo piccolo piccolo, angosciosamente piccolo, come certi personaggi inquietanti che si vedono nei sogni. Rivedo in una luce di crepuscolo scene collegate a lunghe malattie come il tifo e a penose convalescenze. Ricordo un'enorme farfalla meccanica che mio padre mi aveva portato da Parigi mentre ero appunto convalescente. Dal mio lettuccio guardavo quel giocattolo, incuriosito e impaurito, come i primi uomini dovevano guardare i pterodattili giganti che nei crepuscoli afosi e nelle gelide aurore volavano pesantemente con le ali di carne sopra i laghi caldi, bollicanti ed eruttanti sbuffi di vapore solfureo.
3: Con questo siamo già entrati nel clima della pittura di Giorgio De Chirico, nella sua atmosfera. Ma lui, che nel primo decennio del secolo studiò pittura all'Accademia di Monaco, la chiamerebbe Stimmung. Ci sembra che per capire la pittura e gli scritti di Giorgio De Chirico, come per capire la musica, gli scritti e la pittura del fratello Andrea De Chirico, cioè Alberto Savinio, nato ad Atene nel 1891, morto a Roma nel 1952, se è bene tener conto della loro nascita eccentrica in Grecia e dei loro studi non meno eccentrici a Monaco di Baviera nel primo decennio del secolo, quando, almeno per la pittura, la scuola del mondo era Parigi, non è meno necessario tenere presente un terzo elemento che di solito viene trascurato. È questo il carattere della famiglia, alto borghese e di stile fortemente ottocentesco, che impregnò di sé la loro prima educazione. È un modo di concepire la vita e la cultura esemplificato, più chiaramente non si potrebbe, in questo ritratto del padre che Giorgio De Chirico schizza nelle sue memorie.
2: Mio padre era un uomo dell'Ottocento, era ingegnere ed era anche un gentiluomo d'altri tempi. Coraggioso, leale, lavoratore, intelligente e buono. Aveva studiato a Firenze e a Torino e di tutta una numerosa famiglia di gentiluomini era il solo che avesse voluto lavorare. Come molti uomini dell'Ottocento aveva diverse capacità e virtù. Era bravissimo come ingegnere, aveva una bellissima scrittura, disegnava, aveva molto orecchio per la musica, era osservatore e ironista. Odiava l'ingiustizia, amava gli animali, trattava altezzosamente i ricchi e i potenti ed era sempre pronto a difendere e ad aiutare i più deboli e i più poveri. Era anche un ottimo cavallerizzo e aveva avuto alcuni duelli alla pistola. Mia madre conservava, incappucciata in oro, una pallottola di pistola che era stata estratta dalla coscia destra di mio padre in seguito a uno di quei duelli.
4: Ora, se teniamo a mente questi tre elementi, sarà facile capire l'amore de Chirichiano per pittori tedeschi come Arnold Böcklin e Max Klinger, e non sarà difficile capire l'origine e i successivi sviluppi della pittura metafisica e gli scritti critici e letterari dei due fratelli, nonché, come vedremo, a parte la superficiale somiglianza, la diversità profonda che divide la pittura metafisica dalla pittura surrealista.
3: Racconta Giorgio De Chirico, nelle memorie citate finora, per fatti che riguardano anche il fratello, delle quali esistono due edizioni, una del 1945, Roma, Astrolabio, e una del 62, completa di una seconda parte e di una bibliografia, Milano, Rizzoli, racconta che la pittura che conosciamo col nome di metafisica gli nacque così. Siamo alla fine del 1909.
2: A Firenze avevo cominciato a dipingere soggetti dove cercavo di esprimere quel forte e misterioso sentimento che avevo scoperto nei libri di Nietzsche. La malinconia delle belle giornate d'autunno, di pomeriggio, nelle città italiane. Era il preludio alle piazze d'Italia, dipinte un po' più tardi a Parigi e poi a Milano, a Firenze e a Roma.
4: Di qui arriverà agli interni metafisici, che comincerà a dipingere a Ferrara nelle stanze di un ospedale militare per malati di nervi. Si chiamava Villa Tambroni ed era a pochi chilometri dalla città. Per le piazze pensiamo a quella della Torre Rosa del 13 o a quella dominata dalla grande torre quadrangolare. Il quadro si intitola La nostalgia dell'infinito ed è del 1913-14. Per gli interni metafisici pensiamo a Ettore e Andromaca, eroi manichini accostati come in un duetto di melodramma, o per restare nel molto noto alle Muse inquietanti, entrambi del 17, tutti riprodotti nel già citato volume collettivo Metafisica.
3: In quell'ospedale, vero crocicchio dell'arte italiana, oltre ai fratelli De Chirico c'è Carlo Carrà, che, come abbiamo visto, scopre la pittura metafisica e si accende davanti alle sue possibilità praticamente illimitate di composizione. Ne scarta invece, forse neanche la vede, la forte carica ironica, essenziale in tutta l'arte di De Chirico.
4: Senza andare a Ferrara arriverà alla pittura metafisica Giorgio Morandi, ma solo nel 1918, e stimolato di certo più da certi risultati di Carrà che non dall'ironia di De Chirico. Si pensi a certe sue Nature morte, giusto del 18, di un'eleganza botticelliana. Giorgio Morandi è forse l'unico maestro del Novecento che rigorosamente non ha mai scritto una riga, e non sarebbe senza interesse leggere il suo perfetto silenzio.
3: Appena passata la visita di leva, come vedremo, fu mandato in osservazione a Villa Tambroni anche il giovane Filippo De Pisis, già noto a Ferrara per certi atteggiamenti eccentrici, e per un libro di prose liriche, I canti della Croara. Avrà l'occhio giusto per capire immediatamente le aperture della pittura metafisica.
4: Maggiori notizie e chiarimenti sulla pittura metafisica si avranno dai fratelli De Chirico sulle pagine della rivista Valori Plastici, che fu, come abbiamo già accennato, una specie di organo del ritorno all'ordine. Scrive Emilio Cecchi sul numero 12 di Ulisse del giugno 1950.
2: Quasi subito dopo l'altra guerra, Mario aveva legato il proprio nome alle pubblicazioni dei Valori Plastici, con il quale titolo usciva a Roma una rivista alquanto sparuta di cui egli era appunto direttore ed editore. Soffici e La Voce avevano divulgato in Italia l'impressionismo francese. I Valori Plastici fecero conoscere le successive correnti dell'arte europea, al tempo stesso che nella rivista i lettori incontravano le prime riproduzioni dei dipinti metafisici di Carrà e di De Chirico e le prime Nature morte di Morandi.
3: Non è senza significato che proprio nel primo numero della rivista Giorgio De Chirico pubblichi un suo scritto famoso, Zeusi l'esploratore, che risulta uno dei documenti più completi per capire il mistero, l'elemento fantasmatico, direbbe Savinio, della pittura metafisica, e dia indicazioni molto utili per capire la direzione dell'ironia presente nella stessa pittura. Scrive De Chirico:
2: «Il mondo è pieno di demoni, diceva Eraclito all'Efesio, passeggiando all'ombra dei portici nell'ora gravida di mistero del meriggio alto, mentre nell'abbraccio asciutto del golfo asiatico l'acqua salsa bollicava sotto il libeccio meridiano. Bisogna scoprire il demone in ogni cosa». Così pensavo già a Parigi negli ultimi anni che precedettero l'esplosione del conflitto.
3: E continua:
2: «Intorno a me la masnada internazionale dei pittori moderni si arrabattava stupidamente tra formule sfruttate e sistemi infecondi. Io, solo, nel mio squallido atelier della Rue Campagne Première, cominciavo a scorgere i primi fantasmi di un'arte più completa, più profonda, più complicata. E, per dirlo in una parola, a rischio però di far venire le coliche epatiche a un critico francese, più metafisica».
4: Diciamo per inciso che anche il termine metafisica De Chirico lo ha colto nelle pagine di Nietzsche. E ora cerchiamo di capire le sue frasi sibilline. Ci sembra non equivoco intendere che se il mistero è fine a se stesso, è l'elemento eccitante ma senza oggetto della pittura metafisica, la sua ironia ha un oggetto ben preciso, come potrebbe esistere un'ironia nel vuoto, e questo oggetto è la pittura moderna, anzi più esattamente il cubismo. Il cubismo, pensiamo a Picasso e a Braque, scopre la scultura negra, scopre cioè, al di là di un eclettismo delle epoche all'interno di una civiltà proprio di certa arte purista e poi decadente, un eclettismo della civiltà, fatto la cui vasta portata non è sfuggita a nessuno, nemmeno a De Chirico, che immediatamente nel 1909 comincia con l'eclettico accozzo degli oggetti a ironizzare, a mettere in parodia quell'eclettismo delle civiltà che aveva scoperto la scultura negra. E lo fa coerentemente con quell'educazione ottocentesca esaltata nel ritratto del padre, restando ben radicato all'interno della sua civiltà tradizionale, greco-latina e poi romantico-germanica.
3: Coerente, come è coerente lo sviluppo della sua pittura, a ben guardare, dalla metafisica al periodo romantico dei cavalli sul mare, ai nudi borghesi più recenti. Per questi ultimi penso a certi autoritratti e a una Angelica, riprodotti anche nell'edizione Rizzoli delle sue memorie. La frattura fra un primo De Chirico e il successivo è una pura invenzione.
4: Fra pittura metafisica e valori plastici, cioè ritorno all'ordine, riscoperta della tradizione, non c'è nessun contrasto. Anzi, i fratelli De Chirico hanno le carte in regola e le idee chiare più di ogni altro. Se ce ne fosse bisogno, il connotato di destra nei confronti del cubismo, ma anche del futurismo, da loro considerato variante emotiva del cubismo, in tutto il loro atteggiamento è ancora ribadito e in termini crudamente politici, sempre sul primo numero della rivista, da queste parole di Savinio.
2: Prima di intaccare la questione arte, si pronunci il credo dell'antisocialismo. Fra gli uomini corrono disuguaglianze. La società esiste in quanto materia. Moralmente non è che un'opinione.
3: Si può essere più chiari di così? E questo è il periodo della più stretta collaborazione fra i due fratelli, come osserva Corrado Maltese nella sua Storia dell'arte in Italia, già citata. Nella storiografia corrente la posizione di Alberto Savinio viene di solito trascurata o non correttamente valutata. In realtà, se De Chirico fu il poeta della pittura metafisica, il suo vero teorico fu Savinio.
4: Ora, se le cose stanno in questi termini, come si può credere ad André Breton, capo del surrealismo e suo teorico riconosciuto, quando afferma che nel tempo immediatamente precedente alla Prima Guerra Mondiale, a capo di quella forma d'arte che poi prese il nome di surrealismo, c'erano Giorgio De Chirico e Alberto Savinio? A parte le superficiali somiglianze, che ha a che fare il razionalismo di destra della pittura metafisica con l'irrazionalismo di sinistra dell'arte surrealista? Questa ha le sue origini nel Dada, nella ricerca di approfondire, di cogliere nel suo momento primo irrazionale quell'eclettismo delle civiltà già proposto e portato avanti dal cubismo. La pittura metafisica sta alle origini del ritorno all'ordine, altro che surrealismo.
3: Detto questo, possiamo ora leggere gli scritti di De Chirico e di Savinio un po' al riparo da equivoci fuorvianti. Delle memorie di De Chirico si è detto. Dei suoi scritti critici abbiamo visto il più noto e non certo il meno incisivo, Zeusi l'esploratore. Per ragioni di spazio tralasciamo i suoi interventi su Max Klinger e Arnold Böcklin, la sua monografia su Courbet, uscita nella collana dei valori plastici, e veniamo a Ebdomero, romanzo che De Chirico scrisse in francese nel 1929, del quale esiste una seconda edizione del 1964 e una edizione italiana del 1942. Leggere Ebdomero è come camminare dentro una collezione di quadri di De Chirico, pieni di razionali, lucidissime, ironiche assurdità. Il testo francese è forse superiore alla versione italiana perché la lingua francese ha possibilità di sublime a livello quotidiano che sono ignote alla lingua italiana. Per intenderci, in francese è normale chiamare quartieri di città Montparnasse o Champs-Élysées, da noi è arduo andare oltre la città giardino. Con tutto ciò ci serviremo della versione italiana, avvertendo che l'autore ha tradotto il suo testo con tale puntigliosa fedeltà che sembrerebbe assurda a qualsiasi traduttore di professione.
2: Ovunque fu silenzio e meditazione. Uno strillone, poco preoccupato del mistero e poco sensibile alle complicazioni metafisiche, cominciò ad annunciare tanto forte quanto poteva le prossime partenze dei piroscafi e quali erano quelli che, oltre le mercanzie, accettavano pure passeggeri. Egli aveva cura di far precedere ciascun annunzio con un violento rullo di tamburo. Un gendarme, uscito da un vicolo stretto e tenebroso, pose fine a questo sacrilegio afferrando lo strillone e rientrando con lui là donde era uscito, come un leone che rientra nella boscaglia con l'antilope che ha sorpresa nel momento in cui essa si dissetava sulla riva di un fiume. Era il momento che Ebdomero preferiva soprattutto. Allora l'appetito gli veniva ed egli pensava con gioia al pasto di mezzogiorno. Egli non era un ghiottone, tutt'altro. Mai egli ricordava con eccessiva volutà i piaceri della tavola. Ma se era un po' ghiotto, lo era con tatto e intelligenza. Amava il sapore del pane, del grasso di montone abbrustolito ai ferri, dell'acqua fresca e limpida e del tabacco forte.
4: Questo è Ebdomero. Alberto Savinio, nato ad Atene nel 1891, morto a Roma nel 1952, si dedicò giovanissimo allo studio e alla composizione musicale, e il mondo della musica è sempre presente nella sua successiva attività di scrittore, che inizia verso il 1914. Nonostante la stretta collaborazione col fratello De Chirico, Savinio cominciò a dipingere soltanto nel 1927. La sua pittura invoca un filone analogo a quella del fratello, ma si distingue nettamente per questo, che pur restando rigorosamente all'interno della tradizione, attinge spunti dal mondo della psicanalisi, mondo al quale De Chirico è completamente indifferente, se non addirittura ostile. Si può dire inoltre che la sua interpretazione del motivo classico è fatta in chiave decadente, che gli spunti freudiani li risolve in un raffinato gioco intellettuale, in un malinconico e malizioso umorismo. Stralciamo da un suo volume di racconti, Tutta la vita, un brano che può dare un'idea di come gli dèi si muovono nei suoi quadri. Il racconto si chiama Giove e si svolge in una trattoria di Roma durante l'ultima guerra.
2: Mentre Ippolito affonda la forchetta nella bieda, echeggia fuori l'ululo delle sirene. Alcuni avventori che abitano nel vicinato escono lesti dalla trattoria. Gli altri si avviano verso la cantina, nella direzione di una freccia nera dipinta sul muro. Il signor Mario viene personalmente a dare un'occhiata. A un tavolo d'angolo è ancora seduto un avventore, un uomo d'età, barba e capelli brizzolati, dimesso nell'abito ma di una certa quale imponenza di portamento. Il signor Mario lo conosce bene. E come non notarlo subito? Non fosse che per quella barba. Da 6 mesi ogni sera quell'uomo viene in trattoria. Si siede a quel tavolo d'angolo. È sempre solo. Non parla con nessuno. Prende una minestra in brodo, un quarto di pollo, un frutto. Mai vino. Nessuno conosce il suo nome. Nessuno è riuscito a tirargli una parola, nemmeno il cameriere ventriloquo. Il signor Mario gli dice: «È andato l'allarme, deve scendere anche lei». L'uomo dalla barba pepe e sale guarda il signor Mario con occhi dolcemente bovini. «Deve scendere anche lei, abbiamo l'ordine, quando suona l'allarme, di sgombrare il locale e di spegnere i lumi». Si scatena il finimondo. La contraerea ha aperto il fuoco. «Favorisca in cantina». «Io...» Il misterioso avventore si alza lentamente in piedi. Si sbottona la giacca. Mostra al signor Mario una placca di metallo attaccata al risvolto. Sulla placca è incisa un'aquila con le ali spiegate e gli artigli aggrappati a 3 folgori riunite a mazzo. Una profondità aggrava la sua faccia da vedovo. «Perché scendere in cantina? Non posso morire io. Sono immortale».
3: Savinio ha scritto molti libri, forse troppi per avere lettori attenti o numerosi. Nella sua produzione si va dal racconto fantastico al libro discorsivo, fin dal titolo come «Dico a te, Clio» o «Ascolto il tuo cuore, città», da libri di ricordi remoti come «Infanzia di Nivasio Dolcemare» ai molteplici interventi critici ai quali abbiamo accennato. Ecco da Ascolto il tuo cuore città un ritrattino del ai suoi tempi celeberrimo compositore Arrigo Boito.
2: Qui, ove ora nella notte sorge la vitrea Montecatini, un giorno io passavo e giovinetto camminavo alla sinistra di Arrigo Boito, che somigliava al gatto di Pinocchio. Alto e dottorale, nascondeva lo zampetto dentro stivaletti di coppale, lustri e puntuti come ferri da stiro. Boito aveva una caviglia da puro sangue. La vestiva di serica e finissima calza nera, sulla quale, dalla bocca dello stivaletto, saliva come gambo di fiore una bacchetta di colore vivo. E la sua civetteria moltiplicava le occasioni di tirare su il calzone per mettere in vista quella pregevole parte di sé.
4: Un libro che quando uscì fu una specie di bestseller in confronto agli altri e non senza stupore dell'autore è Narrate, uomini, la vostra storia, altro titolo pieno di virgole. Non fu un successo ingiusto. Narrate uomini, se volete, è solo una raccolta di vite, di storie di uomini e di donne che non sono degli sconosciuti, ma c'è tutta la fantasia di Savinio ancorata a fatti reperiti con i metodi della cultura, di quella cultura ottocentesca che il fratello aveva esaltata una volta per tutte nel ritratto del padre. Quanto a fantasia, ecco la trascrizione involontaria e letterale di un quadro romantico di De Chirico.
2: Quando, nell'anno 16° del regno di Antonino Filosofo, Pausania visitò la Grecia, gli dei erano morti da lunga fiata. Voce non rimaneva se non di mare e di vento. I templi offrivano al cielo le loro carie illustri. I tamburi delle colonne erano grani per terra di colossali collane rotte. Cavalli bradi erravano sui lidi deserti. Si fermavano da

0: Il barone Eckermann nutriva per Goethe un'ammirazione che sconfinava dai limiti della decenza. Altri se ne muoiono per Giovanni Pascoli. Noi, modestamente, da una salda amicizia per Omero, passiamo direttamente a un'amicizia altrettanto salda per i libri di Collodi.
1: Questa è la morte di Isadora Duncan, nella vita di Isadora Duncan, dalla quale abbiamo tratto anche il brano dei Cavalli Pazzi.
0: Il furto della Gioconda lo ricordano tutti. Ma della sparizione durata 2 giorni dell'Artemide del Louvre, chi ha mai saputo? Le autorità serbarono su quella misteriosa senza un prudente riserbo. E se la presenza di Diana fra la gente non dette nell'occhio, è perché intorno al 1927 tutte le donne andavano in gonnellino corto e camminavano col passo ratto e scattante della Diana cacciatrice. A Nizza pioveva. Apollo e Diana stavano sul margine del marciapiede, coperti da impermeabili neri. Quando l'automobile passò, Diana afferrò con 2 dita la sciarpa che svolazzava dietro al collo di Isadora e tenne ferma la mano. Questo, nient'altro. In un attimo, colei che con amabile freddura Anna di Noailles aveva soprannominato Isadorabile, non era sull'asfalto bagnato, se non un mucchio di stracci insanguinati. La sera, sulla Promenade des Anglais, Apollo e Diana si salutarono prima di separarsi. «Dove vai?» domandò Diana. «Mi imbarco a Marsiglia per Patrasso. E tu?» «Prendo il treno e torno al Louvre. Cher!» Nella vecchia Rue de Seine a Parigi si apre dietro un portone un androne scuro. E in fondo a questo una porta sulla quale è scritto «Scuola di danza Raimondo Duncan». Là, in compagnia della moglie Penelope e di una capra, vive ancora il vecchio pennuto senza volo. Ripensa di quando in quando a Isadorabile morta e ai bambini morti. Ma il suo occhio cerchiato di rosso di gallinaccio luccica e si fissa, ma non butta una lacrima. Troppo vecchio ormai. È stanco.
2: E questi, infine, per restare nel luttuoso, sono i funerali di Guillaume Apollinaire, che era figlio di una polacca e si chiamava Kostrowinski.
0: Giuseppe Ungaretti è in breve licenza a Parigi. Prima di raggiungere il nostro corpo d'armata a Bligny, egli domanda ad Apollinaire che cosa vuole che gli riporti dal fronte alla prossima licenza. Apollinaire vuole un mazzo di toscani. Alcuni giorni dopo l'armistizio è firmato e Ungaretti ritorna a Parigi. Sale a 4 i 7 rami di scale, la scaletta supplementare. La giornata era caldissima. Il grasso di Apollinaire cominciava a decomporsi. Ingiuria postuma, muore in quello stesso giorno anche Rostand. 2 funerali di poeti traversano a passo d'uomo le strade di Parigi. La città è vestita di bandiere. Le musiche metalliche si incrociano ai quadrivi, la gente balla nelle strade. La polacca segue il feretro del figlio, piumata, ridipinta, infalpalata. Gli amici stimano doverlo confortarla. La polacca ride, si impenna. Mio figlio è un poeta? Dite piuttosto un fannullone. Rostand, ecco un poeta.
3: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

Qualcuno meccanico, un altro da lì mi manda a farmi aggiustare il volante, non mi domanda.

infine pochissimo importa se l'ha qualche donna. Ha preso alle stelle una musica che non darà a nessuno il permesso di un ballo con lei e gente per cui le arti stanno

Medium, un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: trans infantili, mutamenti fisici, personificazioni di altre identità spirituali sono le principali caratteristiche della Illuminata de Candelaria al secolo Antonio Tejera Reyes, sensitiva spagnola che tra il 1908 e il 1983 ha trascorso la sua vita sull'isola di Tenerife, nella cittadina di Candelaria, in pieno Oceano Atlantico. Buongiorno da Giacinto De Caro
1: ed Elisabetta Lupano,
0: e che nel viaggio virtuale di Medium fanno tappa nell'isola principale delle Canarie per raccontare la storia di Antonia, la sensitiva che si addormentava entrando in trance. Cambiava la voce e il suo volto assumeva un aspetto diverso. Iniziamo con il raccontare un aneddoto riportato dallo scrittore canario Domingo Cabrera, conosciuto con lo pseudonimo di Carlos Cruz, in un libro pubblicato nel 1928. Cruz racconta di un confidenziale dialogo reale avvenuto tra un anziano prete e un frate domenicano. Un vecchio prete gentile e amichevole e un frate domenicano dallo sguardo vivace e intelligente passeggiavano per le spaziose gallerie del convento, discutendo degli ultimi miracoli dell'Illuminata, così riporta Carlos Cruz. «C'è qualcosa di strano in quella ragazza», disse il vecchio prete. «Nel suo stato normale parla goffamente, come si addice a qualcuno di così limitata istruzione, incapace di collegare logicamente due idee. Tuttavia, quando è addormentata, si esprime in modo così elevato che molti predicatori la invidieranno. Sono propenso a credere che si tratti di un caso di trasferimento del pensiero, qualcuno che pratica l'ipnosi e l'ha presa come medium». «Le racconterò una cosa che mi riguarda», dice il frate domenicano all'anziano prete. «Tre domeniche fa stavo spiegando il catechismo ai bambini della parrocchia. Antonia era lì come al solito. Si era preparata negli ultimi giorni con esercizi spirituali per ricevere la prima comunione, perché nonostante il suo carattere allegro è molto devota e frequenta spesso la chiesa. La lezione di quel pomeriggio era sulle virtù teologali. I bambini prestavano poca attenzione alle mie parole, non riuscivo a farmi capire, i più piccoli erano distratti e irrequieti. Più di una volta ho dovuto ammonirli per mantenere la calma e proprio in quel momento sono stato chiamato a firmare un verbale. Ho chiesto ad Antonia, essendo la più grande, di continuare a spiegare il catechismo come meglio poteva e sono andato in sagrestia. Lei ha lasciato il gruppo e si è seduta sulla sedia che avevo occupato io, come loro maestra. Ho finito in fretta, avevo paura che i bambini avrebbero causato disturbo in mia assenza. Ma immaginate il mio stupore quando nel silenzio più profondo udii una voce limpida e dolce che spiegava la mia lezione con tale sensibilità cristiana, con immagini così belle e precise che per un attimo pensai di sognare. Erano come parabole evangeliche, profonde nella loro filosofia, eppure accessibili a quei bambini. Da dove proveniva quella voce a me sconosciuta? Chi era entrato in chiesa durante la mia assenza? Rimasi a lungo sbalordito. Non avevo mai sentito parole così semplici ed eloquenti. I bambini pendevano dalle labbra di Antonia, rapiti. E io vi confesso, reverendo fratello, vidi con questi occhi che la terra deperirà, come quella testa fosse adornata in termini immateriali, circondata da un alone luminoso. Forse fu un'allucinazione dei miei sensi, forse un effetto di controluce nella penombra della chiesa, ma davanti a quella visione celeste caddi in ginocchio e pregai come davanti a un messaggero del Signore. Chissà se Candelaria è stata scelta dal Divino per un nuovo mistero, osservò il frate domenicano. Da qui il nome Illuminata, con cui è conosciuta oggi a Tenerife. E non ho potuto fare a meno di esclamare «Sei illuminata, Antonia!» I bambini lo ripetevano e le loro azioni lo hanno confermato. Illuminata, fratello. Elisabetta Lupano, un aneddoto molto forte,
1: bello,
0: reale.
1: Molto forte, interessante da dove arriva questo soprannome che le è stato dato, perché noi pensiamo che illuminata significhi e sia riferito al fatto che lei dava delle informazioni o degli insegnamenti così illuminati. In realtà nel momento in cui lei entrava in contatto con queste guide spirituali, questi maestri che appunto parlavano attraverso di lei, la sua anima diventava talmente tanto luminosa da espandere il suo campo magnetico, la sua aura, e da far sì che si vedesse questo alone riverberare in ogni dove, in ogni stanza. E quindi interessante la parola da dove arriva anche.
0: Colpì molto questo aneddoto.
1: Comunque questa donna ci fa intendere che nel momento in cui si trova davanti un piccolo pubblico, una piccola platea, un piccolo gruppo di persone ai quali poter dare degli insegnamenti, il mondo dello spirito non perdeva tempo, e quindi immediatamente la induceva in questa sorta di trance, in questa anche magari in questo caso magari era una trance più leggera, ma si vede che veniva le sue parole appunto venivano assolutamente da altri luoghi, da un altro luogo invisibile, molto interessante.
0: Mondo invisibile. Elisabetta Lupano, se lei è d'accordo, cominciamo con il racconto della vita travagliata, il primo audio della Illuminata de Candelaria.
2: Los audios aquí compartidos.
3: Questa è la storia di una donna diversa dalle altre, una donna che fin da bambina diceva di vedere ciò che gli altri non potevano vedere. La sua vita è segnata da esperienze difficili da spiegare, eventi che molti definirebbero soprannaturali. Si chiama Antonia Tejera Reyes, nata nel 1908 nell'isola di Tenerife, e per alcuni è una medium, per altri semplicemente una donna con un dono speciale. Fin da piccola Antonia raccontava di percepire presenze, di sentire voci e di avere visioni che la spaventavano e la confondevano. All'inizio la sua famiglia non sapeva come interpretare ciò che stava accadendo. Col tempo, però, questi fenomeni non scomparvero, ma diventarono sempre più intensi. Quello che per molti sarebbe stato motivo di paura, per lei iniziò a trasformarsi in qualcosa di diverso. Una capacità che, secondo lei, le permetteva di entrare in contatto con un'altra realtà. Questa è la storia della Illuminada, una donna che sostiene di poter vedere oltre il mondo visibile.
2: Per attraere seres di luce di tan alto rango. Come? Así fue el caso. Somos afortunados de tener al alcance estas enseñanzas y consejos, como así se nos dice, a través de ellas. Es mi propósito única y exclusivamente que llegue a todas las personas posibles para que les ayude a llevar una vida plena y abundante por el camino del bien. El amor a Dios y a todos nuestros hermanos.
0: Elisabetta Lupano, anche qui una persona semplice, Antonia Tejera Reyes, che attraverso vari, diciamo, canalizzazioni, vari spiriti guida, vari personaggi passati nel mondo dell'invisibile, riesce a dare spiegazioni di tanti aspetti che a lei sconosciuti.
1: Sì, allora qui ci troviamo di fronte ad un fenomeno che viene chiamato trans speaking, cioè la capacità di fornire insegnamenti, informazioni attraverso degli spiriti elevati, e quindi in questo caso la sua capacità medianica era una capacità di trans. Sì. Ovviamente questo si manifesta sin da quando lei era piccina. E all'epoca ovviamente viene vista come qualcosa di straordinario, come qualcosa di assolutamente inspiegabile, e tanto più perché era una donna molto semplice, molto umile, non aveva studiato, e veniva da una vita molto povera, quindi era una donna molto semplice che sembrava non sapesse neanche mettere due parole in fila quando non era in questi stati di trance. Per cui quello che lei emanava nel momento in cui uno spirito comunicante si avvicinava a lei e avvenivano queste vere e proprie, chiamiamole quasi delle incorporazioni, sembrerebbero, era visibile a tutti l'energia che si propagava da lei e che emanava.
0: Sì. E noi, Elisabetta Lupano, continuiamo con un altro apporto. Ecco, c'è da dire che i vari apporti che ascolteremo, ecco, questo, da adesso in poi ascolteremo la voce doppiata naturalmente di Antonia Tejera Reyes, e sono particolarmente intense.
1: Sono intense, sì, infatti esorto le persone a collegarsi anche un po' con la vibrazione della voce di questa donna, che sembra proprio dentro un flusso, una voce che emana qualcosa di molto forte, si vede che viene proprio oltre lei quello che avviene.
0: Sì.
1: Sono molto preziosi questi apporti.
0: Sì, e questi sono appunto intrisi di una grande spiritualità. Iniziamo con il primo apporto audio, con una delle registrazioni di uno degli incontri pubblici di Antonia Tejera Reyes, che spiega l'intenso rapporto d'amore di Dio con tutti i suoi figli. Poi ci arriveremo a questo.
4: Vamos caminando seguros de un abrigo que Dios nos da.
5: Camminiamo sicuri
4: protetti da un riparo che Dio ci dona per sentirci pieni di una comprensione meravigliosa. Io vengo dal comprendere e vengo a darvi sempre più comprensione. Noterete dei cambiamenti nei miei messaggi, perché non devono essere sempre uguali. Ora sì, vedo sempre la luce nelle montagne e trovo sempre questo cielo aperto che cambia colori. C'è sempre qualcosa oltre, nella lontananza, che ogni volta vedo avvicinarsi di più. Tutto è dato da Dio. Egli apre i granai per farmi vedere perle preziose, diamanti e cose di valore che ne escono. I granai sono pieni di possibilità, di comprensione, di delicatezza, di qualcosa che riempie l'anima e la fa sentire sicura per donarsi al suo Dio e desiderare e aspettare che sia Dio a disporre di noi come vuole, noi poveri e umili creature e figli di Dio.
5: De nosotros, pobres y humildes, criaturas, hijos de Dios.
4: Da quanto tempo camminiamo senza renderci conto dei valori che ci circondano? Quei valori, quelle cose così importanti che Dio tiene custodite per noi fino al giorno in cui saremo degni di riceverle. È vero che un figlio che dalla mattina alla sera fa del bene sulla terra e ama tutte le cose che Dio ha creato e desidera conoscere perché di tante cose, per sentirsi sempre più meravigliato davanti alla grandezza di Dio. Come potrebbe Dio non dare aiuto a quel figlio che lo chiama, che gli chiede, che con tanto interesse medita, pensa e cerca risposte per comprendere tutto ciò che è intorno e tutto ciò che, poco a poco, gli viene messo davanti? Questa sono io. Ogni volta che penso e ascolto i fratelli che non sanno, quelli che desiderano sapere, quelli che ignorano tutto, non dobbiamo stupirci se loro non sanno, perché anche noi, in passato, non sapevamo nulla. È qualcosa di ammirevole, cari fratelli, quello che mi sta accadendo ogni giorno. Ogni giorno, nei miei sogni, vedo qualcosa di straordinario.
0: Oh, qui Elisabetta Lupano abbiamo un grosso riferimento, sì, all'entità superiore che è Dio, ecco. E il significativo è questa metafora dei granai, per far vedere prete preziose, ma soprattutto possibili prete preziose in senso metaforico, naturalmente, possibilità, comprensione, delicatezza. È un Dio misericordioso dalla visione.
1: Beh,
0: di...
1: Certo, perché lei comunque utilizza un linguaggio molto semplice ai suoi fedeli, quindi sembra proprio avere questa funzione lei, passare degli insegnamenti, risvegliare le persone alla compassione e lasciare che questi insegnamenti così semplici, così facilmente comprensibili, potessero raggiungere più persone. Infatti si dice che lei si affacciasse dalla finestra della sua abitazione, sì, appunto nell'isola di Tenerife, dove si raggruppavano centinaia di persone, perché ormai la sua fama aveva iniziato a riverberare per tutta l'isola, ma venivano anche da fuori, per aspettare che lei si affacciasse alla finestra e divulgasse queste informazioni, questi insegnamenti e parlasse questa parola così raggiungibile a tutti, rincuorando probabilmente quelle persone. C'è da dire che siamo agli inizi del 1900, quindi sì, un momento di grande povertà, e quindi le persone avevano bisogno di sentire che l'amore di Dio c'era, che di credere in tutto ciò che stava accadendo e di ricevere questa forza. Quindi questo è sempre il concetto, che l'essere umano ha bisogno di avere una fede, qualcosa a cui potersi appoggiare per sapere che quello che sta vivendo, insomma, fa parte comunque della vita e ha bisogno di una forza spirituale per andare avanti, e lei aveva questa funzione.
0: Quindi Elisabetta Lupano è una perfetta messaggera.
1: Bravissimo.
0: Possiamo definirla?
1: Assolutamente sì, una perfetta messaggera. La tecnica che qui riscontriamo, ripeto, si chiama trans speaking, cioè sì, la capacità di far fluire parole attraverso uno stato alterato di coscienza che è appunto la trance, una tecnica medianica che abbiamo visto in tanti altri medium, come ad esempio anche Edgar Cayce, no? Che lui lo faceva attraverso il fatto di passare diagnosi, di trovare delle, quindi da un punto di vista della guarigione, qui invece proprio passavano delle parole di insegnamento.
0: Possiamo dire, Elisabetta Urbano, che ogni medium ha una sua funzione, un suo ruolo,
1: questo
0: una
1: sì,
0: sua missione,
1: lo abbiamo cercato di mostrare. Il mondo dello spirito prende qualcuno e ad ogni persona gli affida una funzione, e lei sicuramente nella sua semplicità, nella sua bontà, ma anche nella sua grande forza spirituale ha compiuto ciò che le era stato chiesto.
0: E adesso andiamo avanti, Elisabetta Urbano, con un altro apporto, sempre un altro audio della voce di Antonia, e qui possiamo ascoltare il percorso di crescita sia materiale ma soprattutto spirituale che ogni persona è invogliata a compiere. Poi entriamo nel merito.
4: L'umanità dovrà vedere tante cose straordinarie affinché possa rialzarsi e arrivare più rapidamente alla propria convinzione. Ognuno di voi arriva a una propria convinzione, lo sapete, e siete convinti che invece qualcosa di soprannaturale quando faccio queste cose. Io non farei nulla se Dio non lo avesse disposto così. Quando Lui dispone è perché sa ed è certo che tutti voi, come io nel mio e nel vostro, dobbiamo imparare e dobbiamo aiutarci gli uni con gli altri, prenderci per mano per arrivare ad una grande amicizia, ad una sicurezza tale per cui non perdiamo il valore delle cose, ma al contrario sentiamo dentro di noi qualcosa di grande, cari fratelli.
5: Io nada hiciera si Dios no lo tuviera dispuesto.
4: Se il cielo è pieno di cose meravigliose e di altri mondi a voi sconosciuti, è colmo di meraviglia, di un'intelligenza sublime, di figli di Dio ovunque. Ci sono scuole spirituali di grande valore e anche scuole materiali con altri valori importanti. E ogni figlio di Dio procede nella vita materiale così come in quella spirituale, finché non si incontrano sotto la protezione divina che li spinge con forza verso un cammino meraviglioso dove tutto si comprende facilmente e non c'è spazio per il dubbio, né può esserci, perché non esistono motivi per dubitare.
0: Elisabetta Urbano, dobbiamo aiutarci gli uni con gli altri, prenderci per mano per arrivare a una grande amicizia sotto, diciamo, una sorta di supervisione di Dio, che però ci lascia sempre il libero arbitrio. Dio procede per ogni figlio sia nella vita materiale così come in quella spirituale, nell'evoluzione. È un passaggio importante.
1: È un passaggio importante. Lei porta anche informazioni che forse all'epoca non si era neanche pronti a comprendere. E fa vedere alle persone la capacità di rimanere uniti e di coltivare la propria parte spirituale in termini diversi da quelli che erano i termini concepiti all'epoca.
0: E questo ci lascia molto da riflettere. Noi andiamo
1: avanti. Lei dà veramente tanti spunti di riflessione, anche il fatto che dice queste scuole spirituali, quali scuole spirituali?
0: Quali scuole?
1: Quindi che tipo di concetto lei stava portando? Io non credo che le sue parole venissero colte così facilmente da tutti, ma noi oggi le troviamo per certi versi ancora estremamente valide e
0: attuali. E anche in prospettiva.
1: Anche in prospettiva.
0: Senza evergreen, diciamo, ecco, potremmo dire.
1: Esattamente.
0: E, Elisabetta Urbano, continuiamo con i nostri apporti che sono sempre significativi, perché parla sempre Antonia Tejera Reyes, che qui evidenzia il libero arbitrio dell'uomo e della donna e che viene dato da Dio attraverso la scelta volontaria tra tante possibilità disponibili.
1: E poi si sente come la voce incalza, diventa sempre più ricca, più piena di enfasi, quindi di energia.
4: C'è un campo vasto, pieno di possibilità e di doni meravigliosi. Sopra tutte le cose c'è Dio, un Dio che ci ama molto, una fonte che non smette mai di sgorgare, una fonte inesauribile di beni e di luce radiosa per i figli di Dio. I figli di Dio, poco a poco, anche se lentamente, si trasformano, ma allo stesso tempo ricevono gradualmente ciò che permette loro di rendersi conto della realtà di una vita e dell'altra. Dove stanno andando, da dove vengono e per quale motivo si trovano qui. Esistono ragioni straordinarie che ancora non si conoscono, che non sono state ancora comprese, ma noi andiamo davvero tutti alla ricerca di queste ragioni per farle nostre e custodirle con grande amore. Perché è una verità bella, una verità di Dio che vuole sgorgare dentro di noi come l'acqua da una sorgente.
5: Los hijos de Dios poco a poco y tan tarde se deshace, pero al mismo tiempo.
4: Noi siamo fonti di luce, fonti capaci di trasmettere molte cose importanti, ma restiamo fermi, senza muoverci. Con il tempo però iniziamo a muoverci perché l'intelligenza prende il controllo di noi e camminiamo guidati dall'intelligenza, dalla virtù, da tutti i doni meravigliosi, da un amore sacro che è nascosto dentro di noi. E allora quell'amore non è vuoto, è pieno, pieno di una realtà che ancora non conosce, ma verso la quale si sta dirigendo.
0: Elisabetta Lupano, anche qui tantissimi spunti, ne prendiamo alcuni, ma poi lei approfondirà meglio dopo i miei stimoli in qualche modo. Esistono ragioni straordinarie che ancora non si conoscono, certo, che non sono state ancora comprese, e questo è il primo aspetto, uno degli aspetti significativi, perché siamo in completo e continuo cammino.

0: al fatto che c'è un'intelligenza dentro di noi, quindi la nostra parte animica, la nostra anima, che a un certo punto ci guida infatti verso la conoscenza e verso la scoperta di ciò che l'uomo cerca. Chiaro che per tanti versi la parola anima magari non la poteva utilizzare e quindi utilizza questa parola intelligenza, così come dice siamo fonti inesauribili di luce, perché ci ricorda il nostro aspetto spirituale, quindi c'è sempre da collocare queste sue parole, questi suoi insegnamenti, questi suoi nuovi codici che lei stava introducendo, di cui era la portavoce, la medium appunto, ad un pubblico, a delle persone molto semplici, dei contadini, di un'isola. Quindi immaginiamo, insomma, che
1: Un'isola in mezzo
0: in
1: all'oceano.
0: mezzo all'oceano, piena di piantagioni di banane, insomma, ecco, quindi
1: Sì.
0: ha avuto una funzione straordinaria. In pochi la conoscono questa medium, comunque, quindi le stiamo facendo un grande omaggio oggi, sì.
1: Nel mondo ispanico è abbastanza conosciuta,
0: Sì,
1: nel mondo
0: nel
1: ispanico,
0: suo
1: nel
0: mondo,
1: suo mondo, sì.
0: sì.
1: Cioè, lei ci testimonia che siamo tutti poi in cammino, è un cammino evolutivo spirituale lungo.
0: Infinito.
1: Infinito,
0: Infinito
1: eh?
0: che prosegue anche dall'altra parte,
1: Anche
0: poi
1: dall'altra parte,
0: non ci fermiamo
1: nell'altra
0: mai.
1: dimensione del mondo
0: Sì,
1: invisibile.
0: e lei qua porta un risveglio anche perché portando queste informazioni così nuove, sicuramente qualcuno si sarà fatto delle domande, perché altrimenti non si spiega perché questa proselite di pellegrini, di persone che
1: Sì.
0: andavano lì ad ascoltare.
1: Sì, aspettavano proprio sotto la finestra,
0: Ascoltavano sotto
1: come
0: la
1: lei diceva
0: finestra, ci
1: prima.
0: sono delle foto molto belle sue, che ha questa sorta di stato di trance, questi occhi un po' rivolti fissi verso il
1: Sì.
0: cielo, e ci sono anche dei racconti della mamma che dice che lei già da quando era piccola camminava con gli occhi chiusi, che è uno dei proprio tipici atteggiamenti di chi è indotto in
1: In
0: uno strato di trance,
1: trance,
0: dove cammini ad occhi chiusi e non inciampi da
1: sì.
0: nessuna parte, proprio perché sei controllato dal mondo spirituale, dalle tue guide che si occupano di non farti fare male, perché tra l'altro, insomma, sei il suo mezzo, quindi gli
1: Certo,
0: servi in quel caso là.
1: importante.
0: Anche Gordon Higginson aveva questa grande dote, camminava ad occhi chiusi in mezzo alla platea e saliva i gradini senza mai aprire
1: Senza
0: gli
1: aprire
0: occhi,
1: gli
0: proprio
1: occhi.
0: perché aveva uno spirito in controllo della sua energia, e qui anche lei.
1: Il radar di tanti spiriti guida,
0: Esatto, era
1: possiamo
0: proprio
1: dire.
0: esattamente, aveva questo radar, sì.
1: Automatico, degli
0: Automatico,
1: spiriti
0: che
1: guida.
0: poi in fondo ce l'abbiamo anche noi esseri umani, questo radar, è solo che noi abbiamo la sindrome del controllo, quindi non ci lasciamo guidare dal nostro radar spirituale,
1: Sì.
0: però lo potremmo fare anche nelle piccole cose, nella vita di tutti i giorni.
1: Possiamo dire, Elisabetta Lupano, che la parte razionale, a livello
0: Purtroppo
1: terreno prende il sopravvento
0: siamo
1: spesso.
0: stati educati, e questa secondo me è la rivoluzione invece che sta accadendo, a dare più ascolto alla mente che al resto, e invece le persone hanno capito che forse è arrivato il momento di dare ascolto proprio ad una parte sensoriale, istintuale, la nostra vera identità, la nostra vera parte.
1: Sì. Andiamo avanti, Elisabetta Lupano. In questo incontro Antonia Tejera Reyes parla con le anime passate nell'altra dimensione e cerca di far comprendere che il mondo visibile e il mondo invisibile sono collegati. Poi spiegheremo meglio.
2: Noi possediamo la realtà di un amore di Dio, di un padre che sembra essere nascosto, ma in realtà non lo è. È presente in ogni momento, come una vibrazione costante di luce, con amore immenso e buono. Questo padre viene verso di noi e noi andiamo verso di lui senza accorgercene, finché un giorno arriviamo davvero a conoscere completamente l'amore di Dio, l'amore di questo Padre così buono. Tante cose potrei dirvi, perché in realtà molte mi si presentano. Anime che passano e si fermano per qualche momento ad ascoltarmi. Sì, fratelli, dalla Terra sto parlando con voi. Sono una portavoce dello spazio. Sono una figlia di Dio come voi. Io ho un corpo, voi no. Non le avevate viste prima, ora le state vedendo. Voi siete nello spazio, noi sulla terra. Voi state già imparando e anche noi. Più avanti ci incontreremo e avremo molte cose da dirci e arriveremo a capirci perfettamente. Voi, noi e noi, voi. E non avremo più paura, né penseremo, non sono più loro, perché sono morti?

0: Non è morta la persona, ma solo qualcosa che la seguiva, il corpo, che non può più camminare né fare nulla. L'anima non può usare un corpo morto, un corpo che è destinato a essere sepolto.
1: Anche qui, Elisabetta Urbano, tanti spunti. Io prendo qualcuno ad esempio, poi lei entra nel merito. Conoscere completamente l'amore di Dio, poi sono una portavoce dello spazio, e non è morta la persona, ma solo qualcosa che la seguiva, il corpo.
2: Lei qui introduce la vita oltre la morte, l'eternità dell'anima, sta introducendo un discorso importantissimo. Ripeto, siamo agli inizi dell'Ottocento e ancora oggi facciamo fatica a intendere che c'è una vita oltre la vita, insomma. Tanto è vero che qui è perfettamente spiegato, è perfettamente raccontato questo incontro che ci sarà quando andremo dall'altra parte, quando potremo comprendere qual era il mistero della vita, e viene, come dire, anticipato. Quindi sicuramente porta degli spunti interessantissimi che arrivano anche un po' a scompattare questo sistema di credenze che noi abbiamo. Immaginate questo così tanti anni fa, in un mondo in cui sicuramente non si credeva alla vita oltre la morte.
1: Elisabetta Lupano, una domanda difficile, sempre io devo fare un po' il padre Amort della situazione, ma in quel contesto, gli inizi del Novecento, il messaggio come riusciva a passare per gente semplice, anche se lei era capace di semplificare al meglio
2: Perché non era soltanto quello che lei portava con le parole, ma era probabilmente anche ciò che lei emanava. Evidentemente all'epoca quegli insegnamenti avevano un senso, perché lei è stata scelta come la illuminata. E pertanto ha iniziato ad avere una funzione, che era quella di iniziare a smussare degli angoli già iniziati all'epoca, ma ancora ad oggi noi siamo qui a domandarci se è vero o non è vero. Ma per chi ci vuole credere, per chi ne fa esperienza, ovviamente ha totalmente senso. Quindi senso. Immagino che anche all'epoca chi fosse pronto per accogliere il messaggio lo accoglieva, punto e basta.
1: Possiamo dire che il percorso evolutivo spirituale è ancora lungo?
2: È ancora molto lungo, sì. Però finalmente, diciamo, c'è questo risveglio di massa, ma abbiamo bisogno di uscire da questo stato di totale e profondo addormentamento.
1: Sì. E noi continuiamo, Elisabetta Urbano, con un altro apporto. E in questo Antonia Tejera Reyes fa riferimento ad altri temi importanti, come la reincarnazione, la possibilità di imparare dalla coscienza e conoscenza universali.
2: Cioè, capiamo che stiamo toccando dei temi da mistici,
1: cerchiamo, da esoterici. Cerchiamo al meglio di riportarli, ecco, con la nostra semplicità e la nostra conoscenza, per quanto ci è possibile. E questa coscienza e conoscenza universali, questo grande database al quale tutti possono attingere sapere ed esperienze, poi ne parliamo meglio, sì.
3: Io tengo corpo, ustedes no.
0: Ma l'anima può avere un altro corpo e crescere con esso, per continuare a fare ciò che deve fare attraverso un corpo. E così compie opere straordinarie. Di tante cose potremo parlare. Io sono sicura di ciò che ho letto e di ciò che ho scritto. Sì, sono sicura che in quella scuola spirituale, dove voi non siete ancora passati, io ci sono stata molte volte e lì ho incontrato professori e professoresse che mi educano e mi danno temi su cui riflettere, argomenti molto importanti. Se parlo così è perché Dio vuole che io parli e io sono al suo servizio. Faccio ciò che Lui vuole, dico ciò che Lui vuole.
3: Ma l'alma può volvere a tenere altro corpo e crescere con quel corpo per poter seguire facendo le cose che tiene che fare con un corpo.
1: Elisabetta Urbano, anche
2: bellissimo.
1: Qui aspetti importanti come la reincarnazione,
2: sì, assolutamente.
1: E poi questa scuola spirituale in cui ci sono state molte volte, ho incontrato professori, sì, e professoresse, ecco, quindi questo grande database della conoscenza universale a cui tutti noi facciamo riferimento.
2: Sì. a cui tutti noi facciamo riferimento. Qui si intende molto facilmente che lei è in contatto con una guida spirituale che parla attraverso di lei, ma mi sono anche fatta la domanda se lei non avesse dei suoi momenti in cui, non so, magari faceva dei viaggi, usciva fuori dal corpo e lei stessa non riceveva delle istruzioni. Questo sì, sarebbe stato interessante da chiederle. Bello, sì, questo concetto della reincarnazione, questo concetto che l'anima non può vivere in un corpo morto, quindi ha bisogno di tornare nel mondo dello spirito per poter eventualmente rimettere in piedi un processo di rinascita e attraverso cui poi esperire la vita e compiere, continuare a compiere delle opere straordinarie, vita dopo vita. Quindi percorso, sì, chissà che cosa pensavano all'epoca quando lei introduceva questi temi così innovativi, così straordinari, scompattanti e così intensi.
1: Certo, c'era molta curiosità, tantissima, oltre che ricerca, probabilmente a livello incosciente da parte della gente, molta curiosità, ricerca di conoscenza.
2: Soprattutto perché lei era una donna molto giovane, quindi ha iniziato a fare questo, che era veramente una donna semplice, umile, esile, con una forza straordinaria quando parla, arriva una potenza energetica, spirituale incredibile. Sì.
1: E adesso andiamo avanti e ascoltiamo un altro intervento, in questo caso di José Manuel Pérez, che è un autore del libro La Illuminata de Candelaria. Uh-huh. E qui racconta le esperienze e gli incontri di Antonia Tejera Reyes. Ascoltiamo e poi valutiamo.
4: Era igualmente con noi quando raccomandava che quando tentavano un po' questa alma passata.
5: Era lo stesso quando ci raccontava che mentre provavano a far passare quegli esseri sotto al basso astrale, che sembravano voler fare del male, arrivavano sempre le mani illuminate, sempre per mezzo dell'elettricità. E ce lo raccontano gli angeli. Il popolo, per chi aveva sentito chi fosse questa signora, è venuto e ha detto: no, non ci andare. Le persone temevano.
4: E sto protegido, perché io non li che non tuvieron protegido. Esiste un esercito di alma oscura.
5: Esistono eserciti di anime oscure. Le anime oscure, quando lasciano la materia, non vedono la luce come la vedono quelli accesi, ma come quelli più nell'oscurità. Non vedono la luce, non vedono il tunnel. Allora prendono l'eletto, scelto, che ha una luce, un effetto di attrazione che lo porta verso un altro tunnel. Attraversano il tunnel e vanno verso un'altra dimensione.
4: Lo che chiamano ora.
5: Ma il folle oscuro, materializzato, la gente immateriale, egoista, che è rimasta sulla Terra, resta in un ambiente intorno a ciò che ora chiamano scienza e conoscenze moderne. Lo chiamano basso astrale. Il basso astrale è ciò che chiamavano un essere colpevole. Qui ci sono quelle anime più materializzate che molte volte non sono nemmeno consapevoli di essere lì. Vedono la materia e si gettano sulle persone. Come tu mi hai sempre spiegato, mi hai insegnato, le persecuzioni spirituali. Dobbiamo essere molto in pace con noi stessi per esserne consapevoli, perché prima ti dicevo, durante certe fasi della vita tutte le persone subiscono persecuzioni spirituali che possono portare a depressione, a pensieri strani, a pensieri che non sappiamo spiegare. Questo succede perché abbiamo attaccate a noi delle entità. Noi siamo ora, attualmente, in questo momento, la conseguenza di ciò che siamo stati prima. Ora, se ho un pensiero cattivo e lo alimento, vado con lui, con quel pensiero cattivo, e da lì escono altri pensieri e urla. Allora devo sopportare le conseguenze che derivano dalle azioni. Non so esattamente cosa succede né cosa dobbiamo fare. Non ricordo vocaboli, né regole, né nulla. Quello che dobbiamo fare è avere la mente pulita, pensieri puri, sentimenti puri e azioni pure.
4: Continuamente, tutta la faceta.
5: Questo non significa essere stupidi, no, è esattamente il contrario. Siamo intelligenti, svegli, sappiamo metterci al nostro posto, avere un livello superiore di coscienza e saper prendere decisioni. Ci viene chiesto di essere responsabili nel prendere quelle decisioni.
4: Mi sempre mi ha commentato che non è una evoluzione che passiamo dal tipo di stato, passiamo per solido, passiamo per minerale, passiamo.
1: Elisabetta Lupano, qui faccio riferimento sempre a Padre Amort, che direbbe che c'è l'intervento del demonio, del diavolo. Eserciti di anime oscure che lasciano, quando lasciano la materia, non vedono alla luce come vedono quelli accesi.
2: Sì, molto chiaro
1: e
2: questo.
1: E poi
2: concetto.
1: Ecco il folle oscuro che comunque ci condiziona. Mm-hmm. Ci sono entità negative che
2: intanto
1: in
2: sicuramente
1: modo...
2: qui si riferisce al fatto che ci sono delle parti all'interno dell'essere umano che agiscono, e quindi la parte della luce e la parte dell'ombra, che è questo concetto un po' della dualità che secondo me ormai è anche un po' superato, perché noi dentro di noi abbiamo una serie di esperienze e il nostro mentale, la nostra mente genera dei pensieri che possiamo decidere noi come orientarli, possiamo scegliere di avere dei pensieri di un'ottava superiore rispetto a un basso astrale, quindi coltivare pensieri e parole e emozioni e sensazioni buone. Quindi chi è colui che viene visto come una persona oscura? Il colpevole, colui che ha comunque dei pensieri e delle emozioni legate ad un aspetto molto più materiale e che si induce in questi pensieri ossessivi, i quali pensieri ossessivi ne generano degli altri e degli altri ancora, fino ad arrivare ad essere schiavo di questa parte mentale che governa e che non ti fa avere invece la possibilità di utilizzare la tua parte più ampia, la tua coscienza, la tua capacità di decidere, la tua capacità di essere un essere umano dotato di un libero arbitrio e di compiere opere importanti e buone sulla terra, piuttosto che invece scegliere di rimanere attaccato ad una parte molto materialistica. Quindi il concetto probabilmente che intendevano dire era probabilmente proprio questo.
1: Noi andiamo avanti, riprendiamo ad ascoltare la viva voce di Antonia Tejera Reyes, che in questo stralcio di una seduta parla del pane dell'anima, riportando quanto gli dicevano le anime dall'altra dimensione.
0: La musica celestiale torna a casa, amor mio, e dal mattino fino alla sera sto distribuendo il pane dell'anima e nei momenti in cui serve anche il pane del corpo. Voglio che entrambi abbiano abbondanza, ma soprattutto il pane dell'anima, perché su questo ha detto Gesù: cerca prima il regno dei cieli e tutto il resto ti sarà dato in aggiunta. Il pane del corpo viene come aggiunta, ma cerca il regno dei cieli e la sua giustizia, anche se ti costa molto cercarlo e a volte ti addormenti lungo il cammino. Lo stesso desiderio di trovare il regno di Dio ti risveglia. Se un uomo mattiniero, con le illusioni più belle senza perdere la speranza nella verità, continui a camminare insieme alla legge di Dio.
3: Eres el hombre madrugador.
0: Che cos'è l'amore? Sia un amore buono come il pane cotto. Il pane cotto Gesù lo chiama amore buono. Il pane crudo, amore crudo, non è buono. Cari fratelli, che il vostro amore sia cotto, come il pane della similitudine. Amatevi gli uni gli altri e riempitevi di bene ogni giorno, ogni notte, ogni ora, ogni minuto. Vivete nella fede, così potrete sentire la forza di Dio crescere in voi. E rafforzati da Dio, non vi accorgerete che le vostre forze erano chiuse all'ombra e aperte alla luce.
1: Elisabetta Lupano, il pane buono e il pane cattivo, il pane cotto, per intenderci, eccetera, e il pane del corpo e il pane dell'anima. Sì. Ecco, come facciamo a mangiare il pane dell'anima al meglio?
2: Beh, lei con questa meravigliosa spiegazione ci fa comprendere come anche l'anima ha bisogno di essere nutrita.
1: Sì.
2: Quindi che cosa significa? Significa che abbiamo bisogno di nutrire la nostra anima, l'anima ha bisogno di nutrimento, quindi ha bisogno di pensieri elevanti, ha bisogno di essere nutrita nella sua parte creativa, nella bellezza, nel movimento, e che invece nutrire semplicemente il corpo, che ha bisogno di essere nutrito ma non soltanto lui, diventa come il pane crudo, quindi l'eccesso fa male. E con una frase così semplice, così basilare, ha spiegato dei concetti talmente importanti.
1: Complessi.
2: Molto complessi.
1: Gli spiriti guida devono essere veramente dei saggi.
2: Sì, l'intelligenza del mondo spirituale ci stupisce sempre. Parole semplici che potevano arrivare a tutti, anche ai bambini.
1: Particolarmente significativo questo. E Elisabetta Lupano, andiamo avanti con gli apporti, sempre con la nostra, con la voce diretta dell'Antonia.
2: Un'altra cosa interessante che le dice, di ricordarci della forza che l'essere umano ha, perché noi chiudiamo le porte a noi stessi e chiudiamo queste porte alla luce, alla nostra stessa luce interiore. E quindi quando è che noi abbiamo bisogno di attingere la forza? Quando ci abbiamo delle sfide nella vita o dei momenti di disperazione, sì. Nutrendo la nostra parte animica ci ricordiamo che possiamo attingere a quella parte spirituale che ci dona la forza di superare le situazioni e la vita di tutti i giorni, perché poi di fatto noi questo dobbiamo fare, la sfida è nella quotidianità.
1: Questo, Elisabetta Lupano, dobbiamo ricordarlo sempre, anche nei momenti difficili in cui ci sembra tutto oscurato.
2: Esatto, quindi ricordiamo a tutti che abbiamo bisogno di mangiare il pane cotto, non il pane crudo.
1: E andiamo avanti in questo spezzone di una seduta di Antonia Tejera Reyes. Vengono affrontati più aspetti, come spesso è accaduto fino ad ora, la realtà spirituale che ognuno si crea, l'evoluzione spirituale personale e la missione di ogni essere vivente. Anche qui, Elisabetta Lupano, tanti temi. Vabbè, sì. Cerchiamo di sintetizzarli al meglio. Proviamo.
3: Amore crudo.
0: Sarete voi stessi a creare la luce e le tenebre scompariranno. Ricordate i miei consigli e anche quelli degli altri che hanno dato consigli meravigliosi. Io ero lì, ho ascoltato ciò che ha detto uno e ciò che ha detto un altro. E ora concludo, cari fratelli, augurando tanto bene a tutti voi. Io vedo l'estate e i suoi bellissimi paesaggi. Vedo arrivare l'inverno e tutte le stagioni, ognuna con le sue caratteristiche. Finisce l'estate e comincia l'inverno. Arrivano i cambiamenti. I bambini diventano grandi, i giovani diventano anziani e la vecchiaia si congeda dal suo tempo. Anche i bambini e i giovani lasciano le loro prime fasi della vita.
3: E ora voglio terminare.
0: Sapete che per andare in cielo non serve essere anziani. Anche i più piccoli se ne vanno. Hanno compiuto una missione e hanno saldato un debito. Tutto è legato a un dovere meraviglioso. Tutti stanno camminando nel percorso che Dio ha già stabilito. Cari fratelli, questa mattina ho avuto una visione e proprio ora la rivedo come in un sogno. È un sogno meraviglioso, ma sento il bisogno di svegliarmi, perché devo svegliarmi ora per poi, più tardi, tornare a dormire quando sarà necessario. Sono qui per compiere ciò che devo fare ora e anche più tardi, domani e sempre, ogni volta che Dio lo vorrà. Lui sa che vivo ogni giorno con gioia e fiducia in Lui, sempre più soddisfatta, perché ciò che vedo arrivare come conclusione di tutto questo è meraviglioso.
1: Elisabetta Lupano, anche qui tanti spunti, sì. Oltre la realtà spirituale che ognuno si crea, la missione di ogni essere vivente e poi la fine di un ciclo, di un incarnato che non è collegato all'età della persona, esatto. Ma al suo grado di evoluzione spirituale. Gli aspetti sono tanti.
2: Beh, sono tanti. Valuti lei. Mi dà qualche informazione importante rispetto al fatto che anche gli accadimenti, quelli più tragici nella vita, in realtà corrispondono ad un piano perfetto di cui una volontà superiore prende, come dire, la responsabilità di spiegarci, o forse ce lo spiegherà un giorno, che tutto quello che accade ha un suo ordine preciso, e come sì. Appunto il fatto di poter perdere un bambino piccolo e quindi andare via prima di un'età adulta,
1: che a livello terreno è una tragedia immane.
2: Invece lei qui introduce un concetto molto interessante, molto potente, che è quello di affidarci sempre ad una volontà superiore, che tutto quello che si compie ha un ordine ben preciso.
1: Elisabetta Urbano, dovremmo parlare di questi
2: anche
1: temi
2: il karma,
1: all'lunghissimo.
2: Qui lei
1: poi,
2: introduce anche la questione del karma, insomma, di che quando tanti hai compiuto il tuo karma sulla terra te ne torni dall'altra parte, quindi ci sono tanti aspetti
1: però
2: importanti.
1: Possiamo dire che li sintetizza molto bene, cioè,
2: sì, lei...
1: è molto brava,
2: sì è precisa, è velocissima, concisa. Noi potremmo farci un'intera trasmissione,
1: sì,
2: come dire, riceve questi insegnamenti.
1: Nel momento di una seduta Antonia Tejera Reyes comunica quello che ha visto, la diversità delle razze create da Dio per arricchire la conoscenza e le esperienze, poi ne parliamo meglio.
0: Sì, caro servo, questa mattina ho visto delle sfilate di persone di ogni nazione, ognuna con il proprio stile, e nei loro volti comprendevo la presenza di Dio in ciascuno, uno perché nero, un altro perché mulatto, un altro perché cinese, un altro perché giapponese, ognuno per ciò che è. Ci sono molte nazioni, molti uomini diversi, molte, molte.

0: Perché prima non troviamo dentro di noi le ragioni di una comprensione più alta. Devono passare secoli, e con il tempo le idee diventano più mature, più tranquille, più profonde e migliori. Egli ci benedirà. Noi riceviamo la sua benedizione. Egli ci guarda con amore profondo e, seduto in mezzo a noi, ha distribuito il pane dalla sua grazia, ha dato la sua acqua agli assetati, ha dato la luce a ciascuno, ha osservato chi sono i più piccoli e chi sono i più grandi, i grandi senza comprensione, i piccoli perché ancora non comprendono. Non mi riferisco all'età. Il bambino, come bambino, deve crescere, ma non solo nel corpo, deve crescere nell'esperienza. L'esperienza arriva con il tempo e ci sono esperienze che tardano ad arrivare.
1: A rendere.
2: Elisabetta Lupano, la diversità in un unicum, il nero è buono, il bianco è buono, tutti sono buoni e tutti arriveremo ad esserlo.
3: Certo, qui introduce il senso della separazione. L'essere umano si vede diverso dall'altro e quindi c'è questa continua senso della divisione. E quindi lei qui introduce un aspetto interessante che è la non diversità. Siamo tutti uguali di fronte agli occhi di Dio.
2: E questa diversità arricchisce poi l'unicum in qualche modo, nel senso che
3: lo arricchisce perché ci aiuta a riconoscere che ognuno di noi ha delle qualità singolari, quindi ha un'unicità, ma non significa diversità, vuol dire che io nasco con un'impronta che è tutta mia, sono venuta qua con una impronta ben precisa, come può essere la mia impronta digitale.
2: Sì.
3: E questa fa sì che mi permetta di riconoscere ciò che io porto in dotazione, ciò che è la mia funzione sulla terra, quindi sono singolare, riconoscendo la mia singolarità riconosco anche l'altro e tutti insieme creiamo un unico contenitore dove ci riconosciamo per la nostra diversità, ma siamo tutti insieme.
2: Antonia Teixeira Reyes fa riferimento poi a una missione di ognuno di noi.
3: Assolutamente.
2: Che è importante, sono tutte importanti, le missioni sono importanti.
3: Assolutamente sì, che è quello intanto di riconoscere chi siamo, di riconoscere qual è la nostra funzione in questa vita, che cosa portiamo, quali sono i nostri doni, quali sono i nostri talenti e di riconoscere l'altro non come un nemico ma come una persona diversa da me.
2: Sì.
3: Che non devo combattere ma che devo accogliere.
2: La cui esperienza
3: mi arricchisce, certo.
2: Anche se è diverso da me, ha una valutazione diversa da me.
3: Esatto.
2: È una visione diversa da me.
3: E siamo qui in questa
2: è una ricchezza.
3: Esatto, siamo qui in questa scuola per compiere questo lungo percorso spirituale. Infatti dice chissà quando sarete, ci vorranno tanti anni prima che sarete pronti ad incontrare Dio, ma noi dobbiamo incontrare noi stessi innanzitutto. Il fine ultimo della nostra esistenza è di conoscere chi siamo per poi
2: sempre
3: conoscere l'altro.
2: Diciamo alla spagnola un buon cammino.
3: Buon cammino, esatto, sì.
2: Percorso lungo.
3: Molto lungo.
2: Piacevole, lungo, anche articolato, diciamo, complesso per tanti aspetti. Molto. E noi, Elisabetta Lupano, andiamo avanti e abbiamo l'ultimo apporto,
3: sì,
2: sempre di Antonia Teixeira Reyes, che dopo una visione racconta che Dio è vicino a tutti, seguendo ognuno con lo sguardo.
0: Dio gli aiuti. Egli ci sta guardando. Sa ciò di cui abbiamo bisogno, ci ha dato tanto.
1: Sta sentato alla mestà e l'ha repartito.
0: Noi chiediamo a Dio che ci aiuti, che ci dia salute all'anima e al corpo e che benedica le case, le terre, tutti voi, tutti gli animali, le piante, i fiori, tutte le montagne, il Teide, la Orotava, il nord, il sud, tutto l'universo. Egli guarda tutto e il suo sguardo raggiunge tutti. Grazie, Signore, grazie infinite. Il nostro Signore è andato via, ma la sua luce è rimasta. Addio, caro fratello, fino a un'altra occasione, vostra sorella, Antonia Astrale.
1: Pedimos a Dios que nos ayude, que nos dé mucha salud al alma y al cuerpo. Y que bendiga la Florida, los terrenos todos, y a vosotros y todos los animalitos, y todas las plantas y flores, todas las montañas.
2: Elisabetta Lupano, in quest'ultimo apporto due cose colpiscono maggiormente, però poi lei è esperta, studiosa, quindi

0: dopo dire meglio e più approfonditamente. La vicinanza di Dio che ci lascia comunque libero arbitrio,
1: certo,
0: nel nostro percorso. E poi lei saluta, addio caro fratello, fino a un'altra occasione, vostra sorella Antonia Astrale. Che significa?
1: Sì. Allora, intanto perché lei si percepiva probabilmente diversa da quando era fuori dal flusso della trans, quindi Antonia astrale significa Antonia spirituale, quindi in una vibrazione astrale, quindi non terrena.
0: Sì.
1: E questa è una delle risposte alla seconda domanda.
0: La prima era sulla vicinanza di Dio che ci lascia comunque,
1: certo, ci lascia la libertà di inciampare tutte le volte che non comprendiamo la lezione e poi ce la rimanda sotto un'altra forma. È come il bambino che si sbuccia le ginocchia, tu lo tiri su fino a che non ricade un'altra volta, quindi ci lascia la possibilità di fare esperienza, di comprendere l'insegnamento, perché è la vita che ci dà l'insegnamento, è la vita stessa che ci fa comprendere gli eventi, che diventano poi esperienze e poi intendimento.
0: E come padre e madre, come diceva Papa Albino Luciani, Giovanni Paolo I, Dio è sempre accudente,
1: Dio
0: è sempre vicino,
1: amorevole e accudente,
0: amorevole accudente,
1: esatto,
0: in qualche modo,
1: per farci comprendere le cose, ma ci lascia sbagliare.
0: Certo,
1: non
0: certo.
1: È detto che è la prima, è ce la facciamo.
0: No. Però, insomma, noi ci impegniamo.
1: Bene, il nostro viaggio nell'arcipelago delle Canarie, Islas Canarias, come lo chiamano gli spagnoli, sta finendo. Sull'isola di Tenerife abbiamo trovato Antonia Tejera Reyes, la sensitiva popolarmente nota come la Illuminada de Candelaria. Antonia, alla quale Medium ha reso omaggio in questa puntata, nonostante la grande fama che attirava folle di curiosi e fedeli, spesso trattenuti dalla Guardiana Civile, non si arricchì mai con le sue consulenze che offriva gratuitamente. Quindi lo ricordiamo che lei nasce povera e muore povera. Elisabetta Lupano
0: e Giacinto De Caro
1: vi ringraziano e vi danno appuntamento alla prossima puntata, che vede come protagonista l'ipersensitivo scozzese Daniel Douglas Home, al quale sono state attribuite le capacità di levitare a diverse altezze, parlare con i morti, prevedere eventi futuri, materializzare rumori spettrali e spostare oggetti a comando. Insomma, chi ne ha più ne metta.
0: Di tutto.
1: Di tutto.
0: Vi aspettiamo
1: alla
0: con
1: prossima.
0: Elisabetta Lupano
1: e Giacinto De Caro.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani, 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info: idialoghivitrani.com.

Buongiorno, state per ascoltare la seconda puntata dello speciale audio dedicato al fotografo Gabriele Basilico, scomparso nel 2013 a Milano. Gabriele Basilico era milanese, era nato a Milano nel 1944 e alla città di Milano aveva dedicato le prime immagini dei suoi fantastici bianchi e neri, ma diciamo la sequenza fotografica con cui era diventato famoso era quello delle immagini sempre in bianco e nero di Beirut. In questa puntata potrete ascoltare un intervento interessante di Gabriele Basilico nel programma I luoghi della vita nel 2003, e a un anno dalla scomparsa potremo ascoltare il ricordo di Gabriele Basilico a Radio 3 Suite nel 2014. Buon ascolto.

0: Il progetto d'architettura e le costruzioni singole si assomigliano molto, perché sono modelli che sono, che viaggiano a, in un modo siderale tutto il mondo, lo osservano sempre di più. Ogni progetto appartiene subito al mondo, non al luogo, e quindi c'è questa sorta di distacco dal luogo, quasi di non attenzione verso il luogo, che invece appartiene a un periodo precedente a questo. Per la periferia questo è vero, perché quando si sono replicati anche a grande scala, in un modo forse così non appropriato, i modelli nati dalla cultura del razionalismo col movimento moderno, dei modelli di grande semplicità costruttiva, e allora in tutto il mondo, in tutti i posti climaticamente simili, forse questo è uno degli elementi che in qualche modo le architetture si assomigliano, si assomiglieranno sempre di più.
1: L'immagine che ci accompagna è oggi quella di Gabriele Basilico. Buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno.
1: Milanese, grande fotografo del paesaggio urbano, forse l'esemplarità direi portata a modello da questo punto di vista, una storia di piacere, di rapporto nel confronto con le strutture dell'urbano, che comincia forse perfino dal fatto che lei è milanese e che quindi insomma ha aperto gli occhi su un paesaggio urbano e industriale, e che poi viaggia attraverso angoli molto diversi della terra. Noi oggi partiamo da una fotografia di Bilbao che abbiamo rubato idealmente a questo bellissimo libro pubblicato da Arte, che è L'esperienza dei luoghi dell'aprile 95, e che raccoglie un'antologica di immagini di Gabriele Basilico molto ampia. Noi partiamo da una fotografia presa leggermente dall'insù, dall'alto, di uno sterrato vicino ai porti di Bilbao, con un cielo un po' corrusco, con lame di sole, con questo miscuglio fra le gru sullo sfondo, l'impastato della terra in primo piano, una serie di costruzioni fra l'Otto e il Novecento che popolano qua e là il paesaggio. Un paesaggio desolato o un paesaggio abitato?
2: Tanto la ringrazio dei complimenti, li metto in tasca anche se non dovrei, mi sembrano un po' esagerati. Sì, dunque questa visione di Bilbao è una visione, è una tipica, io la chiamerei veduta, anzi le chiamo vedute. Anni fa c'è stato anche un catalogo di una mostra che si chiamava appunto Vedute, così in omaggio proprio alla certa pittura di genere, di visione molto ampia, che poi viene ripresa anche dalla fotografia dell'Ottocento. Ma è un paesaggio, diciamo, che ha tutte e due le connotazioni che lei ha detto, nel senso che è abitato, lo si vede anche osservando in dettaglio le case che stanno sui bordi, sugli angoli della fotografia, e poi lo si vede soprattutto da lontano, questa sottile struttura fotografica, diciamo, di produzione industriale, l'infinito che emette fumi che si confondono poi con le nuvole di questo cielo, come diceva lei, un po' tempestoso, e che sono chiaramente lì a significarci che la vita e la produzione stanno andando. Anche se poi questa fotografia è molto speciale, in quanto, come dire, metà della fotografia sul primo piano, il primo piano molto grande, adesso è la prima volta che cerco di descrivere una fotografia che chi ci ascolta non può vedere, per cui è un po' complesso.
1: Vada a comprarsi L'esperienza dei luoghi.
2: Esatto. E diciamo che metà della fotografia è un grande primo piano che potrebbe essere lungo un 200 metri e descrive un grande scavo nel terreno, quindi c'è un'impressione di tipo anche quasi geologico moderno, no? Ed è un lavoro in corso, quindi anche lì adesso il cantiere è fermo per farsi osservare dal fotografo, come spesso succede nelle mie fotografie, dove io arrivo, come dire, o un po' prima o un po' dopo di quando è successo qualcosa, cioè in un momento di lentezza, di sospensione, e si vede appunto un'attività in corso, quindi un qualcosa che deve nascere. Quindi è un po' simbolica questa immagine, in quanto contiene così simbolicamente del nostro tempo, degli aspetti del passato, degli aspetti del presente e anche del futuro,
1: ma soprattutto
2: contiene la fotografia.
1: Ma soprattutto questa sospensione di tempo. Senta Basilico, io fra tutte le sue foto ne amo molto anche un'altra, che è invece sullo sbordare di un fiumiciattolo una vecchia filanda del Biellese. È una foto molto più antica, molto più impastata, quasi di morbidi grigi, quasi marroncini, e che fotografa bene invece proprio l'archeologia industriale di inizio secolo, in fondo quella che oggi per noi è archeologia, allora era pulsare costante dell'attività. Insomma, perché le piace tanto questo tipo di oggetti che vanno poi a fissarsi sul suo retino fotografico?
2: Ma dunque sì, l'immagine che lei descrive è, diciamo, diamogli un nome così, è Biella, è una fabbrica abbandonata, questa è una foto fatta nell'88 ed è l'anificio, setificio Sella, è ancora della famiglia Sella, del ministro Sella, del fotografo Vittorio Sella, eccetera, e il fiume che scorre, il torrente che scorre, che praticamente è anche un po' il centro, diciamo, è il motore di tutti gli opifici della valle, il torrente Cervo. In effetti questa fotografia rispetto all'altra, anche se il contenuto, lo stile, l'odore, gli elementi che costituiscono la vita sono praticamente al di là del linguaggio, cioè al di là del bianco nero, di come viene visto, della luce eccetera, ma sono su un filo continuo, si possono allacciare, però in effetti, osservando questa fotografia, tra l'altro non è la prima volta che mi viene portata avanti questa osservazione, cioè che sembra una fotografia ripresa da una manualistica, da un'iconografia dell'Ottocento, ma anche perché l'ambiente qui intorno non è mai cambiato, cioè è rimasto... qui siamo proprio di fronte a un oggetto che si scrive molto bene nella terminologia, nella cultura archeologia industriale, nel senso che è rimasto come conservato dal tempo, a disposizione di chi lo guarda per immaginare come si viveva e si produceva nel secolo scorso.
3: Il terzo anello, i luoghi della vita, di Roberto Andreotti e Federico De Melis, a cura di Diana Vinci.

0: Buon pomeriggio, sono le 14.30 trascorse da quasi 43 secondi. Buon pomeriggio da Roberto Andreotti.
1: E da Federico De Melis.
0: L'ospite di oggi, a cui diamo il benvenuto in linea a Milano, Gabriele Basilico.
2: Buongiorno.
0: Benvenuto ai Luoghi della Vita.
1: Buon pomeriggio.
2: Benvenuti a voi.
0: Allora, breve introduzione rituale. Oggi parliamo con Gabriele Basilico di fotografia, perché Gabriele Basilico è un grande fotografo italiano, architetto milanese, classe 1944. Con le sue lastre ai sali d'argento, prese in campagne fotografiche da tutto il mondo, citiamo soltanto una piccola parte: Normandia, Berlino, Beirut, Milano, Genova, eccetera, ha disegnato in oltre 20 anni di attività un itinerario visivo e interpretativo nel paesaggio contemporaneo. Le fotografie urbane di Basilico partono sempre almeno da due dati: dai segni dell'architettura e dalle problematiche sociali connesse all'habitat, al vivere. Ne esce fuori una rappresentazione sempre molto risolta sul piano formale, poi ne parleremo, che ci interroga sulla comprensione della civiltà delle macchine e ormai dobbiamo dire della civiltà post-industriale.
1: Gabriele Basilico, la prima tappa riguarda Milano. Lei è milanese?
2: Sì.
1: Del 1944. Nella seconda metà degli anni 70 il suo impegno è rivolto, possiamo dire, al sociale, seppure in un senso molto lato, in quanto forse per la prima volta lei è interprete di una campagna fotografica riguardante le fabbriche milanesi. Che cosa ha significato questo inizio per lei?
2: Intanto faccio una piccola premessa e mi scuso, perché anche se appunto voi avete adesso esibito il mio curriculum, le mie date di nascita, quindi parlare al microfono è sempre un po' imbarazzante, quindi spero di non creare problemi a me e a chi mi ascolta.
1: Soprattutto per un fotografo,
2: immagino. Soprattutto per un fotografo che lavora in grande formato, abituato ad avvolgersi, a volgere la testa dentro un panno, quindi non vedere la realtà se non attraverso.
0: Può farsi mettere un panno lì a Milano,
2: se come?
0: Può farsi mettere un panno anche
2: sì,
0: durante la trasmissione.
2: Sarebbe una buona idea. Sì, no. Come uno struzzo. Comunque, allora partiamo. Sì, certo, gli anni 70 sono stati degli anni molto importanti, diciamo, per la società, per l'Italia, per la città, in particolare per Milano, che era una città impegnata, così nelle masse giovanili, nelle persone democratiche, a cercare di costruire e di gestire la propria identità così in un modo progressista, dalle manifestazioni alla stampa e sui giornali, alle letture, quindi una sorta, e parlo forse per gli studenti, per quelli della mia generazione, di emancipazione sociale che portava da un modello di una società forse un po' ingessata, senza sbocchi. Tutto questo io l'ho vissuto attraverso la facoltà d'architettura, non tanto in un campo politico più allargato, anche se poi la relazione era immediata.
0: E il Politecnico di Milano.
2: Il Politecnico di Milano.
0: Con maestri?
2: Allora, in effetti, e questo è anche forse importante per capire come mai ho fatto il fotografo, io non ho avuto dei grandi maestri, ho conosciuto poi dei grandi architetti, cioè dei maestri successivamente, per esperienze professionali, cioè nel senso che ho fotografato le loro opere, parlo in particolare di Gregotti, di Rossi, di altri. Quando ho frequentato la facoltà, in quegli anni c'erano dei maestri, ma per una ragione, come dire, di scelta di corsi, eravamo già tanti studenti in quegli anni, forse non ho avuto, così dire, non sono stato a contatto con dei personaggi talmente la cui seduzione intellettuale mi avrebbe forse portato a fare l'architetto o comunque lontano da quello che faccio. O forse no, questo è probabilmente un tentativo di spiegarsi. Non tanto perché io me lo voglio chiedere, perché me lo chiedono gli altri: come mai dall'architettura sono passato alla fotografia? Forse il percorso è stato più naturale di quanto non si possa pensare, e in effetti io, che sono stato uno dei primi a, come dire, depistarmi, no, da un tragitto architettonico, vedo oggi tantissimi giovani, ma lo vedo da circa 20 anni, che si occupano sempre di più di fotografia, partendo da un'esperienza culturale, come è successo successo da quegli anni in poi, molto dilatata, molto allargata, con ambizioni e pratiche interdisciplinari, e quindi vicina anche alla, come dire, allo sguardo, alla, ecco, alla rappresentazione.
1: Ma Gabriele Basilico, l'idea di fissare il suo obiettivo sulla fabbrica, anche diciamo su quella che cominciava a divenire l'archeologia industriale, in una fase di passaggio dalla civiltà delle macchine moderna alla civiltà postmoderna, nasceva da questo suo impegno, comunque, per quanto all'interno del Politecnico, verso i movimenti, diciamo così, sociali e politici che smuovevano quella scena dell'Italia anni 70, no?
2: Ma sì e no, nel senso che l'archeologia industriale come disciplina nata in Inghilterra si era già costituita in Italia con un'associazione, se non sbaglio, fondata da Eugenio Battisti e dai collaboratori Antonello Negri ed altre persone, e come dire, cominciava anche qua, forse con un esito non così felice come nei paesi del nord Europa,
0: a documentare,
2: a guardare, a considerare le fabbriche abbandonate, quindi alla fine di un'era industriale che ormai si stava affacciando per gli anni Ottanta, come una qualcosa che aveva a che fare con la nostra cultura, quindi come un patrimonio della cultura, quindi qualcosa di pubblico. Quindi io sicuramente ho avuto questo tipo di emozione, di coinvolgimento, però io in quegli anni avevo già iniziato a fare il fotografo, perché io mi sono laureato nel 73 e per tutto il decennio sono stato impegnato a fare esperienze di fotografia più dilatate, dal reportage alla fotografia di architettura, che era forse la cosa più naturale, alla fotografia di oggetti, di still life, alla fotografia di paesaggio poco, devo dire, e poi tutte quelle cose che un fotografo giovane che comincia ha voglia di fare, proprio per capire forse cos'è la fotografia e per capire dove stare, anche perché in effetti lentamente capivo che era il mio mestiere anche, diciamo, di tipo alimentare, e quindi non era facile decidere cosa fare.

0: Ma per inquadrare la sua figura all'interno della storia della fotografia italiana, come si posizionerebbe Gabriele Basilico? Qual è la genealogia? Sì. Qual è il...
1: Ma allora, diciamo che la gente che conosce il mio lavoro mi inquadra come fotografo di architettura e di paesaggio, ma soprattutto di architettura, cioè di un fotografo che riprende e trasferisce su carta lo spazio, gli oggetti nelle opere architettoniche che poi diventano pubblicazioni per riviste specializzate, tipo Domus, Casabella, Abitare, eccetera, oppure per progetti editoriali. In realtà da parecchio tempo, accanto a questo lavoro che io continuo, come dire, a mantenere, no, come figura professionale, ho sviluppato e ho in qualche modo, forse sono stato anche uno delle persone che ha dato sostanze e che ha allargato, no, che ha diffuso questo tema insieme ad altri fotografi della mia generazione. Ci siamo dedicati, diciamo, e quindi adesso uso il noi, a una descrizione del paesaggio urbano, quindi ad allargare la visione dall'oggetto architettonico, quindi da un linguaggio formale, da un linguaggio sintattico, da un linguaggio plastico, a un qualcosa che coinvolge di più lo spazio, che coinvolge l'infinito, che coinvolge la collettività degli oggetti, che coinvolge quindi la gente, quindi il paesaggio nel senso più dilatato del termine.
0: E infatti molte volte, diciamo, nella critica a suo proposito si legge che lei con i suoi scatti in bianco e nero cerca di distruggere un po' o di distruggere una retorica dell'architettura, cioè di vedere gli edifici importanti e gli edifici meno importanti con uno sguardo orizzontale e democratico. È vero, si ritrova in questa
1: idea? Sì, questo
0: idea.
1: È molto vero. Forse l'ho dichiarato anch'io e poi qualcun altro l'ha sottolineato e lo ha, come dire, approfondito, e questo avviene proprio in un modo collegato, direi. Questo è interessante, forse, leggere questo collegamento, anche se magari interessa la fruizione degli architetti, ma direi anche più allargata a questo punto, e cioè come si è sempre rappresentata l'architettura, quindi come oggetto, esattamente come non so, quando si fa un ritratto a una persona professionalmente o quando si fa una foto di moda, che si cerca di rendere l'oggetto al massimo della bellezza e della presentazione. Invece, al contrario, cercando di allargare l'obiettivo e di essere più sensibili al contesto o quegli elementi che fanno la realtà, che sono elementi, diciamo, belli e brutti, che sono praticamente la realtà nella sua dimensione come dire, più allargata e quindi, se vogliamo, anche più democratica. Anche l'architettura, diciamo, di rappresentazione del soggetto, quindi l'architettura professionalmente intesa come fotografia, può venire inclusa in questo tipo di lettura, che tendenzialmente è una lettura invece più narrativa, più personale, più soggettiva. Bene. La cosa interessante è che da un po' di anni moltissimi architetti e molte persone legate proprio al mondo della rappresentazione, al mondo della riflessione critica sull'architettura, si sono accostate allo sguardo di noi fotografi e hanno accettato una lettura dell'oggetto architettonico più dilatata, che accetta quello che sta intorno, che accetta quello che spesso è considerato un elemento di disturbo, e lo accetta come un elemento,
2: come un dato di realtà.

ti precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra dei rincoglioniti?

Che cosa possono le leggi, dove regna soltanto il denaro? La giustizia non è altro che una pubblica merce. Di cosa vivrebbero? Ciarlatani.

0: Volevo ancora chiederle una piccola riflessione, una piccola testimonianza a proposito di questa prima stazione del percorso di oggi che appunto riguarda quella sua ricerca sull'area urbana industriale milanese. Culminò questo suo lavoro con un'esposizione al PAC di Milano, al Padiglione per l'Arte Contemporanea di Milano. E vorrei chiederle se ricorda che tipo di impatto suscitò quella mostra, che credo che sia un po' la sua prima mostra importante.
1: Sì, e sicuramente, intanto mi scuso perché durante la conversazione continuavo a fuggire dalla domanda invece delle fabbriche,
0: Vabbè, ci
1: che
0: siamo
1: per me è
0: tornati.
1: stato finalmente, grazie,
0: Vabbè, ha
1: è
0: dato
1: stato molto importante.
0: un'introduzione.
1: E in effetti io ho fatto questo lavoro che è durato 2 anni e mezzo, di riprese continue, fatte durante weekend, durante momenti in cui la città si svuotava, durante l'estate. È stato un lavoro assiduo, lunghissimo, molto documentato, che aveva l'obiettivo per me, l'obiettivo che mi ero imposto, di dar conto della totalità della dimensione e dell'estetica, diciamo, della città dove sorgevano le industrie, che non vuol dire quindi fotografare gli oggetti industria o le grandi industrie, ma fotografare il tessuto urbano. Quindi con una carta fotografica in scala 1 a 5.000, che è una carta estremamente, diciamo, leggibile, molto grande, io ho percorso, ho fatto tantissimi sopralluoghi e ho fotografato, diciamo, nel tempo, come se fosse una vera e propria missione, la mia città nelle zone periferiche, perché nelle zone periferiche sostanzialmente, diciamo, una sede questi luoghi. Confortato, aiutato da alcuni amici architetti, in particolare mi fa piacere ricordare l'urbanista Marco Romano, che fu uno dei primi a credere a questo lavoro e mi spronò quando avevo dei momenti così di caduta e di stanchezza, perché erano, a un certo punto io lavoravo tantissimo, fotografavo, stampavo le fotografie, le archiviavo e poi dicevo: ma cosa servirà questa cosa? Mi piace farlo, però insomma non lo so, non sono nessuno, non farò un libro, chi si accorgerà di questo lavoro, a chi servirà? E alla fine, appunto, attraverso Marco e poi attraverso così, diciamo, un po' di fortuna, eccetera, sono arrivato a fare un libro che ha curato il Comune di Milano. Un libro, devo dire, e lo dico qui alla radio, che tutti sentono, molto mal realizzato, mal stampato, con l'editore Sugar, che è stata un'esperienza molto negativa,
0: Però lo
1: perché.
0: ricorderà un po' come la prima volta lei,
1: Sì,
0: forse con un po' di
1: infatti,
0: affetto.
1: forse ero così, come dire, sono rimasto deluso anche perché lei per la prima volta e perciò ero in grosso impegno. Ma invece questa mostra al PAC, quando feci vedere una parte di fotografie, i fotografi chiamano questo portfolio, diciamo un insieme di immagini, alla direttrice del PAC di quegli anni, che era la Mercedes Garberi, lei fu entusiasta e mi disse: se ci sarà un'occasione, inserirò la tua mostra nel mezzanino del PAC, che è il PAC è un museo molto bello, ho fatto la Gardella, poi l'ho fotografato diverse volte, è stato poi, come dire, distrutto da una bomba, un po' come
0: Con le
1: sapete,
0: sculture
1: anni
0: di
1: fa,
0: Melotti,
1: con le
0: no?
1: sculture di Melotti
0: Nel
1: esternamente.
0: giardino.
1: E lì ho avuto un po' di fortuna perché già negli anni 80 i progetti pubblici di mostre erano, come dire, in attesa, erano in lista di attesa anche di anni,
0: Certo.
1: però succede sempre che qualcuno magari non arriva o una mostra ha dei problemi, e mi fu offerta questa occasione, quindi fu una grande fortuna. Io sono stato, credo, uno dei pochissimi fotografi italiani, forse io e Mario Carrieri, che abbiamo esposto al PAC in quegli anni, cioè
0: Bene.
1: comunque per parecchi anni.

0: Bene, qui ai Luoghi della Vita con il fotografo Gabriele Basilico. Eravamo rimasti alla fine degli anni 70, alla Milano industriale che fissò e poi restituì in un'importante mostra del 1983 al PAC. Qual era l'immagine che risultava poi alla fine da questa continuum, diciamo, dell'obiettivo fotografico sul tessuto urbano milanese delle periferie?
1: Allora, l'immagine, diciamo, di questo lavoro è mutato un po' nel tempo. Durante le riprese era una cosa, come spesso succede nel lavoro dei fotografi, a mostra realizzata era un'altra cosa, e poi nel tempo è probabilmente diventata un'altra cosa ancora. Intanto la cosa più sorprendente era ricordo il nome della mostra del libro, era Milano ritratti di fabbriche, come se appunto le fabbriche fossero l'imposa disseminate lungo la periferia, pronte a farsi fare delle riprese, anche perché questa cosa non succedeva quasi mai, no? Non è mai successa prima.
2: Lei lavorava da solo o con un piccolo team?
1: Io ho lavorato da solo, ho sempre lavorato da solo. In quegli anni poi lavoravo con una macchina di piccolo formato, e quindi
0: Che macchina era, Basilico?
1: era una Nikon con un obiettivo decentrabile. Diciamo attrezzatura che consiglio ai fotografi oggi di lavorare con cavalletto, di avere una fotografia più lenta, però insomma, anche perché sono passato da questa esperienza molto rapida. Ma insomma, questo è il discorso tecnico, un discorso molto lungo, magari ci porterebbe in una dimensione, diciamo, sì,
0: Tecnicistica.
1: appunto, che magari appunto, no, chi ci ascolta forse si può anche annoiare. Allora, il discorso fondamentale, la percezione finale che ho avuto io da questo lavoro, discutendone poi con alcune persone, è che è proprio un'osservazione sulla città. Cioè, Milano, che tutti dicono città di fabbriche, è una città che ha avuto, diciamo, perché adesso non è più così, una periferia molto complessa, molto mista. Si può fare il paragone con Torino. Torino ha una città fabbrica, la Fiat, e qualche altro edificio lunghissimo, che ne fanno una città come a parte o inglobata nella struttura urbana. Viceversa, Milano, a parte quella zona Falck, Pirelli, Falck poi è già sesto, comunque quella zona industriale che si sviluppa verso nord partendo dalla Pirelli, diciamo, a Milano ha una periferia di città diffusa, quindi piccole fabbriche, abitazioni, artigiani, laboratori si confondono in una miriade di organismi architettonici che formano un arcipelago molto complesso e difficile da leggere come tessuto omogeneo. La fotografia in questo caso ha avuto anche un compito. La fotografia è il libro e la mostra, perché la fotografia non basta. Selezionando gli oggetti e gli spazi in questo tessuto e ricomponendoli in un libro, in una mostra, si è vista finalmente in un modo preciso, direi tra virgolette, se mi passate la parola, ma è così scientifico, si è vista la città così come non si era mai vista, con tutti questi edifici
2: Simultaneamente.
1: simultaneamente. Questo è stato un fatto che ha sorpreso anche molti architetti, Marco Romano e anche
0: Cioè,
1: Carlo Bertelli hanno parlato di progetto per la prima volta di fotografia, cioè sull'architettura, sulla città, attraverso uno sguardo fotografico e la sua, come dire, organizzazione, linguistica.
0: ecco, una domanda un po' a parte, Basilico, rispetto alla questione dei luoghi. La scelta del bianco e nero, che significato ha nel suo lavoro? Ha un significato antinaturalistico, cioè metafisico, oppure un significato che sente più aderente alla sua missione di documentatore?
1: Beh, dunque, la scelta del bianco e nero è, come dire, forse la continuità del bianco e nero, per la scelta del bianco e nero in quegli anni era un po' obbligata, perché la fotografia a colori era tutta un'altra cosa, era una fotografia che esasperava il colore nella realtà, esattamente con quell'atteggiamento, mi permetto di dire, e poi il mio punto di vista è molto soggettivo, un po' naif, che scopre nel colore la spettacolarità del colore, quindi il colore stesso diventa protagonista sulla realtà, cosa che poi non è più successa con i fotografi della mia generazione, a partire da Luigi Ghirri in poi, che hanno usato il colore in un modo molto diverso. Il colore, quindi, allora c'è
0: Ecco, come l'hanno
1: un'origine.
0: usato? Fermiamoci un
1: Sì.
0: attimo su Ghirri.
1: Beh, Ghiri è stato uno dei grandi compagni di strada, quindi purtroppo è mancato nel 92.
0: Molto presto.
1: Esatto, è stato un grande protagonista perché oltre ad essere stato un fotografo, diciamo, colto e che ha spostato il, come dire, il tiro, il, come dire, il progetto sulla fotografia in una situazione più complessa, più larga, più collegata a relazioni con la, non so, per esempio con la pittura sicuramente all'inizio, ma anche con la letteratura, cioè ha cercato un dialogo tra le arti.
0: Con la pittura di Morandi in primo luogo.
1: Con la pittura di Morandi o con la pittura degli artisti concettuali che si muovevano intorno tra Modena e Bologna, eccetera. Per esempio uno tra tutti che ancora adesso usa la fotografia, che è stato molto importante, è Vaccari.
0: Sì.
1: E quindi diciamo l'importanza di Ghiri è stata quella di avere strappato la fotografia da un contesto che forse la relegava in una disciplina un po' troppo settoriale e l'ha fatta divenire un'arte, cioè chiaramente non è un'operazione che si è inventato lui, ma in Italia come dire è stato il protagonista. In più un'altra cosa importante di Luigi è stata quella di avere dato un senso, una continuità progettuale al lavoro di gruppo, cioè questo progetto noto ai fotografi sul paesaggio italiano che si chiama Viaggio in Italia e che era un lavoro realizzato sugli archivi di una serie di fotografi italiani che lui e altre persone hanno, come dire, esplorato e hanno ricomposto in una mostra, ha dato il via ad ha dato il via ad un come dire ad una missione per il paesaggio che in Italia era vergine e che ha caratterizzato in un modo forte, radicale, potente tutti gli anni 80 e diciamo anche buona parte anche degli anni 90 se vogliamo. Esperienza molto complessa, ricca, intrecciata, pluriculturale, che naturalmente ha visto nascere e sviluppare la sua storia attraverso i problemi del territorio, i problemi dell'ambiente, il lavoro soprattutto dei land artisti. E comunque insomma diciamo che gli anni 80, gli anni 90 anche per gli architetti e gli urbanisti in particolare sono stati gli anni delle discussioni sul paesaggio e questo Viaggio in Italia è stato un po' un avvio tra appunto poetica, tra poesia e realtà, come sempre la fotografia a me e a loro e agli altri compagni piace appunto posizionare, che ha creato poi un pubblico di autori e di appassionati molto molto dilatato, anche persone molto più giovani chiaramente.
3: Che sul trecquintal è una storia vera.
4: Gabriele Basilico è stato il grande fotografo di Milano e a distanza di poco più di un anno dalla sua scomparsa, appunto è morto nel 2013, un uomo nato nel 1944, quindi ha attraversato il secondo Novecento milanese e l'ha raccontato attraverso le sue fotografie. Appunto a distanza di qualche tempo dalla sua scomparsa, Contrasto ha dedicato a Basilico e attraverso Basilico a Milano un libro fotografico che vuole un po' raccontare la storia di Gabriele Basilico e il suo modo di leggere questa città. È un volume che si avvale anche di testi di molti amici e autori che hanno incrociato la strada di Gabriele Basilico nel corso del tempo ed è stato curato da Giovanna Calvenzi. Buonasera.
5: Buonasera.
4: Intanto magari se possiamo cominciare così dal raccontare un po' l'idea generale di questo libro, insomma come nasce l'idea di fare questo libro su Milano attraverso le fotografie di Basilico.
5: Gabriele ha lavorato molto spesso a partire dall'inizio degli anni 70 su Milano, spesso in modo anarchico, in modo non intenzionale e molte volte invece per degli incarichi precisi o che gli avevano dato dei committenti o che si era dato lui stesso. Il primo lavoro organico è del 1978-1980 e è un lavoro che è stato pubblicato all'inizio degli anni 80 e presentato al PAC, che si chiamava Milano Ritratti di Fabbriche. Era un censimento di tutte le aree industriali milanesi, un censimento capillare legato alla Piantina, con tutti i luoghi, con tutte le indicazioni stradali, che Gabriele dedicava alla trasformazione in atto in quegli anni nella città. Successivamente ha lavorato per la AM di notte, fotografando i luoghi più nobili, diciamo, della città di notte, e poi ha iniziato a viaggiare un po' in tutto il mondo, quindi Milano è rimasta un po' a lato, faceva delle piccole incursioni ogni tanto, ma lamentava molto l'assenza di progettualità nella città negli anni 80-90. Poi a un certo punto un editore spagnolo gli ha chiesto di pubblicare un libro su Milano. Allora ci si è dedicato con grande intenzione, seguendo più o meno tra itinerari che erano gli itinerari del quartiere Porta Nuova, del Via Ripamonti e il centro storico, che erano i quartieri sui quali aveva sempre lavorato, e ha chiamato questo libro La città interrotta, o meglio in spagnolo si chiamava La ciudad interrumpida, e non hanno voluto mettere il nome Milano nel titolo del libro perché l'editore spagnolo riteneva che Milano tirasse poco da un punto di vista editoriale. Quello è stato un momento di grande riflessione, città interrotta, perché in quegli anni riniziava la città a occuparsi un pochino di se stessa.
4: Questo racconto di Milano attraverso le fotografie di Basilico è un racconto molto bello che si sviluppa, come lei giustamente diceva, dalla Milano degli anni 70, dove ancora si sentiva l'odore delle fabbriche e l'odore della nebbia, anche se vogliamo, e si arriva poi nel tempo fino alla città ultramoderna che appunto nasce con i grandi grattacieli della Unicredit, del centro direzionale nuovo, insomma. Quindi un grande sviluppo della storia di questa città, che Basilico però mi pare racconta sempre con un occhio estremamente disincantato, senza mai fare, come dire, la morale alla città di Milano.
5: Lui parlava di una fotografia in assenza di giudizio, ha sempre teorizzato quello che era il grande insegnamento di un fotografo americano degli anni 30, Walker Evans, che teorizzava la fotografia di un linguaggio documentario, ossia una fotografia, tra virgolette, oggettiva, dove il fotografo non interpreta ma documenta. Noi sappiamo benissimo che è parzialmente vero, perché nel momento della scelta del punto di vista, dell'inquadratura, della luce che si utilizza, della presenza o dell'assenza di persone, il fotografo esprime un suo giudizio, ma a Gabriele interessava realmente documentare la città, documentare la sua trasformazione, e non ha mai avuto un atteggiamento critico o giudicante, ma cercava di trovare una misura giusta per raccontare la città e per, come diceva lui stesso, ricomporre il caos visivo, ossia cercare di far coincidere e di comporre armonicamente la segnaletica stradale, i cavi della luce, le macchine parcheggiate, quindi dare una forma al caos urbano.
4: Ecco, un ritmo urbano che alle volte è un po' jazzistico, alle volte un po' da canzone da osteria, perché ci sono anche questi aspetti, alle volte invece assume la classicità di una sinfonia addirittura, insomma ci sono tanti ritmi in questa fotografia che è, come spesso è stato detto, la fotografia dell'architettura di Milano.
5: Sì, è interessante la parte finale del libro, secondo me, perché a un certo momento Gabriele viene invitato dai costruttori che stanno progettando il nuovo quartiere Porta Nuova a Milano, viene invitato a seguire tutta la fase dell'esecuzione dei lavori, cioè dai grandi buchi, dai grandi vuoti che si creano fino alla costruzione di quello che lei diceva, il grattacielo Unicredit, tutto il quartiere progettato dalla Heinz. Per diversi anni Gabriele ha seguito quindi la costruzione di questo nuovo quartiere, e lo ha fatto a colori, era un incarico professionale, ma ci ha messo lo stesso una poesia, come dire, quasi piena di speranza, perché in un'area di Milano abbandonata da 50 anni stava finalmente nascendo qualcosa di nuovo. E contemporaneamente, più o meno nello stesso periodo, è stato invitato da una casa editrice FMR a fotografare l'architettura rinascimentale laica, e quindi si è dedicato a Castello Sforzesco di Milano. Gabriele non ha mai amato molto la monumentalità della città, ha sempre preferito le periferie, le zone industriali, le zone appunto dove lui cercava di riportare questo suo ordine nel caos. E invece si è dedicato al Castello Sforzesco con molto affetto, e uno dei suoi ultimissimi lavori è stato un incarico della veneranda Fabbrica dell'Uomo di fotografare il Duomo dal tetto del Duomo, quello che noi chiamiamo il tetto del Duomo. E quindi abbiamo finito il libro con questi suoi ultimi, il libro che rispetta la cronologia dei lavori di Gabriele, l'abbiamo voluto concludere con la novità assoluta di questo nuovo quartiere nascente e due monumenti tipici della città, visti però col suo occhio.
4: Poi ci sono anche i grandi edifici degli architetti di Milano, no? Gio Ponti, il Pirellone, insomma il grattacielo del Pirellone, lo studio BPPR con la Torre Velasca, le varie case di Portaluppi, insomma tutta l'architettura del Novecento milanese. Basilico l'ha fotografata e devo dire sempre con dei punti di vista non monumentali, di racconto ufficiale, sempre con un punto di vista abbastanza laterale, abbastanza eccentrico.
5: C'è una frase nel testo di Vittorio Gregotti, in questo libro che cito a memoria, quindi posso essere poco precisa, nella quale dice che spesso lui dava degli incarichi a Gabriele Basilico di fotografare le architetture che lui aveva progettato perché voleva studiarle, perché grazie alla fotografia di Gabriele lui cominciava a capire come funzionava la sua architettura. Diciamo che Gabriele non ha mai avuto un atteggiamento, come dire, encomiastico nei confronti delle architetture importanti, ma ha sempre avuto una propensione verso le architetture medie, poco note, anche se gli è capitato e ha cercato spesso per incarichi professionali, molto sovente per incarico di musei come il Maxi di Roma, di seguire il lavoro degli architetti importanti, e lo ha sempre fatto con un punto di vista suo, che era comunque un punto di vista di rispetto.
4: Ecco, tanto per raccontare meglio insomma di che cosa stiamo parlando, la foto di copertina che voi avete scelto da questo punto di vista è molto significativa, mi pare, no? Perché si vede il grande grattacielo Pirelli di Gio Ponti, che è uno dei capolavori veramente dell'architettura del XX secolo, però il punto di vista noi lo vediamo da un giardinetto, da un'area, da un terrain vague, da un'area semi-abbandonata, quindi tutt'altro che una fotografia con il crisma dell'ufficialità.
5: È verissimo, il Pirellone, l'edificio di Gio Ponti, è sempre piaciuto enormemente a Gabriele, che l'ha fotografato da tantissimi punti di vista. L'immagine che abbiamo scelto per la copertina è quella che lui in qualche modo preferiva, che presentava sempre più spesso perché dava l'idea dell'evoluzione. C'è in primo piano questo terrain vague e si sta ancora decidendo cosa farne, cosa costruire, eccetera. Però abbiamo voluto anche mettere alla fine un'immagine dell'Arco della Pace fatta di notte, che è un'immagine viceversa molto più meditata, molto meno brutale, se vogliamo, più un pochino più romantica, che era un'anima sempre della rilettura della città di Gabriele, che gli dava un po' fastidio. Lui non voleva, non avrebbe voluto fare una fotografia romantica, ma a volte gli scappava.

Malaga. Là, quel navile le più sceneghier, due barconi po' di no arriva. E nella bel fermotte c'è mon cordura, e la passa a calore d'andata in bra. Mi credi che ammassa un po' di pessassura, te svuoto i miei deschi.

0: la Milano fotografata da Basilico è sostanzialmente la Milano del XX secolo, la Milano del Novecento. C'è qualche incursione indietro, appunto l'arco della pace, quindi siamo in epoca neoclassica, insomma, però non andiamo troppo in là, ecco, le viuzze del centro di carattere settecentesco, cioè, non escono fuori da questo racconto di Basilico. Marco Belpoliti, nel testo suo che avete messo nel libro, dice una cosa molto, molto bella, molto interessante, che la solleciterei, diciamo, a sviluppare per noi, cioè il punto di vista di Basilico è sempre quello del piano terra, perché è dalla terra che nasce Milano.
1: È verissimo, addirittura in una conversazione che lui ha avuto per un suo libro con Jona Friedman e con Stefano Boeri, parlavano di mettere addirittura una macchina fotografica su un collo del cane, cioè Gabriele andava alla scoperta della città con l'occhio del camminatore, con l'occhio di quello che cerca di scoprire quello che hai davanti agli occhi tutti i giorni e non vedi mai, e che lui ti insegna in qualche modo a riconoscere e a scoprire. Solo a partire da un certo momento della sua esperienza professionale, cioè verso il 2007, scopre le foto dall'alto, scopre quelli che i francesi chiamano la plongée, e lo ha fatto per un lavoro che ha fatto a Mosca dedicata alle sette torri staliniane, nelle quali lui è salito in alto fotografando la città dall'alto verso il basso, e ha fatto la stessa operazione con il Duomo quando la fabbrica del Duomo lo ha invitato a fotografare il tetto del Duomo.
0: Singolare cortocircuito, l'architettura staliniana e il Duomo di Milano. Giovanna Calvenzi, adesso le vorrei chiedere qualche cosa di carattere forse un pochettino più tecnico-fotografico, se si può dire così, insomma. Spesso si dice che la maggior parte delle fotografie di Basilico sono in bianco e nero, anche in questo libro, tranne appunto quelle fotografie a colori di cui lei parlava prima a proposito di questa ultima parte dell'architettura di Milano. Si dice appunto in bianco e nero, ma in realtà sono delle sinfonie di grigi.
1: Assolutamente sì, a Gabriele piaceva molto Wim Wenders e aveva in qualche modo fatto sua una citazione di Wim Wenders dove diceva che lui vedeva in bianco e nero, e per Gabriele era una scelta ma non così rigorosa. In tutto il suo lavoro professionale ha sempre lavorato a colori, quindi lo padroneggiava in modo esemplare, e ha fatto anche un intero libro bellissimo dedicato a Roma nel 2008, tutto a colori, quindi no, non c'era questa volontà di preferire rigorosamente e sempre il bianco e nero. Tuttavia a Milano il bianco e nero gli era molto congeniale, lo sentiva proprio come una cosa che serviva anche per creare quella misura, per creare quel rispetto degli spazi che il colore invece avrebbe probabilmente un po' penalizzato.
0: Basilico è stato anche un uomo che aveva tanti amici. Ne aveva tanti a Milano, ne aveva tanti in tutto il mondo, insomma, quindi era sicuramente una persona empatica, con una grande carica anche umana, insomma, personale. Però le sue fotografie sono quasi sempre fotografie di luoghi senza persone, cioè sono fotografie di una città disabitata apparentemente, anche se poi in realtà non so fino a che punto sia vero, perché anche nella fotografia dell'Ottocento, nella prima fotografia, si diceva che la fotografia era un luogo disabitato, poi in realtà si scopre che era la tecnica fotografica che impediva di cogliere l'impressione della persona che camminava. Ecco, in questo caso qual è il rapporto tra umanità e fotografia?
1: Ma diciamo che lui trovava estremamente umana l'architettura, diciamo che aveva lui parlava di essere quasi come un medico che cercava di capire la pelle degli edifici, di analizzare come si sovrapponevano le epoche storiche o gli stili diversi. La domanda su perché non ci sono le persone, o ci sono in modo molto episodico, ha avuto nel corso del tempo moltissime risposte da parte di Gabriele, perché era la domanda ricorrente, prima o poi saltava fuori questa domanda. Allora inizialmente lui rispondeva dicendo quello che in pratica un pochino ho detto anch'io, che il suo interesse era per la città costruita dall'uomo, quindi è un omaggio agli uomini che hanno costruito la città, e la loro presenza all'interno degli spazi sarebbe stato un elemento in qualche misura di disturbo, e faceva questo esempio: se si apre un sipario su una scena teatrale e la scena è vuota, noi vediamo i quadri, la sedia, il tavolo dove poi si svilupperà la scena. Come entra l'attore, noi vediamo solo lui, non vediamo più nel quadro, non vediamo più il tavolo, non vediamo più lo spazio. Allora lui preferiva sempre dedicare tutta la sua attenzione e il suo affetto, se me lo consente, allo spazio costruito.
0: Giovanna Calvenzi, ancora una domanda per chiudere questa conversazione. Il rapporto tra la pittura e la fotografia di Basilico. Se uno guarda le prime fotografie, quelle appunto della Milano delle fabbriche, quella degli anni 70, è quasi inevitabile pensare a Sironi e a quel tipo di pittura degli anni 30 con appunto queste periferie industriali, che in quel caso però esprimevano un profondo senso di nostalgia, di comunque un disagio in qualche modo psicologico, che invece non mi sembra che si noti nelle fotografie di Basilico.
1: La lezione della pittura Gabriele l'ha sentita, io credo, molto poco. Credo che gli venisse soprattutto una lezione. Sono due le lezioni importanti che lui ha sempre dichiarato di aver ricevuto. La prima è quella che le dicevo, di Walker Evans, questo maestro americano che negli anni 30 aveva fotografato per la Farm Security Administration, che era un ente governativo che lo aveva mandato a fotografare i luoghi della Cotton Belt degli Stati Uniti. E la seconda lezione molto importante, da cui è nata Milano Ritratti di Fabbrica, che è quella dei coniugi Becker tedeschi, che avevano fatto questa catalogazione un po' ossessiva, meravigliosamente algida, degli edifici, dei silos, dei depositi dell'acqua in Germania. E questa, quando Gabriele ha scoperto i Becker, per lui è stato un momento davvero molto importante, e lui ha sempre dichiarato che erano loro che avevano influenzato un po' la sua visione.
0: Don Giovanna Calvenzi, molto gentile a raccontarci questo libro. Peccato che non ci sono foto di musicisti, non c'è musica nella fotografia di Basilico. Non so, lui amava la musica, gli piaceva
1: enormemente, era un fan, amava la musica leggera, non amava la musica importante. E quando facevamo dei viaggi lunghi, lui metteva, andavamo molto spesso in Spagna, metteva Battiato fino al confine con la Francia, poi io mettevo il Don Giovanni fino al confine con la Spagna, poi ricompariva Battiato.

0: Avete ascoltato la seconda puntata dello speciale audio dedicato al fotografo Gabriele Basilico, a cura di Francesca Vitale, su Radio Techetè.
1: Rai Radio Techetè.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

Bentornati per la seconda parte dell'episodio del commissario Montalbano intitolato Il Giro di Boa, per il ciclo Radio Tecate in Giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi augura buon ascolto.

0: Mi scusi, commissario, se mi sono permesso, ma dato che mia moglie l'ha riconosciuto.
1: Siediti.
0: Lei oggi è venuto nel nostro negozio.
1: Parlo io, così perdiamo meno tempo. L'altro giorno tu al porto sapevi benissimo che una donna con 3 bambini sbarcando avrebbe fatto finta di cadere e di farsi male ad una gamba. Il tuo compito era quello di stare lì con l'ambulanza pronta, caricare donna e bambini e portarle all'ospedale di Montelusa, è così? Rispondi solo sì o no.
0: Sì.
1: Bene. Una volta arrivata all'ospedale di Montelusa, tu dovevi lasciare la donna e i bambini sulla porta del pronto soccorso e non accompagnarli fino a dentro. Giusto?
0: Sì.
1: La vista dell'ambulanza è tuo compare?
0: Sì, li passo 100 euro a volte.
1: Quante volte l'avete fatto?
0: 2 volte.
1: E ogni volta con gli adulti c'erano anche dei bambini?
0: Sì.
1: Tu durante questi viaggi dove stai seduto?
0: A seconda. Al lato dell'autista oppure dentro, con quelli da portare.
1: E nel viaggio che mi interessa?
0: Per un certo tratto davanti.
1: E poi sei passato da re?
0: Sì.
1: Perché? Che? Non ce la vai a dirmelo, te lo dico io. Tu sei stato costretto a passare dal re perché il bambino più grande, quello che è scappato al molo, ha cominciato a fare voce, voleva scendere a tutti i costi, voleva riacquistare la libertà, è così? Mm. E allora che cosa gli hai fatto? Un calmante, un sonnifero?
0: Non ci fici niente.
1: Che cosa gli hai fatto, pezzo di merda?
0: Un calmante ci fici.
1: E chi lo teneva?
0: A fine lo teneva.
1: Gli altri bambini che cosa facevano?
0: Piangevo.
1: E magari il bambino a cui facevi l'iniezione piangeva?
0: No. No, io no.
1: E lui che faceva?
0: Si ammuzzicava a sangue le labbra.

0: Y te lo digo perché te sei scantato. Quando tua moglie ti ha detto che sono venuto al negozio, tu sei venuto a sapere che quel bambino, quello a cui hai fatto l'iniezione, è stato abbattuto come un animale, giusto?
1: Sì.
0: E allora ti sei scantato. Perché tu sei un delinquente da quattro soldi. Non hai il coraggio di essere il complice di un omicidio. E adesso parla tu. Però ti faccio risparmiare d'anticchia da fiato dicendoti che già so che sei umiliato dai debiti e che gli strozzini tengono per le palle.
1: È vero, commissario. È tutto vero. Le banche non mi facevano più credito. Allora io, per non perdere tutto, sono andato da una certa persona. Quello i soldi me li prestò, ma li principiò la mia rovina. Quando io non riuscii più a pagare l'interesse, questo signore mi fece una proposta.
0: Come si chiama?
1: No, no, mi scando. Commissario, chi è capace che fa ammazzare a mia moglie?
0: Va bene, andiamo avanti. Che proposta ti fece?
1: Mi disse che voleva aiutare certe famiglie di extracomunitari. I mariti avevano trovato lavoro, ma non potevano fare venire moglie e figli perché erano clandestini. In cambio del mio aiuto, lui mi avrebbe abbonato una parte dell'interesse. La prima volta andò tutto liscio. Era un'anziana con due picceriti. La seconda volta invece capitò che due cacceristi, che ho picceriti, che danno, se sarebbe là. Commissario, lei mi deve credere. Io non ci ho dormito la notte. L'altra mattina poi questa persona mi disse che stavolta non mi scalava niente. Perché l'affare era andato storto. La mecce era variata, così mi disse. Poi io sentii al telegiornale del picceritto morto e allora capii che cosa intendeva dire, dicendo che la mecce era variata.
0: Tu il nome di questo, diciamo così per dire signore, non me lo vuoi proprio dire, eh?
1: No, non è che non voglio, non posso.
0: Tu sai che ti posso mandare in galera?
1: Sì, sì.
0: E per te sarebbe una tragedia, perché tu perderesti il posto all'ospedale e tua moglie dovrebbe vendere il negozio. E allora, se ti resta tanticchia di cervello in testa, tu devi fare quello che dico io, cioè dire, avvertirmi quando quello ti telefona, al resto pensiamo noi.
1: E a me mi tiene fuori?
0: Questo non te lo posso garantire. Ma ti posso limitare i danni, è la mia parola. E adesso le vedi che abbassi sì. Sparisci.

0: Agli ordini, dottore.
1: Che c'è scritto qua?
2: Marzilla.
1: Marzilla, bravo. Tu adesso questo te lo metti là dal telefono, qua, sul computer. E quando chiamo questo signore mi metti in contatto con lui, anche fossi in Afghanistan, chiaro?
0: Non si preoccupi, dottore, appena telefono a questo Marzilla, io ce lo passo ovunque lei si trovi.
1: Che cos'è sta roba?
0: Tutto l'archivio mi passai, dottore, ci pesse pure la vista. Ho gli occhi che mi fanno pupi pupi. Ma non c'è altrui assomigliante alla somiglianza al morto natante. L'unico che fu Herrera.
1: Ho capito che Herrera è morto.
0: Ah, dottore, ma non è possibile la possibilità che sia propriamente Herrera.
1: Cadere, Cosenza ci ha detto che Herrera è morto un anno fa.
0: Vabbè, dottore, che Herrera è morto un anno fa, ma possibilmente è morto, ha diventato vivente per appresso morire un'altra volta per diventare natante.
1: Cadere, tu mi vuoi far venire mal di testa a me?
0: Se mai, dottore.
1: Ah, ecco.
0: Però essendo lui vivente, poi diventò morente, diventò natante.

0: Commissario.
1: Allora?
0: Ci sono novità.
1: Ah.
0: Il guardiano laggiù ha riconosciuto l'uomo dell'identikit.
1: Ah.
0: Mi ha raccontato che un 3 mesi fa, nella strada che passa qua sopra, ha visto arrivare una macchina che marciava a sussulti. La macchina poi si è fermata a pochi metri da lui ed è sceso un uomo che lui dice essere quello dell'identikit. Era rimasto senza benzina.
1: Allora il guardiano si è proposto di andargliela a prendere in un distributore che sta sotto a Montechiaro. Mm. È tornato con la tanica piena e quello, per ringraziarlo, gli ha dato 100 euro di mancia.
2: 100 euro?
1: Sì, signore commissario.
2: Ah, e non ha visto da dove veniva?
1: No, non ha visto nulla. Non l'aveva neanche mai visto. Quello che è sicuro è che poi è sceso da questa parte, verso la Tonnara. È abbandonata da 50 anni, ma rimane ancora in piedi. Io gli ho dato anche un'occhiata, ma non mi pare che ci sia niente di interessante. Che faccio?
2: E che vuoi fare?
1: No, dico, vado avanti oppure mi fermo?
2: No, che vai avanti? No, è inutile perdere tempo. Tornatene a casa, va, vai a vacanza.
1: Va bene, commissario. Lei non viene?
2: Io vengo, intanto vai avanti tu.

0: Avanti.
1: Commissario, se ha un minuto, ho quelle informazioni sulla donnaia.
0: Ah, sì, vieni, vieni.
1: Dopo la guerra, a dire la verità, è passata per parecchie mani. Però gli ultimi proprietari risultano essere una famiglia di italo-americani.
0: Italo-americani?
1: Sì, sì, italo-americani, degli emigrati di Montechiaro, che l'avevano comprata perché ci volevano fare un grande albergo. Ci sono anche venuti qualche volta, ma poi non si sono più visti. Commissario!
2: Cadarella! Che c'è, dottore?
3: Hai portato tu la posta stamattina sulla mia scrivania?
2: Sì, dottore, io la portai.
3: Sicuro?
2: Sicuro.
3: Hai portato pure questa?
2: Di persona personalmente la portai.
3: Tieni con me. È permesso? Cadarella! Cadarella, ripeti al dottor Augello quello che hai detto a me a proposito della morte di Herrera.
2: Ah, sì, sì, dottore. Io ci disse, signor dottore, che fosse forse era possibile che il morto diventò vivente e ha preso mosse nuovamente diventando natante.
3: Grazie, Cadarella, puoi andare.
2: Certo, dottore.
3: Eh?
4: Salvo, tu hai bisogno di riposo?
3: Sì.
5: Ma che ti metti ad ascoltare le minchiate che dice Cadarella? Morenti, natanti e viventi.
3: E allora leggi qua. È arrivato oggi da Cosenza, anonimo. Dice che quando il corpo fu ritrovato era irriconoscibile, fu identificato solo grazie alla fede nuziale e ai documenti.
5: Beh, che mi viene a significare?
3: Ti viene a significare che il corpo sepolto a Cosenza forse non è quello di Ernesto Herrera.
5: Buon salvo, ma... Battiato è uno stronzo, quello ci ha mandato l'articolo per invogliarci ad indagare e per poi sfotterci a me, a te e a tutto quanto il commissariato di Vigato. E per favore.
3: Mimì, per favore, mi fa una cortesia. Vaffanculo.
5: Ma guarda che io continuo a sostenere che il tuo morto non è Herrera. Vuoi che ti dica di sì per darti ragione? E non te lo dico.
3: Ah, ah, non me lo dici.
5: Non te lo dico.
2: Dottore!
3: Che c'è?
2: Scusa, hanno ritrovato Roda dalla questura per il fatto dei bonetti al delitto.
3: Non ci vuoi più parlare con questore, telefono e inventa una scusa.
5: Bravo! Non hai più voglia di rimetterti, bravo!
3: Mimì, tu a me mi devi fare una santissima cortesia. Fatti i cazzi tuoi!

0: Avanti! Inge, e che ci fai qua?
1: Come che ci faccio? Abbiamo un appuntamento, non ti ricordi? Mi avevi promesso che stasera mi portavi a cena.
0: Oh, mamma mia, scusami. Sono completamente dimenticato.
1: Bravo, Savo, bene.
0: Che figura, che figura.
1: Che ci fai con la foto di Nenì?
0: Ma perché lo conosci?
1: Nenì Lococco, siamo stati amanti per un mese e mezzo circa. Poi l'ho lasciato e non si è fatto più sentire.
0: Siete... Prego, siete, fammi capire, siete stati amanti per un mese e mezzo? Sei sicuro che sia lui?
1: Sì, Salvo, io non
0: E quando vi siete conosciuti?
1: Saranno passati un paio di mesi, più o meno.
0: E perché l'ha lasciato?
1: Perché c'era qualcosa in lui che non mi faceva stare tranquilla.
0: Ci credo, lo sai che mestiere faceva?
1: Comandante di petroliere, mi disse.
0: Sì.
1: Poi quando ha ricevuto una certa eredità ha smesso. Quando l'ho conosciuto io non faceva niente.
0: E dove vi incontravate?
1: Alla tonara del Guercio, sai dove?
0: Sì, sì, lo so. Vi incontravate sempre lì?
1: Scusami, Savo, ma mi stai facendo un interrogatorio?
0: Sì.
1: E non possiamo continuare dopo cena?
0: Sì. Vieni, vieni, andiamo. Che te vado a mangiare?
1: Pasta con le sarde.
0: Pasta con le sarde, allora le cucino io, andiamo a casa mia. Eh?
1: Sì. Non mi hai mai detto di dove era? Nini solo una volta mi raccontò che si era sposato con una ragazza di Catanzaro, ma che lei era morta 2 anni dopo il matrimonio.
0: Sei sicura ti abbia detto Catanzaro e non Cosenza?
1: Hai ragione, Salvo. Disse proprio Cosenza. Ma tu come fai a saperlo? Fai sempre così quando quelli che interroghi ti danno la risposta che volevi sentire?
0: Come no, soprattutto se sono mascoli. Senti, questo Nini soppicava?
1: No, sempre. Quando il tempo non era buono. Ma si notava appena. Aveva qualche problema alla gamba sinistra.
0: E dove vi vedevate? Solo lì alla tornare del Guercio?
1: Sì, e sempre di sera. Pure da lì non ci siamo mai incontrati. Non voleva farsi vedere in giro. E questa era un'altra cosa che mi turbava. Io arrivavo con la mia macchina. Lui mi aspettava davanti all'ingresso. Una volta entrata, chiudeva il cancello. Poi salivamo al piano superiore, dove avevo arredato 2 stanze. Una era una camera da letto.
0: E il resto della tonnara tu non l'hai mai visto?
1: No. Nini diceva che la tonnara è pericolante e potrebbe crollare da un momento all'altro.
0: E poi che facevate?
1: Niente. Ci spogliavamo e cominciavamo a fare l'amore. Dopo che avevamo fatto, fumavamo insieme una sigaretta in silenzio. Non avevamo niente da dirci. Nini era paranoico. Ogni volta che accendeva la luce, controllava le imposte, tirava le tende. Tutte le finestre avevano le sbarre. Mi davano la sensazione di essere in una specie di carcere. Certe volte lui si alzava e andava a parlare alla radio. Diceva che la radio gli teneva compagnia quando navigava e da allora era diventato radioamatore. Aveva una grossa attrezzatura nell'altra stanza.
0: Ma tu sentivi quello che diceva?
1: Sì, ma non capivo una parola. Parlavo in arabo o qualcosa del genere. Io dopo un po' mi rivestivo e me ne andavo.
0: Senti, pensaci bene prima di rispondere. Tu quando stavi lì alla tonnara hai sentito, non so, rumori, suoni, un motore che arrivava, una barca che partiva?
1: No.
0: No.
1: Per quello che so io, la tonnara è disabitata. Ho un'altra cosa, Salvo. Nini aveva 2 cellulari, uno satellitare. E quando li riaccendeva dopo, veniva chiamato quasi subito.
0: Parlava sempre in arabo?
1: No, qualche volta in italiano, ma in questo caso però se ne andava nell'altra stanza. Nini è morto, vero?

0: Pronto?
1: Dottore, dottore, sono Matt Zilla. Ho bisogno di vederla.
0: Vabbè, dammi il tempo, vediamoci tra una mezz'oretta al commissariato.
1: Oh, capace che mi vedono, sono qua fuori, mi faccio entrare.
0: Come stai qua fuori? Dammi un minuto.

0: Venga. Sedilla.
1: Sto morendo lo scandalo.
0: Shh, parla piano.
1: Ma che c'è qualcuno?
0: No, però ci stanno i vicini che ci potrebbero sentire. Ci sarà

0: posto che poi mi faranno sapere. Io ho cercato di rifiutarmi, dottore, ma chi mi disse che se io non obbedivo mi facevo ammazzare? Che devo fare, dottore? Che devo fare?
1: Quello che ti hanno detto di fare, ci vai con la tua macchina?
0: No, me la portano loro.
1: Allora, quando te la portano, mi telefoni e mi dici il numero di targa. Adesso levati la gabbasi, si cammina.

0: Buongiorno. Dormito bene?
1: Sì.
0: Senti, me ne sto andando. Ti voglio chiedere una cosa. Stanotte avrei ancora bisogno di te. Potresti essere qui, diciamo, verso le 9 di questa sera?
1: Stasera alle 9? Che facciamo, Samu?
0: Poi te lo dico. Senti, però non venire con la tua macchina, che dà troppo nell'occhio. Quella di tuo marito è veloce?
1: Sì.
0: E che colore è?
1: Grigia.
0: Ecco, allora vieni con quella. D'accordo?

0: Ciao Mimì, scusa se ti entro così in ufficio, devo dire una cosa. Sono riuscito a dare un nome al morto che ho trovato in mare.
1: Ah sì?
0: Sì. Dunque, si faceva chiamare Ninì Lo Coco. Tu sei stato bravo, Fazio, a seguire le sue tracce fino alla tonnara del Guercio. E diceva di essere un comandante di petroliera.
1: E come si chiama veramente?
0: Ernesto Herrera.
2: Madonna Santa, ma è...
1: È come quello di Cosenza.
0: No, non come quello di Cosenza. No, è esattamente la stessa persona. Mi dispiace, Mimì, ma c'aveva ragione Cadarella.
1: Adesso tu mi devi spiegare come ci sei arrivato a questa conclusione.
0: Sì, magari un giorno te lo spiego. Ti saluto, Mimì.
3: Ah, dottore. Ponzio Pilato arrivò.
4: Chi?
3: Ponzio Pilato.
0: E chi?
3: Telefono tante volte per avvisare della sua venuta, ma domando, perdonate, dottore, l'ho dimenticato, che hanno fatto delle identificazioni.
0: Ah, sì, ho capito, sì. Sta di là.
3: No, dottore, l'ho fatto accomodatamente nella sua stanza.
0: Ah.
3: Male feci?
0: No, hai fatto bene, cari.
5: Buongiorno, signor Pilato.
6: Melato, sozio Melato, commissario.
0: Ah, ma scusi, sai, che Catanella fa una confusione con i nomi. Prego, si accomodi.
6: Grazie.
0: Mi dica.
6: Avevo... pregato il collega Zito di introdurmi presso di lei perché ho delle informazioni che ritengo non possano interessare. Non l'aveva informata il collega Zito?
0: Sì, mi ha detto che lei si sta occupando di un'inchiesta sugli sbarchi clandestini.
6: Sì, ma di un aspetto particolare di questi sbarchi.
0: Cioè?
6: Il commercio dei bambini extracomunitari.
0: Ah.
6: Come lei saprà senz'altro, commissario, ogni anno entrano in Italia clandestinamente migliaia di minori. Centinaia e centinaia di loro, una volta entrati nel nostro paese, scompaiono. Ci sono organizzazioni criminali che li commerciano. Questi bambini valgono moltissimo. Vengono impiegati nel racket dell'accattonaggio, venduti per adozioni illegali, venduti ai pedofili. E sempre più in alto nella scala degli orrori, i più sani diventano fornitori di organi da espiantare.
0: Lei perché è venuto da me?
6: Dunque, io sono venuto qui da lei perché circa un mese fa, proprio qui a Vigata, di ritorno da Lampedusa, è stato visto Badar Gafsa.
0: Chi?
6: Badar Gafsa, tunisino, è il capo indiscusso di questa organizzazione. Ha 30 anni, una vistosa cicatrice sulla faccia e si muove per i suoi traffici con una flottiglia di pescherecci e una cinquantina di assassini.
0: E perché dovrebbe essere venuto qua a Vigata?
6: È venuto qui a Vigata perché proprio qui a Vigata ha una base di smistamento. Secondo quanto ho potuto sapere dai miei informatori, spero che sia vero. Dicevo, ha una base di smistamento dove porta i clandestini di valore. Bambini, informatori, terroristi, prima di farli partire per le loro destinazioni definitive. Allora, sempre sulla base di quanto ho potuto sapere,

0: Questa base era sotto il controllo di un italiano prima che Gafsa diventasse il capo dell'organizzazione. Il tunisino l'ha lasciato a dirigere per qualche tempo, poi Gafsa è arrivato perché l'italiano ha cominciato a fare testa sua e l'ha fatto fuori.
1: Lei conosce il nome di questo italiano?
0: No. So però come lo chiamavano gli uomini di Gafsa.
1: Come?
0: Il morto.
1: Il morto.

0: Posso levare Jenny?
1: Per carità, per carità, Don Babè, ma che vuoi mia? Io fischietto camerissimo, zia.
2: Si sta pisciando adesso.
1: Non mi ammazzasse, non mi ammazzasse, Don Babè.
3: Don Babè Aguglia, io chi lo sta ricattando?
2: Chi? Il costruttore edile?
3: Senta.
4: Guardami, stronzo.
1: No, no.
4: Guardami, Montalbano sono.
1: Oh, sì, ma perché mi ha seguito?
4: Perché sì, alzati.
1: Ma che vuoi, mio?
4: Che lingua parlavano quei due che hai portato lì alla donnara?
1: Arabo, mi passi.
4: Ma li sapresti descrivere?
1: Solo uno. Quello che mi indicava la strada. Aveva una cicatrice sulla faccia.
4: Una cicatrice?
1: Sì.
4: Adesso sali in macchina e vattene a casa, cammina.

0: Gli extracomunitari vengono portati alla Tonnara in attesa di essere spediti alle loro destinazioni definitive. Questa base era sotto il controllo di Herrera Lococo. Quando Herrera ha alzato troppo la testa, Gafsa l'ha fatta ammazzare, l'ha messa a maciare in acqua e poi l'ha gettata a mare. E così è arrivato fino a noi.
1: E un piccirito?
0: Piccirito. Il bambino, non so come, probabilmente ha intuito che stava andando incontro a un destino terribile. E così ha tentato di scappare due volte. La prima volta appena sbarcato non ci è riuscito, per colpa mia. La seconda volta, alla Tonnara, a quel punto l'hanno trovato e l'hanno ammazzato passandoci sopra con la macchina. Altre domande?
1: No.
0: Bene, adesso dobbiamo decidere come muoverci. Se le notizie che ha avuto Marzilla sono vere, domani dovrebbero esserci degli sbarchi. E se Gafsa si è scomodato, vuol dire che c'è merce per lui. Noi dobbiamo trovarci là al momento dell'arrivo.
2: Ma della Tonnara e del territorio circostante noi sappiamo tutto.
0: E che devi sapere, Mimì? Ci siamo stati io e Fazio, abbiamo visto.
2: Voglio fare un sopralluogo pure io.
0: Mimì, se te fai scoprire va tutto a puttane.
2: Ci vado con Beppa, le faccio fare una bella passeggiata in riva al mare e io intanto vedo quello che c'è da vedere. Non credo che si metteranno in allarme per un uomo con una femmina con un pancione, no?
0: Vabbè, fa attenzione però.
2: Massimo, alle 5 sono qua.
0: Nel frattempo, spia la capitaneria di porto se per domani sono previsti degli sbarchi. Voglio la squadra al completo. Tortorella, Galluzzo, Spada e Caruso. Voi due la comanderete.
2: Perché tu non ci sarai?
0: No, perché voi arriverete da terra e io invece mi metto dalla parte del mare. Così se qualcuno scappa o vuole scappare io lo blocco.
1: La squadra la comanda il dottor Augello perché io vengo con lei.
0: No.
1: Commissario, questa volta...
0: No. È un ordine.
1: Come vuole lei.

0: Avanti. Oh, ce n'hai messo da tempo, te la sei pigliata comoda, eh?
1: Sì, però porto carico.
0: Cioè?
2: In primis, queste.
0: Si è fatto io qualcuno?
2: No, secondo me vogliono confermare l'impressione che la tornara è disabitata. Però lo vedi il catenazzo? È perfettamente oliato. Segno che qua c'è gente che fa avanti e indietro. Parliamo degli sbarchi. La mia amica della capitaneria di Porto mi ha detto che le loro motovedette hanno intercettato 4 imbarcazioni. Una diretta a Secca Grande, una a Capo Bianco, l'altra a Manfia e un'altra a Fela. Tutte stracariche di gente. Perciò di trasbordi non se ne parla. Possono solo stargli dietro nel caso succedesse una qualche disgrazia per recuperare i naufraghi.
0: Avete capito?
2: Che cosa?
0: Questi sbarchi sono un diversivo, così tanto per fare teatro. Secca Grande e Capo Bianco sono a ovest della Tonnara. Fela e Manfia sono a est. Guarda caso, il tratto di mare davanti alla Tonnara rimane senza sorveglianza.

0: Fazio, senti, passo.
1: Sì, commissario, passo.
0: Il pescherecce è in avvicinamento. Tenetevi pronti.
1: Va bene.

زين تزرع يلا.

¡Mane alto, policía!

0: lontana, vai lontana! Galluzzo, vai a controllare!
1: Commissario, commissario.
2: Pensa ai bambini.
1: Salvo. Oh, salvo.

0: Allora,
1: è sicuro che non vuole tenerlo, commissario?
0: No, non mi serve.
1: Ma qui non c'è telefono.
0: Appunto. Senti, tu adesso torni in ufficio e dici?
1: Io non so dove si trova.
0: Bravo.
1: Quando vengo a riprenderla?
0: Tra una settimana. Oh, tu, mi raccomando, non devi dire niente a nessuno, chiaro?
1: Non si preoccupi, commissario. Allora io vado.
0: Vai. Fazio. Grazie.
1: Dov'è?

0: Senhor comissário, tinha comissário que pedir. Que eu não me está dando esse treinador, como assim, comissário?
1: Senhor,
0: para se ver aí, pô. E eu já pedi, senhor comissário, se eu for a casa, eu me salvo, para o meu abraço, eu sou base. E eu era assim, porque eu sou anime. E eu era a sua casa, que eu não do que ele, ainda se está tudo, eu sou quando eu tirei, do primeiro, eu voltasse no hospital. E poi veniva a trovare il mio novissimo Presto Filippo. A me sto paradiso, a me sto tutta sta pace che c'è qua, io posso morire guardando una volta in faccia senza scandarmi. Questo mi disse, signor. Signor commissario, vuoi tenere l'orologio di sopra il suo?
2: Sì, come no, eccolo qua.
0: Bravo, signor commissario, questo ci fa l'orologio. Sua pace merita di essere pensato, merita di vedere. Signor commissario, che idea hai in casa? Io sono sempre a sua disposizione, quando sia mia volta bisogno, basta che mi metta una usciata. Presti Filippo, e arrivo come un lampo. O signor Benedetto,
2: grazie.
0: Stasse poi, signor commissario. O signor Benedetto, sapere che sapere.

Il commissario Montalbano vi dà appuntamento alle prossime indagini tra i pittoreschi scenari della Sicilia per il ciclo Radio Tecate in Giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi saluta.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: 23 parole come nome, e quando nacque a Malaga, in Spagna, nel 1881, pensavano fosse morto, perché non piangeva. Allora il medico accese una sigaretta e gli soffiò il fumo, così il neonato iniziò a piangere, inspirando aria. Il neonato era l'artista Pablo Picasso. Quel piccolo prodigio che a soli 13 anni avrebbe allestito la sua prima mostra alla Coruña e che successivamente venne anche nominato direttore del Museo del Prado di Madrid, ma senza mai insediarsi. La vita di Picasso è costellata di tanti episodi insoliti, come quello del 1911, quando la Gioconda di Leonardo scomparve dal Louvre e il giovane Pablo, per una vendita di altri reperti di dubbia provenienza, venne accusato del furto insieme al suo amico scrittore Apollinaire. Solo dopo vari interrogatori la polizia appurò l'innocenza dei due giovani. Un genio carismatico quello di Picasso, generoso con gli amici, ma anche testardo, capriccioso, dispotico ed egocentrico. Un grande pittore che in ogni modo ha rivoluzionato l'arte e ispirato migliaia di artisti. Per considerare i vari aspetti della genialità di Picasso abbiamo chiesto supporto ad un famoso esperto dei nostri tempi, il versatile critico d'arte Vittorio Sgarbi.
2: Professor Sgarbi, Don José Ruiz y Blasco, padre di Pablo Picasso, fece fare il primo apprendistato al figlio introducendolo all'esercizio della pittura e allo studio dei grandi maestri. Ma l'estro e il talento presto si evidenziarono prepotentemente. Quanto ha inciso la personale genialità nell'evoluzione artistica di Picasso e quanto la società e gli eventi del suo tempo?
3: Diciamo che in Spagna il problema non si poneva perché la città dove è nato, Malaga e anche Madrid, presupponevano una cultura che era in quel momento periferica, e quindi il momento in cui Picasso inizia a diventare Picasso è quando arriva a Parigi, e evidentemente gli è utile aver conosciuto il mestiere ed avere maturato una esperienza come quella di Raffaello, che era legata alla figura del padre. In entrambi i casi il padre è fondamentale. Il padre poi, nel caso di Picasso, lo induce alla reinterpretazione dei classici. Nel caso di Raffaello, il padre gli insegnò una tecnica così simile alla sua da renderlo indistinguibile a 9, 10, 11 anni, finché in punto di morte, o morendo soddisfatto, non riesce ad allocare il figlio presso il più grande pittore di quel momento, che era in quel momento nella storia della pittura, che era Perugino. Quindi il passo in cui Raffaello diventa se stesso va dal tempo di una, diciamo, disciplina paterna, quello di una disciplina di un grande maestro, fino al 1503-4, quando diventa se stesso. Possiamo dire una cosa analoga per Picasso, che in una mostra che io ho fatto al MART, che aveva come termini di confronto e di dialogo Raffaello, Picasso, De Chirico e Dalì. In De Chirico e in Dalì vediamo un rapporto diretto e franco con Raffaello. In Picasso vediamo un antagonismo che dice: io ho dipinto, potevo dipingere come Raffaello per la parte della mia formazione, ma ci ho messo 50 anni per dipingere come un bambino. Quindi il tema della pittura dell'inizio del Novecento, delle avanguardie, è la cancellazione del passato e il ritorno a una fase primordiale, che sia quella dell'arte primitiva, vedi le maschere africane, che sia quella del bambino. Certamente però la frase di Picasso è emblematica proprio di una volontà di cancellare la tradizione, però per cancellarlo occorre conoscerla. Quindi ci ho messo un po' di tempo a dipingere come Raffaello e ci ho messo 50 anni per dimenticarlo e diventare come un bambino.
1: Il condizionamento dell'arte di Pablo Picasso è stato molto forte ed esteso su tutto il Novecento, dall'arte alla cultura allo spettacolo, e non poteva mancare la musica. I Queen ripresero i tratti artistici picassiani nel videoclip di Innuendo, con il bassista John Deacon stilizzato come in un quadro del pittore spagnolo.

0: Professor Sgarbi, pittore, scultore, cubista, ma anche appunto come accennava lei, con influenze dal classicismo e dall'arte africana, insomma un artista poliedrico, ma secondo lei, in veste di critico d'arte, quale tratto del suo essere artista lo rappresenterebbe meglio?
1: Il Picasso che si rinnega è il Picasso sublime del periodo rosa, che possiamo dire ai primi del Novecento, in 1904, 5, 6, il periodo propriamente raffaellesco, cioè classicheggiante, che è seguito dal periodo blu, 1907, circa 6, 7, 8, mentre in Italia nasce il futurismo e lui si accomoda qualche mese prima a inventare il cubismo con Braque, ma nella fase blu, quindi 5-6, raggiunge degli esiti assoluti che credo i più alti della sua produzione perché sta trasvalorando il disegno classico e la capacità di dipingere come un antico in una pittura in cui c'è l'elemento critico e dolente che è proprio del Novecento, cioè quel momento di crisi che vediamo negli espressionisti, nel Cavaliere Azzurro, nel Brucke, che vediamo in Italia in Previati e il primo tempo di Balla, che vediamo in Ciurlionis, che vediamo ancora in artisti come Baccarini e il Cenacolo Baccariniano, che sono fenomeni molto interessanti, o Inoppi, che ha un periodo blu, cioè la drammatizzazione espressionistica, questo è il blu, della pittura classica in una chiave che fa sentire che sta smontandosi un mondo, che sta crollando un mondo, che poi crollerà con il futurismo, poi crollerà con la prima guerra mondiale, poi crollerà, insomma, i crolli sono. Ma lui, subito prima del crollo, diciamo 6-7, tutti i pittori, Balla, Baccarini, lui, sono formidabilmente intensi perché si capisce che hanno già davanti il futuro che ancora non si è innescato. Ma sono carichi però di una storia che non hanno abbandonato. Quindi io prediligo dei momenti di Picasso, il periodo rosa e il periodo blu. Poi ci sono dei momenti interessanti anche nel cubismo, ma dopo il, diciamo, 18-19 il mio interesse per Picasso diminuisce perché in realtà il suo genio è un genio della polivalenza, cioè di essere non un artista ma 10 artisti e quindi di contenere una quantità di opzioni che lo rendono estremamente versatile e quindi lo fanno diventare l'intero Novecento, cioè lui domina il secolo per 70 anni. Il dominio è fatto di spartizioni, cioè c'è il momento meraviglioso, peraltro, che corrisponde da noi a valori plastici e a Novecento e a Sironi, per dire un nome, che è quello del classicismo, che è gli anni 22-23. Certo, non è il Picasso delle avanguardie che cambia il mondo, non è il Picasso primordiale, lui inventa il classicismo che è sublime, anche lì lui è sublime, ma contemporaneamente lo inventa anche o lo promuove anche il Dechirico, quindi è tutta Europa. L'Europa ha una serie di passaggi storici che vedono tutti i pittori andare in una certa direzione. Quando però finisce in quel momento, diciamo intorno al 30, più o meno spariscono tutti, ma Picasso continua a fare metamorfosi e quindi continua a dominare con la capacità di variazione del suo stile il secolo.
0: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano della Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz e Picasso, perché aveva un cognome, nome chilometrico?
1: Beh, la prova che era inutile quel nome è che lo conosciamo solo come fosse un nome, un cognome con Picasso, neanche Pablo serve. Allora, i grandi artisti normalmente sono noti solo per il nome. Il cognome lo lasciano a casa, sono Tiziano, Raffaello, Leonardo, Caravaggio prende il nome della città per non chiamarsi Merisi. Quindi Antonello, la grandezza degli autori è nell'avere solo il nome. La grandezza di Picasso è avere solo il cognome, la parola, come diciamo, è corrispondente rovesciato di Raffaello Sanzio. Sanzio è inutile, questo è Pablo Picasso, Pablo è inutile. Quindi Picasso, di tutti i nomi concentrati in Pablo, il cognome diventa il marchio, tanto che lui firma solo Picasso.

0: Il suicidio del suo grande amico, il pittore Carlos Casagemas, ossessionò profondamente il giovane Pablo. E come cambiò il carattere dell'artista nella vita e il modo di concepire l'arte a partire dal cosiddetto periodo blu?
1: Insomma, il momento muore in
0: Sì.
1: quel momento, cioè il passaggio dal rosa al blu non è il passaggio da un colore all'altro, né da un'idea di armonia a un'idea di disordine, è un passaggio psicologico, non dimentichiamo che in quegli anni si consolida anche la psicoanalisi, tra una visione olimpica e una visione drammatica e dolente. Evidentemente il dolore che apre il periodo blu corrisponde a un episodio reale, quindi è
0: Certo.
1: un dato emotivo e non formale, è un dato reale e non diciamo stilistico. Non è una scelta di stile come farà molto spesso più avanti, ma è ancora quella che Cremonini, grande pittore italiano finito poi in Francia, distingueva, e vale anche per Picasso, tra pittura applicata e pittura implicata. La pittura applicata è quella di grandi autori come Warhol, Jeff Koons, che fanno un'arte che è costruita per rispondere a un tempo, esattamente come l'arte applicata corrisponde a delle funzioni. L'arte implicata è l'arte disperata e disperante di chi mette davanti a tutto il suo sentimento, quindi Soutine, il Picasso del periodo blu,
0: Sì.
1: Bacon, Verlaine, Giacometti, Freud, i grandi artisti, pochi implicati nel Novecento, sono artisti in cui le emozioni sono più forti della forma. Il prevalere invece della forma è il problema del Novecento. Il Novecento è un secolo attraversato da continue provocazioni per dimostrare che tu hai trovato uno stile nuovo e quindi hai inventato una forma nuova. Ecco il taglio di Fontana. Tutte opere meravigliose, però che sono come a dire che tu devi trovare un modo per essere originale. E questo ovviamente c'è anche in Picasso, nel mutamento dei suoi stili. Ma nel primo stile, nei primi stili, cioè appunto il rosa e il blu, c'è invece ancora la vita. E possiamo dire allora che un'altra metafora che è di Adriano Tilghier in proposito di Pirandello, che l'opera di Pirandello si divide tra la vita e la forma,
0: Sì.
1: è che quando prevale la vita hai davanti un capolavoro, quando prevale la forma hai davanti il tentativo di indicare strade nuove anche con lo stupore, che è poi la caratteristica prevalente di Dalì, per esempio. Quindi in Picasso ci sono entrambe le opzioni, c'è la vita e c'è la forma. C'è la vita che determina uno stile mirabile come lo stile del periodo blu e c'è la forma, per esempio, che si compie nel modo più totale proprio nel periodo classico, cioè negli anni 20. Quindi in lui le due opzioni convivono. Essendo grande la sua visione del mondo e la sua capacità di occupare il mondo, lui ha occupato il Novecento, ma ancora in quella fase invece prevaleva l'arte implicata, cioè quella in cui il coinvolgimento emotivo consentiva la realizzazione di opere indimenticabili e profondamente intense.
0: Professor Gabbi, gli
1: Un artista,
0: aneddoti.
1: ecco, per dire questa
0: Sì, scusi.
1: bella invenzione del mio amico Cremonini, un artista totalmente implicato è Van Gogh. Van Gogh è proprio, ogni opera è una parte del suo sentimento. Un artista invece potentemente applicato è appunto quelli che oggi, Andy Warhol. Andy Warhol è classico artista applicato, cioè prende un'immagine e la fa diventare una promozione infinita di un marchio che è Marilyn Monroe, che è
0: Sì.
1: Mao Zedong, quindi gioca con la comunicazione. Non è un limite dell'arte, è il modo con cui l'arte si è esplicata nel Novecento.

0: Gli aneddoti di chi lo frequentava all'epoca riportano che per le tante donne amate da Picasso c'è stato un finale tragico, suicidi, depressioni, malattie. Infatti, dalla relazione con lui, alla quale Picasso poneva spesso fine quando diventavano madri dei suoi figli, ne uscivano distrutte a tal punto che le cronache del tempo parlano della maledizione delle donne di Picasso. Ma c'era qualcosa nella sua genialità che fuggeva da forte calamita?
1: Non c'è dubbio che Picasso oggi rischierebbe il processo che è un processo morale a Woody Allen, il processo reale a Polanski, il processo con la condanna definitiva a Weinstein, il processo anche alla memoria di Epstein. Cioè, se uno guarda la faccia di Epstein e la faccia di Picasso, naturalmente senza voler fare accostamenti pregiudizievoli, capisce che in loro c'è il dominio della donna. Uno dominava con la personalità, quindi la donna era dominata e neanche pensava di dover dubitare di quella condizione. L'altro Epstein forse usava, anche e soprattutto con le minorenni, delle armi che sono state giudicate penalmente rilevanti. Però il dato psicologico è il dominio della figura maschile e del dominio della cultura maschile. Quindi queste donne che sono finite male oggi sarebbero attribuite alla responsabilità di lui. Se ci fosse Asi Argento che giudica Picasso, Picasso sicuramente è capitato anche a Placido Domingo, che appunto è un altro di cultura, diciamo, americo-latina. In questa dimensione, oggi noi non possiamo dire nulla di quello che era una condizione psicologica del tempo, ma è probabile che la depressione di queste donne non derivi da uno stato, diciamo, di condizione fisica, ma psicofisica, quindi condizionata dal rapporto con questa figura così potentemente demiurgica, da essere come un dio che fulmina e che abbandona. Quindi in questo io non ho dubbi che la sua personalità oggi sarebbe oggetto di critiche gravissime come quelle che sono toccate alle persone che abbiamo ricordato.

0: Professor Sgarbi, oltre l'ambito artistico in senso stretto, Pablo Picasso con le sue opere ha condizionato, come accennava lei prima, tanti aspetti della nostra società. Ecco, per uno studioso d'arte come lei, quale può essere considerato l'ambito più significativo che ha condizionato?
1: Quello meno rilevante artisticamente, nel senso che il Picasso più importante è troppo lontano perché è di inizio Novecento. Il Picasso monumentale è un Picasso datato che quindi riguarda gli anni difficili tra il 20 e il 30, che sono anni comunque difficili, al di là del fatto che lui stava in Francia e non in Germania o in Italia, ma sono gli anni comunque. C'è poi il momento in cui in lui si manifesta la dimensione politica di comunista e in realtà il confronto con Franco e con le milizie fasciste e franchiste. E lì c'è il suo capolavoro, che è un capolavoro politico e civile, che apre la strada per esempio a Guttuso, a Pollock, che è Guernica. Il Picasso più importante è il Picasso artisticamente meno seducente, meno intenso, meno implicato, e invece il Picasso di propaganda che fa, come l'ha fatto poi molti, come farà anche Diego Rivera, ha fatto propaganda politica per le idee comuniste. Ma qualcosa poi non vuol dire nulla, perché il comunismo di Picasso è un comunismo sentimentale, romantico, quindi non è che immaginiamo il suo appoggio a Stalin, che sicuramente ci sarà parzialmente anche stato. L'artista comunque decide che il valore ideale è il comunismo, che ancora oggi salva il mondo comunista. Il mondo comunista, che ha fatto lo stesso del mondo fascista e anche peggio, non solo continua a durare rispetto a un fascismo che è finito, ma dura con l'alibi di una visione nobile che è comunque legittima. Non legittima nel senso che giustifica, ma fa capire perché ci sono state delle storture. Il comunismo di Picasso è nobile, ci riguarda, siamo tutti comunisti con lui. Soltanto che il difetto non è tanto nell'essere comunista e chiamarci alla battaglia ideale, alla lotta contro il fascismo, a Guernica città bombardata, al dolore, alla morte, tutte cose che. Ma è il limite formale, cioè il contenuto è più forte della forma. E allora il Picasso che noi guardiamo in questa luce è un Picasso formalista. È un Picasso illustratore. Il mio maestro Arcangeli, che chiamava Picasso voce recitante, aveva, probabilmente non nel primo tempo, che io ho già comunque ritenuto, e anche il periodo classico, di grandissima portata e sicuramente tale da motivare la grandezza di Picasso. Però quando si mostrava Guernica si vedeva che questa era una grande illustrazione. E da lì arriva Guttuso. Guttuso è un illustratore più che un pittore, cioè dipinti di propaganda. E quella propaganda di grandi valori ideali che ha portato gran parte dell'arte a spostarsi a sinistra è l'idea di stare all'opposizione rispetto al potere, che deve essere sempre un potere fascista, cioè il potere è fascista, quindi tu sei dalla parte giusta. Il comunismo è la liberazione dal fascismo. In questa visione il tema della propaganda e la forza di illustrazione sono sicuramente seducenti, ma sono anche il suo limite. Non c'è confronto fra un dipinto di Picasso e un dipinto di Bacon o di Freud, perché Bacon o Freud mettono in gioco la loro vita e la loro visione della condizione dell'uomo. Lui invece fa un grande canto, una grande bella ciao. Ecco, l'opera di Picasso è un bella ciao che è emotivamente molto trascinante, ma è propaganda. Quindi il Picasso illustratore è quello che ha avuto maggior fortuna ed è il Picasso che ha fatto lezione la gran parte dei pittori, naturalmente alcuni poi molto sofisticati come Wilfred Lamm, che è un picassiano molto capace di tornare a delle origini formali che sono legate all'arte primitiva, per esempio, o Matta, però tutti quelli influenzati da lui hanno probabilmente preso la parte peggiore di Picasso, che è appunto quella di un'arte di propaganda, di un'arte illustrativa, di un'arte che dice questo è il bene e questo è il male. Chiaro che il fascismo è il male, ma non è che il comunismo sia il bene, ma in quanto il comunismo libera dal fascismo diventa un'opzione che riguarda anche noi che non siamo comunisti, se è possibile dirlo.
2: Si chiude così la prima parte dell'intervista al critico d'arte Vittorio Sgarbi per i 140 anni della nascita di Pablo Picasso.

Bentornati. Ed ora, con la grande conoscenza artistica di uno studioso come Vittorio Sgarbi, cercheremo di scoprire gli aspetti meno conosciuti del genio picassiano.

0: Professor Sgarbi, lei ha fatto riferimento al Guernica, appunto in particolare il bombardamento e lo sterminio della popolazione di Guernica, e quindi ispirò questa una delle opere considerate maggiori di Picasso. Ecco, ma secondo lei quali corde della nostra sensibilità interiore tocca questo dipinto, questo
1: Ma
0: quadro?
1: interiore nessuna, esteriore il nostro sentimento di un'uguaglianza, di una fraternità che lui interpreta con il dolore per le vittime colpite dagli Stukas che bombardavano il villaggio di Guernica. Quindi è un quadro epico, è il quadro più epico del Novecento, ma dal punto di vista formale è talmente voluto nell'esemplare, nel rappresentare il dolore della donna, che il bambino che è morto, il cavallo che tra l'altro per alcuni è forse vero, viene dal trionfo della morte di Palermo a Palazzo Abatellis, che lui ebbe modo di vedere e quindi ne ha riprodotto la sagoma. E tutto questo è evidentemente nella capacità di colpirci un dato emotivo straordinario, anche se passa attraverso un'opera di propaganda dichiarata, illustrativa e come un grande manifesto, ecco, la forza di un manifesto. L'altro manifesto analogo sono i funerali di Togliatti di Guttuso, che pure è un pittore minore rispetto a Picasso, ma è molto più forte a dirci quel momento della storia. Una sola fotografia, che io ritengo più intensa dell'opera di Guernica di Picasso, che è Il miliziano morente di Robert Capa. Robert Capa rappresenta quello che cade, e qualcuno ha pensato pure che cadendo, cioè, non sia una fotografia ma sia una costruzione, però è riuscita così perfetta questo hic et nunc, questa entelechia, questo momento in cui l'uomo sta morendo e abbandona, allarga le braccia, abbandona il fucile. Che in quella c'è più capacità di emozionare che nel Guernica di Picasso. Poi, evidentemente, come dicevo, chi si emoziona, un po' si emoziona perché è Picasso, un po' si emoziona perché l'opera è grande, un po' si emoziona perché l'opera è in bianco e nero, e il bianco e nero vuol dire la mancanza di luce di quel giorno drammatico del bombardamento di Guernica, quindi un mondo in negativo, quindi insomma, è bravissimo a comunicare emozioni, ma quando ci raggiunge, e quindi ammesso che qualcuno non sia, come dire, prevenuto come sono io per il mio

0: maestro che mi ha fatto guardare Guernica come un'opera illustrativa, e sia invece così si abbandoni completamente alla visione e ne sia quindi preso completamente, quello che è un giusto, legittimo sentimento è l'appello alla uguaglianza, ai diritti, quindi qualcosa di molto politico, cioè un quadro politico che coinvolge anche un non comunista, perché è chiaro che bombardare un villaggio e distruggere, quindi diventiamo tutti girostrada, insomma quello è il quadro di chi comunque è comunista anche se non è comunista, perché combattere l'oppressore e indicare le violenze, chi guarda cos'è stato un campo di concentramento diventa inevitabilmente antinazista, no? Quindi quel quadro ha la capacità persuasiva, seduttiva, di prendere qualcuno che non si accorga che è molto voluto, che è molto costruito e che quindi, come dicevo, è una grande illustrazione e ha magari meno pathos vero della fotografia di Robert Capa o delle opere di Francis Bacon.
1: Ma i Queen non si fermarono alle stilizzazioni e per onorare l'arte di Picasso riportarono nel video anche le figure africane, caratteristiche di alcune fasi dell'artista.

0: Ecco, professor Sgarbi, ma quanto ha influenzato l'arte contemporanea il cubismo del pittore spagnolo?
1: Nessun pittore ha avuto, a parte Giotto e anche più di Caravaggio, Caravaggio ha avuto un'influenza ristretta a una quarantina d'anni, Giotto ha avuto un'influenza che ha investito un intero secolo, dal 1300 al 1380-90, forse addirittura tutto il secolo, e Picasso la stessa cosa. Picasso nei suoi diversi momenti, nella capacità di influenzare non solo con il cubismo, ma anche con le opere che dicevo prima, pensiamo a Botero, che si riferisce al Picasso del periodo classico, quindi il classicismo, quindi l'opera monumentale anche del fascismo italiano di Sironi, o le opere monumentali di Rivera, o l'opera di Frida Kahlo. Tutto quello che avviene in tutto il mondo ha come grande profeta Picasso, che quindi occupa il secolo, influenza anche le espressioni non politiche e non figurative, come quella dicevo prima di Jackson Pollock, che è un pittore informale, ma parte di Kooning, cioè anche l'informale dipende da lui. Lui ha una gittata così ampia che influenza almeno 80 anni, cioè dal 1905-6 al 1982-83-84, poco dopo la sua morte. Picasso è l'inevitabile misura, il tema di confronto per ogni persona che faccia arte contemporanea, in maniera totale. Quindi la sua occupazione, del secolo è pari solo a quella di Giotto.
0: Questo che spiegava può essere considerato un lascito artistico di Picasso.
1: Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio, salvo gli artisti che appunto hanno avuto successo dopo di lui, come Rothko, come Bacon, come Verlaine, come Giacometti, che pure guardava anche lui in parte Picasso, che hanno però trovato delle strade che erano come dei sentieri molto vivi, ma del tutto autonomi rispetto alla grande strada maestra di Picasso. Per cui i picassiani, che sono tanti, tantissimi, salvo Pollock, non sono stati capaci di sopravanzarlo. Quelli che hanno scelto strade più intimistiche o più individualistiche, come Giacometti, Balthus e Bacon o Freud, sono riusciti a sganciarsi da lui, da cui pure erano partiti. Le prime opere di Freud partono, e anche quelle le prime di Bacon partono da Picasso, a trovare poi questa strada, questa specie di tunnel dove l'uomo è davanti alla sua sola coscienza. E sono le opere più belle del secondo Novecento.

0: Professor Sgarbi, un'ultima domanda. Oltre Picasso, lei quali considera come altri geni artistici dell'ultimo secolo e che si possono, tra virgolette, annoverare nei libri di storia?
1: Ma quello che è più vicino a Picasso come gittata del mondo della fantasia è sicuramente Chagall. Quelli che io prediligo invece sono altri artisti che sono altri artisti che portano a quella bella definizione di Cremonini, cioè gli artisti implicati. E fra questi, quello che io ritengo più grande di tutti è Soutine. Io non darei un quadro di Soutine per un quadro di Picasso. Da lì poi tu vai avanti e procedi con uno poco conosciuto ma molto importante che si chiama Varlin, e che è un Soutine forse ancora più vicino alla condizione disperata dell'uomo. Sono, diciamo, espressioni di una rinnovata condizione psicologica vangoghista, come se Van Gogh, che non si può imitare, avesse avuto però dei seguaci che hanno toccato delle dimensioni sanguinose o sanguinolente della nostra esistenza, per cui certamente il terzo è Freud, mentre Bacon, che è drammatico come Freud, a un certo punto però innesca una formula così perfettamente chiusa, così perfettamente formalistica, da sì, raggiungere risultati sublimi, ma su cui pesa l'idea che siano meno profondamente vivi o vitali o autentici, mentre sicuramente la pittura di vita, la pittura dell'autenticità riguarda questi artisti che ho detto, Giacometti, Freud, Soutine e Varlin. Ad essi possiamo anche aggiungere in questa dimensione, stiamo parlando poi di artisti della seconda metà del Novecento prevalentemente, Pollock, quindi Pollock la cui esperienza è totalizzante anche se per un tempo breve, sostanzialmente la gittata di Pollock è di una decina d'anni, dal 1956, dal 1946 al 1956 quando muore, quindi è un segmento piccolo ma intensissimo e potentissimo. Questi sono gli autori in cui in Italia potremmo dire, prima citavo il poco conosciuto Baccarini, ma potremmo, importante però artista, potremmo dire De Pisis per certi versi, e poi abbiamo l'episodio travolgente di Morandi, che è un pittore in cui la dimensione vitale è profondamente individuale e psicoanalitica e di individualismo assoluto, di stare chiuso in una stanza, si proietta in una forma così assoluta che non puoi più dire la differenza fra la vita e la forma, perché vita e forma coincidono, ha una forma così assoluta e così capace di variazioni minime, che è come se fosse una persona che tutti i giorni va in analisi, ogni giorno dà un dato nuovo al suo medico, e lui da questo punto di vista ha fatto un'opera che è come un palpito quotidiano, è una specie di variazione, un diario di tutto quello che gli accade, come se dovesse, potesse sentire ogni movimento del suo cuore, quindi un sensore meraviglioso della sua. E in questo forse Morandi è un artista infinitamente grande, anche lui in Italia è stato influente e pericoloso quanto Picasso, nel senso che tutti hanno dovuto fare i conti con lui. Però certamente quello che lui fa è come uno stillicidio quotidiano che indica la propria condizione interiore. Quindi sono questi gli artisti, ma ognuno di questi comunque io amo più di Picasso. Picasso è l'artista del Novecento e anche Chagall, che io guardo con minore, preferisco addirittura Matisse, che è una versione meravigliosamente festosa di un mondo certamente meno complesso di quello di Picasso. Picasso però secondo me ha questo limite profondo di aver fatto una pittura civile, molto importante, ma profondamente illustrativa e quindi connessa a una potenza che è tutta formale. E dice, guarda che mondo, cioè una cosmogonia. Mentre gli altri artisti hanno ognuno il suo dramma, Giacometti ha il suo dramma, Soutine ha il suo dramma, Varlin ha il suo dramma e ce lo comunicano con. Insomma, è la differenza che ci può essere fra diciamo, Leopardi e Byron. Ecco, cioè Leopardi lo sentiamo come un dolore che ci riguarda. I grandi poeti non sempre hanno questa capacità E quindi Picasso è il pittore di un'epoca, è il pittore che sta dentro la storia, gli altri ci chiamano dentro il loro dolore, la loro sofferenza, e quindi hanno come Morandi soprattutto un sismografo dei loro terremoti interiori. Ecco, loro riescono, però ognuno di questi, ovviamente Freud, Soutine, quelli che ho indicati,

0: Un'ultimissima domanda: quali sono i progetti artistici di Vittorio Sgarbi?
1: Beh, tutto. La mostra che ho appena fatto, lo vedete, dove sono presidente del MART, è una mostra sui falsari, in particolare d'Ossena, quella la porterei subito a Roma. Poi la mia attività al MART ha perseguito la linea di fare collidere l'arte antica e l'arte moderna, quindi Caravaggio, qui ti vedo davanti un'altra ora, Caravaggio e Burri e Pasolini, poi Picasso, De Chirico, Raffaello con Picasso, De Chirico e Dalì, Botticelli con tutta la modernità fino a Valentino. Quindi l'idea, adesso stiamo facendo un progetto su Giotto e il Novecento, quindi l'idea è di mettere insieme a Ferrara, sono presidente di Ferrara Arte, abbiamo mille iniziative fra le quali quando si riapre il Palazzo dei Diamanti il 2 settembre del 2022 la mostra Il Museo della Follia, che perfeziona un percorso che ho fatto con questo titolo in molte città italiane, e poi comincia nel 23 il Rinascimento a Ferrara, articolato in quattro grandi mostre. A Possagno abbiamo un altro, adesso apriamo un dialogo fra Canova e gli scultori del nostro tempo, fra cui Iago, Scarpella, Viale, Bergomi e tanti altri, ma al MART dal 18 di dicembre una mostra che indica Canova tra innocenza e peccato, nel senso di metterlo in collegamento con l'immagine del nudo, anche fotografico, penso a Weston, penso a Maple e Thorpe, che fanno vedere l'elemento dionisiaco, diabolico quasi. E quindi Canova, e poi Canova, siccome ne ricorre il secondo centenario della morte, avrà una mostra anche a Ferrara in dialogo con Leopoldo Cicognara, che è stato il suo maestro, il suo teorico, a Rovereto l'ho già detto, ovviamente a Possagno, Arte e Potere, una mostra che è stata aperta un anno, portando alla città di Possagno, che sono presidente della Fondazione Canova, l'anniversario, il centro, il cuore dell'anniversario canoviano. E poi Sutri, che cominciamo un'altra serie di mostre in la prossima primavera, insomma c'è una quantità di... non c'è requie. Poi adesso più importante, ma fuori campo mio diretto, cioè io non sono né presidente né direttore, ma sono il curatore di una mostra che si chiama I pittori della luce, da Caravaggio a Pietro Paolini, il cui intendimento è vedere quanto il tema della luce è derivato da Caravaggio, e non c'è dubbio, in quali pittori, fino ad arrivare a quello che di tutto è di questo tema della luce e la sintesi, che si chiama Pietro Paolini, pittore di Lucca, l'ultimo grande caravaggesco. Facendo però solo Pietro Paolini rischiavo di avere minore attenzione di persone che non lo conoscono, così invece andando da Caravaggio a Paolini, pittori della luce, chiuderemo con 50 opere di Paolini, che saranno l'omaggio più importante che devo fare a questo grande maestro, che possiamo definire l'ultimo caravaggesco.
0: Professor Sgarbi, noi la ringraziamo e le auguriamo in bocca al lupo per tutte le sue attività artistiche e non. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

presente, il futuro, la testimonianza di tutto il pensiero. Sopravvivere a tanto dolore mi pompa nel cuore soltanto veleno. E la casa un involucro vuoto, dentro al frigo la desolazione. Con la radio che strappa le vene passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Basterebbe il sorriso di mamma o il fedele abbaiare di un cane, ed invece si deve cercare, bisogna cercare per fare.

Non esiste nessuna emozione che sia totalmente sotto controllo. E mi chiedo perché il mio cervello si fa solo di queste domande, mentre il cuore vorrebbe risposte perché il suo dolore è davvero gigante. E le mosche mi girano intorno, mi danno fastidio, ma io non mi muovo. Lo so bene che merito tutto, lo so bene che sono dannato, che il dolore causato ritorna, ma quando ritorna si è già triplicato.

l'abitudine che sale e l'insonnia che stordisce. La felicità la cerchi, ma lei non esiste. Ha ragione Schopenhauer, ha ragione.

nasconderai la fine del sentiero, però ti leggo nel pensiero. Le mie chiavi di casa puoi tenertele tu, per trovarmi una stanza ed un letto in affitto.

e non mi lasciano entrare. E nemmeno ci provo a chiamarti per nome, e nemmeno ci provo a bussare. Ma tu davvero sai prendere il miele e trasformarlo in pane? Davvero sai pescare un uomo caduto nel mare? Sarà come sai.

0: Rai Radio Tech e Te. Rai Radio Tech e Te.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
1: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
0: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, caro Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
1: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
0: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
1: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile. Un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile. No, Spinazzola passa immobile, immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
1: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
1: Mara?
2: Canà.
1: Esatto! Signori, si comincia!
3: L'11 gennaio del 1914 nacque l'Unione Sportiva Reggio Calabria, fondata da un gruppo di 61 impiegati pubblici che si impegnarono al versamento annuo di una quota di 15 lire a testa. Tra le varie squadre vi erano l'Ausonia, l'Audace, la Giovani Calciatori, la Garibaldi, la Girardengo. E in quei periodi si giocò sui campi in terra battuta, i cosiddetti campi francesi presenti nella zona degli ospedali riuniti del rione Modena. Il primo vero stadio venne costruito nel 1922, il Lanterna Rossa, nei pressi della Darsena del Porto, inaugurato poi nel 1924. Nel frattempo, nel 1922, la FIGC riconobbe ufficialmente l'Unione Sportiva Reggio Calabria, che in realtà poco dopo assunse la denominazione di Reggio Football Club. Il 14 aprile del 1924 il Reggio Football Club inaugurò il Lanterna Rossa sfidando la Peloro Messina, battendo per 3-2 la formazione rivale. La casacca originaria, stando alle cronache, era composta a righe bianconere e successivamente divenne totalmente nera. Tra quegli atleti si distinsero Misefari e Rattotti, che furono definiti i più grandi calciatori regini degli anni 20, insieme a Pannuti e Suraci. A causa dei lavori esistenti attorno al porto, nel 1926 venne poi ordinato lo sgombero della Lanterna Rossa. Seguì l'abbandono di ogni attività sportiva da parte del Reggio Football Club, entrato anche in crisi in quel periodo. Fu Giuseppe Vilardi che rilevò la società e nel 1928 nacque così l'Unione Sportiva Regina. La sede della società venne identificata in via Demetrio Tripepi. Il presidente Vilardi chiese aiuto ad un familiare per la costruzione di un nuovo terreno di gioco. Nacque dunque il Sant'Anna. Al termine del campionato 29-30 la Regina ottenne la promozione in prima divisione. L'11 gennaio 1931, nel corso di quel campionato di prima divisione 1930-1931, si disputò uno dei derby più sentiti nei primi anni del secolo contro il Messina. La Regina vinse 4-0 con doppietta di Lomello e gol di Bertini e Ferrero. Nel 1932, in occasione della settima giornata di campionato di prima divisione 32-33, Regina Siracusa, venne invece inaugurato lo stadio Michele Bianchi, dove attualmente sorge l'attuale Oreste Granillo di via Galilei. Il 25 febbraio del 34 invece fu eletto come nuovo presidente l'ingegnere Giuseppe Pirottina, il quale però rassegnò le dimissioni e il 17 novembre di quello stesso anno venne sostituito dal cavaliere Domenico Delfino. Pochi giorni più tardi l'Unione Sportiva Regina cambiò nuovamente nome in Associazione Sportiva Regina. Al termine del campionato di prima divisione 34-35 l'Associazione Sportiva Regina uscì di scena per problemi finanziari. Tra il 40 e il 44 non venne svolta alcuna attività. Nell'immediato dopoguerra l'Associazione Sportiva Regina venne ammessa per meriti sportivi alla Serie C 45-46. La squadra mantenne la categoria fino al campionato 51-52. Nel 1951 la Regina venne penalizzata di ben 17 punti, retrocessa dunque nel campionato di quarta serie 52-53. La società ritrovò la Serie C dopo 4 anni in quarta serie, al termine della quarta serie 55-56, con la guida dell'allenatore mister Oronzo Pugliese. Dopo qualche anno di transizione, la Regina nel campionato 64-65 guidata da mister Maestrelli riuscì a centrare una storica e memorabile prima promozione in Serie B. Nel campionato successivo gli Amaranto sfiorarono addirittura la promozione in Serie A, perdendola per un solo punto all'ultima giornata di campionato, chiudendo quarti in classifica. Il campionato di Serie B 68-69 si aprì con l'addio di mister Maestrelli, che intanto passò al Foggia. Il tecnico toscano venne sostituito da mister Armando Segato e giunsero in riva allo stretto giocatori come Nedo Sonetti e il futuro campione del mondo Franco Causio. La squadra si ritrovò nuovamente in lotta per la promozione in Serie A, ma l'obiettivo venne meno alla quart'ultima giornata in seguito alla sconfitta subita per 1-0 in casa contro il Catania. Catania. Nella stagione 73-74 la Regina retrocesse in Serie C con una parentesi di 2 anni non consecutivi in Serie C2. Il 1986 è un anno che verrà ricordato per l'acquisizione da parte di una nuova cordata di imprenditori locali che dopo il fallimento dell'Associazione Sportiva Regina diedero luogo alla Regina Calcio S.P.A. Sulla panchina all'epoca c'era Mr. Bigon. La squadra, come dicevamo, allenata da Mr. Bigon, concluse sesta nel girone B della Serie C1 86-87, mentre nel campionato successivo arrivò alla guida tecnica della squadra un nuovo allenatore, Mr. Nevio Scala. Il nuovo tecnico guidò quella squadra fino al terzo posto nel girone B della Serie C1, 2 punti dietro le prime classificate Licata e Cosenza. La Regina giocò pertanto lo spareggio per l'ultimo posto disponibile con la formazione terza arrivata nel girone A, la Virescit Boccaleone. Lo spareggio si giocò allo stadio Renato Curi di Perugia. Il 12 giugno 1988, di fronte a 20.000 tifosi, la Regina vinse per 2-0 con gol di Giuseppe Bagnato e Tarcisio Catanese, ottenendo così la promozione in Serie B. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, Mr. Nevio Scala. Che emozione ha provato!
4: Straordinario, guardi, anche in questo momento in cui sto parlando con lei al telefono ho un po' di emozione, anzi tantissima emozione, perché credo che quello sia stato una partita che non si può dimenticare, un episodio incredibile dopo un'annata straordinaria, perché io ero l'allenatore appena nato, giovane, inesperto, che riusciva a dialogare con i propri calciatori, riusciva a imparare qualche cosa dai propri giocatori, e quindi c'era una simbiosi incredibile tra di noi e quindi siamo riusciti alla fine, dopo questo spareggio, con 10.000 reggini partiti da Reggio Calabria per arrivare a Perugia, credo che quelli che erano presenti non possono dimenticare una finale mondiale come quella.
3: Nella stagione 88-89 Mr. Scala è riconfermatissimo alla guida degli Amaranto. C'era un fortissimo entusiasmo attorno alla sua squadra, Mister, e quell'anno a fine campionato arrivaste quarti pari merito con il Cosenza e la Cremonese. Ma in base alla classifica avulsa, Regina e Cremonese dovettero arrivare a giocare lo spareggio utile per la conquista della massima serie. Un nuovo spareggio per Mr. Scala e la sua Regina. Questa volta giocaste a Pescara il 25 giugno del 1989. Da Reggio Calabria arrivarono 23.000 tifosi, ma questa volta la Cremonese vinse ai rigori con l'ultima realizzazione dal dischetto che portò la firma di Attilio Lombardo. E il sogno Serie A per la Regina in quell'istante svanì. Che momento fu?
4: Molto triste, molto, molto complicato, anche perché diciamo i rapporti con la società si stavano abbastanza complicando, nel senso che non mi era mai stato proposto come l'anno prima comunque il rinnovo del contratto, quindi ero sempre in stand by, la società non si faceva viva e io avevo molte proposte da altre società e quindi sarei rimasto a Reggio Calabria con il cuore, perché Reggio Calabria sono legato a questa città in maniera veramente molto importante, però appunto la società non si faceva viva, non si capiva che cosa volessero fare e io ero veramente in difficoltà, però sul campo abbiamo fatto il nostro dovere, siamo riusciti ad arrivare appunto a questo spareggio, che sfortunatamente abbiamo perso i calci di rigore. Molto probabilmente la squadra di Gigi Simoni era forte come noi, però ecco, i rigori hanno deciso questo campionato, e per noi è stata una delusione incredibile, è stata una delusione forte anche per i tifosi, che si sono un po' ribellati con la società, c'è stato un po' di confusione e poi a un certo punto, visto che non c'era nessuna possibilità di un riavvicinamento, ho scelto di andare a Parma, perché Parma in quel momento è intervenuta, mi ha detto: Nevio, se fai a Reggio Calabria quello che se fai a Parma quello che hai fatto a Reggio Calabria, tu hai in mano il calcio, e quindi così ho deciso e mi sono trasferito al nord dell'Italia.
3: Qual è stato il momento più bello vissuto con la Regina?
4: Ma credo lo spareggio di Perugia, credo che quello sia stata una partita dove veramente ho visto gente piangere, ho visto ma ho visto delle emozioni che venivano dal profondo del cuore, perché il tifoso reggino è un tifoso molto viscerale, è un tifoso innamorato della propria squadra, è un tifoso poco violento, anzi non sono mai successe, al di là delle piccole schermaglie Messina Regina, io non ho mai visto, non ho mai sentito situazioni complicate con i tifosi della Regina, e questo è una cosa che ho apprezzato moltissimo. E però ecco, ripeto, Perugia è stato un apoteosi, un qualche cosa che è indimenticabile.
3: Nella stagione 90-91 la squadra passò invece alle attenzioni di mister Aldo Cerantola, cui seguì mister Francesco Graziani, che dalla 16ª alla 30ª giornata guidò la squadra. Infine tornò nuovamente Cerantola. Quell'anno la Regina arrivò 18ª e dunque trovò una nuova retrocessione. In quella squadra giocarono Benito Carbone, Giovanni Tedesco, Giuseppe Scienza, Fulvio Simonini. All'inizio del campionato 91-92 il presidente Benedetto si dimise dalla carica, restando comunque in società, venendo dunque sostituito da un nuovo dirigente, Lillo Foti, all'epoca già socio ed amministratore delegato della società. La Regina concluse 8ª nel girone B della Serie C1. Cannoniere della squadra Amaranto fu Girolamo Bizzarri, che mise a segno 17 gol. Nella stagione 93-94 la Regina, allenata da mister Enzo Ferrari, cercò di contendere per tutto il campionato la prima posizione al Perugia. Il secondo posto in classifica generale però la costrinse a disputare i play-off introdotti proprio in quell'anno nei campionati italiani. L'avversario in semifinale è la Juve Stabia, e la Regina, dopo una sconfitta subita per 2-0 in Campania, rimontò in casa andando ai supplementari, durante i quali segnò un altro gol contro i due degli avversari, che dunque passarono il turno. Quell'anno si distinse particolarmente un nuovo giocatore, Maurizio Poli, nostro secondo ospite al Superclub. Benvenuto Maurizio.
5: L'anno dopo hanno messo la regola che se arrivavi secondo e pareggiavi tutte e due le partite andavi in B, però è stata una bellissima esperienza.
3: Accusaste a livello morale, insomma, quella partita?
5: Una volta che esci dalla semifinale e sei arrivato secondo, è normale.
3: La festa fu soltanto rimandata di una stagione. Campionato 94-95, mister Giuliano Zoratti vi portò al vertice della classifica del girone B di Serie C1. Bomber Aglietti segnò 20 gol quell'anno e la Regina finalmente conquistò la promozione in Serie B. Che emozione hai provato?
5: È stata un'annata bellissima. E Aglietti ha fatto la differenza, faceva gol in ogni modo.
3: Quando si parla di un entusiasmo così forte e tutta una squadra che gira bene, insomma, qualcosa era cambiato in voi.
5: Sì, Zoratti ci faceva giocare benissimo, ecco. È stato un ottimo allenatore.
3: Arriviamo dunque alla stagione 98-99. Quella squadra ormai ben rodata e collaudata conquistò il quarto posto finale in classifica, accedendo di diritto ai play-off. È il 13 giugno del 1999, al Delle Alpi di Torino si gioca Torino-Regina, lo stadio è gremito con 60.000 spettatori. Ciccio Cozza segna il gol del vantaggio su rigore per gli Amaranto, Marco Ferrante pareggia per il Torino, ma tre minuti più tardi l'arbitro Bettin assegna un altro calcio di rigore per la Regina. Sul dischetto si presenta Tonino Martino, che segna il gol della vittoria, un gol che entrerà nella storia perché in quel momento Capitan Poli e la Regina conquistano la prima memorabile promozione in Serie A. Maurizio, che emozione hai provato?
5: Beh, portare la Regina per la prima volta in Serie A è stato bellissimo, ecco. È stata un'annata di trionfi.
3: Siamo arrivati al 29 agosto del 1999. Maurizio Poli e la Regina fanno esordio nella massima serie. Il teatro sportivo è ancora una volta il Delle Alpi di Torino, ma questa volta l'avversaria è la Juventus. Al 31esimo Pippo Inzaghi segna il gol del vantaggio bianconero. Al 47esimo Callon pareggia i conti. Prima partita di campionato in Serie A, Juventus 1, Regina 1. Che emozione è stata quella?
5: L'emozione più grossa è quando sono entrato per la prima volta. Non c'ero mai arrivato in Serie A. Ci sono arrivato con la Regina e ho esordito a 35 anni e 7 mesi. Mancava mezz'ora alla fine, ecco.
3: Tra l'altro questo è anche uno dei tuoi record, nel senso che sei rientri di diritto nei giocatori
5: più vecchi,
3: più anziani, sì, che hanno esordito in Serie A.
5: È vero, nessuno lo sapeva.
3: Maurizio, poi nel gennaio del 2000 lasciasti la Regina, dopo 10 lunghi anni durante i quali hai vestito quella maglia, onorandola dalla Serie C1 fino a coronare il sogno di tutti, la Serie A. Che cosa vuol dire per te far parte della storia della Regina?
5: sono stati 10 anni bellissimi. Il mio cuore è là. Io penso sempre alla regina, ogni tanto vado e quindi ho ottimi rapporti.
3: Qual è stato il momento più bello vissuto con la maglia Amaranto?
5: Beh, sicuramente la vittoria del campionato portandola in Serie A, ecco, per tutta la città, per tutti, per tutta la regione.
3: È arrivato il momento di presentarvi il nostro terzo ospite al Super Club, Massimo Taibi. Massimo, nella finestra invernale di mercato della stagione 99-2000 la notizia divenne ufficiale. Massimo Taibi è un nuovo giocatore della Regina che ti acquistò dal Manchester United. L'esordio con gli Amaranto arrivò il 16 gennaio del 2000, Regina Lazio 0-0, Taibi diventò ufficialmente il numero uno dei calabresi. Massimo, che ricordo hai di quei primi mesi a Reggio Calabria con i tuoi nuovi compagni di squadra, Pirlo, Callon?
6: Ma io andai lì dal Manchester perché venivo da una situazione personale molto brutta, per cui avevo bisogno di rilanciarmi. Lasciai ma volentieri in Inghilterra, che mi trovavo bene. E lì trovai una squadra giovane, perché c'era Pirlo, Baroni o Callone, no? Ai tempi sconosciuti. Avevano bisogno di una chioccia, avevano bisogno di un portiere esperto. E ci fu un legame subito importante con la città di Reggio, subito dalla prima giornata, dove pareggiamo con la Lazio, e da lì ci fu un'escalation che ci portò alla salvezza, e da lì nacque questo legame con la Regina, dove non si è mai sciolto, ma dove veramente mi hanno fatto sentire sempre una persona importante.
3: Nel campionato 2000-2001 la Regina ripartì proprio da Massimo Taibi, eletto tra le altre cose da mister Colomba capitano della squadra. L'inizio di campionato per la Regina fu entusiasmante, vittoria per 2-1 contro l'Inter, ma purtroppo subito dopo per gli Amaranto si mise davvero male, 8 sconfitte consecutive furono difficili da digerire. Eppure la Regina diede prova di coraggio e tornò di nuovo a conquistare una memorabile vittoria, questa volta contro il Milan per 2-1. Poi il 1° aprile arrivò anche un tuo indimenticabile gol, Massimo, che ti portò ad eguagliare il record di Michelangelo Rampulla, diventando il secondo portiere della Serie A a segnare su azione. Ebbene, il 17 giugno, Bari, Napoli e Vicenza erano matematicamente retrocesse. La quarta squadra ad andare in Serie B venne indicata in base alla classifica avulsa. La Regina arrivò a giocarsi lo spareggio salvezza contro il Verona. L'andata finì 1-0 per i Veneti, mentre al Granillo vinceste 2-1, ma in virtù della valenza dei gol fuori casa foste condannati alla Serie B. Massimo, quella per te fu l'ultima stagione agonistica con la Regina. A fine campionato passasti all'Atalanta. Qual è stato il momento più bello vissuto a difesa di quei pali?
6: Il momento più bello della Regina è stato sicuramente quando col Verona pareggiamo 1-1 in casa, ci fu l'anno prima la salvezza matematica, perché quando arrivai io non era scontato, e poi sicuramente il gol l'anno dopo, ma per me fu più importante l'1-1 in casa che ci portò la salvezza l'anno prima.
3: Il 5 maggio del 2018 Massimo Taibi fece ritorno in Calabria, diventando ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Regina, nel frattempo ripartita dalla Serie C in seguito alle vicissitudini che la portarono al fallimento. Da quel momento in poi Massimo non hai più lasciato la Regina ed anzi nella stagione 2019-2020 fosti uno dei protagonisti della tanto desiderata promozione in Serie B con gli Amaranto, tanto da conquistare il premio come miglior direttore sportivo della Serie C 2019-2020. Poi dal 15 settembre del 2021, oltre a ricoprire la carica di direttore sportivo, diventasti anche responsabile del settore giovanile. Raccontaci quanto lavoro c'è stato dietro questi anni.
6: Io arrivai a Reggio, fui portato dalla famiglia Praticò, all'ultima giornata di campionato di Serie C, che era, mi ero quasi depresso, perché la Regina doveva vincere per la matematica contro l'Acagas, biglietto 1 euro, c'erano 1800 paganti. Io mi ricordavo il Granillo pieno. Chiaramente i Praticò fecero tanti sacrifici per tenere la squadra in essere, ci fu una cattiva gestione da chi lo gestiva prima, ma i Praticò hanno sempre messo il cuore, soprattutto i soldi, per tenere questa città lì. Io mi ricordo che insomma,

0: nel momento che non volevano giocare contro la Vibonese, e lì sarebbe stato un problema, perché poi avrebbe giocato la Beretti e poi era successo quell'anno lì il Matera, facendo così è fallito. Io ho tenuto duro perché sapevo di una trattativa, ho rinviato quelle due ore la conferenza stampa, perché se fosse arrivata la conferenza stampa alle 17 della squadra non sarebbe entrato Gallo. Rinviando alle 19, alle 18 Gallo prese la società, e lì fu la mia vittoria, perché in quel modo salvammo la società. E arrivammo ai playoff, ci aggiungiamo contro il Catania e poi secondo turno abbiamo perso, ma da lì abbiamo costruito una squadra con un Mimmo Toscano allenatore, per giocarcela, perché c'era il Bari, Catanzaro, altre società che sembravano più organizzate, più speso di più, e noi se fummo bravi noi, con bravo allenatore, lo staff, i giocatori, e vincemmo. E poi in Milano dopo facemmo una squadra per fare un buon campionato, e così fu, e ci fu un voto da parte del settore giovanile, Gallo volle passarla a me, l'ho tenuto per due mesi, per cui lavoro era doppio, ma diciamo, durò poco, per fortuna, anche perché non si possono fare tutte e due cose. Fino ad arrivare ai tempi di oggi, con l'anno scorso sfiorata, due anni fa sfiorati i playoff, l'anno scorso siamo salvati bene dopo che sembravamo morti, e quest'anno, oggi, se fosse il campionato con i punti fatti sul campo, 52 punti, saremmo in playoff.
1: È il momento di giocare all'attacco, e allora arrivano al Super Club altri due grandi amici della regina. Partiamo con il primo, Emiliano Bonazzoli, che arrivò ad indossare quella maglia per la prima volta nel 2003, disputando la sua ultima stagione con la regina nel campionato 2010-2011. Emiliano, nel tuo trascorso alla regina hai giocato 171 partite ufficiali, segnando 42 gol. Che cosa ha significato per te questo club?
2: Tantissimo, tantissimo, perché comunque 6 anni a Reggio Calabria, tra alti e bassi, me li porterò sempre col cuore, veramente. Fatti anche comunque di tante soddisfazioni, gol con questa maglia. Il calore della gente, come ho detto all'inizio, appena arrivato l'ho sentito subito, veramente la gente che ti accoglieva, ti voleva proprio veramente bene, per comunque soprattutto per la squadra, ma anche sotto profilo umano, perché piaceva comunque conoscere sotto il profilo umano del ragazzo, dell'uomo. E 6 anni fatti veramente di soddisfazioni, quindi sarà una squadra, una città che porterò sempre nei miei pensieri.
1: Il momento più bello vissuto con la maglia Amaranto addosso?
2: E sicuramente uno dei ricordi più importanti è lo spareggio che abbiamo vinto contro Atalanta Bergamo 2-1, che ci permise di rimanere in Serie A, e sicuramente è uno dei ricordi più importanti. Il gol all'Olimpico che feci contro la Lazio 1-1, il gol al volo appena dentro l'area sul passaggio di Mozart, e sicuramente l'anno della Serie B con mister Azzori, dove arriviamo sesti in campionato e potremmo svolgere i playoff, ecco.
1: Il coro dei tifosi della regina che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
2: Fa così: Bonazzoli segna questo gol perché tu sei un bomber, hai conquistato tutta la città. Più o meno faceva così, non ricordo bene le parole, però diciamo il verso, il ritornello era questo.
1: Il saluto di Emiliano Bonazzoli a tutti i tifosi della regina nel mondo.
2: Un grande saluto e un grande abbraccio a tutti i tifosi della regina, sia in Italia che nel mondo. Li saluto con grande affetto e rimarranno sempre nel tuo cuore.
1: Chiudiamo dunque con il bomber Nicola Amoruso, che giocò a Reggio Calabria in 3 stagioni, dal 2005 fino al 2008. Benvenuto Nicola al Super Club. Con quella maglia hai giocato 96 partite ufficiali, segnando ben 40 indimenticabili gol, scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del club come il 7° marcatore in assoluto della regina. Che cosa ha significato per te questo club?
3: Sì, ha significato, ripeto, una seconda giovinezza, perché il rapporto con la città, con i tifosi, è un rapporto che è ancora vivo. Sono tante le manifestazioni di affetto che ricevo quotidianamente sui social, e anche quando insomma sono in giro con i tifosi Amaranto. Sono quei legami che rimangono per eterni, per sempre, e quindi naturalmente insomma seguo appassionatamente il destino

0: della regina, e seguo i suoi passi, e purtroppo quest'anno speravo di vederla in Serie A con la guida Pippo Inzaghi, che è mio caro amico, e purtroppo insomma non si è riusciti nell'impresa, ma è una città che vive di calcio e allo stesso tempo che rispetta anche quella che tra virgolette la privacy dei calciatori, quindi nonostante insomma sia al sud, si sa insomma come si vive il calcio al sud anche nella quotidianità, e a Reggio è un ambiente particolare, un ambiente in cui insomma giocare a calcio soprattutto insomma è il massimo, dal clima a come si vive il calcio, ecco, quindi un ambiente unico e dei ricordi veramente belli.
1: Il momento più bello vissuto con la maglia della regina?
0: Il momento più bello quella partita contro il Milan, perché eravamo veramente alla frutta, come si suol dire, non avevamo più energie, eravamo stanchi mentalmente, fisicamente, però insomma si chiude una stagione unica e i festeggiamenti per tutta la città rimangono dentro nella mente, nel cuore di tutti i calciatori, ma anche dei tifosi, quindi sono quelle imprese uniche che ti legano profondamente al tuo club.
1: Il coro dei tifosi Amaranto che porterai per sempre nel cuore.
0: S tira Moruso, ecco.
1: Il saluto di Nicola Moruso a tutti i tifosi della regina nel mondo.
0: Un saluto appassionato e con la speranza di rivedere presto nel grande calcio, nel calcio che conta la regina. Naturalmente insomma sarò eternamente un tifoso speciale degli Amaranto.

0: s'hi està quan la barca no arriba.
1: Rai Radio Tequeté. Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: Buonasera, bentrovati, benvenuti a Planet Rock, benvenuti da Paolo Gironi.
1: E da Rupert, hola hola hola, buonasera, buon mercoledì a tutti quanti. Questa sera un mercoledì un po' speciale, c'è Planet Rock subito a partire dalle 21. Una puntata dedicata ai festival musicali di quest'estate sia in Italia che nel resto d'Europa. E soprattutto anche a un bel concerto dal vivo.
0: Esattamente, un concerto molto stimolante, quello di PJ Harvey, eroina della musica rock di questi tempi. Dalle 21.30 circa in poi potrete ascoltare la replica di un concerto che Planet Rock ha già trasmesso qualche mese fa, ma si tratta di un concerto veramente molto bello, quindi un'ottima occasione per risentire la grande musica dal vivo di PJ Harvey.
1: E l'abbiamo scelta anche perché lei sarà una delle poche dei pochi artisti che non saranno protagonisti di quest'estate musicale.
0: Infatti.
1: Perché se ne sta a casetta sua a riposarsi e non partecipa a nessun festivalone né italiano né europeo e neanche in America, e quindi ecco l'occasione per riascoltarla.
0: Facciamo un salto indietro, torniamo al festival di Glastonbury dell'anno scorso. L'anno scorso il festival c'è stato, aveva un cast eccezionale. E il 24 giugno del 1995 dell'anno scorso saliva sul palco, veniva registrata dalla BBC e trasmessa questa sera da Planet Rock, PJ Harvey dal vivo a Planet Rock.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle sono queste, frecce puntate.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Vicino e difficile, di Luigi Squarzina.
1: Personaggi e interpreti.
0: Paolo, Giorgio De Lullo. Genovesi, Romolo Valli. Mario, Gianni Bonagura. Giuliana, Anna Maria Guarnieri. Altri interpreti. Antonio Battistella, Giovanna Capristo, Lia Curci, Checco Durante, Massimo Frankovic, Gin Maino, Sandro Merli, Quinto Parmeggiani, Esperia Pieralisi, Camillo Pilotto, Enzo Robutti, Francesco Sormano, Edoardo Toniolo. Regia dell'autore.
1: Seconda parte.
2: Era su un giaciglio nel canto più lontano della soffitta, una rete con una sorta di materasso. Stava immobile, supino, la testa sul bordo, lasciando pendere un braccio. Seguì il suo sguardo in basso, dove il muro si univa al pavimento di mattoni, e vidi un sorcio che si affacciava a un buco attirato da un mucchietto di croste. Ne aveva una fra le zampine, ci strofinava i denti. Potevo quasi sentire il piccolo rumore. L'uomo guardava il sorcio e a tratti pareva che il sorcio guardasse l'uomo, nello stanzone in penombra, ricavato da un sottotetto semivuoto e polveroso. Le fitte di sole penetravano da due scuri rudimentali. Un tavolo, un paio di sgabelli impagliati, un armadio, il telefono. Dalla parete di fronte alle finestre un rubinetto perdeva. In mezzo alla parete una grande fotografia in rotocalco attaccata con puntine da disegno. Dalla fessura dell'uscio da cui stavo spiando non se ne vedeva che un angolo. L'uomo sul giaciglio sporgeva le labbra in un sibilo. Il sorcio alzò il muso. Mi decisi. Il sorcio si ritirò nel suo buco e lui sorse lentamente. Guardò l'orologio al polso. Io guardai il mio, 2:30. I suoi passi attraverso la stanza. Fui afferrato, tirato dentro.
3: Cosa dovrei farti, eh? Cosa dovrei farti? Neanche una telefonata! Pazzo! E se avessi avuto bisogno di te, eh?
2: Appena saputo che mi cercava.
3: È vero che ti sei fatto licenziare?
2: Non proprio licenziare, era stata una prova.
3: Che progetti hai?
2: Nessuno, era a terra.
3: Ne ho io.
2: Lo sapevo, Mario.
3: Mario non sa niente. Siediti.
2: Nel cercare uno sgabello vidi l'uomo con gli occhiali che mi osservava sorridendo a bocca chiusa. La grande fotografia alla parete era un manifesto avanzato dalla campagna elettorale.
3: Siediti, ho detto. Ci siamo. È finita la stagione delle chiacchiere. Di. Che ne pensi di questo suo viaggio a Parigi, eh? Alla conferenza della pace per vendere un lembo della patria agli slavi.
2: Era una vergogna.
3: Non dire fesserie, ci pensa la stampa di destra. È l'occasione e dobbiamo agguantarla. Ho trovato i soldi per il primo numero e se lo facciamo come va fatto, altri ne verranno. Tu sei stato indotto per tua madre, vero?
2: Sì.
3: Allora hai un vestito nero?
2: Sì.
3: Uguale a questo mio? A due petti?
2: Sì, perché?
3: Per saperlo, bisogna gettare una pietra nel fango che schizzi. E io? Io ho le mani legate. Mi hai mai sentito nominare Sant'Ambrogio?
2: Una volta, mi pareva, un vinaio.
3: C'è una zona vinicola tra Verona e il Garda. Io sono di un paesino, Sant'Ambrogio. Lì c'è l'uomo che può svergognarmi e mandarmi in galera quando gli pare. Sì, e questo potere gliel'ho dato io. 6 anni fa.
2: Non volevo sapere niente, se lui...
3: Devi sapere! È un vinaio, amico di mio padre, che mi prese a negozio quando il vecchio morì. Resistetti 2 anni nelle sue cantine. E quando non ne potei più, rubai dei soldi. Dalla cassa, sì, per venire a Roma. Ma lui mi pescò. Non è un individuo comune, per mia disgrazia. È un mezzo luterano, di quelli come me, nati con la smania di cambiare gli altri. Non ti denunzio perché sei figlio di tuo padre, mi disse. A patto però che firmi una confessione. E io firmai. Ecco, e asciugava il foglio. Ecco la garanzia che diventerai un uomo onesto. E alla prima che fai... Qualche giorno dopo si entrò in guerra e io andai volontario. Ne sono passati di treni. Ma il vinaio è ancora là. E il foglio è nelle sue mani. Salvarmi dalle tentazioni è lo scopo della sua vita. A modo suo mi vuole bene. Non ha figli e io sarò il suo erede. In prigionia, l'unica persona che mi scrisse.
2: Si interruppe.
3: Già, qui è il salto. Vedi, io conto
4: Uno, due, tre, quattro, sette. I numeri in mezzo mi mancano. Anzi, indietro, perché è memoria. 9, 8, 7. 4. Non ci badare. Ti dicevo?
2: Che quell'uomo...
3: Sì, ha dell'affetto per me, sì. Ma sarà spietato se faccio qualcosa che secondo lui è male. Guai se il mio nome apparisse nella cronaca. Io sono condannato a non uscire mai dalla norma. Per 3.000 lire. Qualunque cosa io tenti è sotto condizione. Io sono un ladruncolo. La mia storia si è fermata lì, pronta a tornarmi in gola come il vomito. Ecco la mia situazione.
2: Si interruppe di nuovo.
3: 99 su 100 che è così. Ma il 100% nella vita. Che importa se non le trovo più? Un giorno le troverò. Altro che. Aspetta!
2: Corse all'armadio, l'aprì, si inginocchiò e dal ripiano basso cavò una vecchia cassetta militare di metallo. Ci frugò dentro. Poi la richiuse.
3: Niente. Niente.
2: Per la prima volta lo sentivo vicino. Schiavo, anche lui. Anche lui bisognoso di aiuto. Sentii che odiavo i nemici di Genovesi come odiavo le viltà, le insufficienze che inceppavano la mia vita. A poterli distruggere con un unico gesto liberatore, nemici e viltà.
4: Il gesto presuppone la purezza. Se no ti ricade addosso e si insudicia del tuo sudiciume. Il sacrificio purifica, però è passivo e non sappiamo che farcene. Anche in questo hanno ragione loro, vedi? È finito il tempo dei martiri. Ci vuole un gesto attivo. Una sfida.
3: La purezza. Io
4: ho le mani legate.
2: Stava rimettendo a posto la cassetta. Di fronte agli altri, purezza.
4: Certo, gli atti contano, non le intenzioni.
2: Se avesse voluto.
4: Se io volessi.
2: Le mie mani non erano legate. E io...
4: Tu!
2: Non doveva ridere. Mi credeva un debole, un fallito. Mi desse una causa, un motivo, e avrebbe visto.
3: Ti importa la vita?
2: Mia. Di altri.
3: Di un altro. E la tua, forse.
2: La mia mi importava di più giustificarla, anche mettendola a rischio. Per l'altro, bisognava vedere chi era.
3: Prima, giura. Che la risposta sarà sì o no.
2: Giurai. Si diresse a una finestra e la spalancò. Rumori della strada, sole, aria irruppero nella soffitta. Sempre guardandomi andò alla parete di fronte e a braccio teso toccò la grande fotografia. L'uomo con gli occhiali sorrideva al di là della mischia, come può soltanto chi è nella mischia fino in fondo.
5: Tornerà da Parigi fra giorni.
4: E noi... lo ammazzeremo. Ecco il gesto che mi serve. Il giornale sarà pronto con la notizia. Farò di te un eroe. Sì o no?
2: Sì.
5: Sentilo! Sì! Ma cosa ti aspetti? Che lo faccio fare a te? Ti vedi già con le bombe, eh? Felice Orsini! Se non ti conoscessi, al momento buono ti metteresti dal suo punto di vista o sbaglieresti la mira. No!
2: No.
5: No, grazie. Non possiamo rischiare di fare cilecca.
2: Non avrei fatto cilecca se si doveva sparare.
5: Sparerò io. Ma il più importante viene dopo. E quello, beh, quello tocca a te. Fra me e te c'è poca differenza di statura. Saremo vestiti di nero, tutti e due. Avremo gli occhiali da sole e le scarpe di para. Hai i capelli. Te li taglierai corti, come i miei. Ci scambieranno senz'altro.
2: È tutto studiato. Scambiarci.
5: Non hai capito? A te la parte di rappresentanza, il dopo. Se prendessero me, uscirebbe fuori il mio passato, come si usa dire, e tutto sciacquerebbe giù nella cronaca nera tra la pozza di vino che verrebbe da Sant'Ambrogio. Tu assumerai il mio gesto e subito lo riassumerò io, ma intanto passando per le tue mani si sarà purificato. Nel primo numero dirò: non è dei nostri, ma noi rivendichiamo il suo coraggio. Noi ci affianchiamo a questo sconosciuto.
3: Lo so, è molto quello che ti chiedo, ma se ti ho capito bene, è molto anche quello che ti do.
2: Poi tutto sembrò semplice e logico. Semplice che mi dicesse che disponeva di un gruppo di giovani risoluti come il biondo dei francobolli. Semplice che spostasse il letto e alzasse i mattoni con un'asta di ferro portando alla luce parecchie granate a mano, due rivoltelle e, con più cura, affettuosamente brandito, un mitra. Logico che studiassimo insieme la pianta di un edificio e delle strade intorno dove linee tratteggiate e asterischi spiccavano a matita rossa e blu. Meno logico, forse, che si interrompesse per correre all'armadio e rovistare ancora nella vecchia cassetta militare e che tornasse da me mormorando qualcosa sul 99% e su certe carte che una volta o l'altra sarebbero saltate fuori perché lui assolutamente, assolutamente se ne ricordava. Ma di nuovo logica, logicissima, la decisione che dall'indomani avrei dormito lì e l'ordine di non parlarne con nessuno.
3: Neanche con Mario. E se hai faccende in sospeso, sbrigale.
2: Effettivamente avevo una faccenda da sbrigare.
3: Meglio oggi che domani. Meglio domani che dopodomani.
2: Era per l'indomani.
6: Piove. Sì, poco, ma piove.
2: Giuliana,
6: non devi avere paura. Io non ne ho più. Vedi? Adesso che il momento si avvicina, non è più così difficile. Basta non parlarne. Pensiamo di stare facendo una gita in tram.
2: Difficile era stato prima, in pensione. Mi si era presentata 40 minuti in anticipo sull'appuntamento, con uno sguardo troppo mobile che rimbalzava dal pavimento al soffitto e dalla porta alla finestra. Appena entrata mi si era appesa al collo piangendo.
6: Oh, non posso. Mi manca il coraggio.
2: Non fare così, avrei voluto dirle. Fai come me, buttati. E scoprirai che coraggio e viltà sono due cerchi concentrici. Non era più lei sola a essere giustificata. Anch'io avevo trovato un motivo per il quale tutto diventava necessario. Era chiaro, dovevo spezzare ogni gancio che mi attaccasse alle responsabilità della vita. La sua disperazione era il prezzo che lei senza sapere pagava per permettere a me di trovarmi.
6: Oh, Paolo, i nostri pomeriggi. Come puoi chiedermi?
2: Lo sai che io non volevo e che ho fatto sempre in modo da evitarlo. Anche per questo non possiamo tenerlo. Un figlio che non si è voluto, quando lo vorrò sarà diverso.
6: Lo so che non l'hai voluto. Oh Paolo, se almeno tu fossi stato mio del tutto, una volta, una sola, io soffrirei meno e farei soffrire meno anche te. Vuoi, Paolo, vuoi? Adesso.
2: Sono le 3, alle 4 dobbiamo essere là, è lontano.
6: Dopo sarò brava, te lo giuro. Farò tutto. Non puoi negarmelo, Paolo. Stavolta vuoi.
2: Adesso il tram correva in via Bari, arrancava su per via 21 Aprile. La pioggia cresceva. Sant'Agnese. Si scende qui. Giuliana tirò fuori un ombrellino a telescopio che bene o male ci riparò. Ma prima di infilare la strada che da Sant'Agnese doveva portarci a Piazzale Annibaliano, volle entrare nella vecchia chiesa. Ci mancava quella sosta, imprecavo fra me, guardando la figurina bionda in ginocchio vicino all'altare, sotto la tetra silhouette bizantina.
6: Ho finito. Andiamo.
2: Giardini e piante crepitavano sotto la pioggia, fra il luccichio dell'asfalto e l'odore della natura. A braccetto con lei sotto l'ombrello, pilotavo insensibilmente verso la nostra destinazione.
6: Guido è misantropo, non timido. Piace alle ragazze, a lui non importa. Preferisce fare sport e studiare architettura. Dice che aspetta di trovarne una come me. Se gli parlassi di noi non capirebbe, sarebbe
7: via,
6: geloso.
7: Via Massa Succoli, la prima a sinistra, poi la prima traversa.
2: Il suo braccio si contrasse sotto il mio. Non parlava ora. La prima a sinistra. Un terreno da costruzione dove una decina di ragazzi tiravano calci a un pallone incuranti dell'acqua. La prima traversa. 8, 10, 12, 12 a 14. La dottoressa Noghi o Neghi, che piano?
8: Interno 5, terzo piano.
2: Dottoressa Clara Neghi.
6: Non suonare. Aspetta un momento, ti prego. Non posso, Paolo, non posso. Andiamo via.
2: Me l'aspettavo. Reagii come se anche i miei nervi fossero per cedere.
9: Sì, sì, andiamo via. Io non voglio costringerti.
6: No, no, perdonami. Suona subito.
9: Suona tu. Voglio che ti senti libera. Brava.
6: Paolo.
9: Chiamami Giorgio, io ti chiamerò Carla.
10: Si accomodi.
2: Aspettami qui. Le parlo prima io.
11: Buongiorno, signore.
2: La dottoressa Neghi?
11: Sì, veramente, io aspettavo una giovane signorina.
2: La signorina è di là.
11: Molto bene. Venga di qua.
2: In piedi, fra una vetrina piena di ferri e una lampada al quarzo, una donna matura, ossigenata, grossa, nel camice candido, che fumava una sigaretta col filtro, sembrava la distinzione incarnata. Ma si sarà spiegato bene, Mario. All'idea di un equivoco...
11: Prego.
2: La signorina, ecco, è un po' spaventata.
11: Ha paura che la mangio.
2: Il sorriso era chiaro. La chiamo subito. La prego, dottoressa, la tratti con delicatezza.
11: So, so.
2: In anticamera Giuliana era seduta su una delle poltroncine 900, rigida, le braccia d'angolo sulle ginocchia. Le ho parlato, sai? È molto gentile. Deve essere brava. Vieni.
11: Buongiorno, signorina. Avanti. Avanti. Il suo amico mi ha detto. Adesso noi lo mandiamo via e restiamo sole. Hm? Solo donne.
2: Chiusi subito la porta per mettere qualcosa fra me e lo sguardo velato di Giuliana. Sul tavolino dell'anticamera c'erano un paio di riviste. Le presi, ma le ributtai sul tavolino. Esaminai la carta da parati color limoncino. Due quadretti erano pitture transilvane sul legno. Mi sedetti. Mi rialzai e andai alla finestra. Non pioveva più. Venivano le voci dei ragazzi, miste ai rimbalzi del pallone. Che giorno era? Feci il conto. Martedì. Curioso, sembrava domenica. Chissà quanti ne abbiamo del mese. Almeno 25. Sono partito da Biella il 7. No, era l'8. O il 9. Il pallone rimbalzò più forte. Ci fu un fracasso di vetri rotti.
11: Venga. Si sta riposando.
2: Solo in taxi parlò. Il colore le era tornato sulle guance. Anche troppo. E gli occhi le luccicavano.
6: Sai cosa mi ha detto quando mi lamentavo? Ha detto: oh Paolo, è difficile amarti così, ma questo è l'amore di una vera donna che non vuole ostinarsi a vedere le cose con la lente miracolosa dell'infanzia. Ora ti conosco, so cosa puoi chiedermi? Fino a che punto puoi negare me a me stessa? Ma ti amo anche così. È più forte di me. Senti come parlo? Ero fatta di frasi a metà, io, di pensieri a metà. Oh Paolo, resta sempre con me. Se ci separiamo, dopo quello che abbiamo fatto, andremo all'inferno tutti e due.
2: La sera dovevo trasferirmi da Genovesi. Arrivai nella soffitta poco prima di mezzanotte con una valigia. Ubriaco. Genovesi mi insolentì e mi additò il materasso per terra. Lui avrebbe dormito sulla rete. Vomitai nel lavandino. Poi giacqui fino all'alba, sognando che Genovesi si alzava a notte alta, frugava nella cassetta militare.
4: Non ci sono. È lo stesso. È lo stesso. 99 su 100 che è lo stesso.
2: Il personaggio era perfetto. Retorico, quel tanto dei personaggi perfetti. Orfano di madre, disoccupato, moralità inappuntabile, peccato la laurea. Studente sarebbe stato ancora meglio. L'idea stessa dell'astuccio di violino, nei limiti del già visto, aveva il suo margine di originalità. Da 3 giorni lo guardavo nello specchio del lavabo, quel personaggio, fino a scoprirgli al collo, ai gomiti, ai ginocchi, le giunture della marionetta. Ma che altro fare, chiuso in soffitta col catenaccio che Genovesi uscendo metteva da fuori. La mia parola non gli bastava, che non avrei cercato di comunicare con nessuno. Intascava anche la spina del telefono, isolato con un innesco di sua invenzione. Una volta sola mi aveva portato con sé per la prova generale. Avevamo disceso via Nazionale, via 4 Novembre, fino a un grande andito con 2 uscite, adibito a Galleria del Libro. In quel palazzo ha sede il giornale dell'uomo con gli occhiali. Un giovane in doppio petto nero con scarpe di pare seduto a un tavolo della birreria dalla parte opposta della strada, di rimpetto all'uscita principale. Ha un astuccio di violino sulle ginocchia e porta le lenti da sole. Anche l'altro giovane che esamina i libri dentro la galleria porta le lenti da sole, è in lutto e ha le scarpe di para. Gli manca soltanto l'astuccio di violino. La canna del mitra si affaccia invisibile dalla curva più piccola. Il filo di ferro che esce dalla curva grande ha il capo interno legato al grilletto e quello esterno piegato a gancio. Basta attaccare il gancio alla cintura e spingere avanti l'astuccio perché lo strumento intoni la sua melodia. Supponiamo che si fermi una macchina e qualcuno ne scenda per entrare nel portone. Supponiamo che ci siano degli spari, delle grida. Il giovane della galleria si intana in una rientranza dell'andito. Ecco arrivare di corsa dal portone il giovane della birreria. Eccolo dare all'altro l'astuccio, fuggire per l'uscita laterale togliendosi le lenti. Ed eccomi lasciato a me stesso nella galleria, con fra le mani il violino dalla voce di piombo. Poi Genovesi, restandosene fuori, mi fece entrare nella piccola tabaccheria sita proprio all'altezza della Galleria del Libro. Cominciavo a vedere l'utilità di avere lì uno dei nostri, un duro. 2 espressi completi. È uscita la nuova serie per la Repubblica?
12: No.
2: Come no?
12: No.
2: No.
12: No, signore.
2: Grazie. Buonasera.
12: E buonasera! Ma tu guarda che gente!
2: Non mi ha detto che ha la serie della Liberazione. Che significa?
13: Che possiamo contare su di lui solo in caso disperato. Quindi affatto! È un ordine!
2: E per finire, dal parrucchiere. Coi capelli a spazzola, sì. Anche la somiglianza c'era. Voltai le spalle allo specchio. Dalla finestra fumava nella soffitta l'umidità del pomeriggio piovoso, tuonava. 8:15. Mancava un'ora. Forse meno, la pioggia a raffiche schizzava arabeschi sul bagnato della strada. La mia ora me l'ero immaginata a giorno pieno, o in un tramonto di sangue, o di notte. Così no, in quel grigio lucente imperlato d'acqua. Voltai le spalle anche alla finestra. Il vecchio astuccio di violino comprato a Porta Portese aspettava lì, su uno sgabello. Sedetti al tavolo. Giuliana, amore mio, quando riceverai questa, avrai già saputo dai giornali. No. Meglio sperare che capisca da sé.
5: Ci siamo! È tornato. Al giornale lo aspettano. Alle 8:15 dobbiamo trovarci sul posto, tra 40 minuti. Vieni allo specchio. Sì. Gli occhiali da sole si mettono, anche se è sera e piove. Hai capito tutto?
2: Le armi ricomparvero dalla cassaforte di mattoni. Accomodò il mitra nell'astuccio di violino, collegò il filo di ferro.
5: In teoria, quando ti prendono, non dovresti difenderti. In pratica, decidi tu. L'importante è che mi conosci appena e non sai niente del giornale. Perché lo ammazzi?
2: Perché vuole vendere la rivoluzione agli slavi. Perché obbliga la classe operaia a collaborare con le destre. Per restituire al popolo lo slancio insurrezionale che lui ha mortificato.
5: Sì, eccetera, con un po' più di convinzione se ti riesce. E con parole tue, dicono a scuola. Racconta tutto di te. Se no a che serve che tu sia puro? Su, eccoci pronti.
2: Genovesi.
5: Sì.
2: Un'ultima cosa.
14: Che? L'ultima sigaretta?
2: Fammi telefonare.
5: A chi?
2: A Giuliana.
5: Ma sei impazzito?
2: Ne ho bisogno. Attacca la spina.
5: Ma sei sicuro di averne bisogno?
2: Forse non potrò più vederla, lo sai.
5: purché non le spifferi.
2: Mi basta sentirla.
5: Su, to, ecco. Sbrigati.
2: Chiamala tu.
5: Io?
2: Sì, conoscono la mia voce. Di che sei un amico, inventa un nome.
5: Il numero?
2: 862 5-1. Attento se risponde Guido.
5: Chi?
2: Il fratello.

0: Leonardo?
1: Chi parla?
0: Hanno bussato.
1: Chi parla?
2: Apri! Apri, non me ne vado! Lo so che ci sei! Apri tutto tu! Apri!
1: Chi parla? Chi parla? Chi?
0: È meglio aprire! Vai a buttarti sul letto!
2: Cerco Paolo!
0: Non c'è nessun Paolo qui!
2: C'è! Ti ho visto! Laurea in legge! Tirati su!
0: Era tutto bagnato, i capelli appiccicati sulla fronte, stringeva i pugni e il labbro gli tremava.
2: Difenditi! Difenditi, vigliacco! Difenditi!
3: Lo fermò Genovesi, mentre alzava una sedia. Gli torse il braccio e colpì basso col ginocchio. Il ragazzo si afflosciò in un angolo.
2: Vigliacco! Pari, vigliacco!
0: Mi dirò il chi è! È come sapeva!
3: Mi trascinai vicino al ragazzo. Sentivo il sangue riempirmi la bocca e nessun male. Solo gelo. Guido. Guido!
2: Vigliacco!
0: È casa mia!
4: Figa, prima che perda davvero la pazienza! Sei Guido, no? Il fratello! Non lo sai che Paolo è una persona seria? Su, su, ti spiegherà tutto a suo tempo. Adesso dimentica di averci visto e torna a casa dalla sorellina!
3: Non può, Genovesi.
0: Cosa non può?
3: Nessuno può più tornare da lei.
0: E piantala coi rebus e dammi una mano a buttar fuori questo piagnisteo! Sono le 8:20.
3: Non dice di no. Vedi? Allora è vero.
0: Cosa è vero?
3: Giuliana doveva avere un figlio.
0: Un figlio.
3: E non potevamo. Tu sai perché.
0: Va avanti.
3: Non so altro. La sera stessa sono venuto qui e tu mi hai sempre impedito di telefonare.
0: Tu! Tu! Digli tua sorella! È vero!
5: È colpa nostra! Abbiamo capito troppo tardi.
0: Ma quando è?
5: Tutto è cominciato e finito in poche ore. Fra ieri mattina e stanotte. Ieri mattina
3: si frugò in tasca, venne fuori un foglietto azzurro, ciancicato. Genovesi lo prese, lo stirò fra le mani.
6: Amore, la tua Giuliana.
7: Male, male, male. Ha una paura terribile, tu non ci sei. Alla pensione rispondono che non stai più lì. Ogni volta che hai il telefono corro e non è mai la tua voce. Lo so, amore, lo so, me l'hai detto. C'è una cosa importantissima e devi farla proprio adesso e io credo sempre in quello in cui credi tu. Pensavo di essere forte abbastanza. Scusami, scusami, scusami. È brutto sentirsi così e non poter dire niente a nessuno. Ho anche bruciato tutte le tue lettere. L'ho fatto per te, amore.
3: È morta.
7: Che mi ha fatto più
3: senza
7: male.
3: Dire chi è stato.
7: Del male.
3: Solo piangeva e ci chiedeva perdono.
6: E tu? Fino qui?
5: Una lettera in una borsetta firmata Paolo. Quello di Camuglio, ho pensato. Nella lettera si parla della sua ditta. La prima traccia. È da stamattina che giro. Lo mando in galera, io lo ammazzo!
6: Perché non me lo hai detto?
3: Che ti importava? A te bastava sapere che mi tenevo libero. Per te.
0: Libero! Bestia! Non capisci che non servi più.
3: Si era voltato verso di me. I lineamenti di solito contratti pendevano molli. La tensione di anni si scioglieva in pochi attimi. Mi mossi.
6: Fermo.
3: Aveva una pistola fra le mani.
6: Io devo pensare. Torna in fondo alla stanza. Piove, verrà mattina il sole e domani doveva essere il primo giorno,
0: giorno uno.
6: Questa sensazione di pace.
3: Portò il pugno sinistro alla piega dell'inguine, un gesto che non gli conoscevo, come di chi cerchi il dolore di una vecchia ferita.
6: È la Lamei. Il deserto.

0: vinto dopo la battaglia persa. Talmente più forte. Due notti e due giorni nel mare di sabbia. Io, di tutto il plotone. Sera di nuovo, i carri, l'ultima granata e poi di corsa a braccia aperte incontro alla mitragliera che mi scarica nella pancia. La patria. Ma che ne sapete? Che ne sapete della patria voi? Che ragionate sempre, che vi estenuate a dubitare. Una passione senza freni, senza pudori. In guerra bisogna vincere, a tutti i costi. Si rimanda poi ogni problema, anche la libertà, anche la giustizia. Questo accecamento, la patria. E quando torni e scopri che c'è, che c'era e non la vedevi, una guerra da combattere dentro la patria e contro la patria, prima che contro le patrie degli altri. È lo stesso. 99 su 100, che è lo stesso. Che avete da guardarmi? Non le trovo e con questo non dimostra niente. Solo che non ci sono più.
1: Che cosa non c'è più?
0: Le sue lettere.
1: Quali lettere?
0: Quelle del vinaio. Non ci sono più, ma è lo stesso. Io mi ricordo tutto, eh? La cantina, le 3.000 lire, la mia firma, tutto.
1: Anche gli incubi lasciano un ricordo.
0: Gli incubi?
1: Prova a ricordare meglio.
0: Meglio? Meglio? Meglio, meglio. Meglio, sì, meglio. Il capitano medico si chiamava Dundas. Operava senza guanti, sigarette in bocca. He saved your life, say him. Thank you, Mr. Dundas. Le schegge non finivano mai. L'ospedale dava sul Nilo, 4 mesi immobile con una sonda nella pancia in quell'afa. Finché ripresi le forze e capì cosa mi avevano fatto per salvarmi la vita, l'operazione che mi avevano fatto per salvarmi la vita e cosa significava per me quello che mi avevano fatto e perché dovevo dire grazie. Certe ore le zanzariere diventavano nere. Urlavano come sirene. Scarabei mostruosi si accoppiavano sui davanzali. La vita! Thank you! Thank you, Mr. Dundas! Fu allora che cominciai ad aspettare posta. Posta da Sant'Ambrogio. Ma tutti, tutti in ospedale erano d'accordo a non darmela. No mail for you! No mail for you! Se insistevo e gridavo che c'era, che doveva esserci, si guardavano fra loro e scuotevano la testa. Anche al campo dopo, anche al campo me le nascondevano. Ma io le trovavo, e le chiudevo nella cassetta. Unico limite fra me e quello che avrei osato. Tornando, le trovavo, sì. Ma una mattina svegliandomi, non ci sono state più.
1: Non ci sono mai state, genovesi.
0: Fanno parte di me.
1: Certo, ne hai bisogno.
0: Bisogno?
1: Altrimenti la tua volontà avrebbe per limite soltanto se stessa.
0: No, no, no.
1: Te lo dimostro.
0: No, no.
1: Bastava fare un viaggio là, a Sant'Ambrogio.
0: No.
1: Hai scritto mai al tuo vinaio?
0: No! La volontà libera io non la vorrei nemmeno in regalo. È roba per chi non sa che nuova vita si può volere. E che tormento è non riuscire a darsela, a darla a tutti. Non riuscirci perché è impossibile proprio a me come sono. Finché una domenica da suicidio, mi trovai davanti all'Adriano e presi un posto di logione. Mi sembrò di avere sempre aspettato quel giovane confuso e puro. La scommessa era fatta. E avrei vinto, eh? Avrei vinto!
1: Ma tu hai vinto. Io vado.
0: Eh? Dove?
1: Sono quasi le 8:30.
0: No, non puoi.
1: Perché?
0: Non puoi più! Non puoi più! Ma non capisci? La tua storia è sporca!
1: E vuoi che mi sia sporcato? Per niente? mi tengo il motivo che mi hai dato. Non è più tuo, serve a me. Addio. Preso l'astuccio di violino, mi avviavo alla porta. Genovesi arrivò prima. Io dritto verso di lui, fino a sentirmi stampare un cerchietto gelato sul petto.
2: Pazzo!
1: È tardi, Genovesi.
2: Pazzo! Tu e la tua fregola! Tu e la tua sconcia fertilità! Che ti avevo detto, eh? Che ti avevo detto? Adesso la tua storia è sporca! Peggio della mia!
1: Fallo tu, allora.
2: No!
1: Da solo.
2: No, non posso, lo sai.
1: Perché no? La tua storia non è sporca. È pietosa.
2: Non mi hanno voluto! La mitragliatrice non mi ha voluto, il bisturi non mi ha voluto, le mine non mi hanno voluto!
1: Fammi uscire!
2: Mi dai degli ordini!
1: Devo uscire, Genovesi!
2: Posa quel violino, sai. Posa quel violino, ti pianti in corpo il caricatore. Non ti lascio rovinare tutto!
1: Ancora una volta i miei passi finivano davanti a una porta chiusa. Di là non mi aspettava che la conclusione di un delirio. Perché certo, anche il primo numero pronto in tipografia, il giovane dei francobolli e il resto non erano più reali delle lettere da Sant'Ambrogio. Ma per quel delirio avevo fatto morire la creatura più dolce. E ora cosa si voleva da me? Che lo rinnegassi? Vidi il viso febbricitante di Giuliana in taxi. L'altro viso che aveva a Camogli. Fammi uscire!
2: Non si esce di qui! Credete di impressionarmi, tutti e due, con i vostri discorsi!
1: Guido!
2: Non tirarlo in ballo, sai!
1: Qualcosa che non sai, Guido, c'è un'idea.
2: Vai a te!
1: Che un uomo deve immolarsi per questa idea.
2: Vada!
1: Un'idea più importante di noi, anche di chi si è provato a pensarla. Tocca a me sacrificarmi. Ecco perché non potevo avere un figlio.
2: Ma cosa dici?
1: Giuliana pensava come me. Adesso devo andare fino in fondo, altrimenti lei sarà morta per niente. E tu mi devi aiutare.
2: Io? Aiutare te?
1: Per lei, Guido!
2: Ma che ti importa di lei? Non hai neanche pianto.
1: Tu non vuoi che sia morta per niente, vero? Mi parlava tanto di te.
2: Un'idea. Che idea?
1: Non c'è più tempo di spiegare. Guido, Giuliana ci credeva. È morta senza tradirmi. Non ti basta?
2: Non lo so. Potrebbe bastarmi se fosse vero.
3: Non c'è una parola di vero! Sei pazzo a dargli retta!
1: Lui! Lui vorrebbe farci restare tutti nella cronaca, capisci? Ma mi aiuterai tu a dare un senso alla fine di Giuliana?
2: Che dovrei fare?
1: Bisogna che io esca subito. Guido.
0: Ti sparo prima. Sparo a tutti e due.
2: Togliti dalla porta!
3: Ma finché ti impicci tu? Lui pensa solo a scapparti. Se esce non lo vedi più.
2: Togliti! Attento, Guido!
3: Lasciami! Apri, Guido! E appena lo lascio, tienilo tu finché puoi!
2: Vai!
3: Non andare!
2: Non andare, ti supplico!
3: Vai! Vai finché lo tengo! Esci!
1: Sono uscito. Ho tirato il catenaccio esterno. Giusto in tempo perché qualcuno dentro si avventa sulla porta. Scendo le scale alla svelta, ma con riflessione, tenendo l'astuccio contro il petto, la pistola in tasca. In fondo all'andito mi aspetta il portone. Uscire sarà mettermi in un grembo umido, tiepido, con le sue promesse di requie. Fuori ci sono grida. Vedo gente a correre verso un punto accanto al muro, 20 metri sotto le finestre della soffitta. Genovesi mi ha preceduto. E bocconi sul lastrico. Gli passo davanti, via Panisperna, via Milano, via Nazionale. Non mi mescolo alla processione di impermeabili ombrelli sul marciapiedi. Cammino in mezzo alla strada, fra un senso e l'altro, delle macchine che passano schizzando. Stringo sotto braccio l'astuccio di violino. Piove. Sempre più forte.

E dopo l'ascolto del radiodramma di Luigi Squarzina, presentato al Premio Italia 1960, che vedeva la partecipazione di tre componenti della Compagnia dei Giovani, Giorgio De Lullo, Romolo Valli e Anna Maria Guarnieri, ascolto iniziato con un intenso ricordo della Guarnieri, vi proponiamo un ritratto di Romolo Valli, attore straordinario, organizzatore e promotore di varie iniziative, anima della Compagnia dei Giovani. Il brano l'abbiamo estratto dal programma Attore del nostro secolo in onda su Radio 1 nel 1980. Grazie a tutti per l'ascolto da Silvana Matarazzo.

Non possiamo concludere questa rassegna senza includere tra coloro che non udremo più da vivi un attore la cui drammatica e immatura scomparsa ha letteralmente sconvolto il nostro teatro, Romolo Valli. Aveva appena compiuto 55 anni, essendo nato a Reggio Emilia nel 1925, ed era sulle scene da più di 30 anni, da quando aveva debuttato con la compagnia del Carrozzone di Fantasio Piccoli. Era stato con Streller dal 52 al 54, anno in cui fondò con De Lullo, Rossella Falca, Anna Maria Guarnieri e in un secondo tempo Elsa Albani la compagnia dei giovani. Da allora egli ha dato vita a un teatro di qualità, elegante e raffinato, che ha il merito raro di avere rivelato un autore italiano, Giuseppe Patroni Griffi, del cui dramma più recente, Prima del silenzio, Valli diede una grottesca e al tempo stesso straziante interpretazione, offrendo il meglio del suo repertorio di attore, assai più complesso di quanto una certa facile mania di classificazione lo abbia giudicato. Valli non era un tragico nel senso tradizionale della parola, perché gli mancava il senso della frattura e della lacerazione definitiva, ma nell'ispessirsi di certa sua vena ironica, che a volte si incupisce e si illividisce fino ad un impietoso giudizio, c'è più dramma che in certe classiche catastrofi. Il suo Feydeau, per esempio, trasudava di umori volgari e perversi, pur in una impeccabile stilizzazione. Il suo Malvolio, che ha scontentato certi palati sofisticati, si permetteva il lusso supremo, ai tempi d'oggi, di essere divertente, senza tuttavia perdere il sottofondo di malinconico rancore e perfino di autentica e disperata abiezione per una punizione sproporzionata ai suoi peccati. Vi lasciamo con un ricordo raro di Valli, un suo strano sganarello double face, come quasi tutti i suoi personaggi. Da una parte il valletto pronto all'obbedienza, dall'altra un borghese duro, severo e limitato, che non teme di prendere di petto il suo padrone. La voce è quella rotonda e penetrante del Valli giovane, prima che una lesione alle corde vocali le desse il suo colore caratteristico e non privo di fascino. Nella parte di Don Giovanni riconoscerete il giovane Giorgio De Lullo di quasi 20 anni fa.

0: Padrone, padrone, incoscienza. No, no, no, confessate che ho avuto ragione io, eh? E che così ci siamo travestiti a meraviglia. No, la vostra prima idea non era un capolavoro, ma questa sì, invece, sì, questa ci nasconde meglio.
1: Tu stai benissimo, io non so dove diavolo sei andato a scovare queste buffe monture.
0: Ah, sì, già! Padrone, è il vestito di un vecchio medico che l'aveva impegnato. Per averlo ne ho dovuti sborsare di quattrini. Beh, lo credereste, padrone? Padrone, quest'abito mi procura già una certa considerazione. Tutta la gente che incontro mi fa riverenza. Padrone, ho già trovato dei clienti.
1: Ma no!
0: Sì, 5 o 6 contadini che mi hanno visto passare sono venuti a domandarmi consulti su svariate malattie.
2: E tu avrai risposto che non ne sai un H.
0: Io fossi matto. Ho voluto sostenere l'onore dell'abito, ho argomentato sui sintomi e ho ordinato a ciascuno il medicamento adeguato.
2: Che medicamenti hai avuto il coraggio di ordinare?
0: Beh, in coscienza, padrone, ho tirato a indovinare e ho steso le mie ricette raccomandandomi al Signore. Certo che sarebbe da ridere che i malati si mettessero a guarire e che dovessero anche ringraziarmi.
2: E perché no? Per quale motivo non dovresti godere anche tu delle stesse prerogative di tutti gli altri medici? Anche loro, nelle guarigioni, non hanno né maggiore né minore merito di te. E tutta l'arte loro è solo trucco. Non fanno niente di più che attribuirsi la gloria quando va bene. E puoi benissimo anche tu, come loro, beneficiare della fortuna del malato e lasciar attribuire ai tuoi lumi tutto quanto può derivare dai favori del caso o dalle forze della natura.
0: Padrone, ma come? Siete ateo anche in medicina?
2: È una delle più grandi panzane che prosperino tra gli uomini.
0: Sicché voi non avete fede né nella senna né nella cassia né nemmeno nel vino emetico.
2: E perché dovrei aver fede?
0: Beh, avete proprio l'anima del miscredente, voi, eh? Eppure, vedete bene che da un pezzo la questione del vino emetico ha messo il mondo a rumore. I suoi effetti miracolosi hanno convertito gli spiriti più increduli. E non sono 3 settimane che io che vi parlo, ne ho visto un effetto portentoso.
2: Ah, sì?
0: Sì, c'era un uomo che da 6 giorni era in agonia. Beh, non sapevano più cosa ordinargli e tutti i rimedi erano come cantare a un sordo. Beh, alla fine si decisero a somministrargli il vino emetico.
2: Ed è guarito?
0: No, è morto.
2: Risultato brillante.
0: Come no, padrone? Scusate, erano 6 giorni che stentava a morire. Con quel rimedio riuscì a morir subito. Volete cura più efficace?
2: Hai ragione.
0: Vabbè, lasciamo stare la medicina, padrone, in cui non avete fede per niente, e parliamo d'altro. Già che non so, ma quest'abito mi eccita il comprendonio. E io ora mi sento in vena di sostenere una disputa con voi.
2: Ah, sì?
0: Beh, siamo intesi che le discussioni, l'avete detto voi, eh? Sono ammesse, sono vietate soltanto le prediche.
2: E allora?
0: Ecco, mi piacerebbe conoscere a fondo certe vostre idee. Ecco, è possibile davvero che non crediate per niente al cielo?
2: Lasciamo andare.
0: Oh, vale a dire no. E all'inferno?
2: Eh? Idem.
0: E al diavolo, con licenza.
2: Sì, sì, sì.
0: Come sopra, eh? All'altra vita, ci credete? Ecco un uomo che mi farà ammattire a convertirlo. Ma ditemi un po', padrone. Oh, padrone, alla la fantasima. Ci credete?
2: Oh, va all'inferno con queste sciocchezze.
0: Ecco, questo mi urta, perché non c'è una cosa al mondo più reale della fantasima. Su questo ci giocherei la testa, eh? Eppure in qualche cosa, padrone, in qualcosa bisogna pur credere al mondo. Voi a che cosa credete?
2: A che credo io?
0: Già.
2: Io credo che 2 e 2 fanno 4, sganarello mio, e che 4 e 4 fanno 8.

0: Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Standal 180, terzo appuntamento con gli scritti dei pittori italiani del primo Novecento, così come raccolti e raccontati in una serie radiofonica del 1970 che ripropongo per Standal. Bentrovati da Edoardo Melchiorri. Abbiamo fino ad ora esaminato gli interventi critici per giornali e riviste, i saggi, le memorie, i ricordi di Ardengo Soffici, di Carlo Carrà, di Gino Severini, di Ottone Rosai. Oggi è il turno dei due Dioscuri, Giorgio De Chirico e Alberto Savinio. Puntata metafisica. Buon ascolto.
2: A Volos, capitale della Tessaglia, durante una torrida giornata di luglio, mentre le candele si scioglievano nei candelieri, che ad aumentare la calura estiva soffiava sulla città un vento infuocato che viene dall'Africa e che i greci chiamano Livas, nel 1888, primogenito dell'ingegnere italiano Evaristo De Chirico e della signora Gemma, nasce Giorgio De Chirico. Passarono anni tenebrosi. Ricordo confusamente mio fratello. Lo ricordo piccolo piccolo, angosciosamente piccolo, come certi personaggi inquietanti che si vedono nei sogni. Rivedo in una luce di crepuscolo scene collegate a lunghe malattie come il tifo e a penose convalescenze. Ricordo un'enorme farfalla meccanica che mio padre mi aveva portato da Parigi mentre ero appunto convalescente. Dal mio lettuccio guardavo quel giocattolo, incuriosito e impaurito, come i primi uomini dovevano guardare i pterodattili giganti che nei crepuscoli afosi e nelle gelide aurore volavano pesantemente con le ali di carne sopra i laghi caldi, bollicanti ed eruttanti sbuffi di vapore solfureo.
3: Con questo siamo già entrati nel clima della pittura di Giorgio De Chirico, nella sua atmosfera. Ma lui, che nel primo decennio del secolo studiò pittura all'Accademia di Monaco, la chiamerebbe Stimmung. Ci sembra che per capire la pittura e gli scritti di Giorgio De Chirico, come per capire la musica, gli scritti e la pittura del fratello Andrea De Chirico, cioè Alberto Savinio, nato ad Atene nel 1891, morto a Roma nel 1952, se è bene tener conto della loro nascita eccentrica in Grecia e dei loro studi non meno eccentrici a Monaco di Baviera nel primo decennio del secolo, quando, almeno per la pittura, la scuola del mondo era Parigi, non è meno necessario tenere presente un terzo elemento che di solito viene trascurato. È questo il carattere della famiglia, alto borghese e di stile fortemente ottocentesco, che impregnò di sé la loro prima educazione. È un modo di concepire la vita e la cultura esemplificato, più chiaramente non si potrebbe, in questo ritratto del padre che Giorgio De Chirico schizza nelle sue memorie.
2: Mio padre era un uomo dell'Ottocento, era ingegnere ed era anche un gentiluomo d'altri tempi, coraggioso, leale, lavoratore, intelligente e buono. Aveva studiato a Firenze e a Torino e di tutta una numerosa famiglia di gentiluomini era il solo che avesse voluto lavorare. Come molti uomini dell'Ottocento aveva diverse capacità e virtù. Era bravissimo come ingegnere, aveva una bellissima scrittura, disegnava, aveva molto orecchio per la musica, era osservatore e ironista. Odiava l'ingiustizia, amava gli animali, trattava altezzosamente i ricchi e i potenti ed era sempre pronto a difendere e ad aiutare i più deboli e i più poveri. Era anche un ottimo cavallerizzo e aveva avuto alcuni duelli alla pistola. Mia madre conservava, incappucciata in oro, una pallottola di pistola che era stata estratta dalla coscia destra di mio padre in seguito a uno di quei duelli.
4: Ora, se teniamo a mente questi tre elementi, sarà facile capire l'amore del chirichiano per pittori tedeschi come Arnold Böcklin e Max Klinger, e non sarà difficile capire l'origine e i successivi sviluppi della pittura metafisica e gli scritti critici e letterari dei due fratelli, nonché, come vedremo, a parte la superficiale somiglianza, la diversità profonda che divide la pittura metafisica dalla pittura surrealista.
3: Racconta Giorgio De Chirico, nelle memorie citate finora per fatti che riguardano anche il fratello, delle quali esistono due edizioni, una del 1945, Roma, Astrolabio, e una del 62, completa di una seconda parte e di una bibliografia, Milano, Rizzoli, racconta che la pittura che conosciamo col nome di metafisica gli nacque così. Siamo alla fine del 1909.
2: A Firenze avevo cominciato a dipingere soggetti dove cercavo di esprimere quel forte e misterioso sentimento che avevo scoperto nei libri di Nietzsche. La malinconia delle belle giornate d'autunno, di pomeriggio, nelle città italiane. Era il preludio alle piazze d'Italia, dipinte un po' più tardi a Parigi, e poi a Milano, a Firenze e a Roma.
4: Di qui arriverà agli interni metafisici, che comincerà a dipingere a Ferrara, nelle stanze di un ospedale militare per malati di nervi. Si chiamava Villa Tambroni ed era a pochi chilometri dalla città. Per le piazze pensiamo a quella della Torre Rosa del 13 o a quella dominata dalla grande torre quadrangolare. Il quadro si intitola La nostalgia dell'infinito ed è del 1913-14. Per gli interni metafisici pensiamo a Ettore e Andromaca, eroi manichini accostati come in un duetto di melodramma, o per restare nel molto noto alle muse inquietanti, entrambi del 17, tutti riprodotti nel già citato volume collettivo Metafisica.
3: In quell'ospedale, vero crocicchio dell'arte italiana, oltre ai fratelli De Chirico c'è Carlo Carrà, che abbiamo visto scopre la pittura metafisica e si accende davanti alle sue possibilità praticamente illimitate di composizione. Ne scarta invece, forse neanche la vede, la forte carica ironica essenziale in tutta l'arte di De Chirico.
4: Senza andare a Ferrara arriverà alla pittura metafisica Giorgio Morandi, ma solo nel 1918, e stimolato di certo più da certi risultati di Carrà che non dall'ironia di De Chirico. Si pensi a certe sue Nature morte, giusto del 18, di un'eleganza botticelliana. Giorgio Morandi è forse l'unico maestro del Novecento che rigorosamente non ha mai scritto una riga, e non sarebbe senza interesse leggere il suo perfetto silenzio.
3: Appena passata la visita di leva, come vedremo, fu mandato in osservazione a Villa Tambroni anche il giovane Filippo De Pisis, già noto a Ferrara per certi atteggiamenti eccentrici e per un libro di prose liriche, I canti della Croara. Avrà l'occhio giusto per capire immediatamente le aperture della pittura metafisica.
4: Maggiori notizie e chiarimenti sulla pittura metafisica si avranno dai fratelli De Chirico sulle pagine della rivista Valori Plastici, che fu, come abbiamo già accennato, una specie di organo del ritorno all'ordine. Scrive Emilio Cecchi sul numero 12 di Ulisse del giugno 1950.
2: Quasi subito dopo l'altra guerra, Mario aveva legato il proprio nome alle pubblicazioni dei Valori Plastici, con il quale titolo usciva a Roma una rivista alquanto sparuta di cui egli era appunto direttore ed editore. Soffici e La Voce avevano divulgato in Italia l'impressionismo francese. I Valori Plastici fecero conoscere le successive correnti dell'arte europea, al tempo stesso che nella rivista i lettori incontravano le prime riproduzioni dei dipinti metafisici di Carrà e di De Chirico e le prime Nature morte di Morandi.
3: Non è senza significato che proprio nel primo numero della rivista Giorgio De Chirico pubblichi un suo scritto famoso, Zeusi l'esploratore, che risulta uno dei documenti più completi per capire il mistero, l'elemento fantasmatico, direbbe Savinio, della pittura metafisica, e dia indicazioni molto utili per capire la direzione dell'ironia presente nella stessa pittura. Scrive De Chirico:
2: «Il mondo è pieno di demoni, diceva Eraclito all'Efesio, passeggiando all'ombra dei portici nell'ora gravida di mistero del meriggio alto, mentre nell'abbraccio asciutto del golfo asiatico l'acqua salsa bollicava sotto il libeccio meridiano. Bisogna scoprire il demone in ogni cosa. Così pensavo già a Parigi negli ultimi anni che precedettero l'esplosione del conflitto».
3: E continua:
2: «Intorno a me la masnada internazionale dei pittori moderni s'arrabattava stupidamente tra formule sfruttate e sistemi infecondi. Io, solo, nel mio squallido atelier della Rue Campagne Première, cominciavo a scorgere i primi fantasmi di un'arte più completa, più profonda, più complicata. E, per dirlo in una parola, a rischio però di far venire le coliche epatiche a un critico francese, più metafisica».
4: Diciamo per inciso che anche il termine metafisica De Chirico lo ha colto nelle pagine di Nietzsche. E ora cerchiamo di capire le sue frasi sibilline. Ci sembra non equivoco intendere che se il mistero è fine a se stesso, è l'elemento eccitante ma senza oggetto della pittura metafisica, la sua ironia ha un oggetto ben preciso. Come potrebbe esistere un'ironia nel vuoto? E questo oggetto è la pittura moderna, anzi più esattamente il cubismo. Il cubismo, pensiamo a Picasso e a Braque, scopre la scultura negra, scopre cioè, al di là di un eclettismo delle epoche all'interno di una civiltà proprio di certa arte purista e poi decadente, un eclettismo della civiltà, fatto la cui vasta portata non è sfuggita a nessuno, nemmeno a De Chirico, che immediatamente nel 1909 comincia con l'eclettico accozzo degli oggetti a ironizzare, a mettere in parodia quell'eclettismo delle civiltà che aveva scoperto la scultura negra. E lo fa coerentemente con quell'educazione ottocentesca esaltata nel ritratto del padre, restando ben radicato all'interno della sua civiltà tradizionale, greco-latina e poi romantico-germanica.
3: Coerente, come è coerente lo sviluppo della sua pittura, a ben guardare, dalla metafisica al periodo romantico dei cavalli sul mare, ai nudi borghesi più recenti. Per questi ultimi penso a certi autoritratti e a una Angelica riprodotti anche nell'edizione Rizzoli delle sue memorie. La frattura fra un primo De Chirico e il successivo è una pura invenzione.
4: Fra pittura metafisica e valori plastici, cioè ritorno all'ordine, riscoperta della tradizione, non c'è nessun contrasto. Anzi, i fratelli De Chirico hanno le carte in regola e le idee chiare più di ogni altro. Se ce ne fosse bisogno, il connotato di destra nei confronti del cubismo, ma anche del futurismo, da loro considerato variante emotiva del cubismo, in tutto il loro atteggiamento è ancora ribadito e in termini crudamente politici, sempre sul primo numero della rivista, da queste parole di Savinio.
2: Prima di intaccare la questione arte, si pronunci il credo dell'antisocialismo. Fra gli uomini corrono disuguaglianze. La società esiste in quanto materia. Moralmente non è che un'opinione.
3: Si può essere più chiari di così? È questo il periodo della più stretta collaborazione fra i due fratelli, come osserva Corrado Maltese nella sua Storia dell'arte in Italia, già citata. Nella storiografia corrente, la posizione di Alberto Savinio viene di solito trascurata o non correttamente valutata. In realtà, se De Chirico fu il poeta della pittura metafisica, il suo vero teorico fu Savinio.
4: Ora, se le cose stanno in questi termini, come si può credere ad André Breton, capo del surrealismo e suo teorico riconosciuto, quando afferma che nel tempo immediatamente precedente alla Prima Guerra Mondiale, a capo di quella forma d'arte che poi prese il nome di surrealismo, c'erano Giorgio De Chirico e Alberto Savinio? A parte le superficiali somiglianze, che ha a che fare il razionalismo di destra della pittura metafisica con l'irrazionalismo di sinistra dell'arte surrealista? Questa ha le sue origini nel Dada, nella ricerca di approfondire, di cogliere nel suo momento primo irrazionale quell'eclettismo delle civiltà già proposto e portato avanti dal cubismo. La pittura metafisica sta alle origini del ritorno all'ordine, altro che surrealismo.
3: Detto questo, possiamo ora leggere gli scritti di De Chirico e di Savinio un po' al riparo da equivoci fuorvianti. Delle memorie di De Chirico si è detto. Dei suoi scritti critici abbiamo visto il più noto e non certo il meno incisivo, Zeusi l'esploratore. Per ragioni di spazio tralasciamo i suoi interventi su Max Klinger e Arnold Böcklin, la sua monografia su Courbet, uscita nella collana dei valori plastici, e veniamo a Ebdomero, romanzo che De Chirico scrisse in francese nel 1929, del quale esiste una seconda edizione del 1964 e una edizione italiana del 1942. Leggere Ebdomero è come camminare dentro una collezione di quadri di De Chirico, pieni di razionali, lucidissime, ironiche assurdità. Il testo francese è forse superiore alla versione italiana perché la lingua francese ha possibilità di sublime a livello quotidiano che sono ignote alla lingua italiana. Per intenderci, in francese è normale chiamare quartieri di città Montparnasse o Champs-Élysées, da noi è arduo andare oltre la città giardino. Con tutto ciò ci serviremo della versione italiana, avvertendo che l'autore ha tradotto il suo testo con tale puntigliosa fedeltà che sembrerebbe assurda a qualsiasi traduttore di professione.
2: Ovunque fu silenzio e meditazione. Uno strillone poco preoccupato del mistero e poco sensibile alle complicazioni metafisiche cominciò ad annunciare tanto forte quanto poteva le prossime partenze dei piroscafi e quali erano quelli che, oltre le mercanzie, accettavano pure passeggeri. Egli aveva cura di far precedere ciascun annunzio con un violento rullo di tamburo. Un gendarme, uscito da un vicolo stretto e tenebroso, pose fine a questo sacrilegio afferrando lo strillone e rientrando con lui là donde era uscito, come un leone che rientra nella boscaglia con l'antilope che ha sorpresa nel momento in cui essa si dissetava sulla riva di un fiume. Era il momento che Ebdomero preferiva soprattutto. Allora l'appetito gli veniva ed egli pensava con gioia al pasto di mezzogiorno. Egli non era un ghiottone, tutt'altro. Mai egli ricordava con eccessiva voluttà i piaceri della tavola. Ma se era un po' ghiotto, lo era con tatto e intelligenza. Amava il sapore del pane, del grasso di montone abbrustolito ai ferri, dell'acqua fresca e limpida e del tabacco forte.
4: Questo è Ebdomero. Alberto Savinio, nato ad Atene nel 1891, morto a Roma nel 1952, si dedicò giovanissimo allo studio e alla composizione musicale, e il mondo della musica è sempre presente nella sua successiva attività di scrittore, che inizia verso il 1914. Nonostante la stretta collaborazione col fratello De Chirico, Savinio cominciò a dipingere soltanto nel 1927. La sua pittura imbocca un filone analogo a quella del fratello, ma si distingue nettamente per questo, che pur restando rigorosamente all'interno della tradizione, attinge spunti dal mondo della psicanalisi, mondo al quale De Chirico è completamente indifferente, se non addirittura ostile. Si può dire inoltre che la sua interpretazione del motivo classico è fatta in chiave decadente, che gli spunti freudiani li risolve in un raffinato gioco intellettuale, in un malinconico e malizioso umorismo. Stralciamo da un suo volume di racconti, Tutta la vita, un brano che può dare un'idea di come gli dèi si muovono nei suoi quadri. Il racconto si chiama Giove e si svolge in una trattoria di Roma durante l'ultima guerra.
2: Mentre Ippolito affonda la forchetta nella bieda, echeggia fuori l'ululo delle sirene. Alcuni avventori che abitano nel vicinato escono lesti dalla trattoria. Gli altri si avviano verso la cantina, nella direzione di una freccia nera dipinta sul muro. Il signor Mario viene personalmente a dare un'occhiata. A un tavolo d'angolo è ancora seduto un avventore, un uomo d'età, barba e capelli brizzolati, dimesso nell'abito ma di una certa quale imponenza di portamento. Il signor Mario lo conosce bene. E come non notarlo subito? Non fosse che per quella barba. Da 6 mesi ogni sera quell'uomo viene in trattoria. Si siede a quel tavolo d'angolo. È sempre solo, non parla con nessuno. Prende una minestra in brodo, un quarto di pollo, un frutto. Mai vino. Nessuno conosce il suo nome. Nessuno è riuscito a tirargli una parola, nemmeno il cameriere ventriloquo. Il signor Mario gli dice: «Ha andato l'allarme, deve scendere anche lei». L'uomo dalla barba pepe e sale guarda il signor Mario con occhi dolcemente bovini. «Deve scendere anche lei, abbiamo l'ordine, quando suona l'allarme, di sgombrare il locale e di spegnere i lumi». Si scatena il finimondo. La contraerea ha aperto il fuoco. «Favorisca in cantina». «Io...» Il misterioso avventore si alza lentamente in piedi. Si sbottona la giacca. Mostra al signor Mario una placca di metallo attaccata al risvolto. Sulla placca è incisa un'aquila con le ali spiegate e gli artigli aggrappati a 3 folgori riunite a mazzo. Una profonda tristezza aggrava la sua faccia da vedovo. «Perché scendere in cantina? Non posso morire io. Sono immortale».
3: Savinio ha scritto molti libri, forse troppi per avere lettori attenti o numerosi. Nella sua produzione si va dal racconto fantastico al libro discorsivo, fin dal titolo come «Dico a te, Clio» o «Ascolto il tuo cuore, città». Da libri di ricordi remoti come «Infanzia di Nivasio Dolcemare» ai molteplici interventi critici ai quali abbiamo accennato. Ecco da «Ascolto il tuo cuore, città» un ritrattino del suoi tempi celeberrimo compositore Arrigo Boito.
2: «Qui, ove ora nella notte sorge la vitrea Montecatini, un giorno io passavo e giovinetto camminavo alla sinistra di Arrigo Boito, che somigliava al gatto di Pinocchio. Alto e dottorale, nascondeva lo zampetto dentro stivaletti di coppale, lustri e puntuti come ferri da stiro. Boito aveva una caviglia da puro sangue. La vestiva di serica e finissima calza nera, sulla quale dalla bocca dello stivaletto saliva come gambo di fiore una bacchetta di colore vivo. E la sua civetteria moltiplicava le occasioni di tirare su il calzone per mettere in vista quella pregevole parte di sé.
4: Un libro che quando uscì fu una specie di best seller in confronto agli altri e non senza stupore dell'autore è Narrate, uomini, la vostra storia, altro titolo pieno di virgole. Non fu un successo ingiusto. Narrate uomini, se volete, è solo una raccolta di vite, di storie di uomini e di donne che non sono degli sconosciuti, ma c'è tutta la fantasia di Savinio ancorata a fatti reperiti con i metodi della cultura, di quella cultura ottocentesca che il fratello aveva esaltata una volta per tutte nel ritratto del padre. Quanto a fantasia, ecco la trascrizione involontaria e letterale di un quadro romantico di De Chirico.
2: Quando, nell'anno 16° del regno di Antonino Filosofo, Pausania visitò la Grecia, gli dei erano morti da lunga fiata. Voce non rimaneva se non di mare e di vento. I templi offrivano al cielo le loro carie illustri. I tamburi delle colonne erano grani per terra di colossali collane rotte. Cavalli bradi erravano sui lidi deserti, si fermavano ad ascoltare. Giravano intorno l'occhio pazzo e rosso di sangue, poi fuggivano al galoppo, spaventati dall'immenso nulla.
3: E questa è una simpatica ma non vuota esagerazione. Si trova naturalmente nella vita di Carlo Lorenzini, detto il Collodi.
2: Il barone Eckermann nutriva per Goethe un'ammirazione che sconfinava dai limiti della decenza. Altri se ne muoiono per Giovanni Pascoli. Noi, modestamente, da una salda amicizia per Omero passiamo direttamente a un'amicizia altrettanto salda per i libri di Collodi.
4: Questa è la morte di Isadora Duncan, nella vita di Isadora Duncan, dalla quale abbiamo tratto anche il brano dei cavalli pazzi.
2: Il furto della Gioconda lo ricordano tutti. Ma della sparizione durata 2 giorni dell'Artemide del Louvre, chi ha mai saputo? Le autorità serbarono su quella misteriosa senza un prudente riserbo. E se la presenza di Diana fra la gente non dette nell'occhio, è perché intorno al 1927 tutte le donne andavano in gonnellino corto e camminavano col passo ratto e scattante della Diana cacciatrice. A Nizza pioveva. Apollo e Diana stavano sul margine del marciapiede, coperti da impermeabili neri. Quando l'automobile passò, Diana afferrò con 2 dita la sciarpa che svolazzava dietro al collo di Isadora e tenne ferma la mano. Questo, nient'altro. In un attimo, colei che con amabile freddura Anna di Noailles aveva soprannominato Isadorabile non era sull'asfalto bagnato, se non un mucchio di stracci insanguinati. La sera, sulla Promenade des Anglais, Apollo e Diana si salutarono prima di separarsi. «Dove vai?» domandò Diana. «Mi imbarco a Marsiglia per Patrasso. E tu?» «Prendo il treno e torno al Louvre. Cher!» Nella vecchia Rue de Seine a Parigi si apre dietro un portone un androne scuro. E in fondo a questo una porta sulla quale è scritto «Scuola di danza Raimondo Duncan». Là, in compagnia della moglie Penelope e di una capra, vive ancora il vecchio pennuto senza volo. Ripensa di quando in quando a Isadorabile morta e ai bambini morti. Ma il suo occhio cerchiato di rosso di gallinaccio luccica e si fissa, ma non butta una lacrima. Troppo vecchio ormai e stanco.
3: E questi, infine, per restare nel luttuoso, sono i funerali di Guillaume Apollinaire, che era figlio di una polacca e si chiamava Kostrowinski.
2: Giuseppe Ungaretti è in breve licenza a Parigi. Prima di raggiungere il nostro corpo d'armata a Bligny, egli domanda ad Apollinaire che cosa vuole che gli riporti dal fronte alla prossima licenza. Apollinaire vuole un mazzo di toscani. Alcuni giorni dopo l'armistizio è firmato e Ungaretti ritorna a Parigi. Sale a 4 a 4 i 7 rami di scale, la scaletta supplementare. La giornata era caldissima. Il grasso di Apollinaire cominciava a decomporsi. Ingiuria postuma, muore in quello stesso giorno anche Rostand. Due funerali di poeti traversano a passo d'uomo le strade di Parigi. La città è vestita di bandiere. Le musiche metalliche si incrociano ai quadrivi. La gente balla nelle strade. La polacca segue il feretro del figlio, piumata, ridipinta, infalpalata. Gli amici stimano doverlo confortarla. La polacca ride, si impenna. Mio figlio è un poeta? Dite piuttosto un fannullone. Rostand, ecco un poeta.
0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Rai Radio Techete.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi di Trani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghiditrani.com.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: trans infantili, mutamenti fisici, personificazioni di altre identità spirituali sono le principali caratteristiche della Illuminata de Candelaria al secolo Antonio Tejera Reyes, sensitiva spagnola che tra il 1908 e il 1983 ha trascorso la sua vita sull'isola di Tenerife, nella cittadina di Candelaria, in pieno Oceano Atlantico. Buongiorno da Giacinto De Caro
1: ed Elisabetta Lupano,
0: e che nel viaggio virtuale di Medium fanno tappa nell'isola principale delle Canarie per raccontare la storia di Antonia, la sensitiva che si addormentava entrando in trance. Cambiava la voce e il suo volto assumeva un aspetto diverso. Iniziamo con il raccontare un aneddoto riportato dallo scrittore canario Domingo Cabrera, conosciuto con lo pseudonimo di Carlos Cruz, in un libro pubblicato nel 1928. Cruz racconta di un confidenziale dialogo reale avvenuto tra un anziano prete e un frate domenicano. Un vecchio prete gentile e amichevole e un frate domenicano dallo sguardo vivace e intelligente passeggiavano per le spaziose gallerie del convento, discutendo degli ultimi miracoli dell'Illuminata, così riporta Carlos Cruz. «C'è qualcosa di strano in quella ragazza», disse il vecchio prete. «Nel suo stato normale parla goffamente, come si addice a qualcuno di così limitata istruzione, incapace di collegare logicamente due idee. Tuttavia, quando è addormentata, si esprime in modo così elevato che molti predicatori la invidieranno. Sono propenso a credere che si tratti di un caso di trasferimento del pensiero, qualcuno che pratica l'ipnosi e la presa come medium». «Le racconterò una cosa che mi riguarda», dice il frate domenicano all'anziano prete. «Tre domeniche fa stavo spiegando il catechismo ai bambini della parrocchia. Antonia era lì come al solito. Si era preparata negli ultimi giorni con esercizi spirituali per ricevere la prima comunione, perché nonostante il suo carattere allegro è molto devota e frequenta spesso la chiesa. La lezione di quel pomeriggio era sulle virtù teologali. I bambini prestavano poca attenzione alle mie parole, non riuscivo a farmi capire, i più piccoli erano distratti e irrequieti. Più di una volta ho dovuto ammonirli per mantenere la calma e proprio in quel momento sono stato chiamato a firmare un verbale. Ho chiesto ad Antonia, essendo la più grande, di continuare a spiegare il catechismo come meglio poteva e sono andato in sagrestia. Lei ha lasciato il gruppo e si è seduta sulla sedia che avevo occupato io, come loro maestra. Ho finito in fretta, avevo paura che i bambini avrebbero causato disturbo in mia assenza. Ma immaginate il mio stupore quando nel silenzio più profondo udii una voce limpida e dolce che spiegava la mia lezione con tale sensibilità cristiana, con immagini così belle e precise che per un attimo pensai di sognare. Erano come parabole evangeliche, profonde nella loro filosofia, eppure accessibili a quei bambini. Da dove proveniva quella voce a me sconosciuta? Chi era entrato in chiesa durante la mia assenza? Rimasi a lungo sbalordito. Non avevo mai sentito parole così semplici ed eloquenti. I bambini pendevano dalle labbra di Antonia, rapiti. E io vi confesso, reverendo fratello, vidi con questi occhi che la terra deperirà, come quella testa fosse adornata in termini immateriali, circondata da un alone luminoso. Forse fu un'allucinazione dei miei sensi, forse un effetto di controluce nella penombra della chiesa, ma davanti a quella visione celeste caddi in ginocchio e pregai come davanti a un messaggero del Signore. Chissà se Candelaria è stata scelta dal Divino per un nuovo mistero, osservò il frate domenicano. Da qui il nome Illuminata, con cui è conosciuta oggi a Tenerife. E non ho potuto fare a meno di esclamare: «Sei illuminata, Antonia!» I bambini lo ripetevano e le loro azioni lo hanno confermato. Illuminata, fratello. Elisabetta Lupano, un aneddoto molto forte,
1: bello,
0: reale.
1: Molto forte, interessante da dove arriva questo soprannome che le è stato dato, perché noi pensiamo che illuminata significhi e sia riferito al fatto che lei dava delle informazioni o degli insegnamenti così illuminati. In realtà nel momento in cui lei entrava in contatto con queste guide spirituali, questi maestri che appunto parlavano attraverso di lei, la sua anima diventava talmente tanto luminosa da espandere il suo campo magnetico, la sua aura, e da far sì che si vedesse questo alone riverberare in ogni dove, in ogni stanza. E quindi interessante la parola da dove arriva anche.
0: Colpì molto questo aneddoto
1: perché comunque questa donna ci fa intendere che nel momento in cui si trova davanti un piccolo pubblico, una piccola platea, un piccolo gruppo di persone ai quali poter dare degli insegnamenti, il mondo dello spirito non perdeva tempo e quindi immediatamente la induceva in questa sorta di trance, in questa anche magari in questo caso magari era una trance più leggera, ma si vede che veniva le sue parole appunto venivano assolutamente da altri luoghi, da un altro luogo invisibile, molto interessante.
0: Invisibile. Elisabetta Lupano, se lei è d'accordo cominciamo con il racconto della vita travagliata, il primo audio della Illuminata de Candelaria.
2: Los audios aquí compartidos.
3: Questa è la storia di una donna diversa dalle altre, una donna che fin da bambina diceva di vedere ciò che gli altri non potevano vedere. La sua vita è segnata da esperienze difficili da spiegare, eventi che molti definirebbero soprannaturali. Si chiama Antonia Tejera Reyes, nata nel 1908 nell'isola di Tenerife, e per alcuni è una medium, per altri semplicemente una donna con un dono speciale. Fin da piccola Antonia raccontava di percepire presenze, di sentire voci e di avere visioni che la spaventavano e la confondevano. All'inizio la sua famiglia non sapeva come interpretare ciò che stava accadendo. Col tempo, però, questi fenomeni non scomparvero, ma diventarono sempre più intensi. Quello che per molti sarebbe stato motivo di paura, per lei iniziò a trasformarsi in qualcosa di diverso. Una capacità che, secondo lei, le permetteva di entrare in contatto con un'altra realtà. Questa è la storia della Illuminada, una donna che sostiene di poter vedere oltre il mondo visibile.
2: Per attrarre a seres de luz de tan alto rango. Come? Así fue el caso. Somos afortunados de tener al alcance estas enseñanzas y consejos, como así se nos dice, a través de ellas. Es mi propósito única y exclusivamente que llegue a todas las personas posibles para que les ayude a llevar una vida plena y abundante por el camino del bien. El amor a Dios y a todos nuestros hermanos.
0: Elisabetta Lupano, anche qui una persona semplice, Antonia Tejera Reyes, che attraverso vari, diciamo, canalizzazioni, vari spiriti guida, vari personaggi passati nel mondo dell'invisibile, riesce a dare spiegazioni di tanti aspetti che a lei sconosciuti.
1: Sì, allora qui ci troviamo di fronte ad un fenomeno che viene chiamato trans speaking, cioè la capacità di fornire insegnamenti, informazioni attraverso degli spiriti elevati e quindi in questo caso la sua capacità medianica era una capacità di trans. Sì. Ovviamente questo si manifesta sin da quando lei era piccina. E all'epoca ovviamente viene vista come qualcosa di straordinario, come qualcosa di assolutamente inspiegabile, e tanto più perché era una donna molto semplice, molto umile, non aveva studiato, e veniva da una vita molto povera, quindi era una donna molto semplice che sembrava non sapesse neanche mettere due parole in fila quando non era in questi stati di trance. Per cui quello che lei emanava nel momento in cui uno spirito comunicante si avvicinava a lei e avvenivano queste vere e proprie, chiamiamole quasi delle incorporazioni, sembrerebbero, era visibile a tutti l'energia che si propagava da lei e che emanava.
0: Sì. E noi, Elisabetta Lupano, continuiamo con un altro apporto. Ecco, c'è da dire che i vari apporti che ascolteremo, ecco, questo, da adesso in poi ascolteremo la voce doppiata naturalmente di Antonia Tejera Reyes, e sono particolarmente intense.
1: Sono intense, sì, infatti esorto le persone a collegarsi anche un po' con la vibrazione della voce di questa donna che sembra proprio dentro un flusso, una voce che emana qualcosa di molto forte, si vede che viene proprio oltre lei quello che avviene.
0: Sì.
1: Sono molto preziosi questi apporti.
0: Sì. E questi sono appunto intrisi di una grande spiritualità. Iniziamo con il primo apporto audio, con una delle registrazioni di uno degli incontri pubblici di Antonia Tejera Reyes, che spiega l'intenso rapporto d'amore di Dio con tutti i suoi figli. Poi ci arriveremo a questo.
4: Vamos caminando seguros de un abrigo que Dios nos da.
5: Camminiamo sicuri
4: protetti da un riparo che Dio ci dona per sentirci pieni di una comprensione meravigliosa. Io vengo dal comprendere e vengo a darvi sempre più comprensione. Noterete dei cambiamenti nei miei messaggi, perché non devono essere sempre uguali. Ora sì, vedo sempre la luce nelle montagne e trovo sempre questo cielo aperto che cambia colori. C'è sempre qualcosa oltre, nella lontananza, che ogni volta vedo avvicinarsi di più. Tutto è dato da Dio. Egli apre i granai per farmi vedere perle preziose, diamanti e cose di valore che ne escono. I granai sono pieni di possibilità, di comprensione, di delicatezza, di qualcosa che riempie l'anima e la fa sentire sicura per donarsi al suo Dio e desiderare e aspettare che sia Dio a disporre di noi come vuole, noi poveri e umili creature e figli di Dio.
5: De nosotros, pobres y humildes criaturas, hijos de Dios.
4: Da quanto tempo camminiamo senza renderci conto dei valori che ci circondano? Quei valori, quelle cose così importanti che Dio tiene custodite per noi fino al giorno in cui saremo degni di riceverle. È vero che un figlio che dalla mattina alla sera fa del bene sulla terra e ama tutte le cose che Dio ha creato e desidera conoscere perché di tante cose, per sentirsi sempre più meravigliato davanti alla grandezza di Dio. Come potrebbe Dio non dare aiuto a quel figlio che lo chiama, che gli chiede, che con tanto interesse medita, pensa e cerca risposte per comprendere tutto ciò che è intorno e tutto ciò che, poco a poco, gli viene messo davanti? Questa sono io. Ogni volta che penso e ascolto i fratelli che non sanno, quelli che desiderano sapere, quelli che ignorano tutto, non dobbiamo stupirci se loro non sanno, perché anche noi, in passato, non sapevamo nulla. È qualcosa di ammirevole, cari fratelli, quello che mi sta accadendo ogni giorno. Ogni giorno, nei miei sogni, vedo qualcosa di straordinario.
0: Qui Elisabetta Lupano, abbiamo un grosso riferimento, sì, all'entità superiore che è Dio, ecco. E il significativo è questa metafora dei granai, per far vedere pietre preziose, ma soprattutto possibili pietre preziose in senso metaforico, naturalmente, possibilità, comprensione, delicatezza. È un Dio misericordioso dalla visione di...
1: Certo, perché lei comunque utilizza un linguaggio molto semplice ai suoi fedeli, quindi sembra proprio avere questa funzione lei, passare degli insegnamenti, risvegliare le persone alla compassione e lasciare che questi insegnamenti così semplici, così facilmente comprensibili potessero raggiungere più persone. Infatti si dice che lei si affacciasse dalla finestra della sua abitazione, sì, appunto, nell'isola di Tenerife, dove si raggruppavano centinaia di persone, perché ormai la sua fama aveva iniziato a riverberare per tutta l'isola, ma venivano anche da fuori, per aspettare che lei si affacciasse alla finestra e divulgasse queste informazioni, questi insegnamenti, e parlasse questa parola così raggiungibile a tutti, rincuorando probabilmente quelle persone. C'è da dire che siamo agli inizi del 1900, quindi sì, un momento di grande povertà, e quindi le persone avevano bisogno di sentire che l'amore di Dio c'era, che di credere in tutto ciò che stava accadendo e di ricevere questa forza. Quindi questo è sempre il concetto, che l'essere umano ha bisogno di avere una fede, qualcosa a cui potersi appoggiare per sapere che quello che sta vivendo, insomma, fa parte comunque della vita e ha bisogno di una forza spirituale per andare avanti, e lei aveva questa funzione.
0: Quindi Elisabetta Lupano è una perfetta messaggera.
1: Bravissimo,
0: possiamo definirla?
1: Assolutamente sì, una perfetta messaggera. La tecnica che qui riscontriamo, ripeto, si chiama trans speaking, cioè sì, la capacità di far fluire parole attraverso uno stato alterato di coscienza, che è appunto la trance, una tecnica medianica che abbiamo visto in tanti altri medium, sì, come ad esempio anche Edgar Cayce, no? Che lui lo faceva, sì, attraverso il fatto di passare diagnosi, di sì, trovare delle, quindi da un punto di vista della guarigione, qui invece proprio passavano delle parole di insegnamento.
0: Possiamo dire, Elisabetta Lupano, che ogni medium ha una sua funzione, un suo ruolo, una sua missione, tra virgolette.
1: Lo abbiamo cercato di mostrare. Il mondo dello spirito prende qualcuno e ad ogni persona gli affida una funzione, e lei sicuramente nella sua semplicità, nella sua bontà, ma anche nella sua grande forza spirituale ha compiuto ciò che le era stato chiesto.
0: E adesso andiamo avanti, Elisabetta Urbano, con un altro apporto, sempre un altro audio della voce di Antonia, e qui possiamo ascoltare il percorso di crescita sia materiale, sì, ma soprattutto spirituale, che ogni persona è invogliata a compiere. Poi entriamo nel merito.
4: L'umanità dovrà vedere tante cose straordinarie affinché possa rialzarsi e arrivare più rapidamente alla propria convinzione. Ognuno di voi arriva a una propria convinzione, lo sapete, e siete convinti che in me c'è qualcosa di soprannaturale quando faccio queste cose. Io non farei nulla se Dio non lo avesse disposto così. Quando Lui dispone è perché sa ed è certo che tutti voi, come io nel mio e nel vostro, dobbiamo imparare e dobbiamo aiutarci gli uni con gli altri, prenderci per mano per arrivare ad una grande amicizia, ad una sicurezza tale per cui non perdiamo il valore delle cose, ma al contrario sentiamo dentro di noi qualcosa di grande, cari fratelli.
5: Io nada hiciera si Dios no lo tuviera dispuesto.
4: Se il cielo è pieno di cose meravigliose e di altri mondi a voi sconosciuti, è colmo di meraviglia, di un'intelligenza sublime, di figli di Dio ovunque. Ci sono scuole spirituali di grande valore e anche scuole materiali con altri valori importanti. E ogni figlio di Dio procede nella vita materiale così come in quella spirituale, finché non si incontrano sotto la protezione divina che li spinge con forza verso un cammino meraviglioso dove tutto si comprende facilmente e non c'è spazio per il dubbio, né può esserci, perché non esistono motivi per dubitare.
0: Elisabetta Lupano, dobbiamo aiutarci gli uni con gli altri, prenderci per mano per arrivare a una grande amicizia sotto, diciamo, una sorta di supervisione di Dio, che però ci lascia sempre il libero arbitrio. Dio procede per ogni figlio sia nella vita materiale così come in quella spirituale, nell'evoluzione. È un passaggio importante.
1: È un passaggio importante. Lei porta anche informazioni che forse all'epoca non si era neanche pronti a comprendere. E fa vedere alle persone la capacità di rimanere uniti e di coltivare la propria parte spirituale in termini diversi da quelli che erano i termini concepiti all'epoca.
0: E questo ci lascia molto da riflettere. Noi andiamo
1: avanti.
0: Sì,
1: lei dà veramente tanti spunti di riflessione. Sì, anche il fatto che dice queste scuole spirituali. Quali scuole spirituali?
0: Quali scuole?
1: Quindi che tipo di concetto certo. Lei stava portando? Io non credo che le sue parole venissero colte così facilmente da tutti, ma noi oggi le troviamo per certi versi ancora estremamente valide e
0: attuali.
1: Anche attuali.
0: E anche in prospettiva.
1: Anche in prospettiva.
0: Senza evergreen, diciamo, esatto, ecco, potremmo dire.
1: Esattamente.
0: E, Elisabetta Urbano, continuiamo con i nostri apporti che sono sempre significativi, perché parla sempre Antonia Tejera Reyes, che qui evidenzia il libero arbitrio dell'uomo e della donna e che viene dato da Dio attraverso la scelta volontaria tra tante possibilità disponibili.
1: Sì, e poi si sente come la voce incalza, diventa sempre più ricca, più piena di enfasi, quindi sì, di energia.
4: C'è un campo vasto, pieno di possibilità e di doni meravigliosi. Sopra tutte le cose c'è Dio, un Dio che ci ama molto, una fonte che non smette mai di sgorgare, una fonte inesauribile di beni e di luce radiosa per i figli di Dio. I figli di Dio, poco a poco, anche se lentamente, si trasformano, ma allo stesso tempo ricevono gradualmente ciò che permette loro di rendersi conto della realtà di una vita e dell'altra, dove stanno andando, da dove vengono e per quale motivo si trovano qui. Esistono ragioni straordinarie che ancora non si conoscono, che non sono state ancora comprese. Ma noi andiamo davvero tutti alla ricerca di queste ragioni per farle nostre e custodirle con grande amore. Perché è una verità bella, una verità di Dio che vuole sgorgare dentro di noi come l'acqua da una sorgente.
5: Los hijos de Dios poco a poco y tan tarde se deshace, pero al mismo tiempo.
4: Noi siamo fonti di luce, fonti capaci di trasmettere molte cose importanti, ma restiamo fermi, senza muoverci. Con il tempo però iniziamo a muoverci perché l'intelligenza prende il controllo di noi e camminiamo guidati dall'intelligenza, dalla virtù, da tutti i doni meravigliosi, da un amore sacro che è nascosto dentro di noi. E allora quell'amore non è vuoto, è pieno, pieno di una realtà che ancora non conosce, ma verso la quale si sta dirigendo.
0: Elisabetta Lupano, anche qui tantissimi spunti, ne prendiamo alcuni, ma poi lei approfondirà meglio dopo i miei stimoli in qualche modo. Esistono ragioni straordinarie che ancora non si conoscono, che non sono state ancora comprese, e questo è il primo aspetto, uno degli aspetti significativi, perché siamo in completo e continuo cammino. E poi noi siamo fonti di luce.
1: Stava portando concetti assolutamente innovativi, come quando dice anche c'è un'intelligenza che ci fa muovere. Questa intelligenza io credo si riferisca al fatto che c'è un'intelligenza dentro di noi, quindi la nostra parte animica, la nostra anima, che a un certo punto ci guida infatti verso la conoscenza e verso la scoperta di ciò che l'uomo cerca. Chiaro che per tanti versi la parola anima magari non la poteva utilizzare e quindi utilizza questa parola intelligenza, così come dice siamo fonti inesauribili di luce, perché ci ricorda il nostro aspetto spirituale, quindi c'è sempre da collocare queste sue parole, questi suoi insegnamenti, questi suoi nuovi codici che che lei stava introducendo, di cui era la portavoce, la medium appunto, ad un pubblico, a delle persone molto semplici, dei contadini, di un'isola, quindi immaginiamo insomma che
0: un'isola in mezzo all'oceano
1: in mezzo all'oceano piena di piantagioni di banane, insomma, ecco, sì, quindi sì. Ha avuto una funzione straordinaria. In pochi la conoscono questa medium comunque, quindi le stiamo facendo un grande omaggio oggi. Sì,
0: nel mondo ispanico è abbastanza conosciuta, nel mondo ispanico,
1: nel suo mondo
0: sì. Cioè, lei ci testimonia che siamo tutti poi in cammino, è un cammino evolutivo spirituale lungo, infinito
1: che prosegue anche dall'altra parte, non ci fermiamo mai,
0: nell'altra dimensione del mondo invisibile.
1: Sì. E lei qua porta un risveglio anche, perché portando queste informazioni così nuove sicuramente qualcuno si sarà fatto delle domande, perché altrimenti non si spiega perché questa proselite di pellegrini, di persone che andavano lì ad ascoltare.
0: Sì, aspettavano proprio sotto la finestra.
1: Ci sono delle foto molto belle sue, che ha questa sorta di stato di trance, questi occhi un po' rivolti fissi verso il cielo. Sì. E ci sono anche dei racconti della mamma che dice che lei già da quando era piccola camminava con gli occhi chiusi, che è uno dei proprio tipici atteggiamenti di chi è indotto in uno stato di trance, dove cammini ad occhi chiusi e non inciampi da nessuna parte, proprio perché sei controllato dal mondo spirituale, dalle tue guide che si occupano di non farti fare male, perché tra l'altro insomma, sei il suo mezzo, quindi gli servi in quel caso là. Anche Gordon Higginson aveva questa grande dote, camminava ad occhi chiusi in mezzo alla platea e saliva i gradini senza aprire gli occhi, proprio perché aveva uno spirito in controllo della sua energia, e qui anche lei.
0: Il radar di tanti spiriti
1: guida, esattamente, aveva questo radar, sì.
0: Automatico. Degli spiriti guida.
1: Che poi in fondo ce l'abbiamo anche noi esseri umani, questo radar, è solo che noi abbiamo la sindrome del controllo, quindi non ci lasciamo guidare dal nostro radar spirituale, però lo potremmo fare anche nelle piccole cose, nella vita di tutti i giorni.
0: Possiamo dire, Elisabetta Lupano, che la parte razionale a livello terreno prende il sopravvento spesso.
1: Siamo stati educati, e questa secondo me è la rivoluzione invece che sta accadendo, a dare più ascolto alla mente che al resto, e invece le persone hanno capito che forse è arrivato il momento di dare ascolto proprio ad una parte sensoriale, istintuale, la nostra vera identità, la nostra vera parte.
0: Sì. Andiamo avanti, Elisabetta Lupano. In questo incontro Antonia Tejera Reyes parla con le anime passate nell'altra dimensione e cerca di far comprendere che il mondo visibile e il mondo invisibile sono collegati. Poi spiegheremo sì. meglio.
4: Noi possediamo la realtà di un amore di Dio, di un padre che sembra essere nascosto, ma in realtà non lo è. È presente in ogni momento, come una vibrazione costante di luce, con amore immenso e buono. Questo padre viene verso di noi e noi andiamo verso di lui senza accorgercene, finché un giorno arriviamo davvero a conoscere completamente l'amore di Dio, l'amore di questo padre così buono. Tante cose potrei dirvi, perché in realtà molte mi si presentano.

0: Voi no? Non le avevate viste prima, ora le state vedendo. Voi siete nello spazio, noi sulla terra. Voi state già imparando, e anche noi. Più avanti ci incontreremo e avremo molte cose da dirci e arriveremo a capirci perfettamente. Voi, noi e noi, voi. E non avremo più paura, né penseremo: non sono più loro, perché sono morti? Non è morta la persona, ma solo qualcosa che la seguiva, il corpo, che non può più camminare né fare nulla. L'anima non può usare un corpo morto, un corpo che è destinato a essere sepolto.
1: Anche qui, Elisabetta Urbano, tanti spunti. Io prendo qualcuno ad esempio, poi lei entra nel merito. Conoscere completamente l'amore di Dio, poi sono una portavoce dello spazio, e non è morta la persona, ma solo qualcosa che la seguiva, il corpo.
2: Lei qui introduce la vita oltre la morte, l'eternità dell'anima, sta introducendo un discorso importantissimo. Ripeto, siamo agli inizi dell'Ottocento e ancora oggi facciamo fatica a intendere che c'è una vita oltre la vita, insomma. Tanto è vero che qui è perfettamente spiegato, è perfettamente raccontato questo incontro che ci sarà quando andremo dall'altra parte, quando potremo comprendere qual era il mistero della vita, e viene, come dire, anticipato. Quindi sicuramente porta degli spunti interessantissimi che arrivano anche un po' a scompattare questo sistema di credenze che noi abbiamo. Immaginate questo così tanti anni fa, in un mondo in cui sicuramente non si credeva alla vita oltre la morte.
1: Elisabetta Lupano, una domanda difficile, sempre io devo fare un po' il padre Amort della situazione, ma in quel contesto, gli inizi del Novecento, il messaggio come riusciva a passare per gente semplice, anche se lei era capace di semplificare al meglio
2: Perché non era soltanto quello che lei portava con le parole, ma era probabilmente anche ciò che lei emanava. Evidentemente all'epoca quegli insegnamenti avevano un senso, perché lei è stata scelta come la illuminata. E pertanto ha iniziato ad avere una funzione, che era quella di iniziare a smussare degli angoli già iniziati all'epoca, ma ancora ad oggi noi siamo qui a domandarci se è vero o non è vero. Ma per chi ci vuole credere, per chi ne fa esperienza, ovviamente ha totalmente senso. Quindi senso. Immagino che anche all'epoca chi fosse pronto per accogliere il messaggio lo accoglieva, punto e basta.
1: Possiamo dire che il percorso evolutivo spirituale è ancora lungo?
2: È ancora molto lungo, sì. Però finalmente, diciamo, c'è questo risveglio di massa, ma abbiamo bisogno di uscire da questo stato di totale e profondo addormentamento.
1: Sì. E noi continuiamo, Elisabetta Urbano, con un altro apporto. E in questo Antonia Tejera Reyes fa riferimento ad altri temi importanti, come la reincarnazione, la possibilità di imparare dalla coscienza e conoscenza universali.
2: Cioè, capiamo che stiamo toccando dei temi da mistici,
1: cerchiamo, da esoterici. Cerchiamo al meglio di riportarli, ecco, con la nostra semplicità e la nostra conoscenza, per quanto ci è possibile. E questa coscienza e conoscenza universali, questo grande database al quale tutti possono attingere sapere ed esperienze, poi ne parliamo meglio, sì.
3: Io tengo cuerpo, ustedes no.
0: Ma l'anima può avere un altro corpo e crescere con esso, per continuare a fare ciò che deve fare attraverso un corpo. E così compie opere straordinarie. Di tante cose potremo parlare. Io sono sicura di ciò che ho letto e di ciò che ho scritto. Sì, sono sicura che in quella scuola spirituale, dove voi non siete ancora passati, io ci sono stata molte volte e lì ho incontrato professori e professoresse che mi educano e mi danno temi su cui riflettere, argomenti molto importanti. Se parlo così è perché Dio vuole che io parli e io sono al suo servizio. Faccio ciò che Lui vuole, dico ciò che Lui vuole.
3: Ma l'alma può volver a tener otro cuerpo. y crecer con aquel cuerpo para poder

0: seguir haciendo las cosas che tiene che fare con un corpo.
1: Elisabetta Lupano, anche
2: bellissimo.
1: Qui aspetti importanti come la reincarnazione,
2: sì,
1: e poi questa scuola spirituale in cui ci sono state molte volte, ho incontrato professori, sì, e professoresse, ecco, quindi questo grande database della conoscenza universale a cui, mm-hmm, tutti noi facciamo riferimento.
2: Sì, a cui tutti noi facciamo riferimento. Qui si intende molto facilmente che lei è in contatto con una guida spirituale che parla attraverso di lei, ma mi sono anche fatta la domanda se lei non avesse dei suoi momenti in cui, non so, magari faceva dei viaggi, usciva fuori dal corpo e lei stessa non riceveva delle istruzioni. Questo, sì, sarebbe stato interessante da chiederle. Bello, sì, questo concetto della reincarnazione, questo concetto che l'anima non può vivere in un corpo morto, quindi ha bisogno di tornare nel mondo dello spirito per poter eventualmente rimettere in piedi un processo di rinascita e attraverso cui poi esperire la vita e continuare a compiere delle opere straordinarie, vita dopo vita. Quindi
1: percorso,
2: sì, chissà che cosa pensavano all'epoca quando lei introduceva questi temi così innovativi, così straordinari, scompattanti e così intensi.
1: Certo, c'era molta curiosità,
2: tantissima,
1: oltre che ricerca, probabilmente a livello incosciente da parte della gente, molta curiosità, ricerca
2: sì,
1: di conoscenza.
2: Soprattutto perché lei era una donna molto giovane, quindi ha iniziato a fare questo, che era veramente una donna semplice, umile, esile, con una forza straordinaria quando parla, arriva una,
1: sì,
2: potenza energetica, spirituale,
1: sì,
2: incredibile.
1: Sì. E adesso andiamo avanti e ascoltiamo un altro intervento, in questo caso di José Manuel Pérez, che è un autore del libro La Illuminata de Candelaria, uh-huh, e qui racconta le esperienze e gli incontri di Antonia Tejera Reyes. Ascoltiamo e poi valutiamo.
3: Era igualmente con noi quando mi commentava che quando tentavano un po' questa alma passata.
4: Era lo stesso quando ci raccontava che mentre provavano a far passare quegli esseri sotto al basso astrale, che sembravano voler fare del male, arrivavano sempre le mani illuminate, sempre per mezzo dell'elettricità. E ce lo raccontano gli angeli. Il popolo, per chi aveva sentito chi fosse questa signora, è venuto e ha detto: no, non ci andare. Le persone temevano.
3: E sto proteggendo, perché io non li che non stuviano proteggendo. Esiste un esercito di alma oscura.
4: Esistono eserciti di anime oscure. Le anime oscure, quando lasciano la materia, non vedono la luce come la vedono quelli accesi, ma come quelli più nell'oscurità. Non vedono la luce, non vedono il tunnel. Allora prendono l'eletto, scelto, che ha una luce, un effetto di attrazione che lo porta verso un altro tunnel. Attraversano il tunnel e vanno verso un'altra dimensione.
3: Lo che chiamano ora.
4: Ma il folle oscuro, materializzato, la gente immateriale, egoista, che è rimasta sulla Terra, resta in un ambiente intorno a ciò che ora chiamano scienza e conoscenze moderne. Lo chiamano basso astrale. Il basso astrale è ciò che chiamavano un essere colpevole. Qui ci sono quelle anime più materializzate che molte volte non sono nemmeno consapevoli di essere lì. Vedono la materia e si gettano sulle persone. Come tu mi hai sempre spiegato, mi hai insegnato, le persecuzioni spirituali. Dobbiamo essere molto in pace con noi stessi per esserne consapevoli, perché prima ti dicevo, durante certe fasi della vita tutte le persone subiscono persecuzioni spirituali che possono portare a depressione, a pensieri strani, a pensieri che non sappiamo spiegare. Questo succede perché abbiamo attaccate a noi delle entità. Noi siamo ora, attualmente, in questo momento, la conseguenza di ciò che siamo stati prima. Ora se ho un pensiero cattivo e lo alimento, vado con lui, con quel pensiero cattivo, e da lì escono altri pensieri e urla. Allora devo sopportare le conseguenze che derivano dalle azioni. Non so esattamente cosa succede né cosa dobbiamo fare. Non ricordo vocaboli, né regole, né nulla. Quello che dobbiamo fare è avere la mente pulita, pensieri puri, sentimenti puri e azioni pure. Questo non significa essere stupidi, no, è esattamente il contrario. Siamo intelligenti, svegli, sappiamo metterci al nostro posto, avere un livello superiore di coscienza e saper prendere decisioni. Ci viene chiesto di essere responsabili nel prendere quelle decisioni.
3: Vicente mi ha commentato che non è una evoluzione, che passiamo dal quieto stato, passiamo per solido, passiamo per minerale, passiamo.
1: Elisabetta Lubano, qui faccio riferimento sempre a Padre Amort, che direbbe che c'è l'intervento del demonio, del diavolo. Eserciti di anime oscure che lasciano, quando lasciano la materia, non vedono la luce come vedono quelli accesi.
2: Molto chiaro questo.
1: E poi
2: concetto.
1: Ecco il folle oscuro che comunque ci condiziona. A volte ci sono entità negative che
2: intanto
1: in qualche
2: sicuramente
1: modo...
2: qui si riferisce al fatto che ci sono delle parti all'interno dell'essere umano che agiscono, e quindi la parte della luce e la parte dell'ombra, che è questo concetto un po' della dualità che secondo me ormai è anche un po' superato, perché noi dentro di noi abbiamo una serie di esperienze e il nostro mentale, la nostra mente genera dei pensieri che possiamo decidere noi come orientarli, possiamo scegliere di avere dei pensieri di un'ottava superiore rispetto a un basso astrale, quindi coltivare pensieri e parole e emozioni e sensazioni buone. Quindi chi è colui che viene visto come una persona oscura? Il colpevole, colui che ha comunque dei pensieri e delle emozioni legate ad un aspetto molto più materiale e che si induce in questi pensieri ossessivi, i quali pensieri ossessivi ne generano degli altri e degli altri ancora e degli altri ancora, fino ad arrivare ad essere schiavo di questa parte mentale che governa e che non ti fa avere invece la possibilità di di utilizzare la tua parte più ampia, la tua coscienza, la tua capacità di decidere, la tua capacità di essere un essere umano dotato di un libero arbitrio e di compiere opere importanti e buone sulla terra, piuttosto che invece scegliere di rimanere attaccato ad una parte molto materialistica. Quindi il concetto probabilmente che intendevano dire era probabilmente proprio questo.
1: Noi andiamo avanti, riprendiamo ad ascoltare la viva voce di Antonia Tejera Reyes, che in questo stralcio di una seduta parla del pane dell'anima, riportando quanto gli dicevano le anime dall'altra dimensione.
5: La musica celestiale torna a casa, amor mio, e dal mattino fino alla sera sto distribuendo il pane dell'anima e nei momenti in cui serve anche il pane del corpo. Voglio che entrambi abbiano abbondanza, ma soprattutto il pane dell'anima, perché su questo ha detto Gesù: cerca prima il regno dei cieli e tutto il resto ti sarà dato in aggiunta. Il pane del corpo viene come aggiunta, ma cerca il regno dei cieli e la sua giustizia, anche se ti costa molto cercarlo e a volte ti addormenti lungo il cammino. Lo stesso desiderio di trovare il regno di Dio ti risveglia. Sei un uomo mattiniero, con le illusioni più belle e senza perdere la speranza nella verità, continui a camminare insieme alla legge di Dio. Che cos'è l'amore? Sia un amore buono come il pane cotto. Il pane cotto Gesù lo chiama amore buono. Il pane crudo, amore crudo, non è buono. Cari fratelli, che il vostro amore sia cotto, come il pane della similitudine. Amatevi gli uni gli altri e riempitevi di bene ogni giorno, ogni notte, ogni ora, ogni minuto. Vivete nella fede, così potrete sentire la forza di Dio crescere in voi. E rafforzati da Dio, non vi accorgerete che le vostre forze erano chiuse all'ombra e aperte alla luce.
1: Elisabetta Lubano, il pane buono e il pane cattivo, il pane cotto, per intenderci, eccetera, e il pane del corpo e il pane dell'anima. Sì. Ecco, come facciamo a mangiare il pane dell'anima al meglio?
2: Beh, lei con questa meravigliosa spiegazione ci fa comprendere come anche l'anima ha bisogno di essere nutrita.
1: Sì.
2: Quindi che cosa significa? Significa che abbiamo bisogno di nutrire la nostra anima, l'anima ha bisogno di nutrimento, quindi ha bisogno di pensieri elevanti, ha bisogno di essere nutrita nella sua parte creativa, nella bellezza, nel movimento, e che invece nutrire semplicemente il corpo, che ha bisogno di essere nutrito ma non soltanto lui, diventa come il pane crudo, quindi l'eccesso fa male.
1: Sì.
2: E con una frase così semplice, così basilare, ha spiegato dei concetti talmente importanti,
1: complessi,
2: molto complessi.
1: Gli spiriti guida devono essere veramente dei saggi.
2: Sì, l'intelligenza del mondo spirituale ci stupisce sempre. Parole semplici che potevano arrivare a tutti. Anche ai bambini.
1: Particolarmente significativo questo. E Elisabetta Lupano, andiamo avanti con gli apporti, sempre con la nostra, con la voce diretta dell'Antonio.
2: Ecco, un'altra cosa interessante che le dice, di sì, ricordarci della forza che l'essere umano ha, perché noi chiudiamo le porte a noi stessi e chiudiamo queste porte alla luce, alla nostra stessa luce interiore. E quindi quando è che noi abbiamo bisogno di attingere la forza? Quando ci abbiamo delle sfide nella vita o dei momenti di disperazione. Sì. Nutrendo la nostra parte animica ci ricordiamo che possiamo attingere a quella parte spirituale che ci dona la forza di superare le situazioni e la vita di tutti i giorni, perché poi di fatto noi questo dobbiamo fare, la sfida è nella quotidianità.
1: Questo, Elisabetta Lupano, dobbiamo ricordarlo sempre, anche nei momenti difficili in cui ci sembra tutto oscurato.
2: Esatto, quindi ricordiamo a tutti che abbiamo bisogno di mangiare il pane cotto, non il pane crudo.
1: E andiamo avanti in questa spezione di una seduta di Antonia Tejera Reyes. Vengono affrontati più aspetti, come spesso è accaduto fino ad ora, la realtà spirituale che ognuno si crea, l'evoluzione spirituale personale e la missione di ogni essere vivente. Anche qui, Elisabetta Lupano, tanti temi. Vabbè, sì, cerchiamo di sintetizzarli. Proviamo. Al meglio. Proviamo.
2: Proviamo.
0: Amore crudo.
5: Sarete voi stessi a creare la luce e le tenebre scompariranno. Ricordate i miei consigli e anche quelli degli altri che hanno dato consigli meravigliosi. Io ero lì, ho ascoltato ciò che ha detto uno e ciò che ha detto un altro. E ora concludo, cari fratelli, augurando tanto bene a tutti voi. Io vedo l'estate e i suoi bellissimi paesaggi. Vedo arrivare l'inverno e tutte le stagioni, ognuna con le sue caratteristiche. Finisce l'estate e comincia l'inverno. Arrivano i cambiamenti. I bambini diventano grandi, i giovani diventano anziani e la vecchiaia si congeda dal suo tempo. Anche i bambini e i giovani lasciano le loro prime fasi della vita.
0: E ora voglio terminare.
5: Sapete che per andare in cielo non serve essere anziani. Anche i più piccoli se ne vanno. Hanno compiuto una missione e hanno saldato un debito. Tutto è legato a un dovere meraviglioso. Tutti stanno camminando nel percorso che Dio ha già stabilito. Cari fratelli, questa mattina ho avuto una visione e proprio ora la rivedo come in un sogno. È un sogno meraviglioso, ma sento il bisogno di svegliarmi, perché devo svegliarmi ora per poi, più tardi, tornare a dormire quando sarà necessario. Sono qui per compiere ciò che devo fare ora e anche più tardi, domani e sempre, ogni volta che Dio lo vorrà. Lui sa che vivo ogni giorno con gioia e fiducia in Lui, sempre più soddisfatta, perché ciò che vedo arrivare come conclusione di tutto questo è meraviglioso.
1: Elisabetta Urbano, anche qui tanti spunti, oltre la realtà spirituale che ognuno si crea, la missione di ogni essere vivente e poi la fine di un ciclo, di un incarnato che non è collegato all'età della persona, ma al suo grado di evoluzione spirituale. Gli aspetti sono tanti.
2: Beh, sono tanti. Valuti lei. Mi dà qualche informazione importante rispetto al fatto che anche gli accadimenti, quelli più tragici nella vita, in realtà corrispondono ad un piano perfetto di cui una volontà superiore prende, come dire, la responsabilità di spiegarci, o forse ce lo spiegherà un giorno, che tutto quello che accade ha un suo ordine preciso, e come appunto il fatto di poter perdere un bambino piccolo e quindi andare via prima di un'età adulta,
1: che a livello terreno è una tragedia immane.
2: Invece lei qui introduce un concetto molto interessante, molto potente, che è quello di affidarci sempre ad una volontà superiore, che tutto quello che si compie ha un ordine ben preciso.
1: Elisabetta Urbano, dovremmo parlare di questi
2: anche
1: temi
2: il karma,
1: lunghissimo.
2: Qui lei introduce anche la questione del karma, insomma, di che quando tanti hai compiuto il tuo karma sulla terra te ne torni dall'altra parte, quindi ci sono tanti aspetti
1: però importanti. Possiamo dire che li sintetizza molto bene, cioè,
2: sì, lei...
1: è molto brava,
2: sì, è precisa, è velocissima, concisa. Noi potremmo farci un'intera trasmissione,
1: sì,
2: lei
1: sì.
2: Come dire, riceve questi insegnamenti.
1: Nel momento di una seduta Antonia Tejera Reyes comunica quello che ha visto: la diversità delle razze create da Dio per arricchire la conoscenza e le esperienze. Poi ne parliamo meglio.
5: Sì, caro servo, questa mattina ho visto delle sfilate di persone di ogni nazione, ognuna con il proprio stile, e nei loro volti comprendevo la presenza di Dio in ciascuno. Uno perché nero, un altro perché mulatto, un altro perché cinese, un altro perché giapponese, ognuno per ciò che è. Ci sono molte nazioni, molti uomini diversi, molte, molte donne e bambini, e la maggior parte di loro sfilava in modo meraviglioso. Di questo si capisce qualcosa. Tutto questo esiste perché Dio ha creato tutte le razze e tutte le lingue. E tutti dobbiamo riconoscere: questo esiste ed è stato fatto da Dio. Io non posso dire di essere migliore perché sono bianca, né un altro può dire di essere migliore perché è nero. Il nero è buono, il bianco è buono, tutti sono buoni e tutti arriveranno ad esserlo. Dio ama tutti noi e ci aspetta per secoli, perché sa che abbiamo bisogno di tempo per arrivare a Lui. È necessario un lungo tempo, perché prima non troviamo dentro di noi le ragioni di una comprensione più alta. Devono passare secoli, e con il tempo le idee diventano più mature, più tranquille, più profonde e migliori. Egli ci benedirà. Noi riceviamo la sua benedizione. Egli ci guarda con amore profondo e, seduto in mezzo a noi, ha distribuito il pane dalla sua grazia, ha dato la sua acqua agli assetati, ha dato la luce a ciascuno, ha osservato chi sono i più piccoli e chi sono i più grandi, i grandi senza comprensione, i piccoli perché ancora non comprendono. Non mi riferisco all'età. Il bambino, come bambino, deve crescere, ma non solo nel corpo, deve crescere nell'esperienza. L'esperienza arriva con il tempo e ci sono esperienze che tardano ad arrivare.
1: Elisabetta Lupano, la diversità in un unicum: il nero è buono, il bianco è buono, tutti sono buoni e tutti arriveremo ad esserlo.
2: Certo, qui introduce il senso della separazione. L'essere umano si vede diverso dall'altro, e quindi c'è questa continua senso della divisione. E quindi lei qui introduce un aspetto interessante, che è la non diversità. Siamo tutti uguali di fronte agli occhi di Dio,
1: e questa diversità arricchisce poi l'unicum in qualche modo, nel senso che
2: lo arricchisce perché ci aiuta a riconoscere che ognuno di noi ha delle qualità singolari, quindi ha a un'unicità, ma non significa diversità, vuol dire che io nasco con un'impronta che è tutta mia, sono venuta qua con una, come dire, una impronta ben precisa, come può essere la mia impronta digitale.
4: Sì.
2: E questa fa sì che mi permetta di riconoscere ciò che io porto in dotazione, ciò che è la mia funzione sulla terra, quindi sono singolare, riconoscendo la mia singolarità riconosco anche l'altro e tutti insieme creiamo un'unica, come dire, un unico contenitore dove ci riconosciamo per la nostra diversità, ma siamo tutti insieme.
4: Antonia Teixeira Reyes fa riferimento poi a una missione di ognuno di noi.
2: Assolutamente.
4: Che è importante, sono tutte importanti, le missioni
2: assolutamente
4: sono importanti.
2: Sì, che è quello intanto di riconoscere chi siamo, di riconoscere qual è la nostra funzione in questa vita, che cosa portiamo, quali sono i nostri doni, quali sono i nostri talenti, e di riconoscere l'altro non come un nemico, ma come una persona diversa da me.
4: Sì.
2: Che non devo combattere, ma che devo accogliere.
4: La cui esperienza mi fa...
2: Arricchisce.
4: Mi arricchisce,
2: certo.
4: Anche se è diverso da me, ha una valutazione diversa da me.
2: Esatto.
4: E una visione diversa da me.
2: E siamo qui in questa,
4: questa è una ricchezza.
2: Esatto, siamo qui in questa scuola per compiere questo lungo percorso spirituale. Infatti dice chissà quando sarete, ci vorranno tanti anni prima che sarete pronti ad incontrare Dio, ma noi dobbiamo incontrare noi stessi innanzitutto. Il fine ultimo della nostra esistenza è di conoscere chi siamo per poi
4: sempre
2: conoscere l'altro.
4: Diremo alla spagnola un buen camino.
2: Buen camino, esatto, sì.
4: Percorso lungo.
2: Molto lungo.
4: Piacevole, lungo, anche articolato, diciamo, complesso per tanti
2: molto.
4: Aspetti. Molto. E noi, Elisabetta Urbano, andiamo avanti e abbiamo l'ultimo apporto,
2: sì,
4: sempre di Antonia Teixeira Reyes, che dopo una visione racconta che Dio è vicino a tutti, seguendo ognuno con lo sguardo.
5: Dio gli aiuti. Egli ci sta guardando. Sa ciò di cui abbiamo bisogno, ci ha dato tanto. Noi chiediamo a Dio che ci aiuti, che ci dia salute all'anima e al corpo e che benedica le case, le terre, tutti voi, tutti gli animali, le piante, i fiori, tutte le montagne, il Teide, la Orotava, il nord, il sud, tutto l'universo. Egli guarda tutto e il suo sguardo raggiunge tutti. Grazie, Signore, grazie infinite. Il nostro Signore è andato via, ma la sua luce è rimasta. Addio, caro fratello, fino a un'altra occasione, vostra sorella Antonia Astrale.
0: Pedimos a Dios que nos ayude, que nos dé mucha salud al alma y al cuerpo y que bendiga la Florida, los terrenos todos, y a vosotros y todos los animalitos y todas las plantas y flores, todas las montañas.
4: Oh, Elisabetta Urbano, in quest'ultimo apporto due cose colpiscono maggiormente, però poi lei è esperta, studiosa, quindi lo può dire meglio e più approfonditamente. La vicinanza di Dio che ci lascia comunque libero arbitrio,
2: certo,
4: nel nostro percorso, e poi lei saluta, addio caro fratello, fino a un'altra occasione, vostra sorella Antonia Astrale. Che significa?
2: Sì. Allora, intanto perché lei si percepiva probabilmente diversa da quando era fuori dal flusso della trans, quindi Antonia Astrale significa Antonia spirituale, quindi in una vibrazione astrale, quindi non terrena.
4: Sì.
2: E questa è una delle risposte alla seconda domanda.
4: La prima era sulla vicinanza di Dio che ci lascia comunque,
2: certo, ci lascia la libertà di inciampare tutte le volte che non comprendiamo la lezione e poi ce la rimanda sotto un'altra forma. È come il bambino che si sbuccia le ginocchia, tu lo tiri su fino a che non ricade un'altra volta, quindi ci lascia la possibilità di fare esperienza, di comprendere l'insegnamento, perché è la vita che ci dà l'insegnamento, è la vita stessa che ci fa comprendere gli eventi, che diventano poi esperienze, poi intendimento.
4: E come padre e madre, come diceva Papa Albino Luciani, Giovanni Paolo I, Dio è sempre accudente,
2: Dio
4: è
2: sempre,
4: sempre vicino,
2: amorevole,
4: però, accudente, amorevole accudente,
2: esatto,
4: in modo,
2: per farci comprendere le cose, ma ci lascia sbagliare.
4: Certo,
2: non
4: certo.
2: È detto che è la prima, è ce la facciamo.
4: No, però insomma noi ci impegniamo.
2: Bene, il nostro viaggio nell'arcipelago delle Canarie, Islas Canarias, come lo chiamano gli spagnoli, sta finendo. Sull'isola di Tenerife abbiamo trovato Antonia Tejera Reyes, la sensitiva popolarmente nota come la Illuminada de Candelaria. Antonia, alla quale Medium ha reso omaggio in questa puntata, nonostante la grande fama che attirava folle di curiosi e fedeli, spesso trattenuti dalla guardiana Sivilla, non si arricchì mai con le sue consulenze che offriva gratuitamente, quindi lo ricordiamo che lei nasce povera e muore povera. Elisabetta Lupano
4: e Giacinto De Caro
2: vi ringraziano e vi danno appuntamento alla prossima puntata, che vede come protagonista l'ipersensitivo scozzese Daniel Douglas Home, al quale sono state attribuite le capacità di levitare a diverse altezze, parlare con i morti, prevedere eventi futuri, materializzare rumori spettrali e spostare oggetti a comando. Insomma, chi ne ha più ne metta.
4: Di tutto.
2: Di tutto.
4: Vi aspettiamo
2: alla
4: con
2: prossima.
4: Elisabetta Lupano
2: e Giacinto De Caro.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info: idialoghivitrani.com.

Buongiorno, state per ascoltare la seconda puntata dello speciale audio dedicato al fotografo Gabriele Basilico, scomparso nel 2013 a Milano. Gabriele Basilico era milanese, era nato a Milano nel 1944 e alla città di Milano aveva dedicato le prime immagini dei suoi fantastici bianchi e neri, ma diciamo la sequenza fotografica con cui era diventato famoso era quello delle immagini sempre in bianco e nero di Beirut. In questa puntata potrete ascoltare un intervento interessante di Gabriele Basilico nel programma I luoghi della vita nel 2003, e a un anno dalla scomparsa potremo ascoltare il ricordo di Gabriele Basilico a Radio 3 Suite nel 2014. Buon ascolto.

0: Il progetto d'architettura e le costruzioni singole si assomigliano molto, perché sono modelli che viaggiano in un modo siderale tutto il mondo, lo osservano sempre di più. Ogni progetto appartiene subito al mondo, non al luogo, e quindi c'è questa sorta di distacco dal luogo, quasi di non attenzione verso il luogo, che invece appartiene a un periodo precedente a questo. Per la periferia questo è vero, perché quando si sono replicati anche a grande scala, in un modo forse così non appropriato, i modelli nati dalla cultura del razionalismo col movimento moderno, dei modelli di grande semplicità costruttiva, e allora in tutto il mondo, in tutti i posti climaticamente simili, forse questo è uno degli elementi che in qualche modo le architetture si assomiglieranno sempre di più.
1: L'immagine che ci accompagna è oggi quella di Gabriele Basilico. Buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno.
1: Milanese, grande fotografo del paesaggio urbano, forse l'esemplarità direi portata a modello da questo punto di vista, una storia di piacere di rapporto nel confronto con le strutture dell'urbano, che comincia forse perfino dal fatto che lei è milanese e che quindi insomma ha aperto gli occhi su un paesaggio urbano e industriale, e che poi viaggia attraverso angoli molto diversi della terra. Noi oggi partiamo da una fotografia di Bilbao che abbiamo rubato idealmente a questo bellissimo libro pubblicato da Arte, che è L'esperienza dei luoghi, dell'aprile 95, e che raccoglie un'antologica di immagini di Gabriele Basilico molto ampia. Noi partiamo da una fotografia presa leggermente dall'insù, dall'alto, di uno sterrato vicino ai porti di Bilbao, con un cielo un po' corrusco, con lame di sole, con questo miscuglio fra le gru sullo sfondo, l'impastato della terra in primo piano, una serie di costruzioni fra l'Otto e il Novecento che popolano qua e là il paesaggio. Un paesaggio desolato o un paesaggio abitato?
2: Tanto la ringrazio dei complimenti, li metto in tasca anche se non dovrei, mi sembrano un po' esagerati. Sì, dunque questa visione di Bilbao è una visione, è una tipica, io la chiamerei veduta, anzi le chiamo vedute. Anni fa c'è stato anche un catalogo di una mostra che si chiamava appunto Vedute, così in omaggio proprio alla certa pittura di genere, di visione molto ampia, che poi viene ripresa anche dalla fotografia dell'Ottocento. Ma è un paesaggio, diciamo, che ha tutte e due le connotazioni che lei ha detto, nel senso che è abitato, lo si vede anche osservando in dettaglio le case che stanno sui bordi, sugli angoli della fotografia, e poi lo si vede soprattutto da lontano, questa sottile struttura fotografica, diciamo, di produzione industriale, l'infinito che emette fumi che si confondono poi con le nuvole di questo cielo, come diceva lei, un po' tempestoso, e che sono chiaramente lì a significarci che la vita e la produzione stanno andando. Anche se poi questa fotografia è molto speciale, in quanto, come dire, metà della fotografia sul primo piano molto grande, adesso è la prima volta che cerco di descrivere una fotografia che chi ci ascolta non può vedere, per cui è un po' complesso.
1: Vada a comprarsi L'esperienza dei luoghi.
2: Esatto. E diciamo che metà della fotografia è un grande primo piano che potrebbe essere lungo un 200 metri e descrive un grande scavo nel terreno, quindi c'è un'impressione di tipo anche quasi geologico moderno, no? Ed è un lavoro in corso, quindi anche lì adesso il cantiere è fermo per farsi osservare dal fotografo, come spesso succede nelle mie fotografie, dove io arrivo, come dire, o un po' prima o un po' dopo di quando è successo qualcosa, cioè in un momento di lentezza e di sospensione, e si vede appunto un'attività in corso, quindi un qualcosa che deve nascere. Quindi è un po' simbolica questa immagine, in quanto contiene così simbolicamente del nostro tempo, degli aspetti del passato, degli aspetti del presente e anche del futuro,
1: ma soprattutto
2: contiene la fotografia.
1: Ma soprattutto questa sospensione di tempo. Senta Basilico, io fra tutte le sue foto ne amo molto anche un'altra, che è invece sullo sbordare di un fiumiciattolo una vecchia filanda del Biellese. È una foto molto più antica, molto più impastata, quasi di morbidi grigi, quasi marroncini, e che fotografa bene invece proprio l'archeologia industriale di inizio secolo, in fondo quella che oggi per noi è archeologia, allora era pulsare costante dell'attività. Insomma, perché le piace tanto questo tipo di oggetti che vanno poi a fissarsi sul suo retino fotografico?
2: Ma dunque sì, l'immagine che lei descrive è, diciamo, diamogli un nome così, è Biella, è una fabbrica abbandonata, questa è una foto fatta nell'88 ed è l'anificio Sella, è ancora della famiglia Sella, del ministro Sella, del fotografo Vittorio Sella, eccetera, e il fiume che scorre, il torrente che scorre, che praticamente è anche un po' il centro, diciamo, è il motore di tutti gli opifici della valle, il torrente Cervo. In effetti questa fotografia rispetto all'altra, anche se il contenuto, lo stile, l'odore, gli elementi che costituiscono la vita sono praticamente al di là del linguaggio, cioè al di là del bianco nero, di come viene visto, della luce, eccetera, ma sono su un filo continuo, si possono allacciare. Però in effetti, osservando questa fotografia, tra l'altro non è la prima volta che mi viene portata avanti questa osservazione, cioè che sembra una fotografia ripresa da una manualistica, da un'iconografia dell'Ottocento, ma anche perché l'ambiente qui intorno non è mai cambiato, cioè è rimasto. Qui siamo proprio di fronte a un oggetto che si scrive molto bene nella terminologia, nella cultura archeologia industriale, nel senso che è rimasto come conservato dal tempo, a disposizione di chi lo guarda per immaginare come si viveva e si produceva nel secolo scorso.
3: Il terzo anello, I luoghi della vita, di Roberto Andreotti e Federico De Melis, a cura di Diana Vinci.

0: Buon pomeriggio, sono le 14.30 trascorse da quasi 43 secondi. Buon pomeriggio da Roberto Andreotti.
1: E da Federico De Melis.
0: L'ospite di oggi, a cui diamo il benvenuto in linea a Milano, Gabriele Basilico.
2: Buongiorno.
0: Benvenuto ai Luoghi della Vita.
1: Buon pomeriggio.
2: Benvenuti a voi.
0: Allora, breve introduzione rituale. Oggi parliamo con Gabriele Basilico di fotografia, perché Gabriele Basilico è un grande fotografo italiano, architetto milanese, classe 1944. Con le sue lastre ai sali d'argento, prese in campagne fotografiche da tutto il mondo, citiamo soltanto una piccola parte: Normandia, Berlino, Beirut, Milano, Genova, eccetera. Ha disegnato in oltre 20 anni di attività un itinerario visivo e interpretativo nel paesaggio contemporaneo. Le fotografie urbane di Basilico partono sempre almeno da due dati: dai segni dell'architettura e dalle problematiche sociali connesse all'habitat, al vivere. Ne esce fuori una rappresentazione sempre molto risolta sul piano formale, poi ne parleremo, che ci interroga sulla comprensione della civiltà delle macchine e ormai dobbiamo dire della civiltà post-industriale.
1: Gabriele Basilico, la prima tappa riguarda Milano. Lei è milanese,
2: sì.
1: Del 1944, nella seconda metà degli anni 70 il suo impegno è rivolto, possiamo dire, al sociale, seppure in un senso molto lato, in quanto forse per la prima volta lei è interprete di una campagna fotografica riguardante le fabbriche milanesi. Che cosa ha significato questo inizio per lei?
2: Intanto faccio una piccola premessa e mi scuso, perché anche se appunto voi avete adesso esibito il mio curriculum, la mia data di nascita, quindi parlare al microfono è sempre un po' imbarazzante, quindi spero di non creare problemi a me e a chi mi ascolta.
1: Soprattutto per un fotografo,
2: immagino. Soprattutto per un fotografo che lavora in grande formato, abituato ad avvolgersi, a volgere la testa dentro un panno, quindi non vedere la realtà se non attraverso.
0: Può farsi mettere un panno lì a Milano?
2: Come?
0: Può farsi mettere un panno anche,
2: sì,
0: durante la trasmissione?
2: Sarebbe una buona idea. Sì, no. Come uno struzzo. Comunque, allora partiamo. Sì, certo, gli anni 70 sono stati degli anni molto importanti, diciamo, per la società, per l'Italia, per la città, in particolare per Milano, che era una città impegnata, così nelle masse giovanili, nelle persone democratiche, a cercare di costruire, di gestire la propria identità, così in un modo progressista, dalle manifestazioni alla stampa e sui giornali, le letture, quindi una sorta, e parlo forse per gli studenti, per quelli della mia generazione, di emancipazione sociale che portava da un modello di una società forse un po' ingessata, senza sbocchi. Tutto questo io l'ho vissuto attraverso la facoltà d'architettura, non tanto in un campo politico più allargato, anche se poi la relazione era immediata.
0: E il Politecnico di Milano.
2: Il Politecnico di Milano.
0: Con maestri?
2: Allora, in effetti, e questo è anche forse importante per capire come mai ho fatto il fotografo, io non ho avuto dei grandi maestri, ho conosciuto poi dei grandi architetti, cioè dei maestri successivamente, per esperienze professionali, cioè nel senso che ho fotografato le loro opere, parlo in particolare di Gregotti, di Rossi, di altri. Quando ho frequentato la facoltà, in quegli anni c'erano dei maestri, ma per una ragione, come dire, di scelta di corsi, eravamo già tanti studenti in quegli anni, forse non ho avuto, così dire, non sono stato a contatto con dei personaggi talmente la cui seduzione intellettuale mi avrebbe forse portato a fare l'architetto, o comunque lontano da quello che faccio. O forse no, questo è probabilmente un tentativo di spiegarsi. Non tanto perché io me lo voglio chiedere, perché me lo chiedono gli altri: come mai dall'architettura sono passato alla fotografia? Forse il percorso è stato più naturale di quanto non si possa pensare, e in effetti io, che sono stato uno dei primi a, come dire, depistarmi, no, da un tragitto architettonico, vedo oggi tantissimi giovani, ma lo vedo da circa 20 anni, che si occupano sempre di più di fotografia, partendo da un'esperienza culturale, come è successo successo da quegli anni in poi, molto dilatata, molto allargata, con ambizioni e pratiche interdisciplinari, e quindi vicina anche alla, come dire, allo sguardo, alla, ecco, alla rappresentazione.
1: Ma Gabriele Basilico, l'idea di fissare il suo obiettivo sulla fabbrica, anche diciamo su quella che cominciava a divenire l'archeologia industriale, in una fase di passaggio dalla civiltà delle macchine moderna alla civiltà postmoderna, nasceva da questo suo impegno, comunque, per quanto all'interno del Politecnico, verso i movimenti, diciamo così, sociali e politici che smuovevano quella scena dell'Italia anni 70, no?
2: Ma sì e no, nel senso che l'archeologia industriale come disciplina nata in Inghilterra si era già costituita in Italia con un'associazione, se non sbaglio, fondata da Eugenio Battisti e dai collaboratori Antonello Negri ed altre persone, e come dire, si cominciava anche qua, forse con un esito non così felice come nei paesi del nord Europa,
0: a documentare,
2: a guardare, a considerare le fabbriche abbandonate, quindi alla fine di un'era industriale che ormai si stava facendo per gli anni Ottanta, come una qualcosa che aveva a che fare con la nostra cultura, quindi come un patrimonio della cultura, quindi qualcosa di pubblico. Quindi io sicuramente ho avuto questo tipo di emozione, di coinvolgimento, però io in quegli anni avevo già iniziato a fare il fotografo, perché io mi sono laureato nel 73 e per tutto il decennio sono stato impegnato a fare esperienze di fotografia più dilatate, dal reportage alla fotografia di architettura, che era forse la cosa più naturale, alla fotografia di oggetti, di still life, alla fotografia di paesaggio poco, devo dire, e poi tutte quelle cose che un fotografo giovane che comincia ha voglia di fare, proprio per capire forse cos'è la fotografia e per capire dove stare, anche perché in effetti lentamente capivo che era il mio mestiere anche, diciamo, di tipo alimentare, e quindi non era facile decidere cosa fare.

0: Ma per inquadrare la sua figura all'interno della storia della fotografia italiana, come si posizionerebbe Gabriele Basilico? Sì. Qual è la genealogia? Sì. Qual è il...
1: Ma allora, diciamo che la gente che conosce il mio lavoro mi inquadra come fotografo di architettura e di paesaggio, ma soprattutto di architettura, cioè di un fotografo che riprende e trasferisce su carta lo spazio, gli oggetti nelle opere architettoniche che poi diventano pubblicazioni per riviste specializzate tipo Domus, Casabella, Abitare, eccetera, oppure per progetti editoriali. In realtà da parecchio tempo, accanto a questo lavoro che io continuo, come dire, a mantenere, no, come figura professionale, ho sviluppato e ho in qualche modo, forse sono stato anche uno delle persone che ha dato sostanze e che ha allargato, no, che ha diffuso questo tema insieme ad altri fotografi della mia generazione. Ci siamo dedicati, diciamo, e quindi adesso uso il noi, a una descrizione del paesaggio urbano, quindi ad allargare la visione dall'oggetto architettonico, quindi da un linguaggio formale, da un linguaggio sintattico, da un linguaggio plastico, a un qualcosa che coinvolge di più lo spazio, che coinvolge l'infinito, che coinvolge la collettività degli oggetti, che coinvolge quindi la gente, quindi il paesaggio nel senso più dilatato del termine.
0: E infatti molte volte, diciamo, nella critica a suo proposito si legge che lei con i suoi scatti in bianco e nero cerca di distruggere una retorica dell'architettura, cioè di vedere gli edifici importanti e gli edifici meno importanti con uno sguardo orizzontale e democratico. È vero, si ritrova in questa
1: idea?
0: Sì,
1: questo è molto vero. Forse l'ho dichiarato anch'io e poi qualcun altro l'ha sottolineato e lo ha, come dire, approfondito. E questo avviene proprio in un modo collegato, direi. Questo è interessante forse leggere questo collegamento, anche se magari interessa la fruizione degli architetti, ma direi anche più allargata a questo punto. E cioè come si è sempre rappresentata l'architettura, quindi come oggetto, esattamente come non so, quando si fa un ritratto a una persona professionalmente o quando si fa una foto di moda, che si cerca di rendere l'oggetto al massimo della bellezza della presentazione. Invece, al contrario, cercando di allargare l'obiettivo e di essere più sensibili al contesto o quegli elementi che fanno la realtà, che sono elementi, diciamo, belli e brutti, che sono praticamente la realtà nella sua dimensione come dire, più allargata e quindi, se vogliamo, anche più democratica. Anche l'architettura entra, anche l'architettura, diciamo, di rappresentazione del soggetto, quindi l'architettura professionalmente intesa come fotografia, può venire inclusa in questo tipo di lettura, che tendenzialmente è una lettura invece più narrativa, più personale, più soggettiva. Bene. La cosa interessante è che da un po' di anni moltissimi architetti e molte persone legate proprio al mondo della rappresentazione, al mondo della riflessione critica sull'architettura, si sono accostate allo sguardo di noi fotografi e hanno accettato una lettura dell'oggetto architettonico più dilatata, che accetta quello che sta intorno, che accetta quello che spesso è considerato un elemento di disturbo e lo accetta come un elemento...
2: Come un dato di realtà.
1: Come un dato di realtà.

pianeti precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra dei rincoglioniti?

Che cosa possono le leggi, dove regna soltanto il denaro? La giustizia non è altro che una pubblica merce, di cosa vivrebbero

0: ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito.
1: Volevo ancora chiederle una piccola riflessione, una piccola testimonianza a proposito di questa prima stazione del percorso di oggi, che appunto riguarda quella sua ricerca sull'area urbana industriale milanese. Culminò questo suo lavoro con una esposizione al PAC di Milano, al Padiglione per l'Arte Contemporanea di Milano. E vorrei chiederle se ricorda che tipo di impatto suscitò quella mostra, che credo che sia un po' la sua prima mostra importante.
2: Sì, e sicuramente, intanto mi scuso perché durante la conversazione continuavo a fuggire dalla domanda invece delle fabbriche.
1: Vabbè, ci siamo tornati.
2: È stato finalmente, grazie.
3: Vabbè, ha dato
2: è stato
3: molto importante.
2: E in effetti io ho fatto questo lavoro che è durato 2 anni e mezzo di riprese continue, fatte durante weekend, durante momenti in cui la città si svuotava, durante l'estate. È stato un lavoro assiduo e lunghissimo, molto documentato, che aveva l'obiettivo per me, l'obiettivo che mi ero imposto, di dar conto della totalità della dimensione e dell'estetica, diciamo, della città dove sorgevano le industrie, che non vuol dire quindi fotografare gli oggetti industria o le grandi industrie, ma fotografare il tessuto urbano, quindi con una carta fotografica in scala 1 a 5.000, che è una carta estremamente, diciamo, leggibile, molto grande. Io ho percorso, ho fatto tantissimi sopralluoghi e ho fotografato, diciamo, nel tempo, come se fosse una vera e propria missione, la mia città nelle zone periferiche, perché nelle zone periferiche sostanzialmente diciamo una sede questi luoghi. Confortato e aiutato da alcuni amici architetti, in particolare mi fa piacere ricordare l'urbanista Marco Romano, che fu uno dei primi a credere a questo lavoro e mi spronò quando avevo dei momenti così di caduta e di stanchezza, perché erano, a un certo punto io lavoravo tantissimo, fotografavo, stampavo le fotografie, le archiviavo e poi dicevo: ma cosa servirà questa cosa? Mi piace farlo, però insomma non lo so, non sono nessuno, non farò un libro, chi si accorgerà di questo lavoro, a chi servirà? E alla fine, appunto, attraverso Marco e poi attraverso, così diciamo, un po' di fortuna eccetera, sono arrivato a fare un libro che ha curato il Comune di Milano, un libro, devo dire, e lo dico qui alla radio, che tutti sentono, molto mal realizzato, mal stampato, con l'editore Sugar, che è stata un'esperienza molto negativa.
1: Però lo ricorderà un po' come la prima volta, lei, forse,
2: sì,
1: con
2: infatti,
1: un po' di affetto.
2: Forse ero così, come dire, sono rimasto deluso anche perché è la prima volta e per c'era un grosso impegno. Ma invece questa mostra al PAC, quando feci vedere una parte di fotografie, i fotografi chiamano questo portfolio, diciamo un insieme di immagini, alla direttrice del PAC di quegli anni, che era la Mercedes Garberi, lei fu entusiasta e mi disse: se ci sarà un'occasione, inserirò la tua mostra nel mezzanino del PAC, che è un museo molto bello, ho fatto la Gardella, poi l'ho fotografato diverse volte, è stato poi, come dire, distrutto da una bomba, un po' come
3: con le sculture di Melotti, no?
2: Con le sculture di Melotti esternamente
3: nel giardino.
2: E lì ho avuto un po' di fortuna, perché già negli anni 80 i progetti pubblici di mostre erano, come dire, in attesa, erano in lista di attesa anche di anni,
1: certo.
2: Però succede sempre che qualcuno magari non arriva o una mostra ha dei problemi, e mi fu offerta questa occasione, quindi fu una grande fortuna. Io sono stato, credo, uno dei pochissimi fotografi italiani, forse io e Mario Carrieri, che abbiamo esposto al PAC in quegli anni.
1: Bene.
2: Cioè comunque per parecchi anni.

0: Bene, qui ai Luoghi della Vita con il fotografo Gabriele Basilico. Eravamo rimasti alla fine degli anni 70 alla Milano industriale che fissò e poi restituì in un'importante mostra del 1983 al PAC. Qual era l'immagine che risultava poi alla fine da questa continuum, diciamo, dell'obiettivo fotografico sul tessuto urbano milanese delle periferie?
1: Allora, l'immagine, diciamo, di questo lavoro ha mutato un po' nel tempo. Durante le riprese era una cosa, come spesso succede nel lavoro dei fotografi, a mostra realizzata era un'altra cosa, e poi nel tempo è probabilmente diventata un'altra cosa ancora. Intanto la cosa più sorprendente era ricordo il nome della mostra del libro, era Milano ritratti di fabbriche, come se appunto le fabbriche fossero l'imposa disseminate lungo la periferia, pronte a farsi fare delle riprese, anche perché questa cosa non succedeva quasi mai, no? Non è mai successa prima.
2: Lei lavorava da solo o con un piccolo team?
1: Io ho lavorato da solo, ho sempre lavorato da solo. In quegli anni poi lavoravo con una macchina di piccolo formato, e quindi
0: Che macchina era,
1: era
0: Basilico?
1: una Nikon con un obiettivo decentrabile. Diciamo attrezzatura che consiglio ai fotografi oggi di lavorare con cavalletto, di avere una fotografia più lenta, però insomma, anche perché sono passato da questa esperienza molto rapida. Ma insomma, questo è il discorso tecnico, un discorso molto lungo, magari ci porterebbe in una dimensione, diciamo, sì,
0: Tecnicistica.
1: appunto, che magari appunto, no, chi ci ascolta forse si può anche annoiare. Allora, il discorso fondamentale, la percezione finale che ho avuto io da questo lavoro, discutendone poi con alcune persone, è che è proprio un'osservazione sulla città. Cioè, Milano, che tutti dicono città di fabbriche, è una città che ha avuto, diciamo, perché adesso non è più così, una periferia molto complessa, molto mista. Si può fare il paragone con Torino. Torino ha una città fabbrica, la Fiat, e qualche altro edificio lunghissimo, che ne fanno una città come a parte o inglobata nella struttura urbana. Viceversa, Milano, a parte quella zona Falck, Pirelli, Falck poi è già Sesto, comunque quella zona industriale che si sviluppa verso nord partendo dalla Pirelli, diciamo, Milano ha una periferia di città diffusa, quindi piccole fabbriche, abitazioni, artigiani, laboratori si confondono in una miriade di organismi architettonici che formano un arcipelago molto complesso e difficile da leggere come tessuto omogeneo. La fotografia in questo caso ha avuto anche un compito. La fotografia è il libro e la mostra, perché la fotografia non basta. Selezionando

0: gli oggetti e gli spazi in questo tessuto e ricomponendoli in un libro, in una mostra, si è vista finalmente in un modo preciso, direi tra virgolette, se mi passate la parola, ma è così scientifico, si è vista la città così come non si era mai vista, con tutti
1: simultaneamente.
0: Questo è stato un fatto che ha sorpreso anche molti architetti, Marco Romano e anche, cioè, Carlo Bertelli hanno parlato di progetto per la prima volta di fotografia, cioè sull'architettura, sulla città attraverso uno sguardo fotografico e la sua, come dire, organizzazione linguistica.
1: Ecco, una domanda un po' a parte, Basilico, rispetto alla questione dei luoghi. La scelta del bianco e nero che significato ha nel suo lavoro? Ha un significato antinaturalistico, cioè metafisico, oppure un significato che sente più aderente al suo, alla sua missione di documentatore?
0: Beh, dunque, la scelta del bianco e nero è, come dire, forse la continuità del bianco e nero, perché la scelta del bianco e nero in quegli anni era un po' obbligata, perché la fotografia a colori era tutta un'altra cosa, era una fotografia che esasperava il colore nella realtà, esattamente con quell'atteggiamento, mi permetto di dire, poi il mio punto di vista è molto soggettivo, un po' naif, dove che scopre nel colore la spettacolarità del colore, quindi il colore stesso diventa protagonista sulla realtà, cosa che poi non è più successa con i fotografi della mia generazione, a partire da Luigi Ghirri in poi, che hanno usato il colore in un modo molto diverso. Il colore, quindi, allora c'è un,
1: ecco, come l'hanno usato? Fermiamoci un attimo su Ghirri.
0: Beh, Ghirri è stato uno dei grandi compagni di strada, quindi purtroppo è mancato nel 92.
1: Molto presto.
0: Esatto, è stato un grande protagonista perché, oltre ad essere stato un fotografo, diciamo, colto e che ha spostato il, come dire, il tiro, il, come dire, il progetto sulla fotografia in una situazione più complessa, più larga, più collegata a relazioni con la, non so, per esempio con la pittura sicuramente all'inizio, ma anche con la letteratura, cioè ha cercato un dialogo tra le arti,
1: con la pittura di Morandi in primo luogo,
0: con la pittura di Morandi o con la pittura degli artisti concettuali che si muovevano intorno tra Modena e Bologna, eccetera. Per esempio, uno tra tutti che ancora adesso usa la fotografia, che è stato molto importante, è Vaccari.
1: Sì.
0: E quindi, diciamo, l'importanza di Ghirri è stata quella di avere strappato la fotografia da un contesto che forse la relegava in una disciplina un po' troppo settoriale e l'ha fatta divenire un'arte. Cioè, chiaramente non è un'operazione che si è inventato lui, ma in Italia, come dire, è stato il protagonista. In più, un'altra cosa importante di Luigi è stata quella di avere dato un senso, una continuità progettuale al lavoro di gruppo. Cioè, questo progetto noto ai fotografi sul paesaggio italiano che si chiama Viaggio in Italia, e che era un lavoro realizzato sugli archivi di una serie di fotografi italiani che lui e altre persone hanno, come dire, esplorato e hanno ricomposto in una mostra, ha dato il via.
1: Siamo nell'84, no?
0: Siamo nell'84, sì, ha dato il via ad un, come dire, ad una missione per il paesaggio che in Italia era vergine e che ha caratterizzato in un modo forte, radicale, potente tutti gli anni 80 e, diciamo, anche buona parte anche gli anni 90, se vogliamo. Esperienza molto complessa, ricca, intrecciata, pluriculturale, che naturalmente ha visto nascere e sviluppare la sua storia attraverso i problemi del territorio, i problemi dell'ambiente, il lavoro soprattutto dei land artisti, e comunque, insomma, diciamo che gli anni 80, gli anni 90, anche per gli architetti, gli urbanisti in particolare, sono stati gli anni della discussione sul paesaggio, e questo Viaggio in Italia è stato un po' un avvio tra, appunto, poetica, tra poesia e realtà, come sempre la fotografia a me e a loro e agli altri compagni piace, appunto, posizionare, che ha creato poi un pubblico di autori e di appassionati molto molto dilatato, anche Beh. Persone molto più giovani, chiaramente.
2: Qualche subdreco in tavola è una storia vera.
3: Gabriele Basilico è stato il grande fotografo di Milano e a distanza di poco più di un anno dalla sua scomparsa, appunto è morto nel 2013, un uomo nato nel 1944, quindi ha attraversato il secondo Novecento milanese e l'ha raccontato attraverso le sue fotografie. Appunto a distanza di qualche tempo dalla sua scomparsa, Contrasto ha dedicato a Basilico e attraverso Basilico a Milano un libro fotografico che vuole un po' raccontare la storia di Gabriele Basilico e il suo modo di leggere questa città. È un volume che si avvale anche di testi di molti amici, autori che hanno incontrato, incrociato la strada di Gabriele Basilico nel corso del tempo, ed è stato curato da Giovanna Calvenzi. Buonasera.
4: Buonasera.
3: Intanto magari se possiamo cominciare così dal raccontare un po' l'idea generale di questo libro, insomma come nasce l'idea di fare questo libro su Milano attraverso le fotografie di Basilico.
4: Gabriele ha lavorato molto spesso a partire dall'inizio degli anni 70 su Milano, spesso in modo anarchico, in modo non intenzionale e molte volte invece per degli incarichi precisi o che gli avevano dato dei committenti o che si era dato lui stesso. Il primo lavoro organico è del 1978-1980 e è un lavoro che è stato pubblicato all'inizio degli anni 80 e presentato al PAC, che si chiamava Milano Ritratti di Fabbriche. Era un censimento di tutte le aree industriali milanesi, un censimento capillare legato alla piantina, con tutti i luoghi, con tutte le indicazioni stradali, che Gabriele dedicava alla trasformazione in atto in quegli anni nella città. Successivamente ha lavorato per la AM di notte fotografando i luoghi più nobili, diciamo, della città di notte e poi ha iniziato a viaggiare un po' in tutto il mondo, quindi Milano è rimasta un po' a lato, faceva delle piccole incursioni ogni tanto, ma lamentava molto l'assenza di progettualità nella città negli anni 80-90. Poi a un certo punto un editore spagnolo gli ha chiesto di pubblicare un libro su Milano. Allora ci si è dedicato con grande intenzione, seguendo più o meno tre itinerari, che erano gli itinerari del quartiere Porta Nuova, del Via Ripamonti e il centro storico, che erano i quartieri sui quali aveva sempre lavorato, e ha chiamato questo libro La città interrotta, o meglio in spagnolo si chiamava La ciudad interrumpida, e non hanno voluto mettere il nome Milano nel titolo del libro perché l'editore spagnolo riteneva che Milano tirasse poco da un punto di vista editoriale. Quello è stato un momento di grande riflessione, città interrotta, perché in quegli anni riniziava la città a occuparsi un pochino di se stessa.
3: Questo racconto di Milano attraverso le fotografie di Basilico è un racconto molto bello che si sviluppa, come lei giustamente diceva, dalla Milano degli anni 70, dove ancora si sentiva l'odore delle fabbriche, l'odore della nebbia anche, se vogliamo, e si arriva poi nel tempo fino alla città ultramoderna che appunto nasce con i grandi grattacieli della Unicredit, del centro direzionale nuovo, insomma. Quindi un grande sviluppo della storia di questa città che Basilico però mi pare racconta sempre con un occhio estremamente disincantato, senza mai fare, come dire, la morale alla città di Milano.
4: Lui parlava di una fotografia in assenza di giudizio, ha sempre teorizzato quello che era il grande insegnamento di un fotografo americano degli anni 30, Walker Evans, che teorizzava la fotografia di un linguaggio documentario, ossia una fotografia, tra virgolette, oggettiva, dove il fotografo non interpreta ma documenta. Noi sappiamo benissimo che è parzialmente vero, perché nel momento della scelta del punto di vista, dell'inquadratura, della luce che si utilizza, della presenza o dell'assenza di persone, il fotografo esprime un suo giudizio, ma a Gabriele interessava realmente documentare la città, documentare la sua trasformazione, e non ha mai avuto un atteggiamento critico o giudicante, ma cercava di trovare una misura giusta per raccontare la città e per, come diceva lui stesso, ricomporre il caos visivo, ossia cercare di far coincidere e di comporre armonicamente la segnaletica stradale, i cavi della luce, le macchine parcheggiate, quindi dare una forma al caos urbano.
3: Ecco, un ritmo urbano che alle volte è un po' jazzistico, alle volte un po' da canzone da osteria, perché ci sono anche questi aspetti, alle volte invece assume la classicità di una sinfonia addirittura. Insomma, ci sono tanti ritmi in questa fotografia che è, come spesso è stato detto, la fotografia dell'architettura di Milano.
4: Sì, è interessante la parte finale del libro, secondo me, perché a un certo momento Gabriele viene invitato dai costruttori che stanno progettando il nuovo quartiere Porta Nuova a Milano, viene invitato a seguire tutta la fase dell'esecuzione dei lavori, cioè dai grandi buchi, dai grandi vuoti che si creano fino alla costruzione di quello che lei diceva, il grattacielo Unicredit, tutto il quartiere progettato dalla Heinz. Per diversi anni Gabriele ha seguito quindi la costruzione di questo nuovo quartiere e lo ha fatto a colori, era un incarico professionale, ma ci ha messo lo stesso una poesia, come dire, quasi piena di speranza, perché in un'area di Milano abbandonata da 50 anni stava finalmente nascendo qualcosa di nuovo. E contemporaneamente, più o meno nello stesso periodo, è stato invitato da una casa editrice FMR a fotografare l'architettura rinascimentale laica e quindi si è dedicato a Castello Sforzesco di Milano. Gabriele non ha mai amato molto la monumentalità della città, ha sempre preferito le periferie, le zone industriali, le zone appunto dove lui cercava di riportare questo suo ordine nel caos. E invece si è dedicato al Castello Sforzesco con molto affetto e uno dei suoi ultimissimi lavori è stato un incarico della veneranda Fabbrica del Duomo di fotografare il Duomo dal tetto del Duomo, quello che noi chiamiamo il tetto del Duomo. E quindi abbiamo finito il libro con questi suoi ultimi, il libro che rispetta la cronologia dei lavori di Gabriele, l'abbiamo voluto concludere con la novità assoluta di questo nuovo quartiere nascente e due monumenti tipici della città, visti però col suo occhio.
3: Poi ci sono anche i grandi edifici degli architetti di Milano, no? Gio Ponti, il Pirellone, insomma il grattacielo del Pirellone, lo studio BPPR con la Torre Velasca, le varie case di Portaluppi, insomma tutta l'architettura del Novecento milanese, Basilico l'ha fotografata e devo dire sempre con dei punti di vista non monumentali, di racconto ufficiale, sempre con un punto di vista abbastanza laterale, abbastanza eccentrico.
4: C'è una frase nel testo di Vittorio Gregotti, in questo libro che cito a memoria, quindi posso essere poco precisa, nella quale dice che spesso lui dava degli incarichi a Gabriele Basilico di fotografare le architetture che lui aveva progettato perché voleva studiarle, perché grazie alla fotografia di Gabriele lui cominciava a capire come funzionava la sua architettura. Diciamo che Gabriele non ha mai avuto un atteggiamento, come dire, encomiastico nei confronti delle architetture importanti, ma ha sempre avuto una propensione verso le architetture medie, poco note, anche se gli è capitato e ha cercato spesso per incarichi professionali, molto sovente per incarico di musei come il Maxi di Roma, di seguire il lavoro degli architetti importanti, e lo ha sempre fatto con un punto di vista suo, che era comunque un punto di vista di rispetto.
3: Ecco, tanto per raccontare meglio insomma di che cosa stiamo parlando, la foto di copertina che voi avete scelto da questo punto di vista è molto significativa, mi pare, no? Perché si vede il grande grattacielo Pirelli di Gio Ponti, che è uno dei capolavori veramente dell'architettura del XX secolo, però il punto di vista noi lo vediamo da un giardinetto, da un'area, da un terrain vague, da un'area semi-abbandonata, quindi tutt'altro che una fotografia con il crisma dell'ufficialità.
4: È verissimo, il Pirellone, l'edificio di Gio Ponti, è sempre piaciuto enormemente a Gabriele, che l'ha fotografato da tantissimi punti di vista. L'immagine che abbiamo scelto per la copertina è quella che lui in qualche modo preferiva, che presentava sempre più spesso perché dava l'idea dell'evoluzione. C'è in primo piano questo terrain vague e si sta ancora decidendo cosa farne, cosa costruire, eccetera. Però abbiamo voluto anche mettere alla fine un'immagine dell'Arco della Pace fatta di notte, che è un'immagine viceversa molto più meditata, molto meno brutale, se vogliamo, più un pochino più romantica, che era un'anima sempre della rilettura della città di Gabriele, che gli dava un po' fastidio. Lui non voleva, non avrebbe voluto fare una fotografia romantica, ma a volte gli scappava.

0: larga.
1: Là,
0: quel navile le più sinegger, due barconi poi del nori va. E nella bel fermotte c'è mon cordura, e la passa anche l'ora d'andati in bra. Mi credi che ammassa un po' di pesassura, desvoto i medeschi.

0: La Milano fotografata da Basilico è sostanzialmente la Milano del XX secolo, la Milano del Novecento. C'è qualche incursione indietro, appunto l'arco della pace, quindi siamo in epoca neoclassica, insomma, però non andiamo troppo in là, ecco, le viuzze del centro di carattere settecentesco, cioè, non escono fuori da questo racconto di Basilico. Marco Belpoliti, nel testo suo che avete messo nel libro, dice una cosa molto, molto bella, molto interessante, che la solleciterei, diciamo, a sviluppare per noi. Cioè il punto di vista di Basilico è sempre quello del piano terra, perché è dalla terra che nasce Milano.
1: È verissimo. Addirittura in una conversazione che lui ha avuto per un suo libro con Jona Friedman e con Stefano Boeri, parlavano di mettere addirittura una macchina fotografica su un collo del cane. Cioè Gabriele andava alla scoperta della città con l'occhio del camminatore, con l'occhio di quello che cerca di scoprire quello che hai davanti agli occhi tutti i giorni e non vedi mai, e che lui ti insegna in qualche modo a riconoscere e a scoprire. Solo a partire da un certo momento della sua esperienza professionale, cioè verso il 2007, scopre le foto dall'alto, scopre quelli che i francesi chiamano la plongée, e lo ha fatto per un lavoro che ha fatto a Mosca, dedicata alle sette torri staliniane, nelle quali lui è salito in alto fotografando la città dall'alto verso il basso, e ha fatto la stessa operazione con il Duomo, quando la fabbrica del Duomo lo ha invitato a fotografare il tetto del Duomo.
0: È singolare cortocircuito, l'architettura staliniana e il Duomo di Milano. Giovanna Calvenzi, adesso le vorrei chiedere qualche cosa di carattere forse un pochettino più tecnico fotografico, se si può dire così, insomma. Spesso si dice che la maggior parte delle fotografie di Basilico sono in bianco e nero, anche in questo libro, tranne appunto quelle fotografie a colori di cui lei parlava prima a proposito di questa ultima parte dell'architettura di Milano. Si dice appunto in bianco e nero, ma in realtà sono delle sinfonie di grigi.
1: Assolutamente sì, a Gabriele piaceva molto Wim Wenders e aveva in qualche modo fatto sua una citazione di Wim Wenders dove diceva che lui vedeva in bianco e nero, e per Gabriele era una scelta ma non così rigorosa. In tutto il suo lavoro professionale ha sempre lavorato a colori, quindi lo padroneggiava in modo esemplare, e ha fatto anche un intero libro bellissimo dedicato a Roma nel 2008, tutto a colori, quindi no, non c'era questa volontà di preferire rigorosamente e sempre il bianco e nero. Tuttavia a Milano il bianco e nero gli era molto congeniale, lo sentiva proprio come una cosa che serviva anche per creare quella misura, per creare quel rispetto degli spazi che il colore invece avrebbe probabilmente un po' penalizzato.
0: Basilico è stato anche un uomo che aveva tanti amici. Ne aveva tanti a Milano, ne aveva tanti in tutto il mondo, insomma, quindi era sicuramente una persona empatica, con una grande carica anche umana, insomma, personale. Però le sue fotografie sono quasi sempre fotografie di luoghi senza persone, cioè sono fotografie di una città disabitata apparentemente, anche se poi in realtà non so fino a che punto sia vero, perché anche nella fotografia dell'Ottocento, nella prima fotografia, si diceva che la fotografia era un luogo disabitato, poi in realtà si scopre che era la tecnica fotografica che impediva di cogliere l'impressione della persona che camminava. Ecco, in questo caso qual è il rapporto tra umanità e fotografia?
1: Ma diciamo che lui trovava estremamente umana l'architettura. Diciamo che lui parlava di essere quasi come un medico che cercava di capire la pelle degli edifici, di analizzare come si sovrapponevano le epoche storiche o gli stili diversi. La domanda su perché non ci sono le persone, o ci sono in modo molto episodico, ha avuto nel corso del tempo moltissime risposte da parte di Gabriele, perché era la domanda ricorrente. Prima o poi saltava fuori questa domanda. Allora, inizialmente lui rispondeva dicendo quello che in pratica un pochino ho detto anch'io, che il suo interesse era per la città costruita dall'uomo, quindi è un omaggio agli uomini che hanno costruito la città, e la loro presenza all'interno degli spazi sarebbe stato un elemento in qualche misura di disturbo, e faceva questo esempio: se si apre un sipario su una scena teatrale e la scena è vuota, noi vediamo i quadri, la sedia, il tavolo dove poi si svilupperà la scena. Come entra l'attore, noi vediamo solo lui, non vediamo più nel quadro, non vediamo più il tavolo, non vediamo più lo spazio. Allora lui preferiva sempre dedicare tutta la sua attenzione e il suo affetto, se me lo consente, allo spazio costruito.
0: Giovanna Calvenzi, ancora una domanda per chiudere questa conversazione. Il rapporto tra la pittura e la fotografia di Basilico. Se uno guarda le prime fotografie, quelle appunto della Milano delle fabbriche, quella degli anni 70, è quasi inevitabile pensare a Sironi e a quel tipo di pittura degli anni 30 con appunto queste periferie industriali, che in quel caso però esprimevano un profondo senso di nostalgia, di comunque un disagio in qualche modo psicologico, che invece non mi sembra che si noti nelle fotografie di Basilico.
1: La lezione della pittura, Gabriele, l'ha sentita io credo molto poco. Credo che gli venisse soprattutto una lezione. Sono due le lezioni importanti che lui ha sempre dichiarato di aver ricevuto. La prima è quella che le dicevo, di Walker Evans, questo maestro americano che negli anni 30 aveva fotografato per la Farm Security Administration, che era un ente governativo che lo aveva mandato a fotografare i luoghi della Cotton Belt degli Stati Uniti. E la seconda lezione molto importante da cui è nata Milano Ritratti di Fabbrica, che è quella dei coniugi Becker tedeschi, che avevano fatto questa catalogazione un po' ossessiva, meravigliosamente algida, degli edifici, dei silos, dei depositi dell'acqua in Germania. E questa, quando Gabriele ha scoperto i Becker, per lui è stato un momento davvero molto importante, e lui ha sempre dichiarato che erano loro che avevano influenzato un po' la sua visione.
0: Con Giovanna Calvenzi, molto gentile a raccontarci questo libro. Peccato che non ci sono foto di musicisti, non c'è musica nella fotografia di Basilico. Non so, lui amava la musica, gli piaceva?
1: Enormemente, era un fan, amava la musica leggera, non amava la musica importante. E quando facevamo dei viaggi lunghi, lui metteva, andavamo molto spesso in Spagna, metteva Battiato fino al confine con la Francia, poi io mettevo il Don Giovanni fino al confine con la Spagna, poi ricompariva Battiato.

0: Avete ascoltato la seconda puntata dello speciale audio dedicato al fotografo Gabriele Basilico, a cura di Francesca Vitale, su Radio Techetè.
1: Rai Radio Techetè.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Bentornati per la seconda parte dell'episodio del commissario Montalbano intitolato Il Giro di Boa, per il ciclo Radio Decatè in Giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi augura buon ascolto.

0: Scusi, commissario, se mi sono permesso, ma dato che mia moglie l'ha riconosciuto.
1: Siediti.
0: Lei oggi è venuto nel nostro negozio.
1: Parlo io, così perdiamo meno tempo. L'altro giorno tu al porto sapevi benissimo che una donna con 3 bambini sbarcando avrebbe fatto finta di cadere e di farsi male ad una gamba. Il tuo compito era quello di stare lì con l'ambulanza pronta, caricare donna e bambini e portarla all'ospedale di Montelusa, è così? Rispondi solo sì o no.
0: Sì.
1: Bene. Una volta arrivata all'ospedale di Montelusa, tu dovevi lasciare la donna e i bambini sulla porta del pronto soccorso e non accompagnarli fino a dentro. Giusto?
0: Sì.
1: La vista dell'ambulanza è tuo compare?
0: Sì, gli passo 100 euro a volte.
1: Quante volte l'avete fatto?
0: 2 volte.
1: E ogni volta con gli adulti c'erano anche dei bambini?
0: Sì.
1: Tu durante questi viaggi dove stai seduto?
0: A seconda. Al lato dell'autista oppure dentro, con quelli da portare.
1: E nel viaggio che mi interessa?
0: Per un certo tratto davanti.
1: E poi sei passato dal re?
0: Sì.
1: Perché? Perché? Non ce la vai a dirmelo, te lo dico io. Tu sei stato costretto a passare dal re perché il bambino più grande, quello che è scappato al molo, ha cominciato a fare voce, voleva scendere a tutti i costi, voleva riacquistare la libertà, è così? Mm. E allora che cosa gli hai fatto? Un calmante, un sonnifero?
0: Io non ci feci niente.
1: Che cosa gli hai fatto, pezzo di merda?
0: Un calmante ci feci.
1: E chi lo teneva?
0: A fine lo teneva.
1: Gli altri bambini che cosa facevano?
0: Piangevo.
1: E magari il bambino a cui facevi l'iniezione piangeva?
0: No. No, io no.
1: E lui che faceva?
0: Si ammuzzicava a sangue le labbra.

0: Ya te lo dico perché ti sei scantato. Quando tua moglie ti ha detto che sono venuto al negozio, tu sei venuto a sapere che quel bambino, quello a cui hai fatto l'iniezione, è stato abbattuto come un animale, giusto?
1: Sì.
0: E allora ti sei scantato. Perché tu sei un delinquente da quattro soldi. Non hai il coraggio di essere il complice di un omicidio. E adesso parla tu. Però ti faccio risparmiare d'anticchia da fiato dicendoti che già so che sei umiliato dai debiti e che gli strozzini tengono per le palle.
1: È vero, commissario. È tutto vero. Le banche non mi facevano più credito. Allora io, per non perdere tutto, sono andato da una certa persona. Quello i soldi me li prestò, ma li principiò la mia rovina. Quando io non riuscii più a pagare l'interesse, questo signore mi fece una proposta.
0: Come si chiama?
1: No, no, mi scando. Commissario, chi è capace che fa ammazzare a mia moglie?
0: Va bene, andiamo avanti. Che proposta ti fece?
1: Mi disse che voleva aiutare certe famiglie di extracomunitari. I mariti avevano trovato lavoro, ma non potevano fare venire moglie e figli perché erano clandestini. In cambio del mio aiuto, lui mi avrebbe abbonato una parte dell'interesse. La prima volta andò tutto liscio. Era un'anziana con due picceriti. La seconda volta invece capitò che due cacceristi, che ho picceriti, che danno, se sarebbe là. Commissario, lei mi deve credere. Io non ci ho dormito la notte. L'altra mattina poi questa persona mi disse che stavolta non mi scalava niente. Perché l'affare era andato storto. La mecce era variata, così mi disse. Poi io sentii al telegiornale del piccerito morto e allora capii che cosa intendeva dire, dicendo che la mecce era variata.
0: Tu il nome di questo, diciamo così per dire signore, non me lo vuoi proprio dire, eh?
1: No, non è che non voglio, non posso.
0: Tu sai che ti posso mandare in galera?
1: Sì, sì.
0: E per te sarebbe una tragedia, perché tu perderesti il posto all'ospedale e tua moglie dovrebbe vendere il negozio. E allora, se ti resta tanticchia di cervello in testa, tu devi fare quello che dico io, cioè dire, avvertirmi quando quello ti telefona, al resto pensiamo noi.
1: E a me mi tiene fuori?
0: Questo non te lo posso garantire. Ma ti posso limitare i danni, è la mia parola. E adesso levati a gabba, sì. Sparisci.

0: agli ordini, dottore.
1: Che c'è scritto qua?
0: Marzilla.
1: Marzilla, bravo. Tu adesso questo te lo metti all'altro al telefono qua, sul computer. E quando chiamo questo signore mi metti in contatto con lui, anche fossi in Afghanistan, chiaro?
0: Non si preoccupi, dottore, appena telefono a questo Marzilla, io ce lo passo ovunque lei si trovi.
1: Che cos'è sta roba?
0: Tutto l'archivio mi passai, dottore, ci pesse pure la vista. Ho gli occhi che mi fanno pupi pupi. Ma non c'è altrui assomigliante alla somiglianza al morto natante. L'unico che fu Herrera.
1: Ho capito che Herrera è morto.
0: Ah, dottore, ma non è possibile la possibilità che sia propriamente Herrera.
1: Cadere, Cosenza ci ha detto che Herrera è morto un anno fa.
0: Va bene, dottore, che Herrera è morto un anno fa, ma possibilmente è morto, ha diventato vivente per appresso morire un'altra volta per diventare natante.
1: Cadere, tu mi vuoi far venire mal di testa a me?
0: Se mai, dottore.
1: Ah, ecco.
0: Però essendo lui vivente, poi diventò morente, diventò natante.

0: Commissario.
1: Allora?
0: Ci sono novità.
1: Ah.
0: Il guardiano laggiù ha riconosciuto l'uomo dell'identikit.
1: Ah.
0: Mi ha raccontato che un 3 mesi fa, nella strada che passa qua sopra, ha visto arrivare una macchina che marciava a sussulti. La macchina poi si è fermata a pochi metri da lui ed è sceso un uomo che lui dice essere quello dell'identikit. Era rimasto senza benzina.
1: Allora il guardiano si è proposto di andargliela a prendere in un distributore che sta sotto a Montechiaro. Mm. È tornato con la tanica piena e quello, per ringraziarlo, gli ha dato 100 euro di mancia.
2: 100 euro?
1: Sì, signore commissario.
2: Ah, e non ha visto da dove veniva?
1: No, non ha visto nulla. Non l'aveva neanche mai visto. Mm. Quello che è sicuro è che poi è sceso da questa parte, verso la Tonnara. È abbandonata da 50 anni, ma rimane ancora in piedi. Io gli ho dato anche un'occhiata, ma non mi pare che ci sia niente di interessante. Mm. Che faccio?
2: E che vuoi fare?
1: No, dico, vado avanti oppure mi fermo?
2: No, che vai avanti? No, è inutile perdere tempo. Tornatene a casa, va, vai a vegano.
1: Va bene, commissario. Lei non viene?
2: Io vengo, intanto vai avanti tu.

0: Avanti.
1: Commissario, se ha un minuto, ho quelle informazioni sulla Donnaia.
0: Ah, sì, vieni, vieni.
1: Dopo la guerra, a dire la verità, è passata per parecchie mani. Però gli ultimi proprietari risultano essere una famiglia di italo-americani.
0: Italo-americani?
1: Sì, sì, italo-americani, degli emigrati di Montechiaro, che l'avevano comprata perché ci volevano fare un grande albergo. Ci sono anche venuti qualche volta, ma poi non si sono più visti. Commissario!
2: Caldarella! Che c'è, dottore?
3: Hai portato tu la posta stamattina sulla mia scrivania?
2: Sì, dottore, io la portai.
3: Sicuro?
2: Sicuro.
3: Hai portato pure questa?
2: Di persona personalmente la portai.
3: Vieni con me.
4: È permesso?
3: Caldarella!
4: Calai, ripeti al dottor Augello quello che hai detto a me a proposito della morte di Herrera.
2: Ah, sì, sì, dottore. Io ci disse, signor dottore, che fosse forse era possibile che il morto diventò vivente e ha preso mosse nuovamente diventando natante.
4: Grazie, Calai, puoi andare.
2: Certo, dottore.
4: Eh?
5: Salvo, tu hai bisogno di riposo?
4: Sì.
6: Ma che ti metti ad ascoltare le minchiate che dice Catarella? Morenti, natanti e viventi.
3: E allora leggi qua. È arrivato oggi da Cosenza, anonimo. Dice che quando il corpo fu ritrovato era irriconoscibile. Fu identificato solo grazie alla fede nuziale e ai documenti.
6: Beh, che mi viene a significare?
3: Ti viene a significare che il corpo sepolto a Cosenza forse non è quello di Ernesto Herrera.
6: Buon salvo, ma... Battiato è uno stronzo, quello ci ha mandato l'articolo per invogliarci ad indagare e per poi sfotterci a me, a te e a tutto quanto il commissariato di Vigasa. E per favore.
3: Mimì, per favore, mi fa una cortesia. Vaffanculo.
6: Ma guarda che io continuo a sostenere che il tuo morto non è Herrera. Vuoi che ti dica di sì per darti ragione? E non te lo dico.
3: Ah! Ah! Non me lo dici!
6: Non te lo dico!
2: Dottore!
3: Che c'è?
2: Scusa, hanno ritrovato no dalla questura per il fatto dei bonetti al delitto.
3: Non ci vuoi più parlare con questore, il telefono inventa una scusa.
6: Bravo! Non hai più voglia di rimetterti, bravo!
3: Mimì, tu a me mi devi fare una santissima cortesia. Fatti i cazzi tuoi.

0: Avanti! Inge, e che ci fai qua?
1: Come che ci faccio? Abbiamo un appuntamento, non ti ricordi? Mi avevi promesso che stasera mi portavi a cena.
0: Oh, mamma mia, scusami! Sono completamente dimenticato.
1: Bravo, Savo, bene.
0: Che figura, che figura.
1: Che ci fai con la foto di Nini?
0: Ma perché lo conosci?
1: Nini Lococco, siamo stati amanti per un mese e mezzo circa. Poi l'ho lasciato e non si è fatto più sentire.
0: Siete... Prego, siete, fammi capire, siete stati amanti per un mese e mezzo? Sei sicuro che sia lui?
1: Sì, Salvo, io non io.
0: E quando vi siete conosciuti?
1: Saranno passati un paio di mesi, più o meno.
0: E perché l'hai lasciato?
1: Perché c'era qualcosa in lui che non mi faceva stare tranquilla.
0: Ci credo, sai che mestiere faceva?
1: Comandante di petroliere, mi disse.
0: Sì.
1: Poi quando ha ricevuto una certa eredità ha smesso. Quando l'ho conosciuto io non faceva niente.
0: E dove vi incontravate?
1: Alla tonara del Guercio, sai dove?
0: Sì, sì, lo so. Mi incontravate sempre lì?
1: Scusami, Savo, ma mi stai facendo un interrogatorio?
0: Ah, sì.
1: E non possiamo continuare dopo cena?
0: Sì. Vieni, vieni, andiamo. Che te va di mangiare?
1: Pasta con le sarde.
0: Pasta con le sarde, allora le cucino io, andiamo a casa mia. Eh?
1: Sì. Non mi hai mai detto di dove era? Nini solo una volta mi raccontò che si era sposato con una ragazza di Catanzaro, ma che lei era morta 2 anni dopo il matrimonio.
0: Sei sicura ti abbia detto Catanzaro e non Cosenza?
1: Hai ragione, Salvo. Disse proprio Cosenza. Ma tu come fai a saperlo? Fai sempre così quando quelli che interroghi ti danno la risposta che volevi sentire?
0: Come no, soprattutto che sono mascoli. Senti, questo Nini soppicava?
1: No, sempre. Quando il tempo non era buono. Ma si notava appena. Aveva qualche problema alla gamba sinistra.
0: E dove vi vedevate? Solo lì alla tornare del Guercio?
1: Sì, e sempre di sera. Pure da lì non ci siamo mai incontrati. Non voleva farsi vedere in giro. E questa era un'altra cosa che mi turbava. Io arrivavo con la mia macchina. Lui mi aspettava davanti all'ingresso. Una volta entrata, chiudeva il cancello. Poi salivamo al piano superiore, dove avevo arredato 2 stanze. Una era una camera da letto.
0: E il resto della tonnara tu non l'hai mai visto?
1: No. Nini diceva che la tonnara è pericolante e potrebbe crollare da un momento all'altro.
0: E poi che facevate?
1: Niente. Ci spogliavamo e cominciavamo a fare l'amore. Dopo che avevamo fatto, fumavamo insieme una sigaretta in silenzio. Non avevamo niente da dirci. Nini era paranoico. Ogni volta che accendeva la luce, controllava le imposte, tirava le tende. Tutte le finestre avevano le sbarre. Mi davano la sensazione di essere in una specie di carcere. Certe volte lui si alzava e andava a parlare alla radio. Diceva che la radio gli teneva compagnia quando navigava e da allora era diventato radioamatore. Aveva una grossa attrezzatura nell'altra stanza.
0: Ma tu sentivi quello che diceva?
1: Sì, ma non capivo una parola. Parlavo in arabo o qualcosa del genere. Io dopo un po' mi rivestivo e me ne andavo.
0: Senti, pensaci bene prima di rispondere. Tu quando stavi lì alla tonnara, hai sentito, non so, rumori, suoni, un motore che arrivava, una barca che partiva?
1: No.
0: No.
1: Per quello che so io, la tonnara è disabitata. Ho un'altra cosa, Salvo. Nini aveva 2 cellulari, uno satellitare. E quando li riaccendeva dopo, veniva chiamato quasi subito.
0: Parlava sempre in arabo?
1: No. Qualche volta in italiano, ma in questo caso però se ne andava nell'altra stanza. Nini è morto, vero?

0: Pronto?
1: Dottore? Dottore, sono Mazzilla. Ho bisogno di vederla.
0: Vabbè, dammi il tempo. Vediamoci tra una mezz'oretta al commissariato. Oh,
1: capace che mi vedono. Sono qua fuori. Mi faccia entrare.
0: Come stai qua fuori? Dammi un minuto.

0: Sedilla.
1: Sto morendo lo scandalo.
0: Parla piano.
1: Ma che c'è qualcuno?
0: No, però ci stanno i vicini che ci potrebbero sentire. Ci sarà uno sbarco?
1: Sì, più di uno contemporaneamente, una cosa grossa. Dopodomani, forse.
0: Dove?
1: Non me lo dissero.
0: Ma perché te scanti?
1: Ma perché la persona che lei sa mi parlò di questo sbarco. Mi disse che stasera verso le 10:30 devo andare vicino a Caporossello, caricare delle persone e portarle in un posto che poi mi faranno sapere. Io ho cercato di rifiutarmi, dottore, ma chi mi disse che se io non obbedivo mi facevo ammazzare? Che devo fare, dottore? Che devo fare?
0: Quello che ti hanno detto di fare, ci vai con la tua macchina?
1: No, me la portano loro.
0: Allora, quando te la portano, mi telefoni e mi dici il numero di targa. Adesso levati la gabba, si cammina.

0: Buongiorno. Dormito bene?
1: Sì.
0: Senti, me ne sto andando. Ti voglio chiedere una cosa. Stanotte avrei ancora bisogno di te. Potresti essere qui, diciamo, verso le 9 di questa sera?
1: Stasera alle 9? Che facciamo, Samu?
0: Poi te lo dico. Senti, però non venire con la tua macchina, che dà troppo nell'occhio. Quella di tuo marito è veloce?
1: Sì.
0: E che colore è?
1: Grigia.
0: Ecco, vieni con quella. D'accordo?

0: Ciao Mimì, scusa se ti entro così in ufficio, devo dire una cosa. Sono riuscito a dare un nome al morto che ho trovato in mare.
1: Ah sì?
0: Sì. Dunque, si faceva chiamare Ninì Lo Coco. Tu sei stato bravo, Fazio, a seguire le sue tracce fino alla tonnara del Guercio. E diceva di essere un comandante di petroliera.
1: E come si chiama veramente?
0: Ernesto Herrera.
2: Madonna Santa, ma è...
1: È come quello di Cosenza.
0: No, no, no, no, no, non come quello di Cosenza. No, è esattamente la stessa persona. Mi dispiace, Mimì, ma c'aveva ragione Cadarella.
1: Adesso tu mi devi spiegare come ci sei arrivato a questa conclusione.
0: Sì, magari un giorno te lo spiego. Ti saluto, Mimì.
3: Ah, dottore. Ponzio Pilato arrivò.
0: Chi?
3: Ponzio Pilato.
0: E chi?
3: Telefono tante volte per avvisare della sua venuta, ma domando, perdonate, dottore, l'ho dimenticato, mi hanno fatto delle identificazioni.
0: Ah, sì, ho capito, sì. Sta di là.
3: No, dottore, l'ho fatto accomodatamente nella sua stanza.
0: Ah.
3: Male feci?
0: No, hai fatto bene, cari.
4: Buongiorno, signor Pilato.
5: Melato, sozio Melato, commissario.
0: Ah, ma scusi, sai, che Catanella fa una confusione con i nomi. Prego, si accomodi.
5: Grazie.
0: Mi dica.
5: Avevo... pregato il collega Zito di introdurmi presso di lei perché ho delle informazioni che ritengo non possano interessare. Non l'aveva informata il collega Zito?
0: Sì, mi ha detto che lei si sta occupando di un'inchiesta sugli sbarchi clandestini.
5: Sì, ma di un aspetto particolare di questi sbarchi.
0: Cioè?
5: Il commercio dei bambini extracomunitari.
0: Ah.
5: Come lei saprà senz'altro, commissario, ogni anno entrano in Italia clandestinamente migliaia di minori. Centinaia e centinaia di loro, una volta entrati nel nostro paese, scompaiono. Ci sono organizzazioni criminali che li commerciano. Questi bambini valgono moltissimo. Vengono impiegati nel racket dell'accattonaggio, venduti per adozioni illegali, venduti ai pedofili. E sempre più in alto nella scala degli orrori, i più sani diventano fornitori di organi da espiantare.
0: Lei perché è venuto da me?
5: Dunque, io sono venuto qui da lei perché circa un mese fa, proprio qui a Vigata, di ritorno da Lampedusa, è stato visto Badr Gafsa.
0: Chi?
5: Badr Gafsa, tunisino, è il capo indiscusso di questa organizzazione. Ha 30 anni, una vistosa cicatrice sulla faccia e si muove per i suoi traffici con una flottiglia di pescherecci e una cinquantina di assassini.
0: Ma perché dovrebbe essere venuto qua a Vigata?
5: È venuto qui a Vigata perché proprio qui a Vigata, a una base di smistamento, secondo quanto ho potuto sapere dai miei informatori, spero che sia vero, dicevo, ha una base di smistamento dove porta i clandestini di valore. Bambini, informatori, terroristi, prima di farli partire per le loro destinazioni definitive.

0: l'ha lasciato a dirigere per qualche tempo, poi Gafsa è arrivato perché l'italiano ha cominciato a fare testa sua e l'ha fatto fuori.
1: Lei conosce il nome di questo italiano?
0: No. So però come lo chiamavano gli uomini di Gafsa.
1: Come?
0: Il morto.
1: Il morto.

0: A co nejvedeš černý?
1: Bekerita! Bekerita, don Pepe! Ma che vuole mia? Io fici che tu camerissimo, zia!
2: Si sta pisciando adesso?
1: Non mi ammazzasse! Non mi ammazzasse, don Pepe!
3: Don Pepe Aguglia, che chi lo sta ricattando?
2: Chi? Il costruttore edile?
3: Sì.
0: Guarda, me stronzo.
1: No, no!
0: Guardami, Montalbano sono.
1: Oh, sì, Ma perché mi ha seguito?
0: Perché sì, alzati.
1: Ma che vuoi, mio?
0: Che lingua parlavano che tu hai portato lì alla donnara?
1: Arabo, mi passi.
0: Ma li sapresti descrivere?
1: Solo uno. Quello che mi indicava la strada. Aveva una cicatrice sulla faccia.
0: Una cicatrice?
1: Sì.
0: Adesso sali in macchina e vattene a casa, cammina.

0: Gli extracomunitari vengono portati alla Tonnara in attesa di essere spediti alle loro destinazioni definitive. Questa base era sotto il controllo di Herrera Lococo. Quando Herrera ha alzato troppo la testa, Gafsa l'ha fatta ammazzare, l'ha messa a macerare in acqua e poi l'ha gettata a mare. E così è arrivato fino a noi.
1: E un piccirito?
0: Piccirito. Il bambino, non so come, probabilmente ha intuito che stava andando incontro a un destino terribile. E così ha tentato di scappare due volte. La prima volta, appena sbarcato, non ci è riuscito, per colpa mia. La seconda volta, alla Tonnara, a quel punto l'hanno trovato e l'hanno ammazzato passandoci sopra con la macchina. Altre domande? Bene, adesso dobbiamo decidere come muoverci. Se le notizie che ha avuto Marzilla sono vere, domani dovrebbero esserci degli sbarchi. E se Gafsa si è scomodato, vuol dire che c'è merce per lui. Noi dobbiamo trovarci là al momento dell'arrivo.
2: Ma della Tonnara e del territorio circostante noi sappiamo tutto.
0: E che devi sapere, Mimì? Ci siamo stati io e Fazi, abbiamo visto.
2: Voglio fare un sopralluogo pure io.
0: Mimì, se te fai scoprire va tutto a puttane.
2: Ci vado con Beba, le faccio fare una bella passiata, arrivo al mare e io intanto vedo quello che c'è da vedere. Non credo che si metteranno in allarme per un uomo con una femmina con un pancione, no?
0: Vabbè, fa attenzione però.
2: Massimo alle 5 sono.

0: acqua. Nel frattempo, spia la capitaneria di porto se per domani sono previsti degli sbarchi. Voglio la squadra al completo. Tortorella, Galluzzo, Spada e Caruso. Voi due la comanderete.
1: Perché tu non ci sarai?
0: No, perché voi arriverete da terra e io invece mi metto dalla parte del mare. Così se qualcuno scappa o vuole scappare io lo blocco.
2: La squadra la comanda il dottor Augello perché io vengo con lei.
0: No.
2: Commissario, questa volta...
0: No. È un ordine.
2: Come vuole lei.

0: Avanti. Oh, ce n'hai messo da tempo, te la sei pigliata comoda, eh?
1: Sì, però porto carico.
0: Cioè?
2: In primis, queste.
0: Si è fatto io qualcuno?
2: No, secondo me vogliono confermare l'impressione che la tornara è disabitata. Però lo vedi il catenazzo? È perfettamente oliato. Segno che qua c'è gente che fa avanti e indietro. Parliamo degli sbarchi. La mia amica della capitaneria di Porto mi ha detto che le loro motovedette hanno intercettato 4 imbarcazioni. Una diretta a Secca Grande, una a Capo Bianco, l'altra a Manfia e un'altra a Fela. Tutte stracariche di gente. Perciò di trasbordi non se ne parla. Possono solo stargli dietro nel caso succedesse una qualche disgrazia per recuperare i naufraghi.
0: Avete capito?
2: Che cosa?
0: Questi sbarchi sono un diversivo, così tanto per fare teatro. Secca Grande e Capo Bianco sono a ovest della Tonnara. Fela e Manfia sono a est. Guarda caso, il tratto di mare davanti alla Tonnara rimane senza sorveglianza.

0: Fazio, mi senti? Passo.
1: Sì, commissario. Passo.
0: Il peschereccio è in avvicinamento. Tenetevi pronti.
1: Va bene.

Yalla. Zeytin Zerba. Yalla.

¡Mane alto, policía!

0: lontana, vai lontana! Galuccio, vai a controllare!
1: Commissario, commissario.
2: Pensa ai bambini.
3: Salvo. Oh, salvo.

0: Allora,
1: è sicuro che non vuole tenerlo, commissario?
0: No, non mi serve.
1: Ma qui non c'è telefono.
0: Appunto. Senti, tu adesso torni in ufficio e dici?
1: Io non so dove si trova.
0: Bravo.
1: Quando vengo a riprenderla?
0: Tra una settimana. Oh, tu, mi raccomando, non devi dire niente a nessuno, chiaro?
1: Non si preoccupi, commissario. Allora io vado.
0: Mai. Fazio. Grazie.
1: Dov'è?

0: Senhor comissário, senhor comissário, que piagira. Que honra me está dando esse treinador, como é, senhor comissário?
1: Senhor Pastor
0: Veripo. Piagira, perdão, senhor comissário. Se eu agora agasse a comissão, o meu abraço de trabalho. E do irão se me cachorro. Eu pedi a sua casa, que eu não duquei ainda. Ela se está do tua, só quando não tirei. Do primeiro, vou botar-se no hospital. E poi veniva a cacciare, il mio nome disse a Presto Filippo, a mezzo sto paradiso, a mezzo tutta sta pace che c'è qua, io posso muore guardando una volta in faccia senza scandarmi. Questo mi disse, signor. Signor commissario, vuoi tenere l'orologio di sopra il buso?
2: Sì, come no, eccolo qua.
0: Bravo, signor commissario, questo ci fa un'ora. Sua pace merita di essere pensato, merita di vedere. Signor commissario, che idea hai in casa? Io sono sempre a sua disposizione, quando sia mia volta bisogno, basta che mi dia una usciata. Presti Filippo, e arrivo come un lampo. O signor Benedetto,
2: grazie.
0: Stasse buono, signor commissario. O signor Benedetto, sapere che sapere.

commissario Montalbano vi dà appuntamento alle prossime indagini tra i pittoreschi scenari della Sicilia per il ciclo Radio Techete in Giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi saluta.

0: ore 16. Rai Radio Techete.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
2: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
3: 23 parole come nome, e quando nacque a Malaga, in Spagna, nel 1881, pensavano fosse morto, perché non piangeva. Allora il medico accese una sigaretta e gli soffiò il fumo, così il neonato iniziò a piangere, inspirando aria. Il neonato era l'artista Pablo Picasso. Quel piccolo prodigio che a soli 13 anni avrebbe allestito la sua prima mostra, alla Coruña, e che successivamente venne anche nominato direttore del Museo del Prado di Madrid, ma senza mai insediarsi. La vita di Picasso è costellata di tanti episodi insoliti, come quello del 1911, quando la Gioconda di Leonardo scomparve dal Louvre e il giovane Pablo, per una vendita di altri reperti di dubbia provenienza, venne accusato del furto insieme al suo amico scrittore Apollinaire. Solo dopo vari interrogatori la polizia appurò l'innocenza dei due giovani. Un genio carismatico quello di Picasso, generoso con gli amici, ma anche testardo, capriccioso, dispotico ed egocentrico. Un grande pittore che in ogni modo ha rivoluzionato l'arte e ispirato migliaia di artisti. Per considerare i vari aspetti della genialità di Picasso abbiamo chiesto supporto ad un famoso esperto dei nostri tempi, il versatile critico d'arte Vittorio Sgarbi.
4: Professor Sgarbi, Don José Ruiz y Blasco, padre di Pablo Picasso, fece fare il primo apprendistato al figlio introducendolo all'esercizio della pittura e allo studio dei grandi maestri. Ma l'estro e il talento presto si evidenziarono prepotentemente. Quanto ha inciso la personale genialità nell'evoluzione artistica di Picasso e quanto la società e gli eventi del suo tempo?
5: Diciamo che in Spagna il problema non si poneva perché la città dove è nato, Malaga e anche Madrid, presupponevano una cultura che era in quel momento periferica, e quindi il momento in cui Picasso inizia a diventare Picasso è quando arriva a Parigi, e evidentemente gli è utile aver conosciuto il mestiere ed avere maturato un'esperienza come quella di Raffaello, che era legata alla figura del padre. In entrambi i casi il padre è fondamentale. Il padre poi, nel caso di Picasso, lo induce alla reinterpretazione dei classici. Nel caso di Raffaello, il padre gli insegnò una tecnica così simile alla sua da renderlo indistinguibile a 9, 10, 11 anni, finché in punto di morte, o morendo soddisfatto, non riesce ad allocare il figlio presso il più grande pittore di quel momento, che era in quel momento nella storia della pittura, che era Perugino. Quindi il passo in cui Raffaello diventa se stesso va dal tempo di una, diciamo, disciplina paterna, quello di una disciplina di un grande maestro, fino al 1503-4, quando diventa se stesso. Possiamo dire una cosa analoga del Picasso, che in una mostra che io ho fatto al MART, che aveva come termini di confronto e di dialogo Raffaello, Picasso, De Chirico e Dalì. In De Chirico e in Dalì vediamo un rapporto diretto e franco con Raffaello. In Picasso vediamo un antagonismo che dice: io ho dipinto, potevo dipingere come Raffaello per la parte della mia formazione, ma ci ho messo 50 anni per dipingere come un bambino. Quindi il tema della pittura dell'inizio del Novecento, delle avanguardie, è la cancellazione del passato e il ritorno a una fase primordiale, che sia quella dell'arte primitiva, vedi le maschere africane, che sia quella del bambino. Certamente però la frase di Picasso è emblematica proprio di una volontà di cancellare la tradizione, però per cancellarla occorre conoscerla. Quindi ci ho messo un po' di tempo a dipingere come Raffaello e ci ho messo 50 anni per dimenticarlo e diventare come un bambino.
3: Il condizionamento dell'arte di Pablo Picasso è stato molto forte ed esteso su tutto il Novecento, dall'arte alla cultura allo spettacolo, e non poteva mancare la musica. I Queen ripresero i tratti artistici picassiani nel videoclip di Innuendo, con il bassista John Deacon stilizzato come in un quadro del pittore spagnolo.

0: Professor Sgarbi, pittore, scultore, cubista, ma anche appunto come accennava lei, con influenze dal classicismo e dall'arte africana, insomma un artista poliedrico, ma secondo lei, in veste di critico d'arte, quale tratto del suo essere artista lo rappresenterebbe meglio?
1: Beh, il Picasso che si rinnega è il Picasso sublime del periodo rosa, che possiamo dire ai primi del Novecento, il 1904, 5, 6, il periodo propriamente raffaellesco, cioè classicheggiante, che è seguito dal periodo blu, 1907, circa 6, 7, 8, mentre in Italia nasce il futurismo e lui si accomoda qualche mese prima a inventare il cubismo con Braque. Ma nella fase blu, quindi 5-6, raggiunge degli esiti assoluti, che credo i più alti della sua produzione, perché sta trasvalorando il disegno classico e la capacità di dipingere come un antico in una pittura in cui c'è l'elemento critico e dolente che è proprio del Novecento, cioè quel momento di crisi che vediamo negli espressionisti, nel Cavaliere Azzurro, nel Brucke, che vediamo in Italia in Previati e il primo tempo di Balla, che vediamo in Churlionis, che vediamo ancora in artisti come Baccarini e il Cenacolo Baccariniano, che sono fenomeni molto interessanti, o Inoppi, che ha un periodo blu, cioè la drammatizzazione espressionistica, questo è il blu, della pittura classica in una chiave che fa sentire che sta smontandosi un mondo, che sta crollando un mondo, che poi crollerà col futurismo, poi crollerà con la prima guerra mondiale, poi crollerà, insomma i
0: Sì,
1: crolli sono. Ma
0: assolutamente.
1: lui, subito prima del crollo, diciamo 6-7, tutti i pittori, Balla, Baccarini, lui, sono formidabilmente intensi perché si capisce che hanno già davanti il futuro che ancora non si è innescato. Ma sono carichi però di una storia che non hanno abbandonato. Quindi io prediligo dei momenti di Picasso, il periodo rosa e il periodo blu. Poi ci sono dei momenti interessanti anche nel cubismo, ma dopo il, diciamo, 18-19 il mio interesse per Picasso diminuisce perché in realtà il suo genio è un genio della polivalenza, cioè di essere non un artista ma 10 artisti e
0: Sì.
1: quindi di contenere una quantità di opzioni che lo rendono estremamente versatile e
0: Versatile.
1: quindi lo fanno diventare l'intero Novecento, cioè lui domina il secolo per 70 anni. Il dominio è fatto di spartizioni, cioè c'è il momento meraviglioso, peraltro, che corrisponde da noi a valori plastici e a Novecento e a Sironi, per dire un nome, che è quello del classicismo,
0: Sì.
1: che è gli anni 22-23. Certo, non è il Picasso delle avanguardie che cambia il mondo, non è il Picasso primordiale. Lui inventa il classicismo che è sublime, anche lì lui è sublime, ma contemporaneamente lo inventa anche o lo promuove anche l'Echidico, quindi è tutta Europa. L'Europa ha una serie di passaggi storici che vedono tutti i pittori andare in una certa direzione. Quando però finisce in quel momento, diciamo intorno al 30, più o meno spariscono tutti. Ma Picasso continua a fare metamorfosi e quindi continua a dominare con la capacità di variazione del suo stile il secolo.
0: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano della Santissima Trinidad, Martir Patricio, Clito, Ruiz e Picasso. Perché aveva un cognome, nome chilometrico?
1: Beh, la prova che era inutile quel nome è che lo conosciamo solo come fosse un nome, un cognome con Picasso, neanche Pablo serve. Allora, i grandi artisti normalmente sono noti solo per il nome. Il cognome lo lasciano a casa, sono Tiziano, Raffaello, Leonardo, Caravaggio prende il nome della città per non chiamarsi Merisi. Quindi Antonello, la grandezza degli autori è nell'avere solo il nome. La grandezza di Picasso è avere solo il cognome, la parola, come diciamo, è corrispondente rovesciato di Raffaello Sanzio. Sanzio
0: Sì,
1: inutile, questo è
0: inutile.
1: Pablo Picasso, Pablo inutile. Quindi Picasso, di tutti i nomi concentrati in Pablo, il cognome diventa il marchio. Tanto che lui firma solo Picasso.

0: Il suicidio del suo grande amico, il pittore Carlos Casagemas, ossessionò profondamente il giovane Pablo. E come cambiò il carattere dell'artista nella vita e il modo di concepire l'arte a partire dal cosiddetto periodo blu?
1: Insomma, il momento muore in
0: Sì.
1: quel momento, cioè il passaggio dal rosa al blu non è il passaggio da un colore all'altro, né da un'idea di armonia a un'idea di disordine, è un passaggio psicologico, non dimentichiamo che in quegli anni si consolida anche la psicoanalisi, tra una visione olimpica e una visione drammatica e dolente. Evidentemente il dolore che apre il periodo blu corrisponde a un episodio reale, quindi è
0: Certo.
1: un dato emotivo e non formale, è un dato reale e non diciamo stilistico. Non è una scelta di stile come farà molto spesso più avanti, ma è ancora quella che Cremonini, grande pittore italiano finito poi in Francia, distingueva, e vale anche per Picasso, tra pittura applicata e pittura implicata. La pittura applicata è quella di grandi autori come Warhol, Jeff Koons, che fanno un'arte che è costruita per rispondere a un tempo, esattamente come l'arte applicata corrisponde a delle funzioni. L'arte implicata è l'arte disperata e disperante di chi mette davanti a tutto il suo sentimento, quindi Soutine, il Picasso del periodo blu,
0: Sì.
1: Bacon, Verlaine, Giacometti, Freud, i grandi artisti, pochi implicati nel Novecento, sono artisti in cui le emozioni sono più forti della forma. Il prevalere invece della forma è il problema del Novecento. Il Novecento è un secolo attraversato da continue provocazioni per dimostrare che tu hai trovato uno stile nuovo e quindi hai inventato una forma nuova. Ecco il taglio di Fontana. Tutte opere meravigliose, però che sono come a dire che tu devi trovare un modo per essere originale. E questo ovviamente c'è anche in Picasso, nel mutamento dei suoi stili. Ma nel primo stile, nei primi stili, cioè appunto il rosa e il blu, c'è invece ancora la vita. E possiamo dire allora che un'altra metafora che è di Adriano Tilghier in proposito di Pirandello, che l'opera di Pirandello si divide tra la vita e la forma,
0: Sì.
1: è che quando prevale la vita hai davanti un capolavoro, quando prevale la forma hai davanti il tentativo di indicare strade nuove anche con lo stupore, che è poi la caratteristica prevalente di Dalì, per esempio. Quindi in Picasso ci sono entrambe le opzioni, c'è la vita e c'è la forma. C'è la vita che determina uno stile mirabile come lo stile del periodo blu e c'è la forma, per esempio, che si compie nel modo più totale proprio nel periodo classico, cioè negli anni 20. Quindi in lui le due opzioni convivono. Essendo grande la sua visione del mondo e la sua capacità di occupare il mondo, lui ha occupato il Novecento, ma ancora in quella fase invece prevaleva l'arte implicata, cioè quella in cui il coinvolgimento emotivo consentiva la realizzazione di opere indimenticabili e profondamente intense.
0: Professor Gabbi, gli
1: Un artista,
0: aneddoti.
1: ecco, per dire questa
0: Sì, scusi.
1: bella invenzione del mio amico Cremonini, un artista totalmente implicato è Van Gogh. Van Gogh è proprio ogni opera è una parte del suo sentimento. Un artista invece potentemente applicato è appunto quelli che ho, Andy Warhol. Andy Warhol è classico artista applicato, cioè prende un'immagine e la fa diventare una promozione infinita di un marchio che è Marilyn Monroe, che è
0: Sì.
1: Mao Zedong, quindi gioca con la comunicazione. Non è un limite dell'arte, è il modo con cui l'arte si è esplicata nel Novecento.

0: Gli aneddoti di chi lo frequentava all'epoca riportano che per le tante donne amate da Picasso c'è stato un finale tragico, suicidi, depressioni, malattie. Infatti, dalla relazione con lui, alla quale Picasso poneva spesso fine quando diventavano madri dei suoi figli, ne uscivano distrutte a tal punto che le cronache del tempo parlano della maledizione delle donne di Picasso. Ma c'era qualcosa nella sua genialità che fuggiva da forte calamita?
1: Non c'è dubbio che Picasso oggi rischierebbe il processo, che è un processo morale, a Woody Allen, il processo reale a Polanski, il processo con la condanna definitiva a Weinstein, il processo anche alla memoria di Epstein. Cioè, se uno guarda la faccia di Epstein e la faccia di Picasso, naturalmente senza voler fare accostamenti pregiudizievoli, capisce che in loro c'è il dominio della donna. Uno dominava con la personalità, quindi la donna era dominata e neanche pensava di dover dubitare di quella condizione. L'altro Epstein forse usava, anche e soprattutto con le minorenni, delle armi che sono state giudicate penalmente rilevanti. Però il dato psicologico è il dominio della figura maschile e del dominio della cultura maschile. Quindi queste donne che sono finite male oggi sarebbero attribuite alla responsabilità di lui. Se ci fosse Asi Argento che giudica Picasso, Picasso sicuramente è capitato anche a Placido Domingo, che appunto è un altro di cultura, diciamo, americo-latina. In questa dimensione, oggi noi non possiamo dire nulla di quello che era una condizione psicologica del tempo, ma è probabile che la depressione di queste donne non derivi da uno stato, diciamo, di condizione fisica, ma psicofisica, quindi condizionata dal rapporto con questa figura così potentemente demiurgica, da essere come un dio che fulmina e che abbandona. Quindi in questo io non ho dubbi che la sua personalità oggi sarebbe oggetto di critiche gravissime, come quelle che sono toccate alle persone che abbiamo ricordato.

0: professor Sgarbi, oltre l'ambito artistico in senso stretto, Pablo Picasso con le sue opere ha condizionato, come accennava lei prima, tanti aspetti della nostra società. Ecco, per uno studioso d'arte come lei, quale può essere considerato l'ambito più significativo che ha condizionato?
1: Quello meno rilevante artisticamente, nel senso che il Picasso più importante è troppo lontano perché è di inizio Novecento. Il Picasso monumentale è un Picasso datato che quindi riguarda gli anni difficili tra il 20 e il 30, che sono anni comunque difficili, al di là del fatto che lui stava in Francia e non in Germania o in Italia, ma sono gli anni comunque. C'è poi il momento in cui in lui si manifesta la dimensione politica di comunista e in realtà il confronto con Franco e con le milizie fasciste e franchiste. E lì c'è il suo capolavoro, che è un capolavoro politico e civile, che apre la strada per esempio a Guttuso, a Pollock, che è Guernica. Il Picasso più importante è il Picasso artisticamente meno seducente, meno intenso, meno implicato, e invece il Picasso di propaganda che fa, come hanno fatto poi molti, come farà anche Diego Rivera, ha fatto propaganda politica per le idee comuniste. Ma qualcosa poi non vuol dire nulla, perché il comunismo di Picasso è un comunismo sentimentale, romantico, quindi non è che immaginiamo il suo appoggio a Stalin, che sicuramente ci sarà parzialmente anche stato. L'artista comunque decide che il valore ideale è il comunismo, che ancora oggi salva il mondo comunista. Il mondo comunista, che ha fatto lo stesso del mondo fascista e anche peggio, non solo continua a durare rispetto a un fascismo che è finito, ma dura con l'alibi di una visione nobile che è comunque legittima, non legittima nel senso che giustifica, ma fa capire perché ci sono state delle storture. Il comunismo di Picasso è nobile, ci riguarda, siamo tutti comunisti con lui, soltanto che il difetto non è tanto nell'essere comunista e chiamarci alla battaglia ideale, alla lotta contro il fascismo, a Guernica città bombardata, al dolore, alla morte, tutte cose che... ma è il limite formale, cioè il contenuto è più forte della forma. E allora il Picasso che noi guardiamo in questa luce è un Picasso formalista, è un Picasso illustratore. Il mio maestro Arcangeli, che chiamava Picasso voce recitante, aveva, probabilmente non nel primo tempo, che io ho già comunque ritenuto, e anche il periodo classico, di grandissima portata e sicuramente tale da motivare la grandezza di Picasso, però quando si mostrava Guernica ci vedeva, questa è una grande illustrazione, e da lì arriva Guttuso. Guttuso è un illustratore più che un pittore, cioè dipinte di propaganda, e quella propaganda di grandi valori ideali che ha portato gran parte dell'arte a spostarsi a sinistra è l'idea di stare all'opposizione rispetto al potere, che deve essere sempre un potere fascista, cioè il potere è fascista, quindi tu sei dalla parte giusta. Il comunismo è la liberazione dal fascismo. In questa visione il tema della propaganda e la forza di illustrazione sono sicuramente seducenti, ma sono anche il suo limite. Non c'è confronto fra un dipinto di Picasso e un dipinto di Bacon o di Freud, perché Bacon o Freud mettono in gioco la loro vita e la loro visione della condizione dell'uomo. Lui invece fa un grande canto, una grande bella ciao. Ecco, l'opera di Picasso è un bella ciao che è emotivamente molto trascinante, ma è propaganda. Quindi il Picasso illustratore è quello che ha avuto maggior fortuna, ed è il Picasso che ha fatto lezione a gran parte dei pittori, naturalmente alcuni poi molto sofisticati come Wilfred Lamm, che è un picassiano molto capace di tornare a delle origini formali che sono legate all'arte primitiva, per esempio, o Matta, però tutti quelli influenzati da lui hanno probabilmente preso la parte peggiore di Picasso, che è appunto quella di un'arte di propaganda, di un'arte illustrativa, di un'arte che dice questo è il bene e questo è il male. Chiaro che il fascismo è il male, ma non è che il comunismo sia il bene, ma in quanto il comunismo libera dal fascismo diventa un'opzione che riguarda anche noi che non siamo comunisti, se è possibile dirlo.
2: Si chiude così la prima parte dell'intervista al critico d'arte Vittorio Sgarbi per i 140 anni della nascita di Pablo Picasso.

Bentornati. Ed ora, con la grande conoscenza artistica di uno studioso come Vittorio Sgarbi, cercheremo di scoprire gli aspetti meno conosciuti del genio picassiano.

0: Professor Sgarbi, lei ha fatto riferimento al Guernica,
1: No.
0: appunto in particolare il bombardamento e lo sterminio della popolazione di Guernica, e quindi ispirò questa una delle opere considerate maggiori di Picasso. Ecco. Ma secondo lei quali corde della nostra sensibilità interiore tocca questo dipinto, questo
1: Ma
0: quadro?
1: interiore nessuna, esteriore il nostro sentimento di un'uguaglianza, di una fraternità che lui interpreta con il dolore per le vittime colpite dagli Stukas che bombardavano il villaggio di Guernica. Quindi è un quadro epico, è il quadro più epico del Novecento. Ma dal punto di vista formale è talmente voluto nell'esemplare, nel rappresentare il dolore della donna, che il bambino che è morto, il cavallo che tra l'altro per alcuni è forse vero, viene dal trionfo della morte di Palermo a Palazzo Abatellis, che lui ebbe modo di vedere e quindi ne ha riprodotto la sagoma. E tutto questo è evidentemente nella capacità di colpirci un dato emotivo straordinario, anche se passa attraverso un'opera di propaganda dichiarata, illustrativa e come un grande manifesto, ecco, la forza di un manifesto. L'altro manifesto analogo sono i funerali di Togliatti di Guttuso, che pure è un pittore minore rispetto a Picasso, ma è molto più forte a dirci quel momento della storia. Una sola fotografia, che io ritengo più intensa dell'opera di Guernica di Picasso, che è Il miliziano morente di Robert Capa. Robert Capa rappresenta quello che cade, e qualcuno ha pensato pure che cadendo, cioè, non sia una fotografia, ma sia una costruzione, però è riuscita così perfetta questo hic et nunc.

0: conservatorio che opera in bianco e nero, e il bianco e nero vuol dire la mancanza di luce di quel giorno drammatico del bombardamento di Guernica, quindi un mondo in negativo, quindi insomma, è bravissimo per comunicare emozioni, ma quando ci raggiunge, e quindi ammesso che qualcuno non sia, come dire, prevenuto come sono io per il mio maestro che mi ha fatto guardare Guernica come un'opera illustrativa, e sia invece così, si abbandoni completamente alla visione e ne sia quindi preso completamente, quello che è un giusto, legittimo sentimento è l'appello alla uguaglianza, ai diritti, quindi qualcosa di molto politico, cioè un quadro politico che coinvolge anche un non comunista, perché è chiaro che bombardare un villaggio e distruggere, quindi diventiamo tutti girostrada, insomma quello è il quadro di chi comunque è comunista anche se non è comunista, perché combattere l'oppressore e indicare le violenze, chi guarda cos'è stato un campo di concentramento diventa inevitabilmente antinazista, no? Quindi quel quadro ha la capacità persuasiva, seduttiva, di prendere qualcuno che non si accorga che è molto voluto, che è molto costruito e che quindi, come dicevo, è una grande illustrazione e ha magari meno pathos vero della fotografia di Robert Capa o delle opere di Francis Bacon.
1: Ma i Queen non si fermarono alle stilizzazioni e per onorare l'arte di Picasso riportarono nel video anche le figure africane, caratteristiche di alcune fasi dell'artista.

0: Ecco, professor Sgarbi, ma quanto ha influenzato l'arte contemporanea il cubismo del pittore spagnolo?
1: Nessun pittore ha avuto, a parte Giotto e anche più di Caravaggio, Caravaggio ha avuto un'influenza ristretta a una quarantina d'anni, Giotto ha avuto un'influenza che ha investito un intero secolo, dal 1300 al 1380-90, forse addirittura tutto il secolo, e Picasso la stessa cosa. Picasso nei suoi diversi momenti e nella capacità di influenzare non solo con il cubismo, ma anche con le opere che dicevo prima, pensiamo a Botero, che si riferisce al Picasso del periodo classico, quindi il classicismo, quindi l'opera monumentale anche del fascismo italiano di Sironi, o le opere monumentali di Rivera, o l'opera di Frida Kahlo. Tutto quello che avviene in tutto il mondo ha come grande profeta Picasso, che quindi occupa il secolo, influenza anche le espressioni non politiche e non figurative, come quella dicevo prima di Jackson Pollock, che è un pittore informale, ma parte di Kooning, cioè anche l'informale dipende da lui. Lui ha una gittata così ampia che influenza almeno 80 anni, cioè dal 1905-6 al 1982-83-84, poco dopo la sua morte. Picasso è l'inevitabile misura, il tema di confronto per ogni persona che faccia arte contemporanea, in maniera totale. Quindi la sua occupazione, del secolo è pari solo a quella di Giotto.
0: Questo che spiegava può essere considerato un lascito artistico di Picasso.
1: Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio, salvo gli artisti che appunto hanno avuto successo dopo di lui, come Rothko, come Bacon, come Verlaine, come Giacometti, che pure guardava anche lui in parte Picasso, che hanno però trovato delle strade che erano come dei sentieri molto vivi, ma del tutto autonomi rispetto alla grande strada maestra di Picasso. Per cui i picassiani, che sono tanti, tantissimi, salvo Pollock, non sono stati capaci di sopravanzarlo. Quelli che hanno scelto strade più intimistiche o più individualistiche, come Giacometti, Balthus e Bacon o Freud, sono riusciti a sganciarsi da lui, da cui pure erano partiti. Le prime opere di Freud partono, e anche quelle le prime di Bacon partono da Picasso, a trovare poi questa strada, questa specie di tunnel dove l'uomo è davanti alla sua sola coscienza. E sono le opere più belle del secondo Novecento.

0: Professor Sgarbi, un'ultima domanda. Oltre Picasso, lei quali considera come altri geni artistici dell'ultimo secolo e che si possono, tra virgolette, annoverare nei libri di storia?
1: Ma quello che è più vicino a Picasso come gittata nel mondo della fantasia è sicuramente Chagall. Quelli che io prediligo invece sono altri artisti che portano sono altri artisti che portano a quella bella definizione di Cremonini, cioè gli artisti implicati. E fra questi, quello che io ritengo più grande di tutti è Soutine. Io non darei un quadro di Soutine per un quadro di Picasso. Da lì poi tu vai avanti e procedi con uno poco conosciuto, ma molto importante, che si chiama Varlin, e che è un Soutine forse ancora più vicino alla condizione disperata dell'uomo. Sono, diciamo, espressioni di una rinnovata condizione psicologica vangoghista, come se Van Gogh, che non si può imitare, avesse avuto però dei seguaci che hanno toccato delle dimensioni sanguinose o sanguinolente della nostra esistenza, per cui certamente il terzo è Freud, mentre Bacon, che è drammatico come Freud, a un certo punto però innesca una formula così perfettamente chiusa, così perfettamente formalistica, da sì, raggiungere risultati sublimi, ma su cui pesa l'idea che siano meno profondamente vivi o vitali o autentici, mentre sicuramente la pittura di vita, la pittura dell'autenticità riguarda questi artisti che ho detto, Giacometti, Freud, Soutine e Varlin. Ad essi possiamo anche aggiungere in questa dimensione, stiamo parlando poi di artisti della seconda metà del Novecento prevalentemente, Pollock, quindi Pollock la cui esperienza è totalizzante anche se per un tempo breve, sostanzialmente la gittata di Pollock è di una decina d'anni, dal 1956, dal 1946 al 1956 quando muore, quindi è un segmento piccolo ma intensissimo e potentissimo. Questi sono gli autori in cui in Italia potremmo dire, prima citavo il poco conosciuto Baccarini, ma potremmo, importante però artista, potremmo dire De Pisis per certi versi, e poi abbiamo l'episodio travolgente di Morandi, che è un pittore in cui la dimensione vitale è profondamente individuale, è psicoanalitica, è di individualismo assoluto, di stare chiuso in una stanza, si proietta in una forma così assoluta che non puoi più dire la differenza fra la vita e la forma, perché vita e forma coincidono, ha una forma così assoluta e così capace di variazioni minime, che è come se fosse una persona che tutti i giorni va in analisi, ogni giorno dà un dato nuovo al suo medico, e lui da questo punto di vista ha fatto un'opera che è come un palpito quotidiano, è una specie di variazione, un diario di tutto quello che gli accade, come se dovesse, potesse sentire ogni movimento del suo cuore, quindi un sensore meraviglioso della sua. E in questo forse Morandi è un artista infinitamente grande, anche lui in Italia è stato influente e pericoloso quanto Picasso, nel senso che tutti hanno dovuto fare i conti con lui. Però certamente quello che lui fa è come uno stillicidio quotidiano che indica la propria condizione interiore. Quindi sono questi gli artisti, ma ognuno di questi comunque io amo più di Picasso. Picasso è l'artista del Novecento e anche Chagall, che io guardo con minore, preferisco addirittura Matisse, che è una versione meravigliosamente festosa di un mondo certamente meno complesso di quello di Picasso. Picasso però secondo me ha questo limite profondo di aver fatto una pittura civile, molto importante, ma profondamente illustrativa e quindi connessa a una potenza che è tutta formale. E dice, guarda che mondo, insomma, una cosmogonia. Mentre gli altri artisti hanno ognuno il suo dramma, Giacometti ha il suo dramma, Soutine ha il suo dramma, Varlin ha il suo dramma e ce lo comunicano con. Insomma, è la differenza che ci può essere fra diciamo, Leopardi e Byron. Ecco, cioè Leopardi lo sentiamo come un dolore che ci riguarda. I grandi poeti non sempre hanno questa capacità E quindi Picasso è il pittore di un'epoca, è il pittore che sta dentro la storia, gli altri ci chiamano dentro il loro dolore, la loro sofferenza, e quindi hanno come Morandi soprattutto un sismografo dei loro terremoti interiori. Ecco, loro riescono, però ognuno di questi, ovviamente Freud, Soutine, quelli che ho indicati.

0: Un'ultimissima domanda: quali sono i progetti artistici di Vittorio Sgarbi?
1: Beh, tutto. La mostra che ho appena fatto a Rovereto, dove sono presidente del MART, è una mostra sui falsari, in particolare d'Ossena, quella la porterei subito a Roma. Poi la mia attività al MART ha perseguito la linea di fare collidere l'arte antica e l'arte moderna, quindi Caravaggio, qui ti vedo davanti un'altra ora, Caravaggio e Burri e Pasolini, poi Picasso, De Chirico, Raffaello con Picasso, De Chirico e Dalì, Botticelli con tutta la modernità fino a Valentino. Quindi l'idea, adesso stiamo facendo un progetto su Giotto e il Novecento, quindi l'idea di mettere insieme a Ferrara, sono presidente di Ferrara Arte, abbiamo mille iniziative fra le quali quando si riapre Palazzo dei Diamanti il 2 settembre del 2022 la mostra Il Museo della Follia, che perfeziona un percorso che ho fatto con questo titolo in molte città italiane, e poi comincia nel 23 il Rinascimento a Ferrara, articolato in quattro grandi mostre. A Possagno abbiamo un altro, adesso apriamo un dialogo fra Canova e gli scultori del nostro tempo, fra cui Iago, Scarpella, Viale, Bergomi e tanti altri, ma al MART dal 18 di dicembre una mostra che indica Canova tra innocenza e peccato, nel senso di metterlo in collegamento con l'immagine del nudo, anche fotografico, penso a Weston, penso a Maple e Torp, che fanno vedere l'elemento dionisiaco, diabolico quasi. E quindi Canova, e poi Canova, siccome ne ricorre il secondo centenario della morte, avrà una mostra anche a Ferrara in dialogo con Leopoldo Cicognara, che è stato il suo maestro, il suo teorico, a Rovereto l'ho già detto, ovviamente a Possagno, Arte e Potere, una mostra che sarà aperta un anno, portando alla città di Possagno, che sono presidente della Fondazione Canova, l'anniversario e il centro, il cuore dell'anniversario canoviano. E poi Sutri, cominciamo un'altra serie di mostre in la prossima primavera, insomma ci sono una quantità di... non c'è requie. Poi adesso più importante, ma fuori campo mio diretto, cioè io non sono né presidente né direttore, ma sono il curatore di una mostra che si chiama I pittori della luce, da Caravaggio a Pietro Paolini, il cui intendimento è vedere quanto il tema della luce è derivato da Caravaggio, e non c'è dubbio, in quali pittori, fino ad arrivare a quello che di tutto è di questo tema della luce è la sintesi, che si chiama Pietro Paolini, pittore di Lucca, l'ultimo grande caravaggesco. Facendo però solo Pietro Paolini rischiavo di avere minore attenzione di persone che non lo conoscono, così invece andando da Caravaggio a Paolini, pittori della luce, chiuderemo con 50 opere di Paolini, che saranno l'omaggio più importante che devo fare a questo grande maestro, che possiamo definire l'ultimo caravaggesco.
0: Professor Sgarbi, noi la ringraziamo e le auguriamo in bocca al lupo per tutte le sue attività artistiche e non. Grazie
1: a voi.
2: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
3: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
2: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
3: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
2: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
3: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
4: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti. Non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o Senk Senk Senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola Immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei, e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
3: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
4: Mara.
3: Mara.
4: Canà.
3: Esatto. Signori, si comincia.
0: L'11 gennaio del 1914 nacque l'Unione Sportiva Reggio Calabria, fondata da un gruppo di 61 impiegati pubblici che si impegnarono al versamento annuo di una quota di 15 lire a testa. Tra le varie squadre vi erano l'Ausonia, l'Audace, la Giovani Calciatori, la Garibaldi, la Girardengo. E in quei periodi si giocò sui campi in terra battuta, i cosiddetti campi francesi, presenti nella zona degli ospedali riuniti del rione Modena. Il primo vero stadio venne costruito nel 1922, il Lanterna Rossa, nei pressi della Darsena del Porto, inaugurato poi nel 1924. Nel frattempo, nel 1922, la FIGC riconobbe ufficialmente l'Unione Sportiva Reggio Calabria, che in realtà poco dopo assunse la denominazione di Reggio Football Club. Il 14 aprile del 1924 il Reggio Football Club inaugurò il Lanterna Rossa sfidando la Peloro Messina, battendo per 3-2 la formazione rivale. La casacca originaria, stando alle cronache, era composta a righe bianconere e successivamente divenne totalmente nera. Tra quegli atleti si distinsero Misefari e Rattotti, che furono definiti i più grandi calciatori regini degli anni 20, insieme a Pannuti e Suraci. A causa dei lavori esistenti attorno al porto, nel 1926 venne poi ordinato lo sgombero della Lanterna Rossa. Seguì l'abbandono di ogni attività sportiva da parte del Reggio Football Club, entrato anche in crisi in quel periodo. Fu Giuseppe Vilardi che rilevò la società e nel 1928 nacque così l'Unione Sportiva Regina. La sede della società venne identificata in via Demetrio Tripepi. Il presidente Vilardi chiese aiuto ad un familiare per la costruzione di un nuovo terreno di gioco. Nacque dunque il Sant'Anna. Al termine del campionato 29-30 la Regina ottenne la promozione in prima divisione. L'11 gennaio 1931, nel corso di quel campionato di prima divisione 1930-1931, si disputò uno dei derby più sentiti nei primi anni del secolo contro il Messina. La Regina vinse 4-0 con doppietta di Lomello e gol di Bertini e Ferrero. Nel 1932, in occasione della settima giornata di campionato di prima divisione 32-33, Regina Siracusa, venne invece inaugurato lo stadio Michele Bianchi, dove attualmente sorge l'attuale Oreste Granillo di via Galilei. Il 25 febbraio del 34 invece fu eletto come nuovo presidente l'ingegnere Giuseppe Pirottina, il quale però rassegnò le dimissioni e il 17 novembre di quello stesso anno venne sostituito dal cavaliere Domenico Delfino. Pochi giorni più tardi l'Unione Sportiva Regina cambiò nuovamente nome in Associazione Sportiva Regina. Al termine del campionato di prima divisione 34-35 l'Associazione Sportiva Regina uscì di scena per problemi finanziari. Tra il 40 e il 44 non venne svolta alcuna attività. Nell'immediato dopoguerra l'Associazione Sportiva Regina venne ammessa per meriti sportivi alla Serie C 45-46. La squadra mantenne la categoria fino al campionato 51-52. Nel 1951 la Regina venne penalizzata di ben 17 punti. Retrocessa dunque nel campionato di quarta serie 52-53. La società ritrovò la Serie C dopo 4 anni in quarta serie, al termine della quarta serie 55-56, con la guida dell'allenatore mister Oronzo Pugliese. Dopo qualche anno di transizione, la regina nel campionato 64-65 guidata da mister Maestrelli riuscì a centrare una storica e memorabile prima promozione in Serie B. Nel campionato successivo gli Amaranto sfiorarono addirittura la promozione in Serie A, perdendola per un solo punto all'ultima giornata di campionato, chiudendo quarti in classifica. Il campionato di Serie B 68-69 si aprì con l'addio di mister Maestrelli, che intanto passò al Foggia. Il tecnico toscano venne sostituito da mister Armando Segato e giunsero in riva allo Stretto giocatori come Nedo Sonetti e il futuro campione del mondo Franco Causio. La squadra si ritrovò nuovamente in lotta per la promozione in Serie A, ma l'obiettivo venne meno alla quart'ultima giornata in seguito alla sconfitta subita per 1-0 in casa contro il Catania. Nella stagione 73-74 la regina retrocesse in Serie C con una parentesi di 2 anni non consecutivi in Serie C2. Il 1986 è un anno che verrà ricordato per l'acquisizione da parte di una nuova cordata di imprenditori locali che, dopo il fallimento dell'Associazione Sportiva Regina, diedero luogo alla Regina Calcio S.P.A. Sulla panchina all'epoca c'era mister Bigon. La squadra, come dicevamo, allenata da mister Bigon, concluse sesta nel girone B della Serie C1 86-87, mentre nel campionato successivo arrivò alla guida tecnica della squadra un nuovo allenatore, mister Nevio Scala. Il nuovo tecnico guidò quella squadra fino al terzo posto nel girone B della Serie C1, 2 punti dietro le prime classificate Licata e Cosenza. La regina giocò pertanto lo spareggio per l'ultimo posto disponibile con la formazione terza arrivata nel girone A, la Virescit Boccaleone. Lo spareggio si giocò allo stadio Renato Curi di Perugia. Il 12 giugno 1988, di fronte a 20.000 tifosi, la regina vinse per 2-0 con gol di Giuseppe Bagnato e Tarcisio Catanese, ottenendo così la promozione in Serie B. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, mister Nevio Scala. Che emozione ha provato?
5: Straordinario, guardi, anche in questo momento in cui sto parlando con lei al telefono ho un po' di emozione, anzi tantissima emozione, perché credo che quello sia stato una partita che non si può dimenticare, un episodio incredibile dopo un'annata straordinaria, perché io ero l'allenatore appena nato, giovane, inesperto, che riusciva a dialogare con i propri calciatori, riusciva a imparare qualche cosa dai propri giocatori, e quindi c'era una simbiosi incredibile tra di noi, e quindi siamo riusciti alla fine, dopo questo spareggio, con 10.000 reggini partiti da Reggio Calabria per arrivare a Perugia, credo che quelli che erano presenti non possono dimenticare una finale mondiale come quella.
0: Nella stagione 88-89 mister Scala è riconfermatissimo alla guida degli Amaranto. C'era un fortissimo entusiasmo attorno alla sua squadra, mister, e quell'anno a fine campionato arrivaste quarti pari merito con il Cosenza e la Cremonese, ma in base alla classifica avulsa Regina e Cremonese dovettero arrivare a giocare lo spareggio utile per la conquista della massima serie. Un nuovo spareggio per mister Scala e la sua regina. Questa volta giocaste a Pescara il 25 giugno del 1989. Da Reggio Calabria arrivarono 23.000 tifosi, ma questa volta la Cremonese vinse ai rigori con l'ultima realizzazione dal dischetto che portò la firma di Attilio Lombardo. E il sogno Serie A per la regina in quell'istante svanì. Che momento fu?
5: Molto triste, molto, molto complicato, anche perché diciamo i rapporti con la società si stavano abbastanza complicando, nel senso che non mi era mai stato proposto, come l'anno prima comunque, il rinnovo del contratto, quindi ero sempre diciamo in stand-by, la società non si faceva viva e io avevo molte proposte da altre società, e quindi sarei rimasto a Reggio Calabria con il cuore, perché Reggio Calabria sono legato a questa città in maniera veramente molto importante, però appunto la società non si faceva viva, non si capiva che cosa volessero fare e io ero veramente in difficoltà, però sul campo abbiamo fatto il nostro dovere, siamo riusciti ad arrivare appunto a questo spareggio, che sfortunatamente abbiamo perso i calci di rigore. Molto probabilmente la squadra di Gigi Simoni era forte come noi, però ecco, i rigori hanno deciso questo campionato, e per noi è stata una delusione incredibile, è stata una delusione forte anche per i tifosi, che si sono un po' ribellati con la società, c'è stata un po' di confusione, e poi a un certo punto, visto che non c'era nessuna possibilità di un riavvicinamento, ho scelto di andare a Parma, perché Parma in quel momento è intervenuta, mi ha detto: Nevio, se fai a Reggio Calabria quello che, se fai a Parma quello che hai fatto a Reggio Calabria, tu hai in mano il calcio. E quindi così ho deciso e mi sono trasferito al nord dell'Italia.
0: Qual è stato il momento più bello vissuto con la regina?
5: Ma credo lo spareggio di Perugia, credo che quello sia stata una partita dove veramente ho visto gente piangere, ho visto delle emozioni che venivano dal profondo del cuore, perché il tifoso reggino è un tifoso molto viscerale, è un tifoso innamorato della propria squadra, è un tifoso poco violento, anzi non sono mai successe, al di là delle piccole schermaglie Messina Regina, io non ho mai visto, non ho mai sentito situazioni complicate con i tifosi della regina, e questo è una cosa che ho apprezzato moltissimo. Però ecco, ripeto, Perugia è stato un apoteosi, un qualche cosa che è indimenticabile.
0: Nella stagione 90-91 la squadra passò invece alle attenzioni di mister Aldo Cerantola, cui seguì mister Francesco Graziani, che dalla 16ª alla 30ª giornata guidò la squadra. Infine tornò nuovamente Cerantola. Quell'anno la regina arrivò 18ª e dunque trovò una nuova retrocessione. In quella squadra giocarono Benito Carbone, Giovanni Tedesco, Giuseppe Scienza, Fulvio Simonini. All'inizio del campionato 91-92 il presidente Benedetto si dimise dalla carica, restando comunque in società, venendo dunque sostituito da un nuovo dirigente, Lillo Foti, all'epoca già socio ed amministratore delegato della società. La regina concluse 8ª nel girone B della Serie C1. Cannoniere della squadra Amaranto fu Girolamo Bizzarri, che mise a segno 17 gol. Nella stagione 93-94 la regina, allenata da mister Enzo Ferrari, cercò di contendere per tutto il campionato la prima posizione al Perugia. Il secondo posto in classifica generale però la costrinse a disputare i play-off introdotti proprio in quell'anno nei campionati italiani. L'avversario in semifinale è la Juve Stabia, e la regina, dopo una sconfitta subita per 2-0 in Campania, rimontò in casa andando ai supplementari, durante i quali segnò un altro gol contro i due degli avversari, che dunque passarono il turno. Quell'anno si distinse particolarmente un nuovo giocatore, Maurizio Poli, nostro secondo ospite al Super Club. Benvenuto Maurizio.
6: L'anno dopo hanno messo la regola che se arrivavi secondo e pareggiavi tutte e due le partite andavi in B. Però è stata una bellissima esperienza.
0: Accusaste a livello morale, insomma, quella partita?
6: Una volta che esci dalla semifinale e sei arrivato secondo, è normale.
0: La festa fu soltanto rimandata di una stagione. Campionato 94-95, mister Giuliano Zoratti vi portò al vertice della classifica del girone B di Serie C1. Bomber Aglietti segnò 20 gol quell'anno e la regina finalmente conquistò la promozione in Serie B. Che emozione hai provato?
6: È stata un'annata bellissima. E Aglietti ha fatto la differenza, faceva gol in ogni modo.
0: Quando si parla di un entusiasmo così forte è tutta una squadra che gira bene, insomma qualcosa era cambiato in voi.
6: Sì, Zoratti ci faceva giocare benissimo, ecco, è stato un ottimo allenatore.
0: Arriviamo dunque alla stagione 98-99. Quella squadra, ormai ben rodata e collaudata, conquistò il quarto posto finale in classifica, accedendo di diritto ai play-off. È il 13 giugno del 1999, al Delle Alpi di Torino si gioca Torino Regina. Lo stadio è gremito con 60.000 spettatori. Ciccio Cozza segna il gol del vantaggio su rigore per gli Amaranto, Marco Ferrante pareggia per il Torino, ma tre minuti più tardi l'arbitro Bettin assegna un altro calcio di rigore per la Regina. Sul dischetto si presenta Tonino Martino, che segna il gol della vittoria, un gol che entrerà nella storia perché in quel momento Capitan Poli e la Regina conquistano la prima memorabile promozione in Serie A. Maurizio, che emozione hai provato?
6: Beh, portare la Regina per la prima volta in Serie A è stato bellissimo, ecco. È stata un'annata di trionfi.
0: Siamo arrivati al 29 agosto del 1999. Maurizio Poli e la Regina fanno esordio nella massima serie. Il teatro sportivo è ancora una volta il Delle Alpi di Torino, ma questa volta l'avversaria è la Juventus. Al 31esimo Pippo Inzaghi segna il gol del vantaggio bianconero. Al 47esimo Callon pareggia i conti. Prima partita di campionato in Serie A, Juventus 1, Regina 1. Che emozione è stata quella?
6: L'emozione più grossa è quando sono entrato per la prima volta. No, non c'ero mai arrivato in Serie A, ci sono arrivato con la Regina e ho esordito a 35 anni e 7 mesi, mancava mezz'ora alla fine, ecco.
7: Tra l'altro questo è anche uno dei tuoi record, nel senso che sei rientri di diritto nei giocatori
6: più vecchi,
7: più anziani, sì, che hanno esordito in Serie A.
6: È vero, nessuno lo sapeva.
7: Maurizio, poi nel gennaio del 2000 lasciasti la Regina, dopo 10 lunghi anni durante i quali hai vestito quella maglia, onorandola dalla Serie C1 fino a coronare il sogno di tutti, la Serie A. Che cosa vuol dire per te far parte della storia della Regina?
6: Sono stati 10 anni bellissimi. Il mio cuore è là. Io penso sempre alla Regina, ogni tanto vado e quindi ho ottimi rapporti.
7: Qual è stato il momento più bello vissuto con la maglia Amaranto?
6: Beh, sicuramente la vittoria del campionato portandola in Serie A, ecco, per tutta la città, per tutti, per tutta la regione.
7: È arrivato il momento di presentarvi il nostro terzo ospite al Super Club, Massimo Taibi. Massimo, nella finestra invernale di mercato della stagione 99-2000 la notizia divenne ufficiale. Massimo Taibi è un nuovo giocatore della Regina che ti acquistò dal Manchester United. L'esordio con gli Amaranto arrivò il 16 gennaio del 2000, Regina Lazio 0-0, Taibi diventò ufficialmente il numero uno dei calabresi. Massimo, che ricordo hai di quei primi mesi a Reggio Calabria con i tuoi nuovi compagni di squadra, Pirlo, Callon?
8: Ma io andai lì dal Manchester perché venivo da una situazione personale molto brutta, per cui avevo bisogno di rilanciarmi. Lasciai mal volentieri l'Inghilterra, che mi trovavo bene. E lì trovai la squadra giovane, perché c'era Pirlo, Baroni o Callone, no? Ai tempi sconosciuti, avevano bisogno di una chioccia, avevano bisogno di un portiere esperto. E ci fu un legame subito importante con la città di Reggio, subito dalla prima giornata, dove pareggiamo con la Lazio, e da lì ci fu un'escalation che ci portò alla salvezza, e da lì nacque questo legame con la Regina, dove non si è mai sciolto, ma dove veramente mi hanno fatto sentire sempre una persona importante.
7: Nel campionato 2000-2001 la Regina ripartì proprio da Massimo Taibi, eletto tra le altre cose da Mister Colomba capitano della squadra. L'inizio di campionato per la Regina fu entusiasmante, vittoria per 2-1 contro l'Inter, ma purtroppo subito dopo per gli Amaranto si mise davvero male, 8 sconfitte consecutive furono difficili da digerire. Eppure la Regina diede prova di coraggio e tornò di nuovo a conquistare una memorabile vittoria, questa volta contro il Milan per 2-1. Poi il 1 aprile arrivò anche un tuo indimenticabile gol, Massimo, che ti portò ad eguagliare il record di Michelangelo Rampulla, diventando il secondo portiere della Serie A a segnare su azione. Ebbene, il 17 giugno, Bari, Napoli e Vicenza erano matematicamente retrocesse. La quarta squadra ad andare in Serie B venne indicata in base alla classifica avulsa. La Regina arrivò a giocarsi lo spareggio salvezza contro il Verona. L'andata finì 1-0 per i Veneti, mentre al Granillo vinceste 2-1, ma in virtù della valenza dei gol fuori casa foste condannati alla Serie B. Massimo, quella per te fu l'ultima stagione agonistica con la Regina. A fine campionato passasti all'Atalanta. Qual è stato il momento più bello vissuto a difesa di quei pali?
8: Il momento più bello della Regina è stato sicuramente quando con Verona pareggiamo 1-1 in casa, ci fu l'anno prima la salvezza matematica, perché quando arrivai io non era scontato, e poi sicuramente il gol l'anno dopo, ma per me fu più importante l'1-1 in casa che ci portò la salvezza l'anno prima.
7: Il 5 maggio del 2018 Massimo Taibi fece ritorno in Calabria, diventando ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Regina, nel frattempo ripartita dalla Serie C in seguito alle vicissitudini che la portarono al fallimento. Da quel momento in poi Massimo non hai più lasciato la Regina ed anzi nella stagione 2019-2020 fosti uno dei protagonisti della tanto desiderata promozione in Serie B con gli Amaranto, tanto da conquistare il premio come miglior direttore sportivo della Serie C 2019-2020. Poi dal 15 settembre del 2021, oltre a ricoprire la carica di direttore sportivo, diventasti anche responsabile del settore giovanile. Raccontaci quanto lavoro c'è stato dietro questi anni.
8: Io arrivai a Reggio, fui portato dalla famiglia Praticò, all'ultima giornata di campionato di Serie C, che era, mi ero quasi depresso perché io doveva vincere per la matematica contro l'Acagas, biglietto 1 euro, c'erano 1800 paganti. Io mi ricordavo il Granillo pieno. Chiaramente i Praticò fecero tanti sacrifici per tenere la squadra in essere, ci fu una cattiva gestione da chi lo gestiva prima, ma i Praticò hanno sempre messo il cuore e soprattutto i soldi per tenere questa città lì. Io mi ricordo che insomma l'anno, il primo vero anno che poi arrivavo ai playoff, a dicembre facevamo una squadra con pochissimi soldi, ma era giusto così, e poi a dicembre arrivò Gallo, una società, squadra, in quel momento la società stava rischiando molto il fallimento, ci fu l'ammutinamento dei giocatori e dello staff tecnico del momento che non volevano giocare contro la Vibonese, e lì sarebbe stato un problema perché poi avrebbe giocato la Beretti, e poi era successo quell'anno lì, il Matera facendo così è fallito. Io l'ho tenuto duro perché sapevo di una trattativa, ho rinviato quelle due ore la conferenza stampa, perché se fosse arrivata la conferenza stampa alle 17 della squadra non sarebbe entrato Gallo. Rinviando alle 19, alle 18 Gallo prese la società, e lì fu la mia vittoria, perché in quel modo salvammo la società. E arrivammo ai playoff, ci aggiungiamo contro il Catania, e poi secondo turno abbiamo perso, ma da lì abbiamo costruito una squadra con Mimmo Toscano allenatore, per giocarcela, perché c'era il Bari, Catanzaro, altre società che sembravano più organizzate, più speso di più, e noi se fummo bravi noi, proprio l'allenatore, lo staff, i giocatori, e vincemmo. E poi in un anno dopo facciamo una squadra per fare un buon campionato, e così fu, e ci fu un voto da parte del settore giovanile, Gallo volle passarlo a me, l'ho tenuto per 2 mesi, per cui lavorerà a doppio, ma insomma durò poco, per fortuna, anche perché non si possono fare tutte e due cose. Fino ad arrivare ai tempi di oggi, con l'anno scorso sfiorato, 2 anni fa sfiorato i playoff, l'anno scorso siamo salvati bene dopo che sembravamo morti, e quest'anno, oggi, se è cambiato con i punti fatti sul campo, 52 punti, saremo in playoff.
7: È il momento di giocare all'attacco, e allora arrivano al Super Club altri due grandi amici della regina. Partiamo con il primo, Emiliano Bonazzoli, che arrivò ad indossare quella maglia per la prima volta nel 2003. Disputando la sua ultima stagione con la Regina nel campionato 2010-2011. Emiliano, nel tuo trascorso alla Regina hai giocato 171 partite ufficiali, segnando 42 gol. Che cosa ha significato per te questo club?
9: Tantissimo, perché comunque 6 anni a Reggio Calabria, tra alti e bassi, me li porterò sempre col cuore, veramente. Fatti anche comunque di tante soddisfazioni, gol con questa maglia, il calore della gente, come ho detto all'inizio, appena arrivato ho sentito subito veramente la gente che ti accoglieva, ti voleva proprio veramente bene, per comunque soprattutto per la squadra, ma anche sotto profilo umano, perché piaceva comunque conoscere sotto il profilo umano del ragazzo, dell'uomo. E 6 anni fatti veramente di soddisfazioni, quindi sarà una squadra, una città che porterò sempre nei miei pensieri.
7: Il momento più bello vissuto con la maglia Amaranto addosso?
9: E sicuramente uno dei ricordi più importanti è lo spareggio che abbiamo vinto contro l'Atalanta a Bergamo 2-1, che ci permise di rimanere in Serie A, e sicuramente è uno dei ricordi più importanti. Il gol all'Olimpico che feci contro la Lazio 1-1, il gol al volo appena dentro l'area sul passaggio di Mozart, e sicuramente l'anno della Serie B con mister Azzori, dove arriviamo sesti in campionato e potremmo fare svolgere i playoff, ecco.
7: Il coro dei tifosi della Regina che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
9: Fa così, Bonazzoli segna questo gol perché tu sei un bomber, hai conquistato tutta la città, più o meno faceva così, non ricordo bene le parole, però diciamo il verso, il ritornello era questo.
7: Il saluto di Emiliano Bonazzoli a tutti i tifosi della Regina nel mondo.
9: Un grande saluto e un grande abbraccio a tutti i tifosi della Regina, sia in Italia che nel mondo. Li saluto con grande affetto e rimarranno sempre nel tuo cuore.
7: Chiudiamo dunque con il bomber Nicola Amoruso, che giocò a Reggio Calabria in 3 stagioni, dal 2005 fino al 2008. Benvenuto Nicola al Super Club. Con quella maglia hai giocato 96 partite ufficiali, segnando ben 40 indimenticabili gol, scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del club come il 7° marcatore in assoluto della Regina. Che cosa ha significato per te questo club?
10: Sì, ha significato, ripeto, una seconda giovinezza, perché il rapporto con la città, con i tifosi, è un rapporto che è ancora vivo. Sono tante le manifestazioni di affetto che ricevo quotidianamente sui social e anche quando, insomma, sono in giro con i tifosi Amaranto. Sono quei legami che rimangono per eterni, per sempre. E quindi naturalmente, insomma, seguo appassionatamente il destino della regina e seguo i suoi passi. E purtroppo quest'anno speravo di vederla in Serie A con la guida Pippo Inzaghi, che è mio caro amico, e purtroppo, insomma, non si è riusciti nell'impresa.

0: anche nella quotidianità. E Varreggio è un ambiente particolare, un ambiente in cui insomma giocare a calcio soprattutto insomma è il massimo, dal clima a come si vive il calcio, ecco, quindi un ambiente unico e dei ricordi veramente belli.
1: Il momento più bello vissuto con la maglia della Regina?
0: Il momento più bello quella partita contro il Milan, perché eravamo veramente alla frutta, come si suol dire, non avevamo più energie, eravamo stanchi mentalmente, fisicamente, però insomma si chiude una stagione unica e i festeggiamenti per tutta la città rimangono dentro nella mente, nel cuore di tutti i calciatori, ma anche dei tifosi, quindi sono quelle imprese uniche che ti legano profondamente al tuo club.
1: Il coro dei tifosi Amaranto che porterai per sempre nel cuore.
0: S tira Moruso, ecco.
1: Il saluto di Nicola Moruso a tutti i tifosi della Regina nel mondo.
0: Beh, un saluto appassionato e con la speranza di rivedere presto nel grande calcio, nel calcio che conta la Regina. Naturalmente, insomma, sarò eternamente un tifoso speciale degli Amaranto.

che sento. Per amarti senza avere una ragione,

se ci tieni tu ad avermi come madre. Fatalmente non dovrei spiegarti più.

prima, molto presto, e avrei scritto più canzoni, forse ti avrei messo in testa qualche dubbio in più, cosa che non hai mai fatto tu, forse ti avrei fatto.

Troppe storie, vedo solo cose buone di chi non vive, non sa tremare, di chi è curioso e prova a lottare, di chi non ha paura di sbagliare, vola alto con un soffio d'amore. Questa è la giostra del caos, di chi non conta un cazzo, bisogna vivere quell'amore che ti rende pazzo. Hai ragione amico mio, lasciamoli col dubbio, sei più libero chi sta fuori.

0: Qualcuno passa e sbatte un altro blindo.
1: Puro cambio.
0: Qualcuno spegne la luce sopra il letto.
1: Ma non smetto.
0: Qualcuno pensa a com'era da bimbo.
1: Mentre urlo.
0: Qualcuno chiude il suo sogno nel cassetto.
1: E sono libero dentro.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.

0: Buonasera, bentrovati, benvenuti a Planet Rock, benvenuti da Paolo Gironi
1: e da Rupert. Hola, hola, hola, buonasera, buon mercoledì a tutti quanti. Questa sera un mercoledì un po' speciale, c'è Planet Rock subito a partire dalle 21, una puntata dedicata ai festival musicali di quest'estate sia in Italia che nel resto d'Europa e soprattutto anche a un bel concerto dal vivo.
0: Esattamente, un concerto molto stimolante, quello di PJ Harvey, eroina della musica rock di questi tempi. Dalle 21.30 circa in poi potrete ascoltare la replica di un concerto che Planet Rock ha già trasmesso qualche mese fa, ma si tratta di un concerto veramente molto bello, quindi un'ottima occasione per risentire la grande musica dal vivo di PJ Harvey.
1: E l'abbiamo scelta anche perché lei sarà una delle poche dei pochi artisti che non saranno protagonisti di quest'estate musicale.
0: Infatti.
1: Perché se ne sta a casetta sua a riposarsi e non partecipa a nessun festivalone né italiano né europeo e neanche in America, e quindi ecco l'occasione per riascoltarla.
0: Facciamo un salto indietro, torniamo al festival di Glastonbury dell'anno scorso. L'anno scorso il festival c'è stato, aveva un cast eccezionale. E il 24 giugno del 1995 dell'anno scorso saliva sul palco, veniva registrata dalla BBC e trasmessa questa sera da Planet Rock, PJ Harvey dal vivo a Planet Rock.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Vicino e difficile di Luigi Squarzina.
1: Personaggi e interpreti.
0: Paolo, Giorgio De Lullo. Genovesi, Romolo Valli. Mario, Gianni Bonagura. Giuliana, Anna Maria Guarnieri. Altri interpreti: Antonio Battistella, Giovanna Capristo, Lia Curci, Checco Durante, Massimo Frankovic, Gin Maino, Sandro Merli, Quinto Parmeggiani, Esperia Pieralisi, Camillo Pilotto, Enzo Robutti, Francesco Sormano, Edoardo Toniolo. Regia dell'autore.
1: Seconda parte.
2: Era su un giaciglio nel canto più lontano della soffitta, una rete con una sorta di materasso. Stava immobile, supino, la testa sul bordo, lasciando pendere un braccio. Seguì il suo sguardo in basso, dove il muro si univa al pavimento di mattoni, e vidi un sorcio che si affacciava a un buco attirato da un mucchietto di croste. Ne aveva una fra le zampine e ci strofinava i denti. Potevo quasi sentire il piccolo rumore. L'uomo guardava il sorcio e a tratti pareva che il sorcio guardasse l'uomo, nello stanzone in penombra, ricavato da un sottotetto semivuoto e polveroso. Le fitte di sole penetravano da due scuri rudimentali. Un tavolo, un paio di sgabelli impagliati, un armadio, il telefono. Dalla parete di fronte alle finestre un rubinetto perdeva. In mezzo alla parete una grande fotografia in rotocalco attaccata con puntine da disegno. Dalla fessura dell'uscio da cui stavo spiando non se ne vedeva che un angolo. L'uomo sul giaciglio sporgeva le labbra in un sibilo. Il sorcio alzò il muso. Mi decisi. Il sorcio si ritirò nel suo buco e lui sorse lentamente. Guardò l'orologio al polso, io guardai il mio, 2:30. I suoi passi attraverso la stanza. Fui afferrato, tirato dentro.
3: Cosa dovrei farti, eh? Cosa dovrei farti? Neanche una telefonata! Pazzo! E se avessi avuto bisogno di te, eh?
2: Appena saputo che mi cercava.
3: È vero che ti sei fatto licenziare?
2: Non proprio licenziare, era stata una prova.
3: Che progetti hai?
2: Nessuno, era a terra.
3: Ne ho io.
2: Lo sapevo, Mario.
3: Mario non sa niente. Siediti.
2: Nel cercare uno sgabello vidi l'uomo con gli occhiali che mi osservava sorridendo a bocca chiusa. La grande fotografia alla parete era un manifesto avanzato dalla campagna elettorale.
3: Siediti, ho detto. Ci siamo. È finita la stagione delle chiacchiere. Di, che ne pensi di questo suo viaggio a Parigi, eh? Alla conferenza della pace per vendere un lembo della patria agli slavi.
2: Era una vergogna.
3: Non dire fesserie, ci pensa la stampa di destra. È l'occasione e dobbiamo agguantarla. Ho trovato i soldi per il primo numero e se lo facciamo come va fatto, altri ne verranno. Tu sei stato indotto per tua madre, vero?
2: Sì.
3: Allora hai un vestito nero?
2: Sì.
3: Uguale a questo mio? A due petti?
2: Sì, perché?
3: Per saperlo, bisogna gettare una pietra nel fango che schizzi. E io? Io ho le mani legate. Mi hai mai sentito nominare Sant'Ambrogio?
2: Una volta, mi pareva, un vinaio.
3: C'è una zona vinicola tra Verona e il Garda. Io sono di un paesino, Sant'Ambrogio. Lì c'è l'uomo che può svergognarmi e mandarmi in galera quando gli pare. Sì, e questo potere gliel'ho dato io, 6 anni fa.
2: Non volevo sapere niente, se lui...
3: Devi sapere! È un vinaio, amico di mio padre, che mi prese a negozio quando il vecchio morì. Resistetti 2 anni nelle sue cantine. E quando non ne potei più, rubai dei soldi. Dalla cassa, sì, per venire a Roma. Ma lui mi pescò. Non è un individuo comune, per mia disgrazia. È un mezzo luterano, di quelli come me, nati con la smania di cambiare gli altri. Non ti denunzio perché sei figlio di tuo padre, mi disse. A patto però che firmi una confessione. E io firmai. Ecco, e asciugava il foglio. Ecco la garanzia che diventerai un uomo onesto. E alla prima che fai... Qualche giorno dopo si entrò in guerra e io andai volontario. Ne sono passati di treni. Ma il vinaio è ancora là. E il foglio è nelle sue mani. Salvarmi dalle tentazioni è lo scopo della sua vita. A modo suo mi vuole bene. Non ha figli e io sarò il suo erede. In prigionia, l'unica persona che mi scrisse...
2: Si interruppe.
3: Già, qui è il salto. Vedi, io conto
4: Uno, due, tre, quattro, sette. I numeri in mezzo mi mancano. Anzi, indietro, perché è memoria. 9, 8, 7. 4. Non ci badare. Ti dicevo?
2: Che quell'uomo...
3: Sì, ha dell'affetto per me, sì. Ma sarà spietato se faccio qualcosa che secondo lui è male. Guai se il mio nome apparisse nella cronaca. Io sono condannato a non uscire mai dalla norma per 3.000 lire. Qualunque cosa io tenti è sotto condizione. Io sono un ladruncolo. La mia storia si è fermata lì, pronta a tornarmi in gola come il vomito. Ecco la mia situazione.
2: Si interruppe di nuovo.
3: 99 su 100 che è così. Ma il 100% nella vita. Che importa se non le trovo più? Un giorno le troverò. Altro che... Aspetta!
2: Corse all'armadio, l'aprì, si inginocchiò e dal ripiano basso cavò una vecchia cassetta militare di metallo. Ci frugò dentro. Poi la richiuse.
3: Niente. Niente.
2: Per la prima volta lo sentivo vicino. Schiavo, anche lui. Anche lui bisognoso di aiuto. Sentii che odiavo i nemici di Genovesi come odiavo le viltà, le insufficienze che inceppavano la mia vita. A poterli distruggere con un unico gesto liberatore, nemici e viltà.
4: Il gesto presuppone la purezza. Se no ti ricade addosso e si insudicia del tuo sudiciume. Il sacrificio purifica, però è passivo e non sappiamo che farcene.
3: Anche in questo hanno ragione loro, vedi? È finito il tempo dei martiri. Ci vuole un gesto attivo. Una sfida.
4: La purezza.
3: Io ho le mani legate.
2: Stava rimettendo a posto la cassetta. Di fronte agli altri, purezza.
3: Certo, gli atti contano, non le intenzioni.
2: Se avesse voluto.
3: Se io volessi.
2: Le mie mani non erano legate. E io...
3: Tu!
2: Non doveva ridere. Mi credeva un debole, un fallito. Mi desse una causa, un motivo, e avrebbe visto.
3: Ti importa la vita?
2: Mia. Di altri.
3: Di un altro. E la tua, forse.
2: La mia mi importava di più giustificarla, anche mettendola a rischio. Per l'altro, bisognava vedere chi era.
3: Prima, giura. E la risposta sarà sì o no.
2: Giurai. Si diresse a una finestra e la spalancò. Rumori della strada, sole, aria irruppero nella soffitta. Sempre guardandomi andò alla parete di fronte e a braccio teso toccò la grande fotografia. L'uomo con gli occhiali sorrideva al di là della mischia, come può soltanto chi è nella mischia fino in fondo.
5: Tornerà da Parigi fra giorni.
3: E noi... lo ammazzeremo. Ecco il gesto che mi serve. Il giornale sarà pronto con la notizia. Farò di te un eroe. Sì o no?
2: Sì.
5: Sentilo! Sì! Ma cosa ti aspetti? Che lo faccia fare a te? Ti vedi già con le bombe, eh? Felice Orsini! Se non ti conoscessi, al momento buono ti metteresti dal suo punto di vista o sbaglieresti la mira? No!
2: No.
5: No, grazie. Non possiamo rischiare di fare cilecca.
2: Non avrei fatto cilecca se si doveva sparare.
5: Sparerò io. Ma il più importante viene dopo. E quello, beh, quello tocca a te. Fra me e te c'è poca differenza di statura. Saremo vestiti di nero, tutti e due. Avremo gli occhiali da sole e le scarpe di para. Hai i capelli. Te li taglierai corti, come i miei. Ci scambieranno senz'altro.
2: È tutto studiato. Scambiarci.
5: Non hai capito? A te la parte di rappresentanza, il dopo. Se prendessero me, uscirebbe fuori il mio passato, come si usa dire, e tutto sciacquerebbe giù nella cronaca nera tra la pozza di vino che verrebbe da Sant'Ambrogio. Tu assumerai il mio gesto e subito lo riassumerò io, ma intanto passando per le tue mani si sarà purificato. Nel primo numero dirò: non è dei nostri, ma noi rivendichiamo il suo coraggio. Noi ci affianchiamo a questo sconosciuto.
3: Lo so, è molto quello che ti chiedo, ma se ti ho capito bene, è molto anche quello che ti do.
2: Poi tutto sembrò semplice e logico. Semplice che mi dicesse che disponeva di un gruppo di giovani risoluti come il biondo dei francobolli. Semplice che spostasse il letto e alzasse i mattoni con un'asta di ferro portando alla luce parecchie granate a mano, due rivoltelle e, con più cura, affettuosamente brandito, un mitra. Logico che studiassimo insieme la pianta di un edificio e delle strade intorno dove linee tratteggiate e asterischi spiccavano a matita rossa e blu. Meno logico, forse, che si interrompesse per correre all'armadio e rovistare ancora nella vecchia cassetta militare e che tornasse da me mormorando qualcosa sul 99% e su certe carte che una volta o l'altra sarebbero saltate fuori perché lui assolutamente, assolutamente se ne ricordava. Ma di nuovo logica, logicissima, la decisione che dall'indomani avrei dormito lì e l'ordine di non parlarne con nessuno.
3: Neanche con Mario. E se hai faccende in sospeso, sbrigale.
2: Effettivamente avevo una faccenda da sbrigare.
3: Meglio oggi che domani. Meglio domani che dopodomani.
2: Era per l'indomani.
6: Piove. Sì, poco, ma piove.
2: Giuliana,
6: non devi avere paura. Io non ne ho più. Vedi? Adesso che il momento si avvicina, non è più così difficile. Basta non parlarne. Pensiamo di stare facendo una gita in tram.
2: Difficile era stato prima, in pensione. Mi si era presentata 40 minuti in anticipo sull'appuntamento, con uno sguardo troppo mobile che rimbalzava dal pavimento al soffitto e dalla porta alla finestra. Appena entrata mi si era appesa al collo piangendo.
6: Oh, non posso. Mi manca il coraggio.
2: Non fare così, avrei voluto dirle. Fai come me, buttati. E scoprirai che coraggio e viltà sono due cerchi concentrici. Non era più lei sola a essere giustificata. Anch'io avevo trovato un motivo per il quale tutto diventava necessario. Era chiaro, dovevo spezzare ogni gancio che mi attaccasse alle responsabilità della vita. La sua disperazione era il prezzo che lei senza sapere pagava per permettere a me di trovarmi.
6: Oh, Paolo, i nostri pomeriggi. Come puoi chiedermi?
2: Lo sai che io non volevo e che ho fatto sempre in modo da evitarlo. Anche per questo non possiamo tenerlo. Un figlio che non si è voluto. Quando lo vorrò sarà diverso.
6: Lo so che non l'hai voluto. Oh Paolo, se almeno tu fossi stato mio. Mio del tutto. Una volta, una sola, io soffrirei meno. E farei soffrire meno anche te. Vuoi, Paolo, vuoi? Adesso.
2: Sono le 3, alle 4 dobbiamo essere là, è lontano.
6: Dopo sarò brava, te lo giuro. Farò tutto. Non puoi negarmelo, Paolo. Stavolta vuoi.
2: Adesso il tram correva in via Bari, arrancava su per via 21 Aprile. La pioggia cresceva. Sant'Agnese. Si scende qui. Giuliana tirò fuori un ombrellino a telescopio che bene o male ci riparò. Ma prima di infilare la strada che da Sant'Agnese doveva portarci a Piazzale Annibaliano, volle entrare nella vecchia chiesa. Ci mancava quella sosta, imprecavo fra me, guardando la figurina bionda in ginocchio vicino all'altare, sotto la tetra silhouette bizantina.
6: Ho finito. Andiamo.
2: Giardini e piante crepitavano sotto la pioggia, fra il luccichio dell'asfalto e l'odore della natura. A braccetto con lei sotto l'ombrello, pilotavo insensibilmente verso la nostra destinazione.
6: Guido è misantropo, non timido. Piace alle ragazze, a lui non importa. Preferisce fare sport e studiare architettura. Dice che aspetta di trovarne una come me. Se gli parlassi di noi non capirebbe, sarebbe
7: via
6: geloso.
7: Via Massa nella prima a sinistra, poi la prima traversa.
2: Il suo braccio si contrasse sotto il mio. Non parlava ora. La prima a sinistra. Un terreno da costruzione dove una decina di ragazzi tiravano calci a un pallone incuranti dell'acqua. La prima traversa. 8, 10, 12, 12 a 14. La dottoressa Noghi o Neghi, che piano?
8: Interno 5, terzo piano.
2: Dottoressa Clara Neghi.
6: Non suonare. Aspetta un momento, ti prego. Non posso, Paolo, non posso. Andiamo via.
2: Me l'aspettavo. Reagì come se anche i miei nervi fossero per cedere.
9: Sì, sì, andiamo via. Io non voglio costringerti.
6: No, no, perdonami. Suona subito.
9: Suona tu. Voglio che ti senti libera. Brava.
6: Paolo.
9: Chiamami Giorgio, io ti chiamerò Carla.
8: Si accomodi.
2: Aspettami qui. Le parlo prima io.
10: Buongiorno, signore.
2: La dottoressa Neghi?
10: Sì, veramente, io aspettavo una giovane signorina.
2: La signorina è di là.
10: Molto bene. Venga di qua.
2: In piedi, fra una vetrina piena di ferri e una lampada al quarzo, una donna matura, ossigenata, grossa, nel camice candido, che fumava una sigaretta col filtro, sembrava la distinzione incarnata. Ma si sarà spiegato bene, Mario. All'idea di un equivoco...
10: Prego.
2: La signorina, ecco, è un po' spaventata.
10: Ha paura che la mangio.
2: Il sorriso era chiaro. La chiamo subito. La prego, dottoressa, la tratti con delicatezza.
10: So.
2: In anticamera Giuliana era seduta su una delle poltroncine 900, rigida, le braccia d'angolo sulle ginocchia. Le ho parlato, sai? È molto gentile. Deve essere brava. Vieni.
10: Buongiorno, signorina. Avanti. Avanti. Il suo amico mi ha detto. Adesso noi lo mandiamo via e restiamo sole. Solo donne.
2: Chiusi subito la porta per mettere qualcosa fra me e lo sguardo velato di Giuliana. Sul tavolino dell'anticamera c'erano un paio di riviste. Le presi, ma le ributtai sul tavolino. Esaminai la carta da parati color limoncino. Due quadretti erano pitture transilvane sul legno. Mi sedetti. Mi rialzai e andai alla finestra. Non pioveva più. Venivano le voci dei ragazzi, miste ai rimbalzi del pallone. Che giorno era? Feci il conto. Martedì. Curioso, sembrava domenica. Chissà quanti ne abbiamo del mese. Almeno 25. Sono partito da Biella il 7. No, era l'8. O il 9. Il pallone rimbalzò più forte. Ci fu un fracasso di vetri rotti.
10: Venga! Si sta riposando.
2: Solo in taxi parlò. Il colore le era tornato sulle guance. Anche troppo. E gli occhi le luccicavano.
6: Sai cosa mi ha detto quando mi lamentavo? Ha detto: oh Paolo, è difficile amarti così. Ma questo è l'amore di una vera donna, che non vuole ostinarsi a vedere le cose con la lente miracolosa dell'infanzia. Ora ti conosco. So cosa puoi chiedermi. Fino a che punto puoi negare me a me stessa. Ma ti amo anche così. È più forte di me. Senti come parlo. Ero fatta di frasi a metà, io. Di pensieri a metà. Oh Paolo, resta sempre con me. Se ci separiamo, dopo quello che abbiamo fatto, andremo all'inferno tutti e due.
2: La sera dovevo trasferirmi da Genovesi. Arrivai nella soffitta poco prima di mezzanotte con una valigia. Ubriaco. Genovesi mi insolentì e mi additò il materasso per terra. Lui avrebbe dormito sulla rete. Vomitai nel lavandino. Poi giacqui fino all'alba, sognando che Genovesi si alzava a notte alta, frugava nella cassetta militare.
4: Non ci sono. È lo stesso. È lo stesso. 99 su 100 che è lo stesso.
2: Il personaggio era perfetto. Retorico, quel tanto dei personaggi perfetti. Orfano di madre, disoccupato, moralità inappuntabile, peccato la laurea. Studente sarebbe stato ancora meglio. L'idea stessa dell'astuccio di violino, nei limiti del già visto, aveva il suo margine di originalità. Da 3 giorni lo guardavo nello specchio del lavabo, quel personaggio, fino a scoprirgli al collo, ai gomiti, ai ginocchi, le giunture della marionetta. Ma che altro fare, chiuso in soffitta col catenaccio che Genovesi uscendo metteva da fuori. La mia parola non gli bastava, che non avrei cercato di comunicare con nessuno. Intascava anche la spina del telefono, isolato con un innesco di sua invenzione. Una volta sola mi aveva portato con sé per la prova generale. Avevamo disceso via Nazionale, via 4 Novembre, fino a un grande andito con 2 uscite, adibito a Galleria del Libro. In quel palazzo ha sede il giornale dell'uomo con gli occhiali. Un giovane in doppio petto nero con scarpe di pare seduto a un tavolo della birreria dalla parte opposta della strada, di rimpetto all'uscita principale. Ha un astuccio di violino sulle ginocchia e porta le lenti da sole. Anche l'altro giovane che esamina i libri dentro la galleria porta le lenti da sole, è in lutto e ha le scarpe di para. Gli manca soltanto l'astuccio di violino. La canna del mitra si affaccia invisibile dalla curva più piccola. Il filo di ferro che esce dalla curva grande ha il capo interno legato al grilletto e quello esterno piegato a gancio. Basta attaccare il gancio alla cintura e spingere avanti l'astuccio perché lo strumento intoni la sua melodia. Supponiamo che si fermi una macchina e qualcuno ne scenda per entrare nel portone. Supponiamo che ci siano degli spari, delle grida. Il giovane della galleria si intana in una rientranza dell'andito. Ecco arrivare di corsa dal portone il giovane della birreria. Eccolo dare all'altro l'astuccio, fuggire per l'uscita laterale togliendosi le lenti. Ed eccomi lasciato a me stesso nella galleria, con fra le mani il violino dalla voce di piombo. Poi Genovesi, restandosene fuori, mi fece entrare nella piccola tabaccheria sita proprio all'altezza della Galleria del Libro. Cominciavo a vedere l'utilità di avere lì uno dei nostri, un duro. 2 espressi completi. È uscita la nuova serie per la Repubblica?
11: No.
2: Come no?
11: No.
2: No.
11: No, signore.
2: Grazie. Buonasera.
11: E buonasera! Ma tu guarda che gente!
2: Non mi ha detto che ha la serie della Liberazione. Che significa?
12: Che possiamo contare su di lui solo in caso disperato. Quindi affatto! È un ordine!
2: E per finire, dal parrucchiere. Coi capelli a spazzola, sì. Anche la somiglianza c'era. Voltai le spalle allo specchio. Dalla finestra fumava nella soffitta l'umidità del pomeriggio piovoso, tuonava. 8:15. Mancava un'ora. Forse meno, la pioggia a raffiche schizzava arabeschi sul bagnato della strada. La mia ora me l'ero immaginata a giorno pieno, o in un tramonto di sangue, o di notte. Così no, in quel grigio lucente imperlato d'acqua. Voltai le spalle anche alla finestra. Il vecchio astuccio di violino comprato a Porta Portese aspettava lì, su uno sgabello. Sedetti al tavolo. Giuliana, amore mio, quando riceverai questa, avrai già saputo dai giornali. No. Meglio sperare che capisca da sé.
5: Ci siamo! È tornato. Al giornale lo aspettano. Alle 8:15 dobbiamo trovarci sul posto, tra 40 minuti. Vieni allo specchio. Sì. Gli occhiali da sole si mettono, anche se è sera e piove. Hai capito tutto?
2: Le armi ricomparvero dalla cassaforte di mattoni. Accomodò il mitra nell'astuccio di violino, collegò il filo di ferro.
5: In teoria, quando ti prendono, non dovresti difenderti. In pratica, decidi tu. L'importante è che mi conosci appena e non sai niente del giornale. Perché lo ammazzi?
2: Perché vuole vendere la rivoluzione agli slavi. Perché obbliga la classe operaia a collaborare con le destre. Per restituire al popolo lo slancio insurrezionale che lui ha mortificato.
5: Sì, eccetera, con un po' più di convinzione, se ti riesce. E con parole tue, dicono a scuola. Racconta tutto di te. Se no, a che serve che tu sia puro? Su, eccoci pronti.
2: Genovesi.
5: Sì.
2: Un'ultima cosa.
13: Che? L'ultima sigaretta?
2: Fammi telefonare.
5: A chi?
2: A Giuliana.
5: Ma sei impazzito?
2: Ne ho bisogno. Attacca la spina.
5: Ma sei sicuro di averne bisogno?
2: Forse non potrò più vederla, lo sai.
5: Oh, purché non le spifferi.
2: Mi basta sentirla.
5: Su, tu, ecco. Sbrigati.
2: Chiamala tu.
5: Io?
2: Sì, conoscono la mia voce. Di che sei un amico, inventa un nome.
5: Il numero?
2: 862-51. Attento se risponde Guido.
5: Chi?
2: Il fratello.
14: Pronto?
5: Potrei parlare con la signorina Giuliana?
14: Chi parla?
2: C'era qualcosa in quella voce di donna. Genovesi mi guardò.
14: Chi parla?
5: Hanno bussato.
14: Chi parla?
5: È meglio aprire! Vai a buttarti sul letto!
15: Cerco Paolo!
5: Non c'è nessun Paolo qui!
15: C'è! Ti ho visto! Laurea in legge! Tirati su!
2: Era tutto bagnato, i capelli appiccicati sulla fronte, stringeva i pugni e il labbro gli tremava.
15: Difenditi! Difenditi, vigliacco! Difenditi!
2: Lo fermò Genovesi, mentre alzava una sedia. Gli torse il braccio e colpì basso col ginocchio. Il ragazzo si afflosciò in un angolo.
15: Vigliacco! Pari vigliacco!
5: Mi dirò il chi è! È come sapeva!
2: Mi trascinai vicino al ragazzo. Sentivo il sangue riempirmi la bocca e nessun male. Solo gelo. Guido. Guido!
15: Vigliacco!
5: È casa mia! Figa, prima che perda davvero la pazienza! Sei Guido, no? Il fratello! Non lo sai che Paolo è una persona seria? Su, su, ti spiegherà tutto a suo tempo. Adesso dimentica di averci visto e torna a casa dalla sorellina.
2: Non può, Genovesi.
5: Cosa non può?
2: Nessuno può più tornare da lei.
5: E piantala coi rebus e dammi una mano a buttar fuori questo piagnisteo. Sono le 8:20.
2: Non dice di no. Vedi? Allora è vero.
5: Cosa è vero?
2: Giuliana doveva avere un figlio.
5: Un figlio.
2: E non potevamo. Tu sai perché.
5: Va avanti.
2: Non so altro. La sera stessa sono venuto qui e tu mi hai sempre impedito di telefonare.
5: Tu! Tu! Digli tua sorella. È vero!
15: È colpa nostra. Abbiamo capito troppo tardi.
5: Ma quando è?
15: Tutto è cominciato e finito in poche ore. Fra ieri mattina e stanotte. Ieri mattina...
2: Si frugò in tasca, venne fuori un foglietto azzurro, ciancicato. Genovesi lo prese, lo stirò fra le mani.
5: Amore, la tua Giuliana...
6: Ho una paura terribile, tu non ci sei. Alla pensione rispondono che non stai più lì. Ogni volta che hai il telefono corro e non è mai la tua voce. Lo so, me l'hai detto. C'è una cosa importantissima, devi farla proprio adesso. E io credo sempre in quello in cui credi tu. Pensavo di essere forte abbastanza. Scusami, scusami, scusami. È brutto sentirsi così e non poter dire niente a nessuno. Ho anche bruciato tutte le tue lettere. L'ho fatto per te. Amore,
2: è morta
6: che mi ha fatto più
2: senza
6: male.
2: Dire chi è stato.
6: Del male.
2: Solo piangeva e ci chiedeva perdono.
5: E tu? Fino qui?
2: Una lettera in una borsetta, firmata Paolo. Quello di Camuglio, ho pensato. Nella lettera si parla della sua ditta. La prima traccia. È da stamattina che giro. Lo mando in galera, io lo ammazzo.
5: Perché non me lo hai detto?
2: Che ti importava? A te bastava sapere che mi tenevo libero. Per te...
5: Libero! Bestia! Non capisci che non servi più?
2: Si era voltato verso di me. I lineamenti di solito contratti pendevano molli. La tensione di anni si scioglieva in pochi attimi. Mi mossi.
13: Fermo.
2: Aveva una pistola fra le mani.
13: Io devo pensare. Torna in fondo alla stanza. Piove. Verrà mattina, il sole. E domani doveva essere il primo giorno. Giorno uno. Questa sensazione di pace.
2: Portò il pugno sinistro alla piega dell'inguine. Un gesto che non gli conoscevo. Come di chi cerchi il dolore di una vecchia ferita.

0: Io, di tutto il plotone. Sera di nuovo, i carri, l'ultima granata e poi di corsa a braccia aperte incontro alla mitragliera che mi scarica nella pancia. La patria. Ma che ne sapete? Che ne sapete della patria voi? Che ragionate sempre, che vi estenuate a dubitare. Una passione senza freni, senza pudori. In guerra bisogna vincere, a tutti i costi. Si rimanda poi ogni problema, anche la libertà, anche la giustizia. Questo accecamento, la patria. E quando torni e scopri che c'è, che c'era e non la vedevi, una guerra da combattere dentro la patria e contro la patria, prima che contro le patrie degli altri. È lo stesso. 99 su 100, che è lo stesso. Che avete da guardarmi? Non le trovo e con questo non dimostra niente. Solo che non ci sono più.
1: Che cosa non c'è più?
0: Le sue lettere.
1: Quali lettere?
0: Quelle del vinaio. Non ci sono più, ma è lo stesso. Io mi ricordo tutto, eh? La cantina, le 3.000 lire, la mia firma, tutto.
1: Anche gli incubi lasciano un ricordo.
0: Gli incubi?
1: Prova a ricordare meglio.
0: Meglio? Meglio? Meglio, meglio. Meglio, sì, meglio. Il capitano medico si chiamava Dundas. Operava senza guanti, sigarette in bocca. He saved your life, say him. Thank you, Mr. Dundas. Le schegge non finivano mai. L'ospedale dava sul Nilo, 4 mesi immobile con una sonda nella pancia in quell'afa. Finché ripresi le forze e capì cosa mi avevano fatto per salvarmi la vita, l'operazione che mi avevano fatto per salvarmi la vita e cosa significava per me quello che mi avevano fatto e perché dovevo dire grazie. Certe ore le zanzariere diventavano nere. Urlavano come sirene. Scarabei mostruosi si accoppiavano sui davanzali. La vita! Thank you! Thank you, Mr. Dundas! Fu allora che cominciai ad aspettare posta. Posta da Sant'Ambrogio. Ma tutti, tutti in ospedale erano d'accordo a non darmela. No mail for you! No mail for you! Se insistevo e gridavo che c'era, che doveva esserci, si guardavano fra loro e scuotevano la testa. Anche al campo dopo, anche al campo me le nascondevano. Ma io le trovavo, e le chiudevo nella cassetta. Unico limite fra me e quello che avrei osato. Tornando, le trovavo, sì. Ma una mattina svegliandomi, non ci sono state più.
1: Non ci sono mai state, genovesi.
0: Fanno parte di me.
1: Certo, ne hai bisogno.
0: Bisogno?
1: Altrimenti la tua volontà avrebbe per limite soltanto se stessa.
0: Ah, no, no, no.
1: Te lo dimostro.
0: No, no.
1: Bastava fare un viaggio là, Sant'Ambrogio.
0: No.
1: Hai scritto mai al tuo vinaio?
0: No! La volontà libera io non la vorrei nemmeno in regalo. È roba per chi non sa che nuova vita si può volere. E che tormento è non riuscire a darsela, a darla a tutti. Non riuscirci perché è impossibile proprio a me come sono. Finché una domenica da suicidio, mi trovai davanti all'Adriano e presi un posto di logione. Mi sembrò di avere sempre aspettato quel giovane confuso e puro. La scommessa era fatta. E avrei vinto, eh? Avrei vinto!
1: Ma tu hai vinto. Io vado.
0: Eh? Dove?
1: Sono quasi le 8:30.
0: No, non puoi.
1: Perché?
0: Non puoi più! Non puoi più! Ma non capisci? La tua storia è sporca!
1: Se vuoi che mi sia sporcato? Per niente? Mi tengo il motivo che mi hai dato. Non è più tuo. Serve a me. Addio. Preso l'astuccio di violino, mi avvia.

0: alla porta. Genovesi arrivò prima. Io dritto verso di lui, fino a sentirmi stampare un cerchietto gelato sul petto.
1: Pazzo!
0: È tardi, Genovesi.
1: Pazzo! Tu e la tua fregola! Tu e la tua sconcia fertilità! Che ti avevo detto, eh? Che ti avevo detto? Adesso la tua storia è sporca! Peggio della mia!
0: Fallo tu, allora.
1: No!
0: Da solo.
1: No, non posso, lo sai.
0: Perché no? La tua storia non è sporca. È pietosa.
1: Non mi hanno voluto! La mitragliatrice non mi ha voluto, il bisturi non mi ha voluto, le mine non mi hanno voluto!
0: Fammi uscire!
1: Mi dai degli ordini?
0: Devo uscire, Genovesi.
1: Posa quel violino, sai. Posa quel violino, ti pianti in corpo il caricatore. Non ti lascio rovinare tutto!
0: Ancora una volta i miei passi finivano davanti a una porta chiusa. Di là non mi aspettava che la conclusione di un delirio. Perché certo, anche il primo numero pronto in tipografia, il giovane dei francobolli e il resto non erano più reali delle lettere da Sant'Ambrogio. Ma per quel delirio avevo fatto morire la creatura più dolce. E ora cosa si voleva da me? Che lo rinnegassi? Vidi il viso febbricitante di Giuliana in taxi, l'altro viso che aveva a Camogli. Fammi uscire!
1: Non si esce di qui! Credete di impressionarmi, tutti e due, con i vostri discorsi!
2: Guido!
1: Non tirarlo in ballo, sai!
0: Qualcosa che non sai, Guido, c'è un'idea.
1: Vai a te!
0: E un uomo deve immolarsi per questa idea.
1: Vada!
0: Un'idea più importante di noi, anche di chi si è provato a pensarla. Tocca a me sacrificarmi. Ecco perché non potevo avere un figlio.
1: Ma cosa dici?
0: Giuliana pensava come me. Adesso devo andare fino in fondo, altrimenti lei sarà morta per niente. E tu mi devi aiutare.
1: Io? Aiutare te?
0: Per lei, Guido!
1: Ma che ti importa di lei? Non hai neanche pianto.
0: Tu non vuoi che sia morta per niente, vero? Mi parlava tanto di te.
1: Un'idea. Che idea?
0: Non c'è più tempo di spiegare. Guido, Giuliana ci credeva, è morta senza tradirmi. Non ti basta?
1: Non lo so, potrebbe bastarmi se fosse vero.
2: Non c'è una parola di vero! Sei pazzo a dargli retta!
0: Lui vorrebbe farci restare tutti nella cronaca, capisci? Ma mi aiuterai tu a dare un senso alla fine di Giuliana?
1: Che dovrei fare?
0: Bisogna che io esca subito. Guido.
3: Ti sparo prima. Sparo a tutti e due.
1: Togliti dalla porta!
2: Ma finché ti impicci tu? Lui pensa solo a scapparti. Se esce non lo vedi più.
1: Togliti! Attento, Guido!
2: Lasciami!
1: Apri, Guido! E appena lo lascio, tienilo tu finché puoi! Vai!
2: Non andare!
1: Non andare, ti supplico!
2: Vai! Vai finché lo tengo! Esci!
0: Sono uscito. Ho tirato il catenaccio esterno. Giusto in tempo perché qualcuno dentro si avventa sulla porta. Scendo le scale alla svelta, ma con riflessione, tenendo l'astuccio contro il petto, la pistola in tasca. In fondo all'andito mi aspetta il portone. Uscire sarà mettermi in un grembo umido, tiepido, con le sue promesse di requie. Fuori ci sono grida. Vedo gente a correre verso un punto accanto al muro, 20 metri sotto le finestre della soffitta. Genovesi mi ha preceduto. E bocconi sul lastrico. Gli passo davanti, via Panisperna, via Milano, via Nazionale. Non mi mescolo alla processione di impermeabili ombrelli sul marciapiedi. Cammino in mezzo alla strada, fra un senso e l'altro, delle macchine che passano schizzando. Stringo sotto braccio l'astuccio di violino. Piove. Sempre più forte.

E dopo l'ascolto del radiodramma di Luigi Squarzina, presentato al Premio Italia 1960, che vedeva la partecipazione di tre componenti della Compagnia dei Giovani, Giorgio De Lullo, Romolo Valli e Anna Maria Guarnieri, ascolto iniziato con un intenso ricordo della Guarnieri, vi proponiamo un ritratto di Romolo Valli, attore straordinario, organizzatore e promotore di varie iniziative, anima della Compagnia dei Giovani. Il brano l'abbiamo estratto dal programma Attore del nostro secolo in onda su Rai 1 nel 1980. Grazie a tutti per l'ascolto da Silvana Matarazzo.

Non possiamo concludere questa rassegna senza includere tra coloro che non udremo più da vivi un attore la cui drammatica e immatura scomparsa ha letteralmente sconvolto il nostro teatro, Romolo Valli. Aveva appena compiuto 55 anni, essendo nato a Reggio Emilia nel 1925, ed era sulle scene da più di 30 anni, da quando aveva debuttato con la compagnia del Carrozzone di Fantasio Piccoli. Era stato con Streller dal 52 al 54, anno in cui fondò con De Lullo, Rossella Falca, Anna Maria Guarnieri e in un secondo tempo Elsa Albani la compagnia dei giovani. Da allora egli ha dato vita a un teatro di qualità, elegante e raffinato, che ha il merito raro di avere rivelato un autore italiano, Giuseppe Patroni Griffi, del cui dramma più recente, Prima del silenzio, Valli diede una grottesca e al tempo stesso straziante interpretazione, offrendo il meglio del suo repertorio di attore, assai più complesso di quanto una certa facile mania di classificazione lo abbia giudicato. Valli non era un tragico nel senso tradizionale della parola, perché gli mancava il senso della frattura e della lacerazione definitiva, ma nell'ispessirsi di certa sua vena ironica, che a volte si incupisce e si illividisce fino ad un impietoso giudizio, c'è più dramma che in certe classiche catastrofi. Il suo Feydeau, per esempio, trasudava di umori volgari e perversi, pur in un'impeccabile stilizzazione. Il suo Malvolio, che ha scontentato certi palati sofisticati, si permetteva il lusso supremo, ai tempi d'oggi, di essere divertente, senza tuttavia perdere il sottofondo di malinconico rancore e perfino di autentica e disperata abiezione per una punizione sproporzionata ai suoi peccati. Vi lasciamo con un ricordo raro di Valli, un suo strano sganarello double face, come quasi tutti i suoi personaggi. Da una parte il valletto pronto all'obbedienza, dall'altra un borghese duro, severo e limitato, che non teme di prendere di petto il suo padrone. La voce è quella rotonda e penetrante del Valli giovane, prima che una lesione alle corde vocali le desse il suo colore caratteristico e non privo di fascino. Nella parte di Don Giovanni riconoscerete il giovane Giorgio De Lullo di quasi 20 anni fa.

0: Padrone, in coscienza. No, confessate che ho avuto ragione io, eh? E che così ci siamo travestiti a meraviglia. No, la vostra prima idea non era un capolavoro. Ma questa sì, invece, sì. Questa ci nasconde meglio.
1: Tu stai benissimo. Io non so dove diavolo sei andato a scovare queste buffe monture.
0: Ah, sì, già. Padrone, è il vestito di un vecchio medico che l'aveva impegnato. Per averlo ne ho dovuti sborsare di quattrini. Beh, lo credereste, padrone? Quest'abito mi procura già una certa considerazione. Tutta la gente che incontro mi fa riverenza. Padrone, ho già trovato dei clienti.
1: Ma no!
0: Sì, 5 o 6 contadini che mi hanno visto passare sono venuti a domandarmi consulti su svariate malattie.
2: E tu avrai risposto che non ne sai un H.
0: Io fossi matto. Ho voluto sostenere l'onore dell'abito, ho argomentato sui sintomi e ho ordinato a ciascuno il medicamento adeguato.
2: E che medicamenti hai avuto il coraggio di ordinare?
0: Beh, in coscienza, padrone, ho tirato a indovinare e ho steso le mie ricette raccomandandomi al Signore. Certo che sarebbe da ridere che i malati si mettessero a guarire e che dovessero anche ringraziarmi.
2: E perché no? Per quale motivo non dovresti godere anche tu delle stesse prerogative di tutti gli altri medici? Anche loro, nelle guarigioni, non hanno né maggiore né minore merito di te. E tutta l'arte loro è solo trucco. Non fanno niente di più che attribuirsi la gloria quando va bene. E puoi benissimo anche tu, come loro, beneficiare della fortuna del malato e lasciar attribuire ai tuoi lumi tutto quanto può derivare dai favori del caso o dalle forze della natura.
0: Padrone, ma come? Siete ateo anche in medicina?
2: È una delle più grandi panzane che prosperino tra gli uomini.
0: Sicché voi non avete fede né nella senna né nella cassia né nemmeno nel vino emetico.
2: E perché dovrei aver fede?
0: Beh, avete proprio l'anima del miscredente voi, eh? Eppure vedete bene che da un pezzo la questione del vino emetico ha messo il mondo a rumore. I suoi effetti miracolosi hanno convertito gli spiriti più increduli. E non sono 3 settimane che io che vi parlo, ne ho visto un effetto portentoso.
2: Ah, sì?
0: Sì, c'era un uomo che da 6 giorni era in agonia. Beh, non sapevano più cosa ordinargli e tutti i rimedi erano come cantare a un sordo. Beh, alla fine si decisero a somministrargli il vino emetico.
2: Ed è guarito?
0: No, è morto.
2: Risultato brillante.
0: Come no, padrone? Scusate, erano 6 giorni che stentava a morire. Con quel rimedio riuscì a morire subito. Volete cura più efficace?
2: Hai ragione.
0: Vabbè, lasciamo stare la medicina, padrone, in cui non avete fede per niente, e parliamo d'altro. Già che non so, ma quest'abito mi eccita il comprendonio. E io ora mi sento in vena di sostenere una disputa con voi.
2: Ah, sì?
0: Beh, siamo intesi che le discussioni, l'avete detto voi, eh? Sono ammesse, sono vietate soltanto le prediche.
2: E allora?
0: Ecco, mi piacerebbe conoscere a fondo certe vostre idee. Ecco, è possibile davvero che non crediate per niente al cielo?
2: Lasciamo andare. Oh, vale a dire no.
0: E all'inferno?
2: Eh? Idem.
0: E al diavolo, con licenza.
2: Sì.
0: Come sopra, eh? All'altra vita, ci credete? Ecco un uomo che mi farà ammattire a convertirlo. Ma ditemi un po', padrone. Oh, padrone, alla la fantasima. Ci credete?
2: Oh, va all'inferno con queste sciocchezze.
0: Ecco, questo mi urta, perché non c'è una cosa al mondo più reale della fantasima. Su questo ci giocherei la testa, eh? Eppure in qualche cosa, padrone, in qualcosa bisogna pur credere al mondo. Voi a che cosa credete?
2: A che credo io?
0: Già.
2: Io credo che 2 e 2 fanno 4, sganarello mio, e che 4 e 4 fanno 8.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 180, terzo appuntamento con gli scritti dei pittori italiani del primo Novecento, così come raccolti e raccontati in una serie radiofonica del 1970 che ripropongo per Stendhal. Bentrovati da Edoardo Melchiorri. Abbiamo fino ad ora esaminato gli interventi critici per giornali e riviste, i saggi, le memorie, i ricordi di Ardengo Soffici, di Carlo Carrà, di Gino Severini, di Ottone Rosai. Oggi è il turno dei due Dioscuri, Giorgio De Chirico e Alberto Savinio, puntata metafisica. Buon ascolto.
4: A Volos, capitale della Tessaglia, durante una torrida giornata di luglio, mentre le candele si scioglievano nei candelieri, che ad aumentare la calura estiva soffiava sulla città un vento infuocato che viene dall'Africa e che i greci chiamano Livas, nel 1888, primogenito dell'ingegnere italiano Evaristo De Chirico e della signora Gemma, nasce Giorgio De Chirico. Passarono anni tenebrosi. Ricordo confusamente mio fratello. Lo ricordo piccolo piccolo, angosciosamente piccolo, come certi personaggi inquietanti che si vedono nei sogni. Rivedo in una luce di crepuscolo scene collegate a lunghe malattie come il tifo e a penose convalescenze. Ricordo un'enorme farfalla meccanica che mio padre mi aveva portato da Parigi mentre ero appunto convalescente. Dal mio lettuccio guardavo quel giocattolo, incuriosito e impaurito, come i primi uomini dovevano guardare i pterodattili giganti che nei crepuscoli afosi e nelle gelide aurore volavano pesantemente con le ali di carne sopra i laghi caldi, bollicanti ed eruttanti sbuffi di vapore solfureo.
5: Con questo siamo già entrati nel clima della pittura di Giorgio De Chirico, nella sua atmosfera. Ma lui, che nel primo decennio del secolo studiò pittura all'Accademia di Monaco, la chiamerebbe Stimmung. Ci sembra che per capire la pittura e gli scritti di Giorgio De Chirico, come per capire la musica, gli scritti e la pittura del fratello Andrea De Chirico, cioè Alberto Savinio, nato ad Atene nel 1891, morto a Roma nel 1952, se è bene tener conto della loro nascita eccentrica in Grecia e dei loro studi non meno eccentrici a Monaco di Baviera nel primo decennio del secolo, quando, almeno per la pittura, la scuola del mondo era Parigi, non è meno necessario tenere presente un terzo elemento che di solito viene trascurato. È questo il carattere della famiglia, alto borghese e di stile fortemente ottocentesco, che impregnò di sé la loro prima educazione. È un modo di concepire la vita e la cultura esemplificato, più chiaramente non si potrebbe, in questo ritratto del padre che Giorgio De Chirico schizza nelle sue memorie.
4: Mio padre era un uomo dell'Ottocento, era ingegnere ed era anche un gentiluomo d'altri tempi, coraggioso, leale, lavoratore, intelligente e buono. Aveva studiato a Firenze e a Torino e di tutta una numerosa famiglia di gentiluomini era il solo che avesse voluto lavorare. Come molti uomini dell'Ottocento aveva diverse capacità e virtù. Era bravissimo come ingegnere, aveva una bellissima scrittura, disegnava, aveva molto orecchio per la musica, era osservatore e ironista. Odiava l'ingiustizia, amava gli animali, trattava altezzosamente i ricchi e i potenti ed era sempre pronto a difendere e ad aiutare i più deboli e i più poveri. Era anche un ottimo cavallerizzo e aveva avuto alcuni duelli alla pistola. Mia madre conservava, incappucciata in oro, una pallottola di pistola che era stata estratta dalla coscia destra di mio padre in seguito a uno di quei duelli.
6: Ora, se teniamo a mente questi tre elementi, sarà facile capire l'amore de Chirichiano per pittori tedeschi come Arnold Böcklin e Max Klinger, e non sarà difficile capire l'origine e i successivi sviluppi della pittura metafisica e gli scritti critici e letterari dei due fratelli, nonché, come vedremo, a parte la superficiale somiglianza, la diversità profonda che divide la pittura metafisica dalla pittura surrealista.
5: Racconta Giorgio De Chirico, nelle memorie citate finora per fatti che riguardano anche il fratello, delle quali esistono due edizioni, una del 1945, Roma, Astrolabio, e una del 62, completa di una seconda parte e di una bibliografia, Milano, Rizzoli. Racconta che la pittura che conosciamo col nome di metafisica gli nacque così. Siamo alla fine del 1909.
4: A Firenze avevo cominciato a dipingere soggetti dove cercavo di esprimere quel forte e misterioso sentimento che avevo scoperto nei libri di Nietzsche. La malinconia delle belle giornate d'autunno, di pomeriggio, nelle città italiane. Era il preludio alle piazze d'Italia, dipinte un po' più tardi a Parigi, e poi a Milano, a Firenze e a Roma.
6: Di qui arriverà agli interni metafisici, che comincerà a dipingere a Ferrara nelle stanze di un ospedale militare per malati di nervi. Si chiamava Villa Tambroni ed era a pochi chilometri dalla città. Per le piazze pensiamo a quella della Torre Rosa del 13 o a quella dominata dalla grande torre quadrangolare. Il quadro si intitola La nostalgia dell'infinito ed è del 1913-14. Per gli interni metafisici pensiamo a Ettore e Andromaca, eroi manichini accostati come in un duetto di melodramma, o per restare nel molto noto alle Muse inquietanti, entrambi del 17, tutti riprodotti nel già citato volume collettivo Metafisica.
5: In quell'ospedale, vero crocicchio dell'arte italiana, oltre ai fratelli De Chirico c'è Carlo Carrà, che abbiamo visto scopre la pittura metafisica e si accende davanti alle sue possibilità praticamente illimitate di composizione. Ne scarta invece, forse neanche la vede, la forte carica ironica essenziale in tutta l'arte di De Chirico.
6: Senza andare a Ferrara arriverà alla pittura metafisica Giorgio Morandi, ma solo nel 1918, e stimolato di certo più da certi risultati di Carrà che non dall'ironia di De Chirico. Si pensi a certe sue Nature morte, giusto del 18, di un'eleganza botticelliana. Giorgio Morandi è forse l'unico maestro del Novecento che rigorosamente non ha mai scritto una riga, e non sarebbe senza interesse leggere il suo perfetto silenzio.
5: Appena passata la visita di leva, come vedremo, fu mandato in osservazione a Villa Tambroni anche il giovane Filippo De Pisis, già noto a Ferrara per certi atteggiamenti eccentrici e per un libro di prose liriche, I canti della Croara. Avrà l'occhio giusto per capire immediatamente le aperture della pittura metafisica.
6: Maggiori notizie e chiarimenti sulla pittura metafisica si avranno dai fratelli De Chirico sulle pagine della rivista Valori Plastici, che fu, come abbiamo già accennato, una specie di organo del ritorno all'ordine. Scrive Emilio Cecchi sul numero 12 di Ulisse del giugno 1950.
4: Quasi subito dopo l'altra guerra, Mario aveva legato il proprio nome alle pubblicazioni dei Valori Plastici, con il quale titolo usciva a Roma una rivista alquanto sparuta di cui egli era appunto direttore ed editore. Soffici e La Voce avevano divulgato in Italia l'impressionismo francese. I Valori Plastici fecero conoscere le successive correnti dell'arte europea, al tempo stesso che nella rivista i lettori incontravano le prime riproduzioni dei dipinti metafisici di Carrà e di De Chirico e le prime Nature morte di Morandi.
5: Non è senza significato che proprio nel primo numero della rivista Giorgio De Chirico pubblichi un suo scritto famoso, Zeusi l'esploratore, che risulta uno dei documenti più completi per capire il mistero, l'elemento fantasmatico, direbbe Savinio, della pittura metafisica, e dia indicazioni molto utili per capire la direzione dell'ironia presente nella stessa pittura. Scrive De Chirico:
4: «Il mondo è pieno di demoni, diceva Eraclito all'Efesio, passeggiando all'ombra dei portici nell'ora gravida di mistero del meriggio alto, mentre nell'abbraccio asciutto del golfo asiatico l'acqua salsa bollicava sotto il libeccio meridiano. Bisogna scoprire il demone in ogni cosa. Così pensavo già a Parigi negli ultimi anni che precedettero l'esplosione del conflitto».
5: E continua:
4: «Intorno a me la masnada internazionale dei pittori moderni s'arrabattava stupidamente tra formule sfruttate e sistemi infecondi. Io, solo, nel mio squallido atelier della Rue Campagne Première, cominciavo a scorgere i primi fantasmi di un'arte più completa, più profonda, più complicata. E, per dirlo in una parola, a rischio però di far venire le coliche epatiche a un critico francese, più metafisica».
6: Diciamo, per inciso, che anche il termine metafisica De Chirico lo ha colto nelle pagine di Nietzsche. E ora cerchiamo di capire le sue frasi sibilline. Ci sembra non equivoco intendere che se il mistero è fine a se stesso, è l'elemento eccitante ma senza oggetto della pittura metafisica, la sua ironia ha un oggetto ben preciso. Come potrebbe esistere un'ironia nel vuoto? E questo oggetto è la pittura moderna, anzi più esattamente il cubismo. Il cubismo, pensiamo a Picasso e a Braque, scopre la scultura negra, scopre cioè, al di là di un eclettismo delle epoche all'interno di una civiltà proprio di certa arte purista e poi decadente, un eclettismo della civiltà, fatto la cui vasta portata non è sfuggita a nessuno, nemmeno a De Chirico, che immediatamente nel 1909 comincia con l'eclettico accozzo degli oggetti a ironizzare, a mettere in parodia quell'eclettismo delle civiltà che aveva scoperto la scultura negra. E lo fa coerentemente con quell'educazione ottocentesca esaltata nel ritratto del padre, restando ben radicato all'interno della sua civiltà tradizionale, greco-latina e poi romantico-germanica.
5: Coerente, come è coerente lo sviluppo della sua pittura, a ben guardare, dalla metafisica al periodo romantico dei cavalli sul mare, ai nudi borghesi più recenti. Per questi ultimi penso a certi autoritratti e a una Angelica, riprodotti anche nell'edizione Rizzoli delle sue memorie. La frattura fra un primo De Chirico e il successivo è una pura invenzione.
6: Fra pittura metafisica e valori plastici, cioè ritorno all'ordine, riscoperta della tradizione, non c'è nessun contrasto. Anzi, i fratelli De Chirico hanno le carte in regola e le idee chiare più di ogni altro. Se ce ne fosse bisogno, il connotato di destra nei confronti del cubismo, ma anche del futurismo, da loro considerato variante emotiva del cubismo, in tutto il loro atteggiamento è ancora ribadito e in termini crudamente politici, sempre sul primo numero della rivista, da queste parole di Savinio.
4: Prima di intaccare la questione arte, si pronunci il credo dell'antisocialismo. Fra gli uomini corrono disuguaglianze. La società esiste in quanto materia. Moralmente non è che un'opinione.
5: Si può essere più chiari di così? E questo è il periodo della più stretta collaborazione fra i due fratelli, come osserva Corrado Maltese nella sua Storia dell'arte in Italia, già citata. Nella storiografia corrente la posizione di Alberto Savinio viene di solito trascurata o non correttamente valutata. In realtà, se De Chirico fu il poeta della pittura metafisica, il suo vero teorico fu Savinio.
6: Ora, se le cose stanno in questi termini, come si può credere ad André Breton, capo del surrealismo e suo teorico riconosciuto, quando afferma che nel tempo immediatamente precedente alla Prima Guerra Mondiale, a capo di quella forma d'arte che poi prese il nome di surrealismo, c'erano Giorgio De Chirico e Alberto Savinio? A parte le superficiali somiglianze, che ha a che fare il razionalismo di destra della pittura metafisica con l'irrazionalismo di sinistra dell'arte surrealista? Questa ha le sue origini nel Dada, nella ricerca di approfondire, di cogliere nel suo momento primo irrazionale quell'eclettismo delle civiltà già proposto e portato avanti dal cubismo. La pittura metafisica sta alle origini del ritorno all'ordine, altro che surrealismo.
5: Detto questo, possiamo ora leggere gli scritti di De Chirico e di Savinio un po' al riparo da equivoci fuorvianti. Delle memorie di De Chirico si è detto. Dei suoi scritti critici abbiamo visto il più noto e non certo il meno incisivo, Zeusi l'esploratore. Per ragione di spazio tralasciamo i suoi interventi su Max Klinger e Arnold Böcklin, la sua monografia su Courbet, uscita nella collana dei valori plastici, e veniamo a Ebdomero, romanzo che De Chirico scrisse in francese nel 1929, del quale esiste una seconda edizione del 1964 e una edizione italiana del 1942. Leggere Ebdomero è come camminare dentro una collezione di quadri di De Chirico, pieni di razionali, lucidissime, ironiche assurdità. Il testo francese è forse superiore alla versione italiana perché la lingua francese ha possibilità di sublime a livello quotidiano che sono ignote alla lingua italiana. Per intenderci, in francese è normale chiamare quartieri di città Montparnasse o Champs-Élysées, da noi è arduo andare oltre la città giardino. Con tutto ciò, ci serviremo della versione italiana, avvertendo che l'autore ha tradotto il suo testo con tale puntigliosa fedeltà che sembrerebbe assurda a qualsiasi traduttore di professione.
4: Ovunque fu silenzio e meditazione. Uno strillone, poco preoccupato del mistero e poco sensibile alle complicazioni metafisiche, cominciò ad annunciare tanto forte quanto poteva le prossime partenze dei piroscafi e quali erano quelli che, oltre le mercanzie, accettavano pure passeggeri. Egli aveva cura di far precedere ciascun annunzio con un violento rullo di tamburo. Un gendarme, uscito da un vicolo stretto e tenebroso, pose fine a questo sacrilegio afferrando lo strillone e rientrando con lui là donde era uscito, come un leone che rientra nella boscaglia con l'antilope che ha sorpresa nel momento in cui essa si dissetava sulla riva di un fiume. Era il momento che Domero preferiva soprattutto. Allora l'appetito gli veniva ed egli pensava con gioia al pasto di mezzogiorno. Egli non era un ghiottone, tutt'altro. Mai egli ricordava con eccessiva voluttà i piaceri della tavola. Ma se era un po' ghiotto, lo era con tatto e intelligenza. Amava il sapore del pane, del grasso di montone abbrustolito ai ferri, dell'acqua fresca e limpida e del tabacco forte.
6: Questo è Ebdomero. Alberto Savinio, nato ad Atene nel 1891, morto a Roma nel 1952, si dedicò giovanissimo allo studio e alla composizione musicale, e il mondo della musica è sempre presente nella sua successiva attività di scrittore, che inizia verso il 1914. Nonostante la stretta collaborazione col fratello De Chirico, Savinio cominciò a dipingere soltanto nel 1927. La sua pittura invoca un filone analogo a quella del fratello, ma si distingue nettamente per questo: che pur restando rigorosamente all'interno della tradizione, attinge spunti dal mondo della psicanalisi, mondo al quale De Chirico è completamente indifferente, se non addirittura ostile. Si può dire inoltre che la sua interpretazione del motivo classico è fatta in chiave decadente, che gli spunti freudiani li risolve in un raffinato gioco intellettuale, in un malinconico e malizioso umorismo. Stralciamo da un suo volume di racconti, Tutta la vita, un brano che può dare un'idea di come gli dèi si muovono nei suoi quadri. Il racconto si chiama Giove e si svolge in una trattoria di Roma durante l'ultima guerra.
4: Mentre Ippolito affonda la forchetta nella bieda, echeggia fuori l'ululo delle sirene. Alcuni avventori che abitano nel vicinato escono lesti dalla trattoria. Gli altri si avviano verso la cantina nella direzione di una freccia nera dipinta sul muro. Il signor Mario viene personalmente a dare un'occhiata. A un tavolo d'angolo è ancora seduto un avventore, un uomo d'età, barba e capelli brizzolati, dimesso nell'abito ma di una certa quale imponenza di portamento. Il signor Mario lo conosce bene. E come non notarlo subito? Non fosse che per quella barba. Da 6 mesi ogni sera quell'uomo viene in trattoria. Si siede a quel tavolo d'angolo. È sempre solo, non parla con nessuno. Prende una minestra in brodo, un quarto di pollo, un frutto. Mai vino. Nessuno conosce il suo nome. Nessuno è riuscito a tirargli una parola, nemmeno il cameriere ventriloquo. Il signor Mario gli dice: «È andato l'allarme, deve scendere anche lei». L'uomo dalla barba pepe e sale guarda il signor Mario con occhi dolcemente bovini. «Deve scendere anche lei, abbiamo l'ordine, quando suona l'allarme, di sgombrare il locale e di spegnere i lumi». Si scatena il finimondo. La contraerea ha aperto il fuoco. «Favorisca in cantina». «Io...» Il misterioso avventore si alza lentamente in piedi. Si sbottona la giacca. Mostra al signor Mario una placca di metallo attaccata al risvolto. Sulla placca è incisa un'aquila con le ali spiegate e gli artigli aggrappati a 3 folgori riunite a mazzo. Una profondità aggrava la sua faccia da vedovo. «Perché scendere in cantina? Non posso morire io. Sono immortale».
5: Savinio ha scritto molti libri, forse troppi per avere lettori attenti o numerosi. Nella sua produzione si va dal racconto fantastico al libro discorsivo, fin dal titolo come «Dico a te, Clio» o «Ascolto il tuo cuore, città». Da libri di ricordi remoti come «Infanzia di Nivasio Dolcemare» ai molteplici interventi critici ai quali abbiamo accennato. Ecco da Ascolto il tuo cuore città un ritrattino del suoi tempi celeberrimo compositore Arrigo Boito.
4: Qui, ove ora nella notte sorge la vitrea Montecatini, un giorno io passavo e giovinetto camminavo alla sinistra di Arrigo Boito, che somigliava al gatto di Pinocchio. Alto e dottorale, nascondeva lo zampetto dentro stivaletti di coppale, lustri e puntuti come ferri da stiro. Boito aveva una caviglia da puro sangue. La vestiva di serica e finissima calza nera, sulla quale, dalla bocca dello stivaletto, saliva come gambo di fiore una bacchetta di colore vivo. E la sua civetteria moltiplicava le occasioni di tirare su il calzone per mettere in vista quella pregevole parte di sé.
6: Un libro che quando uscì fu una specie di bestseller in confronto agli altri e non senza stupore dell'autore è Narrate, uomini, la vostra storia, altro titolo pieno di virgole. Non fu un successo ingiusto. Narrate uomini, se volete, è solo una raccolta di vite, di storie di uomini e di donne che non sono degli sconosciuti, ma c'è tutta la fantasia di Savinio ancorata a fatti reperiti con i metodi della cultura, di quella cultura ottocentesca che il fratello aveva esaltata una volta per tutte nel ritratto del padre. Quanto a fantasia, ecco la trascrizione involontaria e letterale di un quadro romantico di De Chirico.
4: Quando, nell'anno 16° del regno di Antonino Filosofo, Pausania visitò la Grecia, gli dei erano morti da lunga fiata. Voce non rimaneva se non di mare e di vento. I templi offrivano al cielo le loro carie illustri. I tamburi delle colonne erano grani per terra di colossali collane rotte. Cavalli bradi erravano sui lidi deserti, si fermavano ad ascoltare. Giravano intorno l'occhio pazzo e rosso di sangue, poi fuggivano al galoppo, spaventati dall'immenso nulla.
5: E questa è una simpatica ma non vuota esagerazione. Si trova naturalmente nella vita di Carlo Lorenzini, detto il Collodi.
4: Il barone Eckermann nutriva per Goethe un'ammirazione che sconfinava dai limiti della decenza. Altri se ne muoiono per Giovanni Pascoli. Noi, modestamente, da una salda amicizia per Omero passiamo direttamente a un'amicizia altrettanto salda per i libri di Collodi.
6: Questa è la morte di Isadora Duncan, nella vita di Isadora Duncan, dalla quale abbiamo tratto anche il brano dei Cavalli Pazzi.
4: Il furto della Gioconda lo ricordano tutti, ma della sparizione durata 2 giorni dell'Artemide del Louvre chi ha mai saputo? Le autorità serbarono su quella misteriosa senza un prudente riserbo, e se la presenza di Diana fra la gente non dette nell'occhio è perché intorno al 1927 tutte le donne andavano in gonnellino corto e camminavano col passo ratto e scattante della Diana cacciatrice. A Nizza pioveva. Apollo e Diana stavano sul margine del marciapiede coperti da impermeabili neri. Quando l'automobile passò, Diana afferrò con 2 dita la sciarpa che svolazzava dietro al collo di Isadora e tenne ferma la mano. Questo, nient'altro. In un attimo, colei che con amabile freddura Anna di Noailles aveva soprannominato Isadorabile non era sull'asfalto bagnato, se non un mucchio di stracci insanguinati. La sera, sulla Promenade des Anglais, Apollo e Diana si salutarono prima di separarsi. «Dove vai?» domandò Diana. «Mi imbarco a Marsiglia per Patrasso. E tu?» «Prendo il treno e torno al Louvre. Cher». Nella vecchia Rue de Seine a Parigi si apre dietro un portone un androne scuro e in fondo a questo una porta sulla quale è scritto «Scuola di danza Raimondo Duncan». Là, in compagnia della moglie Penelope e di una capra, vive ancora il vecchio pennuto senza volo. Ripensa di quando in quando a Isadorabile morta e ai bambini morti. Ma il suo occhio cerchiato di rosso di gallinaccio luccica e si fissa, ma non butta una lacrima. Troppo vecchio ormai e stanco.
5: E questi, infine, per restare nel luttuoso, sono i funerali di Guillaume Apollinaire, che era figlio di una polacca e si chiamava Kostrowinski.
4: Giuseppe Ungaretti è in breve licenza a Parigi. Prima di raggiungere il nostro corpo d'armata a Bligny, egli domanda ad Apollinaire che cosa vuole che gli riporti dal fronte alla prossima licenza. Apollinaire vuole un mazzo di toscani. Alcuni giorni dopo l'armistizio è firmato e Ungaretti ritorna a Parigi. Sale a quattro i sette rami di scale, la scaletta supplementare. La giornata era caldissima. Il grasso di Apollinaire cominciava a decomporsi. Ingiuria postuma, muore in quello stesso giorno anche Rostand. Due funerali di poeti traversano a passo d'uomo le strade di Parigi. La città è vestita di bandiere. Le musiche metalliche si incrociano ai quadrivi. La gente balla nelle strade. La polacca segue il feretro del figlio, piumata, ridipinta, infalpalata. Gli amici stimano doverlo confortarla. La polacca ride, si impenna. Mio figlio è un poeta? Dite piuttosto un fannullone. Rostand, ecco un poeta.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: tempo è malo tempo.
1: Non tempo è malo tempo.
0: Non dura tutto il tempo.
1: Non dura tutto il tempo.
0: Non dura tutto il tempo.

Rai Radio Tech e Te. Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: trans infantili, mutamenti fisici, personificazioni di altre identità spirituali sono le principali caratteristiche della Illuminata de Candelaria al secolo Antonio Tejera Reyes, sensitiva spagnola che tra il 1908 e il 1983 ha trascorso la sua vita sull'isola di Tenerife, nella cittadina di Candelaria, in pieno Oceano Atlantico. Buongiorno da Giacinto De Caro
1: ed Elisabetta Lupano,
0: e che nel viaggio virtuale di Medium fanno tappa nell'isola principale delle Canarie per raccontare la storia di Antonia, la sensitiva che si addormentava entrando in trance. Cambiava la voce e il suo volto assumeva un aspetto diverso. Iniziamo con il raccontare un aneddoto riportato dallo scrittore canario Domingo Cabrera, conosciuto con lo pseudonimo di Carlos Cruz, in un libro pubblicato nel 1928. Cruz racconta di un confidenziale dialogo reale avvenuto tra un anziano prete e un frate domenicano. Un vecchio prete gentile e amichevole e un frate domenicano dallo sguardo vivace e intelligente passeggiavano per le spaziose gallerie del convento, discutendo degli ultimi miracoli dell'Illuminata, così riporta Carlos Cruz. «C'è qualcosa di strano in quella ragazza», disse il vecchio prete. «Nel suo stato normale parla goffamente, come si addice a qualcuno di così limitata istruzione, incapace di collegare logicamente due idee. Tuttavia, quando è addormentata, si esprime in modo così elevato che molti predicatori la invidieranno. Sono propenso a credere che si tratti di un caso di trasferimento del pensiero, qualcuno che pratica l'ipnosi e la presa come medium». «Le racconterò una cosa che mi riguarda», dice il frate domenicano all'anziano prete. «Tre domeniche fa stavo spiegando il catechismo ai bambini della parrocchia. Antonia era lì come al solito. Si era preparata negli ultimi giorni con esercizi spirituali per ricevere la prima comunione, perché nonostante il suo carattere allegro è molto devota e frequenta spesso la chiesa. La lezione di quel pomeriggio era sulle virtù teologali. I bambini prestavano poca attenzione alle mie parole, non riuscivo a farmi capire, i più piccoli erano distratti e irrequieti. Più di una volta ho dovuto ammonirli per mantenere la calma e proprio in quel momento sono stato chiamato a firmare un verbale. Ho chiesto ad Antonia, essendo la più grande, di continuare a spiegare il catechismo come meglio poteva e sono andato in sagrestia. Lei ha lasciato il gruppo e si è seduta sulla sedia che avevo occupato io, come loro maestra. Ho finito in fretta, avevo paura che i bambini avrebbero causato disturbo in mia assenza. Ma immaginate il mio stupore quando nel silenzio più profondo udii una voce limpida e dolce che spiegava la mia lezione con tale sensibilità cristiana, con immagini così belle e precise che per un attimo pensai di sognare. Erano come parabole evangeliche, profonde nella loro filosofia, eppure accessibili a quei bambini. Da dove proveniva quella voce a me sconosciuta? Chi era entrato in chiesa durante la mia assenza? Rimasi a lungo sbalordito. Non avevo mai sentito parole così semplici ed eloquenti. I bambini pendevano dalle labbra di Antonia, rapiti. E io vi confesso, reverendo fratello, vidi con questi occhi che la terra deperirà, come quella testa fosse adornata in termini immateriali, circondata da un alone luminoso. Forse fu un'allucinazione dei miei sensi, forse un effetto di controluce nella penombra della chiesa, ma davanti a quella visione celeste caddi in ginocchio e pregai come davanti a un messaggero del Signore. Chissà se Candelaria è stata scelta dal Divino per un nuovo mistero, osservò il frate domenicano. Da qui il nome Illuminata, con cui è conosciuta oggi a Tenerife. E non ho potuto fare a meno di esclamare: «Sei illuminata, Antonia!» I bambini lo ripetevano e le loro azioni lo hanno confermato. È illuminata, fratello. Elisabetta Lupano, un aneddoto molto forte,
1: bello,
0: reale.
1: Molto forte, interessante da dove arriva questo soprannome che le è stato dato, perché noi pensiamo che illuminata significhi e sia riferito al fatto che lei dava delle informazioni o degli insegnamenti così illuminati. In realtà nel momento in cui lei entrava in contatto con queste guide spirituali, questi maestri che appunto parlavano attraverso di lei, la sua anima diventava talmente tanto luminosa da espandere il suo campo magnetico, la sua aura, e da far sì che si vedesse questo alone riverberare in ogni dove, in ogni stanza. E quindi interessante la parola da dove arriva anche.
0: colpì molto questo aneddoto
1: perché comunque questa donna ci fa intendere che nel momento in cui si trova davanti un piccolo pubblico, una piccola platea, un piccolo gruppo di persone ai quali poter dare degli insegnamenti, il mondo dello spirito non perdeva tempo e quindi immediatamente la induceva in questa sorta di trance, in questa anche magari in questo caso magari era una trance più leggera, ma si vede che veniva le sue parole appunto venivano assolutamente da altri luoghi, da un altro luogo invisibile. Molto interessante.
0: Mondo invisibile. Elisabetta Lupano, se lei è d'accordo, cominciamo con il racconto della vita travagliata, il primo audio della Illuminata de Candelaria.
2: Los audios aquí compartidos.
3: Questa è la storia di una donna diversa dalle altre, una donna che fin da bambina diceva di vedere ciò che gli altri non potevano vedere. La sua vita è segnata da esperienze difficili da spiegare, eventi che molti definirebbero soprannaturali. Si chiama Antonia Tejera Reyes, nata nel 1908 nell'isola di Tenerife, e per alcuni è una medium, per altri semplicemente una donna con un dono speciale. Fin da piccola Antonia raccontava di percepire presenze, di sentire voci e di avere visioni che la spaventavano e la confondevano. All'inizio la sua famiglia non sapeva come interpretare ciò che stava accadendo. Col tempo però questi fenomeni non scomparvero, ma diventarono sempre più intensi. Quello che per molti sarebbe stato motivo di paura, per lei iniziò a trasformarsi in qualcosa di diverso. Una capacità che, secondo lei, le permetteva di entrare in contatto con un'altra realtà. Questa è la storia della Illuminada, una donna che sostiene di poter vedere oltre il mondo visibile.
2: Per attraere esseri di luce di tan alto rango. Come? Así fue el caso. Somos afortunados de tener al alcance estas enseñanzas y consejos, como así se nos dice, a través de ellas. Es mi propósito única y exclusivamente que llegue a todas las personas posibles para que les ayude a llevar una vida plena y abundante por el camino del bien. El amor a Dios y a todos nuestros hermanos.
0: Elisabetta Lupano, anche qui una persona semplice, Antonia Tejera Reyes, che attraverso vari, diciamo, canalizzazioni, vari spiriti guida, vari personaggi passati nel mondo dell'invisibile, riesce a dare spiegazioni di tanti aspetti che a lei sconosciuti.
1: Sì, allora qui ci troviamo di fronte ad un fenomeno che viene chiamato trans speaking, cioè la capacità di fornire insegnamenti, informazioni attraverso degli spiriti elevati e quindi in questo caso la sua capacità medianica era una capacità di trans. Sì. Ovviamente questo si manifesta sin da quando lei era piccina. E all'epoca ovviamente viene vista come qualcosa di straordinario, come qualcosa di assolutamente inspiegabile, e tanto più perché era una donna molto semplice, molto umile, non aveva studiato, e veniva da una vita molto povera, quindi era una donna molto semplice che sembrava non sapesse neanche mettere due parole in fila quando non era in questi stati di trance, per cui quello che lei emanava nel momento in cui uno spirito comunicante si avvicinava a lei e avvenivano queste vere e proprie, chiamiamole quasi delle incorporazioni, sembrerebbero, era visibile a tutti l'energia che si propagava da lei e che emanava.
0: Sì. E noi, Elisabetta Lupano, continuiamo con un altro apporto. Ecco, c'è da dire che i vari apporti che ascolteremo, ecco, questo, da adesso in poi ascolteremo la voce doppiata naturalmente di Antonia Tejera Reyes, e sono particolarmente intense.
1: Sono intense, sì, infatti esorto le persone a collegarsi anche un po' con la vibrazione della voce di questa donna che sembra proprio dentro un flusso, una voce che emana qualcosa di molto forte, si vede che viene proprio oltre lei quello che avviene.
0: Sì.
1: Sono molto preziosi questi apporti.
0: Sì. E questi sono appunto intrisi di una grande spiritualità. Iniziamo con il primo apporto audio, con una delle registrazioni di uno degli incontri pubblici di Antonia Tejera Reyes, che spiega l'intenso rapporto d'amore di Dio con tutti i suoi figli. Poi ci arriveremo a questo.
4: Vamos caminando seguros de un abrigo que Dios nos da.
5: Camminiamo sicuri
4: protetti da un riparo che Dio ci dona per sentirci pieni di una comprensione meravigliosa. Io vengo dal comprendere e vengo a darvi sempre più comprensione. Noterete dei cambiamenti nei miei messaggi, perché non devono essere sempre uguali. Ora sì, vedo sempre la luce nelle montagne e trovo sempre questo cielo aperto che cambia colori. C'è sempre qualcosa oltre, nella lontananza, che ogni volta vedo avvicinarsi di più. Tutto è dato da Dio. Egli apre i granai per farmi vedere perle preziose, diamanti e cose di valore che ne escono. I granai sono pieni di possibilità, di comprensione, di delicatezza, di qualcosa che riempie l'anima e la fa sentire sicura per donarsi al suo Dio e desiderare e aspettare che sia Dio a disporre di noi come vuole, noi poveri e umili creature e figli di Dio.
5: De nosotros, pobres y humildes, criaturas, hijos de Dios.
4: Da quanto tempo camminiamo senza renderci conto dei valori che ci circondano? Quei valori, quelle cose così importanti che Dio tiene custodite per noi fino al giorno in cui saremo degni di riceverle. È vero che un figlio che dalla mattina alla sera fa del bene sulla terra e ama tutte le cose che Dio ha creato e desidera conoscere perché di tante cose, per sentirsi sempre più meravigliato davanti alla grandezza di Dio. Come potrebbe Dio non dare aiuto a quel figlio che lo chiama, che gli chiede, che con tanto interesse medita, pensa e cerca risposte per comprendere tutto ciò che è intorno e tutto ciò che, poco a poco, gli viene messo davanti? Questa sono io. Ogni volta che penso e ascolto i fratelli che non sanno, quelli che desiderano sapere, quelli che ignorano tutto, non dobbiamo stupirci se loro non sanno, perché anche noi, in passato, non sapevamo nulla. È qualcosa di ammirevole, cari fratelli, quello che mi sta accadendo ogni giorno. Ogni giorno, nei miei sogni, vedo qualcosa di straordinario.
0: Oh, qui Elisabetta Lupano abbiamo un grosso riferimento, sì, all'entità superiore che è Dio, ecco. E il significativo è questa metafora dei granai, per far vedere pietre preziose, ma soprattutto possibili pietre preziose in senso metaforico, naturalmente, possibilità, comprensione, delicatezza. È un Dio misericordioso dalla visione di...
1: Certo, perché lei comunque utilizza un linguaggio molto semplice ai suoi fedeli, quindi sembra proprio avere questa funzione lei, passare degli insegnamenti, risvegliare le persone alla compassione e lasciare che questi insegnamenti così semplici, così facilmente comprensibili potessero raggiungere più persone. Infatti si dice che lei si affacciasse dalla finestra della sua abitazione, sì, appunto, nell'isola di Tenerife, dove si raggruppavano centinaia di persone, perché ormai la sua fama aveva iniziato a riverberare per tutta l'isola, ma venivano anche da fuori, per aspettare che lei si affacciasse alla finestra e divulgasse queste informazioni, questi insegnamenti, e parlasse questa parola così raggiungibile a tutti, rincuorando probabilmente quelle persone. C'è da dire che siamo agli inizi del 1900, quindi sì, un momento di grande povertà, e quindi le persone avevano bisogno di sentire che l'amore di Dio c'era, che di credere in tutto ciò che stava accadendo e di ricevere questa forza. Quindi questo è sempre il concetto, che l'essere umano ha bisogno di avere una fede, qualcosa a cui potersi appoggiare per sapere che quello che sta vivendo, insomma, fa parte comunque della vita e ha bisogno di una forza spirituale per andare avanti, e lei aveva questa funzione.
0: Quindi Elisabetta Lupano è una perfetta messaggera.
1: Bravissimo,
0: possiamo definirla?
1: Assolutamente sì, una perfetta messaggera. La tecnica che qui riscontriamo, ripeto, si chiama trans speaking, cioè sì, la capacità di far fluire parole attraverso uno stato alterato di coscienza, che è appunto la trans. Una tecnica medianica che abbiamo visto in tanti altri medium, sì, come ad esempio anche Edgar Cayce, no? Che lui lo faceva, sì, attraverso il fatto di passare diagnosi, di sì, trovare delle, quindi da un punto di vista della guarigione, della qui invece guarigione, proprio passavano delle parole di insegnamento.
0: Possiamo dire, Elisabetta Lupano, che ogni medium ha una sua funzione, un suo ruolo, una sua missione, tra virgolette.
1: Lo abbiamo cercato di mostrare. Il mondo dello spirito prende qualcuno e ad ogni persona gli affida una funzione, e lei sicuramente nella sua semplicità, nella sua bontà, ma anche nella sua grande forza spirituale, ha compiuto ciò che le era stato chiesto.
0: E adesso andiamo avanti, Elisabetta Urbano, con un altro apporto, sempre un altro audio della voce di Antonia, e qui possiamo ascoltare il percorso di crescita sia materiale, sì, ma soprattutto spirituale, che ogni persona è invogliata a compiere. Poi entriamo nel merito.
4: L'umanità dovrà vedere tante cose straordinarie affinché possa rialzarsi e arrivare più rapidamente alla propria convinzione. Ognuno di voi arriva a una propria convinzione, lo sapete, e siete convinti che in me c'è qualcosa di soprannaturale quando faccio queste cose. Io non farei nulla se Dio non lo avesse disposto così. Quando Lui dispone, è perché sa ed è certo che tutti voi, come io nel mio e nel vostro, dobbiamo imparare e dobbiamo aiutarci gli uni con gli altri, prenderci per mano per arrivare ad una grande amicizia, ad una sicurezza tale per cui non perdiamo il valore delle cose, ma al contrario sentiamo dentro di noi qualcosa di grande, cari fratelli.
5: Io nada hiciera si Dios no lo tuviera dispuesto.
4: Se il cielo è pieno di cose meravigliose e di altri mondi a voi sconosciuti, è colmo di meraviglia, di un'intelligenza sublime, di figli di Dio ovunque. Ci sono scuole spirituali di grande valore e anche scuole materiali con altri valori importanti. E ogni figlio di Dio procede nella vita materiale così come in quella spirituale, finché non si incontrano sotto la protezione divina che li spinge con forza verso un cammino meraviglioso dove tutto si comprende facilmente e non c'è spazio per il dubbio, né può esserci, perché non esistono motivi per dubitare.
0: Elisabetta Lupano, dobbiamo aiutarci gli uni con gli altri, prenderci per mano per arrivare a una grande amicizia sotto, diciamo, una sorta di supervisione di Dio, che però ci lascia sempre il libero arbitrio. Dio procede per ogni figlio sia nella vita materiale così come in quella spirituale, nell'evoluzione. È un passaggio importante.
1: È un passaggio importante. Lei porta anche informazioni che forse all'epoca non si era neanche pronti a comprendere. E fa vedere alle persone la capacità di rimanere uniti e di coltivare la propria parte spirituale in termini diversi da quelli che erano i termini concepiti all'epoca.
0: E questo ci lascia molto da riflettere. Noi andiamo
1: avanti. Lei dà veramente tanti spunti di riflessione, sì, anche il fatto che dice queste scuole spirituali, quali scuole spirituali, quindi che tipo di concetto certo. Lei stava portando? Io non credo che le sue parole venissero colte così facilmente da tutti, ma noi oggi le troviamo per certi versi ancora estremamente valide e
0: attuali.
1: Anche attuali.
0: E anche in prospettiva.
1: Anche in prospettiva.
0: Senza evergreen, diciamo, ecco, potremmo dire.
1: Esattamente.
0: E Elisabetta Urbano, continuiamo con i nostri apporti che sono sempre significativi, perché parla sempre Antonia Tejera Reyes, che qui evidenzia il libero arbitrio dell'uomo e della donna e che viene dato da Dio attraverso la scelta volontaria tra tante possibilità disponibili.
1: Sì, e poi si sente come la voce incalza, diventa sempre più ricca, più piena di enfasi, quindi sì, di energia.
4: C'è un campo vasto, pieno di possibilità e di doni meravigliosi. Sopra tutte le cose c'è Dio, un Dio che ci ama molto, una fonte che non smette mai di sgorgare, una fonte inesauribile di beni e di luce radiosa per i figli di Dio. I figli di Dio, poco a poco, anche se lentamente, si trasformano, ma allo stesso tempo ricevono gradualmente ciò che permette loro di rendersi conto della realtà di una vita e dell'altra, dove stanno andando, da dove vengono e per quale motivo si trovano qui. Esistono ragioni straordinarie che ancora non si conoscono, che non sono state ancora comprese. Ma noi andiamo davvero tutti alla ricerca di queste ragioni per farle nostre e custodirle con grande amore. Perché è una verità bella, una verità di Dio che vuole sgorgare dentro di noi come l'acqua da una sorgente.
5: Los hijos de Dios poco a poco y tan tarde se deshace, pero al mismo tiempo.
4: Noi siamo fonti di luce, fonti capaci di trasmettere molte cose importanti, ma restiamo fermi, senza muoverci. Con il tempo però iniziamo a muoverci perché l'intelligenza prende il controllo di noi e camminiamo guidati dall'intelligenza, dalla virtù, da tutti i doni meravigliosi, da un amore sacro che è nascosto dentro di noi. E allora quell'amore non è vuoto, è pieno, pieno di una realtà che ancora non conosce, ma verso la quale si sta dirigendo.
0: Elisabetta Lupano, anche qui tantissimi spunti, ne prendiamo alcuni, ma poi lei approfondirà meglio dopo i miei stimoli in qualche modo. Esistono ragioni straordinarie che ancora non si conoscono, certo, che non sono state ancora comprese, e questo è il primo aspetto, uno degli aspetti significativi, perché siamo in completo e continuo cammino. E poi noi siamo fonti di luce.
1: Stava portando concetti assolutamente innovativi, come quando dice anche c'è un'intelligenza che ci fa muovere. Questa intelligenza, io credo, si riferisca al fatto che c'è un'intelligenza dentro di noi, quindi la nostra parte animica, la nostra anima, che a un certo punto ci guida infatti verso la conoscenza e verso la scoperta di ciò che l'uomo cerca. Chiaro che per tanti versi la parola anima magari non la poteva utilizzare, e quindi utilizza questa parola intelligenza, così come dice siamo fonti inesauribili di luce, perché ci ricorda il nostro aspetto spirituale. Quindi c'è sempre da collocare queste sue parole, questi suoi insegnamenti, questi suoi nuovi codici che che lei stava introducendo, di cui era la portavoce, la medium appunto, ad un pubblico, a delle persone molto semplici, dei contadini, di un'isola, quindi immaginiamo insomma che
0: in mezzo all'oceano
1: in mezzo all'oceano piena di piantagioni di banane, insomma, ecco, sì, quindi sì. Ha avuto una funzione straordinaria, in pochi la conoscono questa medium comunque, quindi le stiamo facendo un grande omaggio oggi. Sì,
0: nel mondo ispanico è abbastanza conosciuta,
1: sì,
0: nel mondo ispanico,
1: nel suo mondo
0: sì, sì. Cioè, lei ci testimonia che siamo tutti poi in cammino, è un cammino evolutivo spirituale lungo, infinito
1: che prosegue anche dall'altra parte, non ci fermiamo mai,
0: nell'altra dimensione del mondo invisibile.
1: Sì. E lei qua porta un risveglio anche, perché portando queste informazioni così nuove sicuramente qualcuno si sarà fatto delle domande, perché altrimenti non si spiega perché questa proselite di pellegrini, di persone che andavano lì ad ascoltare.
0: Sì, aspettavano proprio sotto la finestra.
1: Ci sono delle foto molto belle sue, che ha questa sorta di stato di trance, questi occhi un po' rivolti fissi verso il cielo. Sì. E ci sono anche dei racconti della mamma che dice che lei già da quando era piccola camminava con gli occhi chiusi, che è uno dei proprio tipici atteggiamenti di chi è indotto in uno strato di trance, dove cammini ad occhi chiusi e non inciampi da nessuna parte, proprio perché sei controllato dal mondo spirituale, dalle tue guide che si occupano di non farti fare male, perché tra l'altro insomma sei il suo mezzo, quindi gli servi in quel caso là. Anche Gordon Higginson aveva questa grande dote, camminava ad occhi chiusi in mezzo alla platea e saliva i gradini senza aprire gli occhi, proprio perché aveva uno spirito in controllo della sua energia. E qui anche lei,
0: il radar di tanti spiriti
1: guida, esattamente, aveva questo radar sì.
0: automatico. Degli spiriti
1: che
0: guida.
1: Poi in fondo ce l'abbiamo anche noi esseri umani, questo radar, è solo che noi abbiamo la sindrome del controllo, quindi non ci lasciamo guidare dal nostro radar spirituale, però lo potremmo fare anche nelle piccole cose, nella vita di tutti i giorni.
0: Possiamo dire, Elisabetta Lupano, che la parte razionale a livello terreno prende il sopravvento.
1: Siamo stati educati, e questa secondo me è la rivoluzione invece che sta accadendo, a dare più ascolto alla mente che al resto, e invece le persone hanno capito che forse è arrivato il momento di dare ascolto proprio ad una parte sensoriale, istintuale, la nostra vera identità, la nostra vera parte.
0: Sì. Andiamo avanti, Elisabetta Lupano, e in questo incontro Antonia Tejera Reyes parla con le anime passate nell'altra dimensione e cerca di far comprendere che il mondo visibile e il mondo invisibile sono collegati, poi spiegheremo sì. meglio.
4: Noi possediamo la realtà di un amore di Dio, di un padre che sembra essere nascosto ma in realtà non lo è. È presente in ogni momento, come una vibrazione costante di luce, con amore immenso e buono. Questo padre viene verso di noi e noi andiamo verso di lui senza accorgercene, finché un giorno arriviamo davvero a conoscere completamente l'amore di Dio, l'amore di questo padre così buono. Tante cose potrei dirvi, perché in realtà molte mi si presentano. Anime che passano e si fermano per qualche momento ad ascoltarmi. Sì, fratelli, dalla terra sto parlando con voi. Sono una portavoce dello spazio. Sono una figlia di Dio come voi. Io ho un corpo, voi no. Non le avevate viste prima, ora le state vedendo. Voi siete nello spazio, noi sulla terra. Voi state già imparando, e anche noi. Più avanti ci incontreremo e avremo molte cose da dirci. E arriveremo a capirci perfettamente. Voi, noi e noi, voi. E non avremo più paura, né penseremo, non sono più loro, perché sono morti? Non è morta la persona, ma solo qualcosa che la seguiva, il corpo, che non può più camminare né fare nulla. L'anima non può usare un corpo morto, un corpo che è destinato a essere sepolto.
0: Anche qui Elisabetta Lupano, tanti spunti, io prendo qualcuno ad esempio, poi lei entra nel merito. Conoscere completamente l'amore di Dio, poi sono una portavoce dello spazio e non è morta la persona ma solo qualcosa che la seguiva, il corpo.
1: Lei qui introduce la vita oltre la morte, l'eternità dell'anima, sta introducendo un discorso importantissimo. Ripeto, siamo all'inizio dell'Ottocento e ancora oggi facciamo fatica a intendere che c'è una vita oltre la vita, insomma. Tanto è vero che qui è perfettamente spiegato, è perfettamente raccontato questo incontro che ci sarà quando andremo dall'altra parte, quando potremo comprendere qual era il mistero della vita, e viene, come dire, anticipato. Quindi sicuramente porta degli spunti interessantissimi che arrivano anche un po' a scompattare questo sistema di credenze che noi abbiamo. Immaginate questo così tanti anni fa, in un mondo in cui sicuramente non si credeva alla vita oltre la morte.
0: Elisabetta Lupano, una domanda difficile, sempre io devo fare un po' il padre Amort della situazione, ma in quel contesto, gli inizi del Novecento, il messaggio come riusciva a passare per gente semplice, anche se lei era capace di semplificare al meglio?
1: Perché non era soltanto quello che lei portava con le parole, ma era probabilmente anche ciò che lei emanava. Evidentemente all'epoca quegli insegnamenti avevano un senso, perché lei è stata scelta come la illuminata. E pertanto ha iniziato ad avere una funzione, che era quella di iniziare a smussare degli angoli già iniziati all'epoca, ma ancora ad oggi noi siamo qui a domandarci se è vero o non è vero. Ma per chi ci vuole credere, per chi ne fa esperienza, ovviamente ha totalmente senso. Quindi senso. Immagino che anche all'epoca chi fosse pronto per accogliere il messaggio lo accoglieva, punto e basta.
0: Possiamo dire che il percorso evolutivo spirituale è ancora lungo?
1: È ancora molto lungo, sì. Però finalmente, diciamo, c'è questo risveglio di massa, ma abbiamo bisogno di uscire da questo stato di totale e profondo addormentamento.
0: Sì. E noi continuiamo, Elisabetta Lupano, con un altro apporto. E in questo Antonia Tejera Reyes fa riferimento ad altri temi importanti, come la reincarnazione, la possibilità di imparare dalla coscienza e conoscenza universali.
1: Cioè, capiamo che stiamo toccando dei temi da mistici,
0: cerchiamo, da esoterici. Cerchiamo al meglio di riportarli, ecco, con la nostra semplicità e la nostra conoscenza per quanto c'è possibile. E questo, questa coscienza e conoscenza universali, questo grande database al quale tutti possono attingere sapere ed esperienza, e poi ne parliamo meglio. Sì.
5: Io tengo cuerpo, ustedes no.
4: Ma l'anima può avere un altro corpo e crescere con esso, per continuare a fare ciò che deve fare attraverso un corpo. E così compie opere straordinarie. Di tante cose potremmo parlare. Io sono sicura di ciò che ho letto e di ciò che ho scritto. Sì, sono sicura che in quella scuola spirituale, dove voi non siete ancora passati, io ci sono stata molte volte e lì ho incontrato professori e professoresse che mi educano e mi danno temi su cui riflettere, argomenti molto importanti. Se parlo così è perché Dio vuole che io parli e io sono al suo servizio. Faccio ciò che Lui vuole, dico ciò che Lui vuole.
5: Ma l'alma può volver a...

0: come la reincarnazione. E
1: assolutamente.
0: poi questa scuola spirituale in cui ci sono state molte volte, ho incontrato professori e professoresse. Ecco, quindi questo grande database della conoscenza universale a cui tutti noi facciamo riferimento.
1: Sì. A cui tutti noi facciamo riferimento, qui si intende molto facilmente che lei è in contatto con una guida spirituale che parla attraverso di lei, ma mi sono anche fatta la domanda se lei non avesse dei suoi momenti in cui, non so, magari faceva dei viaggi, usciva fuori dal corpo e lei stessa non riceveva delle istruzioni, questo sì. Sarebbe stato interessante da chiederle. Bello, sì, questo concetto della reincarnazione, questo concetto che l'anima non può vivere in un corpo morto, quindi ha bisogno di tornare nel mondo dello spirito per poter eventualmente rimettere in piedi un processo di rinascita e attraverso cui poi esperire la vita e compiere, continuare a compiere delle opere straordinarie, vita dopo vita. Quindi
0: percorso,
1: sì, chissà che cosa pensavano all'epoca quando lei introduceva questi temi così innovativi, così straordinari, scompattanti e così intensi.
0: Certo, c'era molta curiosità,
1: tantissima.
0: Oltre che ricerca, probabilmente a livello incosciente da parte della gente, molta curiosità, ricerca di conoscenza.
1: Soprattutto perché lei era una donna molto giovane, quindi ha iniziato a fare questo, che era veramente una donna semplice, umile, esile, con una forza straordinaria quando parla, arriva una potenza energetica, spirituale incredibile.
0: Sì. E adesso andiamo avanti e ascoltiamo un altro intervento, in questo caso di José Manuel Pérez, che è un autore del libro La Illuminata de Candelaria. E qui racconta le esperienze e gli incontri di Antonia Tejera Reyes. Ascoltiamo e poi valutiamo.
2: Era igualmente con noi quando raccomandava che quando tentavano un po' questa alma passata.
0: Era lo stesso quando ci raccontava che mentre provavano a far passare quegli esseri sotto al basso astrale, che sembravano voler fare del male, arrivavano sempre le mani illuminate, sempre per mezzo dell'elettricità. E ce lo raccontano gli angeli. Il popolo, per chi aveva sentito chi fosse questa signora, è venuto e ha detto: no, non ci andare. Le persone temevano.
2: E sto protegido, perché io non li vorrei che non tuvieran protegido. Esiste un esercito di alma oscura.
0: Esistono eserciti di anime oscure. Le anime oscure, quando lasciano la materia, non vedono la luce come la vedono quelli accesi, ma come quelli più nell'oscurità. Non vedono la luce, non vedono il tunnel. Allora prendono l'eletto scelto che ha una luce, un effetto di attrazione che lo porta verso un altro tunnel. Attraversano il tunnel e vanno verso un'altra dimensione.
2: Lo che chiamano ora.
0: Ma il folle oscuro, materializzato, la gente immateriale, egoista, che è rimasta sulla terra, resta in un ambiente intorno a ciò che ora chiamano scienza e conoscenze moderne. Lo chiamano basso astrale. Il basso astrale è ciò che chiamavano un essere colpevole. Qui ci sono quelle anime più materializzate che molte volte non sono nemmeno consapevoli di essere lì. Vedono la materia e si gettano sulle persone. Come tu mi hai sempre spiegato, mi hai insegnato, le persecuzioni spirituali. Dobbiamo essere molto in pace con noi stessi per esserne consapevoli, perché prima ti dicevo, durante certe fasi della vita tutte le persone subiscono persecuzioni spirituali che possono portare a depressione, a pensieri strani, a pensieri che non sappiamo spiegare. Questo succede perché abbiamo attaccate a noi delle entità. Noi siamo ora, attualmente, in questo momento, la conseguenza di ciò che siamo stati prima. Ora se ho un pensiero cattivo e lo alimento, vado con lui, con quel pensiero cattivo, e da lì escono altri pensieri e urla. Allora devo sopportare le conseguenze che derivano dalle azioni. Non so esattamente cosa succede né cosa dobbiamo fare. Non ricordo vocaboli, né regole, né nulla. Quello che dobbiamo fare è avere la mente pulita, pensieri puri, sentimenti puri e azioni pure. Questo non significa essere stupidi, no, è esattamente il contrario. Siamo intelligenti, svegli, sappiamo metterci al nostro posto, avere un livello superiore di coscienza e saper prendere decisioni. ci viene

0: chiesto di essere responsabili nel prendere quelle decisioni.
1: La Vicente mi ha commentato che, bueno, eso, que no hay una evolución, que pasamos por, digamos, distintos estados, pasamos por sólido, o sea, pasamos por mineral, pasamos.
0: Elisabetta Lupano, qui faccio riferimento sempre a Padre Amort, che direbbe che c'è l'intervento del demonio, del diavolo. Eserciti di anime oscure che lasciano, quando lasciano la materia, non vedono la luce come vedono quelli accesi.
2: Sì, molto chiaro questo.
0: E poi
2: concetto.
0: Ecco il folle oscuro che comunque ci condiziona. A volte, ma ci sono entità negative che
2: intanto,
0: in qualche
2: sicuramente
0: modo...
2: qui si riferisce al fatto che ci sono delle parti all'interno dell'essere umano che agiscono, e quindi la parte della luce e la parte dell'ombra, che è questo concetto un po' della dualità che secondo me ormai è anche un po' superato, perché noi dentro di noi abbiamo una serie di esperienze e il nostro mentale, la nostra mente genera dei pensieri che possiamo decidere noi come orientarli, possiamo scegliere di avere dei pensieri di un'ottava superiore rispetto a un basso astrale, quindi coltivare pensieri e parole e emozioni e sensazioni buone. Quindi chi è colui che viene visto come una persona oscura? Il colpevole, colui che ha comunque dei pensieri e delle emozioni legate ad un aspetto molto più materiale e che si induce in questi pensieri ossessivi, i quali pensieri ossessivi ne generano degli altri e degli altri ancora e degli altri ancora, fino ad arrivare ad essere schiavo di questa parte mentale che governa e che non ti fa avere invece la possibilità di che cosa? Di utilizzare la tua parte più ampia, la tua coscienza, la tua capacità di decidere, la tua capacità di essere un essere umano dotato di un libero arbitrio e di compiere opere importanti e buone sulla terra, piuttosto che invece scegliere di rimanere attaccato ad una parte molto materialistica. Quindi il concetto probabilmente che intendevano dire era probabilmente proprio questo.
0: Noi andiamo avanti, riprendiamo ad ascoltare la viva voce di Antonia Tejera Reyes, che in questo stralcio di una seduta parla del pane dell'anima, riportando quanto gli dicevano le anime dall'altra dimensione.
3: La musica celestiale torna a casa, amor mio, e dal mattino fino alla sera sto distribuendo il pane dell'anima e nei momenti in cui serve anche il pane del corpo. Voglio che entrambi abbiano abbondanza, ma soprattutto il pane dell'anima, perché su questo ha detto Gesù: cerca prima il regno dei cieli e tutto il resto ti sarà dato in aggiunta. Il pane del corpo viene come aggiunta, ma cerca il regno dei cieli e la sua giustizia, anche se ti costa molto cercarlo e a volte ti addormenti lungo il cammino. Lo stesso desiderio di trovare il regno di Dio ti risveglia. Sei un uomo mattiniero, con le illusioni più belle e senza perdere la speranza nella verità, continui a camminare insieme alla legge di Dio. Che cos'è l'amore? Sia un amore buono come il pane cotto. Il pane cotto Gesù lo chiama amore buono. Il pane crudo, amore crudo, non è buono. Cari fratelli, che il vostro amore sia cotto, come il pane della similitudine. Amatevi gli uni gli altri e riempitevi di bene ogni giorno, ogni notte, ogni ora, ogni minuto. Vivete nella fede, così potrete sentire la forza di Dio crescere in voi. E rafforzati da Dio, non vi accorgerete che le vostre forze erano chiuse all'ombra e aperte alla luce.
0: Elisabetta Lupano, il pane buono e il pane cattivo, il pane cotto, per intenderci, eccetera, e il pane del corpo e il pane dell'anima. Sì. Ecco, come facciamo a mangiare il pane dell'anima al meglio?
2: Beh, lei con questa meravigliosa spiegazione ci fa comprendere come anche l'anima ha bisogno di essere nutrita.
0: Sì.
2: Quindi che cosa significa? Significa che abbiamo bisogno di nutrire la nostra anima, l'anima ha bisogno di nutrimento, quindi ha bisogno di pensieri elevanti, ha bisogno di essere nutrita nella sua parte creativa, nella bellezza, nel movimento, e che invece nutrire semplicemente il corpo che ha bisogno di essere nutrito, ma non soltanto lui, diventa come il pane crudo, quindi l'eccesso fa male.
0: Sì.
2: Con una frase così semplice, così basilare, ha spiegato dei concetti talmente importanti,
0: complessi,
2: molto complessi.
0: Gli spiriti guida devono essere veramente dei saggi.
2: Sì, l'intelligenza del mondo spirituale ci stupisce sempre. Parole semplici che potevano arrivare a tutti. Anche ai bambini.
0: Particolarmente significativo questo. E Elisabetta Lupano, andiamo avanti con gli apporti, sempre con la nostra, con la voce diretta dell'Antonia.
2: Ecco, un'altra cosa interessante che le dice, di sì, ricordarci della forza che l'essere umano ha, perché noi chiudiamo le porte a noi stessi e chiudiamo queste porte alla luce, alla nostra stessa luce interiore. E quindi quando è che noi abbiamo bisogno di attingere la forza? Quando ci abbiamo delle sfide nella vita o dei momenti di disperazione, sì, nutrendo la nostra parte animica ci ricordiamo che possiamo attingere a quella parte spirituale che ci dona la forza di superare le situazioni e la vita di tutti i giorni, perché poi di fatto noi questo dobbiamo fare, la sfida è nella quotidianità.
0: Questo, Elisabetta Lupano, dobbiamo ricordarlo sempre, anche nei momenti difficili in cui ci sembra tutto oscurato.
2: Esatto, quindi ricordiamo a tutti che abbiamo bisogno di mangiare il pane cotto, non il pane crudo.
0: E andiamo avanti in questa spezione di una seduta di Antonia Tejera Reyes. Vengono affrontati più aspetti, come spesso è accaduto fino ad ora, la realtà spirituale che ognuno si crea, l'evoluzione spirituale personale e la missione di ogni essere vivente. Anche qui, Elisabetta Lupano, tanti temi, vabbè, sì, cerchiamo di sintetizzarli al meglio, proviamo.
4: Amore crudo.
3: Sarete voi stessi a creare la luce e le tenebre scompariranno. Ricordate i miei consigli e anche quelli degli altri che hanno dato consigli meravigliosi. Io ero lì, ho ascoltato ciò che ha detto uno e ciò che ha detto un altro. E ora concludo, cari fratelli, augurando tanto bene a tutti voi. Io vedo l'estate e i suoi bellissimi paesaggi. Vedo arrivare l'inverno e tutte le stagioni, ognuna con le sue caratteristiche. Finisce l'estate e comincia l'inverno. Arrivano i cambiamenti. I bambini diventano grandi, i giovani diventano anziani e la vecchiaia si congeda dal suo tempo. Anche i bambini e i giovani lasciano le loro prime fasi della vita.
4: E ora voglio terminare.
3: Sapete che per andare in cielo non serve essere anziani. Anche i più piccoli se ne vanno. Hanno compiuto una missione e hanno saldato un debito. Tutto è legato a un dovere meraviglioso. Tutti stanno camminando nel percorso che Dio ha già stabilito. Cari fratelli, questa mattina ho avuto una visione e proprio ora la rivedo come in un sogno. È un sogno meraviglioso, ma sento il bisogno di svegliarmi, perché devo svegliarmi ora per poi, più tardi, tornare a dormire quando sarà necessario. Sono qui per compiere ciò che devo fare ora e anche più tardi, domani e sempre, ogni volta che Dio lo vorrà. Lui sa che vivo ogni giorno con gioia e fiducia in Lui, sempre più soddisfatta, perché ciò che vedo arrivare come conclusione di tutto questo è meraviglioso.
0: Elisabetta Lupano, anche qui tanti spunti, sì, oltre la realtà spirituale che ognuno si crea, la missione di ogni essere vivente e poi la fine di un ciclo, di un incarnato che non è collegato all'età della persona, esatto, ma al suo grado di evoluzione spirituale. Gli aspetti sono tanti.
2: Beh, sono tanti.
0: Valuti lei.
2: Mi dà qualche informazione importante rispetto al fatto che anche gli accadimenti, quelli più tragici nella vita, in realtà corrispondono ad un piano perfetto di cui una volontà superiore prende, come dire, la responsabilità di spiegarci, o forse ce lo spiegherà un giorno, che tutto quello che accade ha un suo ordine preciso, e come sì, appunto il fatto di poter perdere un bambino piccolo e quindi andare via prima di un'età adulta.
0: Che a livello terreno è una tragedia immane.
2: Invece lei qui introduce un concetto molto interessante, molto potente, che è quello di affidarci sempre ad una volontà superiore, che tutto quello che si compie ha un ordine ben preciso.
0: Elisabetta Urbano, dovremmo parlare di
2: sì,
0: questi
2: anche
0: temi
2: il karma, qui lei
0: poi,
2: introduce anche
0: sì.
2: La questione del karma, insomma, di che quando tanti hai compiuto il tuo karma sulla terra te ne torni dall'altra parte, quindi ci sono tanti aspetti
0: però importanti. Possiamo dire che li sintetizza molto bene, cioè,
2: sì, lei...
0: è molto brava,
2: sì sì, è precisa, è velocissima, concisa. Noi potremmo farci un'intera trasmissione,
0: sì,
2: lei
0: sì,
2: come dire, riceve questi insegnamenti.
0: Nel momento di una seduta Antonia Tejera Reyes comunica quello che ha visto: la diversità delle razze create da Dio per arricchire la conoscenza e le esperienze. Poi ne parliamo meglio.
3: Sì, caro servo, questa mattina ho visto delle sfilate di persone di ogni nazione, ognuna con il proprio stile, e nei loro volti comprendevo la presenza di Dio in ciascuno, uno perché nero, un altro perché mulatto, un altro perché cinese, un altro perché giapponese, ognuno per ciò che è. Ci sono molte nazioni, molti uomini diversi, molte, molte donne e bambini, e la maggior parte di loro sfilava in modo meraviglioso. Di questo si capisce qualcosa. Tutto questo esiste perché Dio ha creato tutte le razze e tutte le lingue. E tutti dobbiamo riconoscere: questo esiste ed è stato fatto da Dio. Io non posso dire di essere migliore perché sono bianca, né un altro può dire di essere migliore perché è nero. Il nero è buono, il bianco è buono, tutti sono buoni e tutti arriveranno ad esserlo. Dio ama tutti noi e ci aspetta per secoli, perché sa che abbiamo bisogno di tempo per arrivare a Lui. È necessario un lungo tempo, perché prima non troviamo dentro di noi le ragioni di una comprensione più alta. Devono passare secoli, e con il tempo le idee diventano più mature, più tranquille, più profonde e migliori. Egli ci benedirà. Noi riceviamo la sua benedizione. Egli ci guarda con amore profondo e, seduto in mezzo a noi, ha distribuito il pane dalla sua grazia, ha dato la sua acqua agli assetati, ha dato la luce a ciascuno, ha osservato chi sono i più piccoli e chi sono i più grandi, i grandi senza comprensione, i piccoli perché ancora non comprendono. Non mi riferisco all'età. Il bambino, come bambino, deve crescere, ma non solo nel corpo, deve crescere nell'esperienza. L'esperienza arriva con il tempo e ci sono esperienze che tardano ad arrivare.
0: Elisabetta Lupano, la diversità in un unicum: il nero è buono, il bianco è buono, tutti sono buoni e tutti arriveremo ad esserlo.
2: Certo, qui introduce il senso della separazione. L'essere umano si vede diverso dall'altro, e quindi c'è questa continua senso della divisione. E quindi lei qui introduce un aspetto interessante, che è la non diversità. Siamo tutti uguali di fronte agli occhi di Dio,
0: e questa diversità arricchisce poi l'unicum in qualche modo, nel senso che
2: lo arricchisce perché ci aiuta a riconoscere che ognuno di noi ha delle qualità singolari, quindi ha un'unicità, ma non significa diversità, vuol dire che io nasco con un'impronta che è tutta mia, sono venuta qua con una impronta ben precisa, come può essere la mia impronta digitale,
0: sì.
2: E questa fa sì che mi permetta di riconoscere ciò che io porto in dotazione, ciò che è la mia funzione sulla terra, quindi sono singolare, riconoscendo la mia singolarità riconosco anche l'altro e tutti insieme creiamo un unico contenitore dove ci riconosciamo per la nostra diversità, ma siamo tutti insieme.
0: Antonia Tejera Reyes fa riferimento poi a una missione di ognuno di noi.
2: Assolutamente.
0: che è importante, sono tutte importanti, che tutte quello, le missioni
2: assolutamente
0: sono importanti.
2: Sì, che è quello intanto di riconoscere chi siamo, di riconoscere qual è la nostra funzione in questa vita, che cosa portiamo, quali sono i nostri doni, quali sono i nostri talenti, e di riconoscere l'altro non come un nemico, ma come una persona diversa da me.
0: Sì.
2: Che non devo combattere, ma che devo accogliere.
0: La cui esperienza mi fa...
2: Arricchisce.
0: Mi arricchisce, certo. Anche se è diverso da me, ha una valutazione diversa da me.
2: Esatto.
0: E una visione diversa da me.
2: E siamo qui in questa,
0: questa è una ricchezza.
2: Esatto, siamo qui in questa scuola per compiere questo lungo percorso spirituale. Infatti dice chissà quando sarete, ci vorranno tanti anni prima che sarete pronti ad incontrare Dio, ma noi dobbiamo incontrare noi stessi innanzitutto. Il fine ultimo della nostra esistenza è di conoscere chi siamo, per poi
0: sempre
2: conoscere l'altro.
0: Diremo alla spagnola un buen camino.
2: Buen camino, esatto. Sì.
0: Percorso lungo.
2: Molto lungo.
0: Piacevole, lungo, anche articolato, diciamo, complesso per tanti
2: molto.
0: Aspetti. Molto. E noi, Elisabetta Urbano, andiamo avanti e abbiamo l'ultimo apporto,
2: sì,
0: sempre di Antonia Tejera Reyes, che dopo una visione racconta che Dio è vicino a tutti, seguendo ognuno con lo sguardo.
3: Dio gli aiuti. Egli ci sta guardando. Sa ciò di cui abbiamo bisogno, ci ha dato tanto.
4: Sta sentato alla mia e l'ha repartito.
3: Noi chiediamo a Dio che ci aiuti, che ci dia salute all'anima e al corpo, e che benedica le case, le terre, tutti voi, tutti gli animali, le piante, i fiori, tutte le montagne, il Teide, la Orotava, il nord, il sud, tutto l'universo. Egli guarda tutto. E il suo sguardo raggiunge tutti. Grazie, Signore. Grazie infinite. Il nostro Signore è andato via, ma la sua luce è rimasta. Addio, caro fratello. Fino a un'altra occasione, vostra sorella, Antonia Astrale.
4: Pedimos a Dios que nos ayude, que nos dé mucha salud al alma y al cuerpo, y que bendiga la Florida, los terrenos todos, y a vosotros y todos los animalitos y todas las plantas y flores, todas las montañas.
0: Oh, Elisabetta Urbano, in quest'ultimo apporto due cose colpiscono maggiormente, però poi lei è esperta, studiosa, quindi lo può dire meglio e più approfonditamente. La vicinanza di Dio che ci lascia comunque libero arbitrio,
2: certo,
0: nel nostro percorso, e poi lei saluta, addio caro fratello, fino a un'altra occasione, vostra sorella Antonia Astrale. Che significa?
2: Sì. Allora, intanto perché lei si percepiva probabilmente diversa da quando era fuori dal flusso della trans, quindi Antonia Astrale significa Antonia spirituale, quindi in una vibrazione astrale, quindi non terrena.
0: Sì.
2: E questa è una delle risposte alla seconda domanda.
0: La prima era sulla vicinanza di Dio che ci lascia comunque,
2: certo, ci lascia la libertà di inciampare tutte le volte che non comprendiamo la lezione e poi ce la rimanda sotto un'altra forma. È come il bambino che si sbuccia le ginocchia, tu lo tiri su fino a che non ricade un'altra volta, quindi ci lascia la possibilità di fare esperienza, di comprendere l'insegnamento, perché è la vita che ci dà l'insegnamento, è la vita stessa che ci fa comprendere gli eventi, che diventano poi esperienze, poi intendimento.
0: E come padre e madre, come diceva Papa Albino Luciani, Giovanni Paolo I, Dio è sempre accudente,
2: Dio
0: è sempre,
2: sempre
0: vicino,
2: amorevole,
0: però, accudente, amorevole accudente,
2: esatto,
0: in modo,
2: per farci comprendere le cose, ma ci lascia sbagliare.
0: Certo,
2: non
0: certo.
2: È detto che è la prima, è ce la percorso. Facciamo.
0: No. Però, insomma, noi ci impegniamo.
2: Bene, il nostro viaggio nell'arcipelago delle Canarie, Islas Canarias, come lo chiamano gli spagnoli, sta finendo. Sull'isola di Tenerife abbiamo trovato Antonia Tejera Reyes, la sensitiva popolarmente nota come la Illuminada de Candelaria. Antonia, alla quale Medium ha reso omaggio in questa puntata, nonostante la grande fama che attirava folle di curiosi e fedeli, spesso trattenuti dalla guardiana Sivilla, non si arricchì mai con le sue consulenze che offriva gratuitamente, quindi lo ricordiamo che lei nasce povera e muore povera. Elisabetta Lupano
0: e Giacinto De Caro
2: vi ringraziano e vi danno appuntamento alla prossima puntata, che vede come protagonista l'ipersensitivo scozzese Daniel Douglas Home, al quale sono state attribuite le capacità di levitare a diverse altezze, parlare con i morti, prevedere eventi futuri, materializzare rumori spettrali e spostare oggetti a comando. Insomma, chi ne ha più ne metta.
0: Di tutto.
2: Di tutto.
0: Vi aspettiamo
2: alla
0: con
2: prossima.
0: Elisabetta Lupano
2: e Giacinto De Caro.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Buongiorno, state per ascoltare la seconda puntata dello speciale audio dedicato al fotografo Gabriele Basilico, scomparso nel 2013 a Milano. Gabriele Basilico era milanese, era nato a Milano nel 1944 e alla città di Milano aveva dedicato le prime immagini dei suoi fantastici bianchi e neri, ma diciamo la sequenza fotografica con cui era diventato famoso era quello delle immagini sempre in bianco e nero di Beirut. In questa puntata potrete ascoltare un intervento interessante di Gabriele Basilico nel programma I luoghi della vita nel 2003, e a un anno dalla scomparsa potremo ascoltare il ricordo di Gabriele Basilico a Radio 3 Suite nel 2014. Buon ascolto.

0: Il progetto d'architettura e le costruzioni singole si assomigliano molto, perché sono modelli che sono, che viaggiano a, in un modo siderale in tutto il mondo, lo osservano sempre di più. Ogni progetto appartiene subito al mondo, non al luogo, e quindi c'è questa sorta di distacco dal luogo, quasi di non attenzione verso il luogo, che invece appartiene a un periodo precedente a questo. Per la periferia questo è vero, perché quando si sono replicati anche a grande scala, in un modo forse così non appropriato, i modelli nati dalla cultura del razionalismo col movimento moderno, dei modelli di grande semplicità costruttiva, e allora in tutto il mondo, in tutti i posti climaticamente simili, forse questo è uno degli elementi che in qualche modo le architetture si assomigliano, si assomiglieranno sempre di più.
1: L'immagine che ci accompagna è oggi quella di Gabriele Basilico. Buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno.
1: Milanese, grande fotografo del paesaggio urbano, forse l'esemplarità direi portata a modello da questo punto di vista, una storia di piacere di rapporto nel confronto con le strutture dell'urbano, che comincia forse perfino dal fatto che lei è milanese e che quindi insomma ha aperto gli occhi su un paesaggio urbano e industriale, e che poi viaggia attraverso angoli molto diversi della terra. Noi oggi partiamo da una fotografia di Bilbao che abbiamo rubato idealmente a questo bellissimo libro pubblicato da Arte, che è L'esperienza dei luoghi, dell'aprile 95, e che raccoglie un'antologica di immagini di Gabriele Basilico molto ampia. Noi partiamo da una fotografia presa leggermente dall'insù, dall'alto, di uno sterrato vicino ai porti di Bilbao, con un cielo un po' corrusco, con lame di sole, con questo miscuglio fra le gru sullo sfondo, l'impastato della terra in primo piano, una serie di costruzioni fra l'Otto e il Novecento che popolano qua e là il paesaggio. Un paesaggio desolato o un paesaggio abitato?
2: Tanto la ringrazio dei complimenti, li metto in tasca anche se non dovrei, mi sembrano un po' esagerati. Sì, dunque questa visione di Bilbao è una visione, è una tipica, io la chiamerei veduta, anzi le chiamo vedute. Anni fa c'è stato anche un catalogo di una mostra che si chiamava appunto Vedute, così in omaggio proprio alla certa pittura di genere, di visione molto ampia, che poi viene ripresa anche dalla fotografia dell'Ottocento. Ma è un paesaggio, diciamo, che ha tutte e due le connotazioni che lei ha detto, nel senso che è abitato, lo si vede anche osservando in dettaglio le case che stanno sui bordi, sugli angoli della fotografia, e poi lo si vede soprattutto da lontano, questa sottile struttura fotografica, diciamo, di produzione industriale, l'infinito, che emette fumi che si confondono poi con le nuvole di questo cielo, come diceva lei, un po' tempestoso, e che sono chiaramente lì a significarci che la vita e la produzione stanno andando. Anche se poi questa fotografia è molto speciale, in quanto, come dire, metà della fotografia sul primo piano molto grande, adesso è la prima volta che cerco di descrivere una fotografia che chi ci ascolta non può vedere, per cui è un po' complesso.
1: Vada a comprarsi L'esperienza dei luoghi.
2: Esatto. E diciamo che metà della fotografia è un grande primo piano che potrebbe essere lungo un 200 metri e descrive un grande scavo nel terreno, quindi c'è un'impressione di tipo anche quasi geologico moderno, no? Ed è un lavoro in corso, quindi anche lì adesso il cantiere è fermo per farsi osservare dal fotografo, come spesso succede nelle mie fotografie, dove io arrivo, come dire, o un po' prima o un po' dopo di quando è successo qualcosa, cioè in un momento di lentezza e di sospensione, e si vede appunto un'attività in corso, quindi un qualcosa che deve nascere. Quindi è un po' simbolica questa immagine, in quanto contiene così simbolicamente del nostro tempo, degli aspetti del passato, degli aspetti del presente e anche del futuro,
1: ma soprattutto
2: contiene la fotografia.
1: Ma soprattutto questa sospensione di tempo. Senta Basilico, io fra tutte le sue foto ne amo molto anche un'altra, che è invece sullo sbordare di un fiumiciattolo una vecchia filanda del Biellese. È una foto molto più antica, molto più impastata, quasi di morbidi grigi, quasi marroncini, e che fotografa bene invece proprio l'archeologia industriale di inizio secolo, in fondo quella che oggi per noi è archeologia, allora era pulsare costante dell'attività. Insomma, perché le piace tanto questo tipo di oggetti che vanno poi a fissarsi sul suo retino fotografico?
2: Ma dunque sì, l'immagine che lei descrive è, diciamo, diamogli un nome così, è Biella, è una fabbrica abbandonata, questa è una foto fatta nell'88 ed è l'anificio Sella, è ancora della famiglia Sella, del ministro Sella, del fotografo Vittorio Sella, eccetera, e il fiume che scorre, il torrente che scorre, che praticamente è anche un po' il centro, diciamo, è il motore di tutti gli opifici della valle, il torrente Cervo. In effetti questa fotografia rispetto all'altra, anche se il contenuto, lo stile, l'odore, gli elementi che costituiscono la vita sono praticamente al di là del linguaggio, cioè al di là del bianco nero, di come viene visto, della luce eccetera, ma sono su un filo continuo, si possono allacciare, però in effetti osservando questa fotografia, tra l'altro non è la prima volta che mi viene portata avanti questa osservazione, cioè che sembra una fotografia ripresa da una manualistica, da un'iconografia dell'Ottocento, ma anche perché l'ambiente qui intorno non è mai cambiato, cioè è rimasto, qui siamo proprio di fronte a un oggetto che si scrive molto bene nella terminologia, nella cultura archeologia industriale, nel senso che è rimasto come conservato dal tempo, a disposizione di chi lo guarda per immaginare come si viveva e si produceva nel secolo scorso.
3: Il terzo anello, i luoghi della vita, di Roberto Andreotti e Federico De Melis, a cura di Diana Vinci.

0: Buon pomeriggio, sono le 14.30 trascorse da quasi 43 secondi. Buon pomeriggio da Roberto Andreotti
1: e da Federico De Melis.
0: L'ospite di oggi a cui diamo il benvenuto in linea a Milano, Gabriele Basilico.
2: Buongiorno.
0: Benvenuto ai Luoghi della Vita.
1: Buon pomeriggio.
2: Benvenuti a voi.
0: Anzi. Allora, breve introduzione rituale. Oggi parliamo con Gabriele Basilico di fotografia, perché Gabriele Basilico è un grande fotografo italiano, architetto milanese, classe 1944. Con le sue lastre ai sali d'argento, prese in campagne fotografiche da tutto il mondo, citiamo soltanto una piccola parte: Normandia, Berlino, Beirut, Milano, Genova, eccetera. Ha disegnato in oltre 20 anni di attività un itinerario visivo e interpretativo nel paesaggio contemporaneo. Le fotografie urbane di Basilico partono sempre almeno da due dati: dai segni dell'architettura e dalle problematiche sociali connesse all'habitat, al vivere. Ne esce fuori una rappresentazione sempre molto risolta sul piano formale, poi ne parleremo, che ci interroga sulla comprensione della civiltà delle macchine e ormai dobbiamo dire della civiltà post-industriale.
1: Gabriele Basilico, la prima tappa riguarda Milano. Lei è milanese,
2: sì.
1: Del 1944, nella seconda metà degli anni 70 il suo impegno è rivolto, possiamo dire, al sociale, seppure in un senso molto lato, in quanto forse per la prima volta lei è interprete di una campagna fotografica riguardante le fabbriche milanesi. Che cosa ha significato questo inizio per lei?
2: Intanto faccio una piccola premessa e mi scuso, perché anche se appunto voi avete adesso esibito il mio curriculum, la mia data di nascita, quindi parlare al microfono è sempre un po' imbarazzante, quindi spero di non creare problemi a me e a chi mi ascolta.
1: Soprattutto per un fotografo,
2: immagino. Soprattutto per un fotografo che lavora in grande formato, abituato ad avvolgersi, a volgere la testa dentro un panno, quindi non vedere la realtà se non attraverso.
0: Può farsi mettere un panno lì a Milano?
2: Come?
0: Può farsi mettere un panno anche
2: sì,
0: durante la trasmissione?
2: Sarebbe una buona idea. Sì, no. Come uno struzzo. Comunque, allora partiamo. Sì, certo, gli anni 70 sono stati degli anni molto importanti, diciamo, per la società, per l'Italia, per la città, in particolare per Milano, che era una città impegnata, così nelle masse giovanili, nelle persone democratiche, a cercare di costruire, di gestire la propria identità, così in un modo progressista, dalle manifestazioni alla stampa e sui giornali, le letture, quindi una sorta, e parlo forse per gli studenti, per quelli della mia generazione, di emancipazione sociale che portava da un modello di una società forse un po' ingessata, senza sbocchi. Tutto questo io l'ho vissuto attraverso la facoltà d'architettura, non tanto in un campo politico più allargato, anche se poi la relazione era immediata.
0: E il Politecnico di Milano.
2: Il Politecnico di Milano.
0: Con maestri?
2: Allora, in effetti, e questo è anche forse importante per capire come mai ho fatto il fotografo, io non ho avuto dei grandi maestri, ho conosciuto poi dei grandi architetti, cioè dei maestri successivamente per esperienze professionali, cioè nel senso che ho fotografato le loro opere, parlo in particolare di Gregotti, di Rossi, di altri. Quando ho frequentato la facoltà, in quegli anni c'erano dei maestri, ma per una ragione, come dire, di scelta di corsi, eravamo già tanti studenti in quegli anni, forse non ho avuto, così dire, non sono stato a contatto con dei personaggi talmente la cui seduzione intellettuale mi avrebbe forse portato a fare l'architetto o comunque lontano da quello che faccio. O forse no, questo è probabilmente un tentativo di spiegarsi. Non tanto perché io me lo voglio chiedere, perché me lo chiedono gli altri: come mai dall'architettura sono passato alla fotografia? Forse il percorso è stato più naturale di quanto non si possa pensare, e in effetti io, che sono stato uno dei primi a, come dire, depistarmi, no, da un tragitto architettonico, vedo oggi tantissimi giovani, ma lo vedo da circa 20 anni, che si occupano sempre di più di fotografia, partendo da un'esperienza culturale, come è successo successo da quegli anni in poi, molto dilatata, molto allargata, con ambizioni e pratiche interdisciplinari, e quindi vicina anche alla, come dire, allo sguardo, alla, ecco, alla rappresentazione.
1: Ma Gabriele Basilico, l'idea di fissare il suo obiettivo sulla fabbrica, anche diciamo su quella che cominciava a divenire l'archeologia industriale, in una fase di passaggio dalla civiltà delle macchine moderna alla civiltà postmoderna, nasceva da questo suo impegno, comunque, per quanto all'interno del Politecnico, verso i movimenti, diciamo così, sociali e politici che smuovevano quella scena dell'Italia anni 70, no?
2: Ma sì e no, nel senso che l'archeologia industriale come disciplina, nata in Inghilterra, si era già costituita in Italia con un'associazione, se non sbaglio, fondata da Eugenio Battisti e dai collaboratori, Antonello Negri ed altre persone, e, come dire, si cominciava anche qua, forse con un esito non così felice come nei paesi del nord Europa,
1: a documentare,
2: a guardare, a considerare le fabbriche abbandonate, quindi alla fine di un'era industriale che ormai si stava affacciando per gli anni Ottanta, come una qualcosa che aveva a che fare con la nostra cultura, quindi come un patrimonio della cultura, quindi qualcosa di pubblico. Quindi io sicuramente ho avuto questo tipo di emozione, di coinvolgimento, però io in quegli anni avevo già iniziato a fare il fotografo, perché io mi sono laureato nel 73 e per tutto il decennio, come dire, sono stato impegnato a fare esperienze di fotografia più dilatate, dal reportage alla fotografia di architettura, che era forse la cosa più naturale, alla fotografia di oggetti, di still life, alla fotografia di paesaggio poco, devo dire, e poi tutte quelle cose che un fotografo giovane che comincia ha voglia di fare, proprio per capire forse cos'è la fotografia e per capire dove stare, anche perché in effetti lentamente capivo che era il mio mestiere anche, diciamo, di tipo alimentare, e quindi non era facile decidere cosa fare.

0: Ma per inquadrare la sua figura all'interno della storia della fotografia italiana, come si posizionerebbe Gabriele Basilico? Qual è la genealogia? Sì. Qual è il...
1: Ma allora, diciamo che la gente che conosce il mio lavoro mi inquadra come fotografo di architettura e di paesaggio, ma soprattutto di architettura, cioè di un fotografo che riprende e trasferisce su carta lo spazio, gli oggetti nelle opere architettoniche che poi diventano pubblicazioni per riviste specializzate, tipo Domus, Casabella, Abitare, eccetera, oppure per progetti editoriali. In realtà da parecchio tempo, accanto a questo lavoro che io continuo, come dire, a mantenere, no, come figura professionale, ho sviluppato e ho in qualche modo, forse sono stato anche uno delle persone che ha dato sostanze e che ha allargato, no, che ha diffuso questo tema insieme ad altri fotografi della mia generazione. Ci siamo dedicati, diciamo, e quindi adesso uso il noi, a una descrizione del paesaggio urbano, quindi ad allargare la visione dall'oggetto architettonico, quindi da un linguaggio formale, da un linguaggio sintattico, da un linguaggio plastico, a un qualcosa che coinvolge di più lo spazio, che coinvolge l'infinito, che coinvolge la collettività degli oggetti, che coinvolge quindi la gente, quindi il paesaggio nel senso più dilatato del termine.
0: E infatti molte volte, diciamo, nella critica a suo proposito si legge che lei con i suoi scatti in bianco e nero cerca di distruggere una retorica dell'architettura, cioè di vedere gli edifici importanti e gli edifici meno importanti con uno sguardo orizzontale e democratico. È vero, si ritrova in questa
1: idea?
0: Sì,
1: questo è molto vero. Forse l'ho dichiarato anch'io e poi qualcun altro l'ha sottolineato e lo ha, come dire, approfondito, e questo avviene proprio in un modo collegato, direi. Questo è interessante, forse, leggere questo collegamento, anche se magari interessa la fruizione degli architetti, ma direi anche più allargata a questo punto, e cioè come si è sempre rappresentata l'architettura, quindi come oggetto, esattamente come non so, quando si fa un ritratto a una persona professionalmente o quando si fa una foto di moda, che si cerca di rendere l'oggetto al massimo della bellezza della presentazione. Invece, al contrario, cercando di allargare l'obiettivo e di essere più sensibili al contesto o quegli elementi che fanno la realtà, che sono elementi, diciamo, belli e brutti, che sono praticamente la realtà nella sua dimensione come dire, più allargata e quindi, se vogliamo, anche più democratica. Anche l'architettura entra, anche l'architettura, diciamo, di rappresentazione del soggetto, quindi l'architettura professionalmente intesa come fotografia, può venire inclusa in questo tipo di lettura, che tendenzialmente è una lettura invece più narrativa, più personale, più soggettiva. Bene. La cosa interessante è che da un po' di anni moltissimi architetti e molte persone legate proprio al mondo della rappresentazione, al mondo della riflessione critica sull'architettura, si sono accostate allo sguardo di noi fotografi e hanno accettato una lettura dell'oggetto architettonico più dilatata, che accetta quello che sta intorno, che accetta quello che spesso è considerato un elemento di disturbo, e lo accetta come un elemento,
2: come un dato di realtà.

ti precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra dei rincoglioniti?

Che cosa possono le leggi, dove regna soltanto il denaro? La giustizia non è altro che una pubblica merce. Di cosa vivrebbero ciarlatani e truffatori?

0: musicale verso lo spirito.
1: Volevo ancora chiederle una piccola riflessione, una piccola testimonianza a proposito di questa prima stazione del percorso di oggi, che appunto riguarda quella sua ricerca sull'area urbana industriale milanese. Culminò questo suo lavoro con una esposizione al PAC di Milano, al Padiglione per l'Arte Contemporanea di Milano. E vorrei chiederle se ricorda che tipo di impatto suscitò quella mostra, che credo che sia un po' la sua prima mostra importante.
2: Sì, e sicuramente, intanto mi scuso perché durante la conversazione continuavo a fuggire dalla domanda invece delle fabbriche.
1: Vabbè, ci siamo tornati.
2: È stato finalmente, grazie.
3: Vabbè, ha dato
2: è stato
3: molto importante.
2: E in effetti io ho fatto questo lavoro che è durato 2 anni e mezzo di riprese continue, fatte durante weekend, durante momenti in cui la città si svuotava, durante l'estate. È stato un lavoro assiduo e lunghissimo, molto documentato, che aveva l'obiettivo per me, l'obiettivo che mi ero imposto, di dar conto della totalità della dimensione e dell'estetica, diciamo, della città dove sorgevano le industrie, che non vuol dire quindi fotografare gli oggetti industria o le grandi industrie, ma fotografare il tessuto urbano, quindi con una carta fotografica in scala 1 a 5000, che è una carta estremamente, diciamo, leggibile, molto grande. Io ho percorso, ho fatto tantissimi sopralluoghi e ho fotografato, diciamo, nel tempo, come se fosse una vera e propria missione, la mia città nelle zone periferiche, perché nelle zone periferiche sostanzialmente diciamo una sede questi luoghi. Confortato e aiutato da alcuni amici architetti, in particolare mi fa piacere ricordare l'urbanista Marco Romano, che fu uno dei primi a credere a questo lavoro e mi spronò quando avevo dei momenti così di caduta e di stanchezza, perché erano, a un certo punto io lavoravo tantissimo, fotografavo, stampavo le fotografie, le archiviavo e poi dicevo: ma cosa servirà questa cosa? Mi piace farlo, però insomma non lo so, non sono nessuno, non farò un libro, chi si accorgerà di questo lavoro, a chi servirà? E alla fine, appunto, attraverso Marco e poi attraverso, così diciamo, un po' di fortuna eccetera, sono arrivato a fare un libro che ha curato il Comune di Milano, un libro, devo dire, e lo dico qui alla radio, che tutti sentono, molto mal realizzato, mal stampato, con l'editore Sugar, che è stata un'esperienza molto negativa.
1: Però lo ricorderà un po' come la prima volta, lei, forse,
2: sì,
1: con
2: infatti,
1: un po' di affetto.
2: Forse ero così, come dire, sono rimasto deluso anche perché lei la prima volta e per c'era un grosso impegno. Ma invece questa mostra al PAC, quando feci vedere una parte di fotografie, i fotografi chiamano questo portfolio, diciamo un insieme di immagini, alla direttrice del PAC di quegli anni, che era la Mercedes Garberi, lei fu entusiasta e mi disse: se ci sarà un'occasione, inserirò la tua mostra nel mezzanino del PAC, che è un museo molto bello. Ho fatto la Gardella, poi l'ho fotografato diverse volte, è stato poi, come dire, distrutto da una bomba, un po' come
3: con le sculture di Melotti, no?
2: Con le sculture di Melotti esternamente
3: nel giardino.
2: E lì ho avuto un po' di fortuna, perché già negli anni 80 i progetti pubblici di mostre erano, come dire, in attesa, erano in lista di attesa anche di anni,
1: certo.
2: Però succede sempre che qualcuno magari non arriva o una mostra ha dei problemi, e mi fu offerta questa occasione, quindi fu una grande fortuna. Io sono stato, credo, uno dei pochissimi fotografi italiani, forse io e Mario Carrieri, che abbiamo esposto al PAC in quegli anni.
1: Bene.
2: Cioè comunque per parecchi anni.

0: Bene, qui ai Luoghi della Vita con il fotografo Gabriele Basilico. Eravamo rimasti alla fine degli anni 70 alla Milano industriale che fissò e poi restituì in un'importante mostra del 1983 al PAC. Qual era l'immagine che risultava poi alla fine da questa continuum, diciamo, dell'obiettivo fotografico sul tessuto urbano milanese delle periferie?
1: Allora, l'immagine, diciamo, di questo lavoro ha mutato un po' nel tempo. Durante le riprese era una cosa, come spesso succede nel lavoro dei fotografi, a mostra realizzata era un'altra cosa, e poi nel tempo è probabilmente diventata un'altra cosa ancora. Intanto la cosa più sorprendente era ricordo il nome della mostra del libro, era Milano ritratti di fabbriche, come se appunto le fabbriche fossero l'imposa disseminate lungo la periferia, pronte a farsi fare delle riprese, anche perché questa cosa non succedeva quasi mai, no? Non è mai successa prima.
2: Lei lavorava da solo o con un piccolo team?
1: Io ho lavorato da solo, ho sempre lavorato da solo. In quegli anni poi lavoravo con una macchina di piccolo formato, e quindi
0: Che macchina era,
1: era
0: Basilico?
1: una Nikon con un obiettivo decentrabile. Diciamo attrezzatura che consiglio ai fotografi oggi di lavorare con cavalletto, di avere una fotografia più lenta, però insomma, anche perché sono passato da questa esperienza molto rapida. Ma insomma, questo è il discorso tecnico, un discorso molto lungo, magari ci porterebbe in una dimensione, diciamo, sì,
0: Tecnicistica.
1: appunto, che magari appunto, no, chi ci ascolta forse si può anche annoiare. Allora, il discorso fondamentale, la percezione finale che ho avuto io da questo lavoro, discutendone poi con alcune persone, è che è proprio un'osservazione sulla città. Cioè, Milano, che tutti dicono città di fabbriche, è una città che ha avuto, diciamo, perché adesso non è più così, una periferia molto complessa, molto mista. Si può fare il paragone con Torino. Torino ha una città fabbrica, la Fiat, e qualche altro edificio lunghissimo, che ne fanno una città come a parte o inglobata nella struttura urbana. Viceversa, Milano, a parte quella zona Falck, Pirelli, Falck poi è già sesto, comunque quella zona industriale che si sviluppa verso nord partendo dalla Pirelli, diciamo, Milano ha una periferia di città diffusa.

0: La fotografia in questo caso ha avuto anche un compito. La fotografia è il libro e la mostra, perché la fotografia non basta. Selezionando gli oggetti e gli spazi in questo tessuto e ricomponendoli in un libro, in una mostra, si è vista finalmente in un modo preciso, direi tra virgolette, se mi passate la parola, ma è così scientifico, si è vista la città così come non si era mai vista, con tutti
1: simultaneamente.
0: Questo è stato un fatto che ha sorpreso anche molti architetti. Marco Romano e anche Carlo Bertelli hanno parlato di progetto per la prima volta di fotografia, cioè sull'architettura, sulla città, attraverso uno sguardo fotografico e la sua, come dire, organizzazione linguistica.
1: Ecco, una domanda un po' a parte, Basilico, rispetto alla questione dei luoghi. La scelta del bianco e nero che significato ha nel suo lavoro? Ha un significato antinaturalistico, cioè metafisico, oppure un significato che sente più aderente alla sua missione di documentatore?
0: Beh, dunque, la scelta del bianco e nero è, come dire, forse la continuità del bianco e nero, perché la scelta del bianco e nero in quegli anni era un po' obbligata, perché la fotografia a colori era tutta un'altra cosa, era una fotografia che esasperava il colore nella realtà, esattamente con quell'atteggiamento, mi permetto di dire, poi il mio punto di vista è molto soggettivo, un po' naif, dove che scopre nel colore la spettacolarità del colore, quindi il colore stesso diventa protagonista sulla realtà, cosa che poi non è più successa con i fotografi della mia generazione, a partire da Luigi Ghirri in poi, che hanno usato il colore in un modo molto diverso. Il colore, quindi, allora c'è
1: un... Ecco, come l'hanno usato? Fermiamoci un attimo su Ghirri.
0: Beh, Ghirri è stato uno dei grandi compagni di strada, quindi purtroppo è mancato nel 92.
1: Molto presto.
0: Esatto, è stato un grande protagonista, perché oltre ad essere stato un fotografo, diciamo, colto e che ha spostato il, come dire, il tiro, il come dire, il progetto sulla fotografia in una situazione più complessa, più larga, più collegata a relazioni con la, non so, per esempio con la pittura sicuramente all'inizio, ma anche con la letteratura, cioè ha cercato un dialogo tra le arti,
1: con la pittura di Morandi in primo luogo,
0: con la pittura di Morandi, con la pittura degli artisti concettuali che si muovevano intorno
1: 70.
0: Tra Modena e Bologna, eccetera. Per esempio, uno tra tutti che ancora adesso usa la fotografia, che è stato molto importante, è Vaccari.
1: Sì.
0: E quindi, diciamo, l'importanza di Ghirri è stata quella di avere strappato la fotografia da un contesto che forse la relegava in una disciplina un po' troppo settoriale, e l'ha fatta divenire un'arte. Cioè, chiaramente non è un'operazione che si è inventato lui, ma in Italia come dire, è stato il protagonista. In più, un'altra cosa importante di Luigi è stata quella di avere dato un senso, una continuità progettuale al lavoro di gruppo, cioè questo progetto noto ai fotografi sul paesaggio italiano che si chiama Viaggio in Italia, e che era un lavoro realizzato sugli archivi di una serie di fotografi italiani che lui e altre persone hanno, come dire, esplorato e hanno ricomposto in una mostra, ha dato il via...
1: Siamo nell'84, no?
0: Siamo nell'84, sì. Ha dato il via ad un, come dire, ad una missione per il paesaggio che in Italia era vergine e che ha caratterizzato in un modo forte, radicale, potente tutti gli anni 80 e, diciamo, anche buona parte anche gli anni 90, se vogliamo. Esperienza molto complessa, ricca, intrecciata, pluriculturale, che naturalmente ha visto nascere e sviluppare la sua storia attraverso i problemi del territorio, i problemi dell'ambiente, il lavoro soprattutto dei land artisti. E comunque, insomma, diciamo che gli anni 80, gli anni 90, anche per gli architetti, gli urbanisti in particolare, sono stati gli anni della discussione sul paesaggio, e questo Viaggio in Italia è stato un po' un avvio tra, appunto, poetica, tra poesia e realtà, come sempre la fotografia a me e a loro e agli altri compagni piace, appunto, posizionare, che ha creato poi un pubblico di autori e di appassionati molto molto dilatato, anche persone molto più giovani, chiaramente.

0: storia vera.
1: Gabriele Basirico è stato il grande fotografo di Milano e a distanza di poco più di un anno dalla sua scomparsa, appunto è morto nel 2013, un uomo nato nel 1944, quindi ha attraversato il secondo Novecento milanese e l'ha raccontato attraverso le sue fotografie. Appunto a distanza di qualche tempo dalla sua scomparsa, Contrasto ha dedicato a Basirico e attraverso Basirico a Milano un libro fotografico che vuole un po' raccontare la storia di Gabriele Basirico e il suo modo di leggere questa città. È un volume che si avvale anche di testi di molti amici e autori che hanno incrociato la strada di Gabriele Basirico nel corso del tempo, ed è stato curato da Giovanna Calvenzi. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Intanto magari se possiamo cominciare così dal raccontare un po' l'idea generale di questo libro, insomma come nasce l'idea di fare questo libro su Milano attraverso le fotografie di Basirico.
2: Gabriele ha lavorato molto spesso a partire dall'inizio degli anni 70 su Milano, spesso in modo anarchico, in modo non intenzionale e molte volte invece per degli incarichi precisi o che gli avevano dato dei committenti o che si era dato lui stesso. Il primo lavoro organico è del 1978-1980 e è un lavoro che è stato pubblicato all'inizio degli anni 80 e presentato al PAC, che si chiamava Milano Ritratti di Fabbriche. Era un censimento di tutte le aree industriali milanesi, un censimento capillare legato alla piantina, con tutti i luoghi, con tutte le indicazioni stradali, che Gabriele dedicava alla trasformazione in atto in quegli anni nella città. Successivamente ha lavorato per la AM di notte fotografando i luoghi più nobili, diciamo, della città di notte, e poi ha iniziato a viaggiare un po' in tutto il mondo, quindi Milano è rimasta un po' a lato, faceva delle piccole incursioni ogni tanto, ma lamentava molto l'assenza di progettualità nella città negli anni 80-90. Poi a un certo punto un editore spagnolo gli ha chiesto di pubblicare un libro su Milano. Allora ci si è dedicato con grande intenzione, seguendo più o meno tre itinerari, che erano gli itinerari del quartiere Porta Nuova, del via Ripamonti e il centro storico, che erano i quartieri sui quali aveva sempre lavorato, e ha chiamato questo libro La città interrotta, o meglio in spagnolo si chiamava La ciudad interrumpida, e non hanno voluto mettere il nome Milano nel titolo del libro perché l'editore spagnolo riteneva che Milano tirasse poco da un punto di vista editoriale. Quello è stato un momento di grande riflessione, città interrotta, perché in quegli anni riniziava la città a occuparsi un pochino di se stessa.
1: Questo racconto di Milano attraverso le fotografie di Basirico è un racconto molto bello che si sviluppa, come lei giustamente diceva, dalla Milano degli anni 70, dove ancora si sentiva l'odore delle fabbriche, e l'odore della nebbia anche, se vogliamo, e si arriva poi nel tempo fino alla città ultramoderna che appunto nasce con i grandi grattacieli della Unicredit, del centro direzionale nuovo, insomma. Quindi un grande sviluppo della storia di questa città che Basirico però mi pare racconta sempre con un occhio estremamente disincantato, senza mai fare, come dire, la morale alla città di Milano.
2: Lui parlava di una fotografia in assenza di giudizio, ha sempre teorizzato quello che era il grande insegnamento di un fotografo americano degli anni 30, Walker Evans, che teorizzava la fotografia di un linguaggio documentario, ossia una fotografia, tra virgolette, oggettiva, dove il fotografo non interpreta ma documenta. Noi sappiamo benissimo che è parzialmente vero, perché nel momento della scelta del punto di vista, dell'inquadratura, della luce che si utilizza, della presenza o dell'assenza di persone, il fotografo esprime un suo giudizio, ma a Gabriele interessava realmente documentare la città, documentare la sua trasformazione, e non ha mai avuto un atteggiamento critico o giudicante, ma cercava di trovare una misura giusta per raccontare la città e per, come diceva lui stesso, ricomporre il caos visivo. ossia cercare di far coincidere e di comporre armonicamente la segnaletica stradale, i cavi della luce, le macchine parcheggiate, quindi dare una forma al caos urbano.
1: Ecco, un ritmo urbano che alle volte è un po' jazzistico, alle volte un po' da canzone da osteria, perché ci sono anche questi aspetti, alle volte invece assume la classicità di una sinfonia addirittura, insomma ci sono tanti ritmi in questa fotografia che è, come spesso è stato detto, la fotografia dell'architettura di Milano.
2: Sì, è interessante la parte finale del libro, secondo me, perché a un certo momento Gabriele viene invitato dai costruttori che stanno progettando il nuovo quartiere Porta Nuova a Milano, viene invitato a seguire tutta la fase dell'esecuzione dei lavori, cioè dai grandi buchi, dai grandi vuoti che si creano fino alla costruzione di quello che lei diceva, il grattacielo Unicredit, tutto il quartiere progettato dalla Heinz. Per diversi anni Gabriele ha seguito quindi la costruzione di questo nuovo quartiere e lo ha fatto a colori, era un incarico professionale, ma ci ha messo lo stesso una poesia, come dire, quasi piena di speranza, perché in un'area di Milano abbandonata da 50 anni stava finalmente nascendo qualcosa di nuovo. E contemporaneamente, più o meno nello stesso periodo, è stato invitato da una casa editrice FMR a fotografare l'architettura rinascimentale laica e quindi si è dedicato a Castello Sforzesco di Milano. Gabriele non ha mai amato molto la monumentalità della città, ha sempre preferito le periferie, le zone industriali, le zone appunto dove lui cercava di riportare questo suo ordine nel caos. E invece si è dedicato al Castello Sforzesco con molto affetto e uno dei suoi ultimissimi lavori è stato un incarico della veneranda Fabbrica del Duomo di fotografare il Duomo dal tetto del Duomo, quello che noi chiamiamo il tetto del Duomo. E quindi abbiamo finito il libro con questi suoi ultimi, il libro che rispetta la cronologia dei lavori di Gabriele, l'abbiamo voluto concludere con la novità assoluta di questo nuovo quartiere nascente e due monumenti tipici della città, visti però col suo occhio.
1: Poi ci sono anche i grandi edifici degli architetti di Milano, no? Gio Ponti, il Pirellone, insomma il grattacielo del Pirellone, lo studio BPPR con la Torre Velasca, le varie case di Portaluppi, insomma tutta l'architettura del Novecento milanese, Basilico l'ha fotografata e devo dire sempre con dei punti di vista non monumentali, di racconto ufficiale, sempre con un punto di vista abbastanza laterale, abbastanza eccentrico.
2: C'è una frase nel testo di Vittorio Gregotti, in questo libro che cito a memoria, quindi posso essere poco precisa, nella quale dice che spesso lui dava degli incarichi a Gabriele Basilico di fotografare le architetture che lui aveva progettato perché voleva studiarle, perché grazie alla fotografia di Gabriele lui cominciava a capire come funzionava la sua architettura. Diciamo che Gabriele non ha mai avuto un atteggiamento, come dire, encomiastico nei confronti delle architetture importanti, ma ha sempre avuto una propensione verso le architetture medie, poco note, anche se gli è capitato e ha cercato spesso per incarichi professionali, molto sovente per incarico di musei come il Maxi di Roma, di seguire il lavoro degli architetti importanti, e lo ha sempre fatto con un punto di vista suo, che era comunque un punto di vista di rispetto.
1: Ecco, tanto per raccontare meglio insomma di che cosa stiamo parlando, la foto di copertina che voi avete scelto da questo punto di vista è molto significativa, mi pare, no? Perché si vede il grande grattacielo Pirelli di Gio Ponti, che è uno dei capolavori veramente dell'architettura del XX secolo, però il punto di vista noi lo vediamo da un giardinetto, da un'area, da un terrain vague, da un'area semi-abbandonata, quindi tutt'altro che una fotografia con il crisma dell'ufficialità.
2: È verissimo, il Pirellone, l'edificio di Gio Ponti, è sempre piaciuto enormemente a Gabriele, che l'ha fotografato da tantissimi punti di vista. L'immagine che abbiamo scelto per la copertina è quella che lui in qualche modo preferiva, che presentava sempre più spesso perché dava l'idea dell'evoluzione. C'è in primo piano questo terrain vague e si sta ancora decidendo cosa farne, cosa costruire, eccetera. Però abbiamo voluto anche mettere alla fine un'immagine dell'Arco della Pace fatta di notte, che è un'immagine vicina viceversa molto più meditata, molto meno brutale, se vogliamo, più un pochino più romantica, che era un'anima sempre della rilettura della città di Gabriele, che gli dava un po' fastidio. Lui non voleva, non avrebbe voluto fare una fotografia romantica, ma a volte gli scappava.

0: Dendaraga.
1: Là,
0: quel navile le Pusinegger. Due bar con i poti no arriva. E era bel fermotte, c'è mon cuor dura. E la passa a calore dendati in bra. Mi credi che ammassa un po' di pessassura. Desvoto i miei deschini, poi si vede.

0: la Milano fotografata da Basilico è sostanzialmente la Milano del XX secolo, la Milano del Novecento. C'è qualche incursione indietro, appunto l'arco della pace, quindi siamo in epoca neoclassica, insomma, però non andiamo troppo in là, ecco, le viuzze del centro di carattere settecentesco, cioè, non escono fuori da questo racconto di Basilico. Marco Belpoliti, nel testo suo che avete messo nel libro, dice una cosa molto, molto bella, molto interessante, che la solleciterei, diciamo, a sviluppare per noi, cioè il punto di vista di Basilico è sempre quello del piano terra, perché è dalla terra che nasce Milano.
1: È verissimo, addirittura in una conversazione che lui ha avuto per un suo libro con Jona Friedman e con Stefano Boeri, parlavano di mettere addirittura una macchina fotografica su un collo del cane, cioè Gabriele andava alla scoperta della città con l'occhio del camminatore, con l'occhio di quello che cerca di scoprire quello che hai davanti agli occhi tutti i giorni e non vedi mai, e che lui ti insegna in qualche modo a riconoscere e a scoprire. Solo a partire da un certo momento della sua esperienza professionale, cioè verso il 2007, scopre le foto dall'alto, scopre quelli che i francesi chiamano la plongée, e lo ha fatto per un lavoro che ha fatto a Mosca dedicata alle sette torri staliniane, nelle quali lui è salito in alto fotografando la città dall'alto verso il basso, e ha fatto la stessa operazione con il Duomo quando la fabbrica del Duomo lo ha invitato a fotografare il tetto del Duomo.
0: È singolare cortocircuito, l'architettura staliniana e il Duomo di Milano. Giovanna Calvenzi, adesso le vorrei chiedere qualche cosa di carattere forse un pochettino più tecnico fotografico, se si può dire così, insomma. Spesso si dice che la maggior parte delle fotografie di Basilico sono in bianco e nero, anche in questo libro, tranne appunto quelle fotografie a colori di cui lei parlava prima a proposito di questa ultima parte dell'architettura di Milano. Si dice appunto in bianco e nero, ma in realtà sono delle sinfonie di grigi.
1: Assolutamente sì, a Gabriele piaceva molto Wim Wenders e aveva in qualche modo fatto sua una citazione di Wim Wenders dove diceva che lui vedeva in bianco e nero, e per Gabriele era una scelta ma non così rigorosa. In tutto il suo lavoro professionale ha sempre lavorato a colori, quindi lo padroneggiava in modo esemplare, e ha fatto anche un intero libro bellissimo dedicato a Roma nel 2008, tutto a colori, quindi no, non c'era questa volontà di preferire rigorosa.
2: E allora capii che cosa intendeva dire dicendo che la meccia era variata.
3: Tu il nome di questo, diciamo così per dire signore, non me lo vuoi proprio dire, eh?
2: No, non è che non voglio, non posso.
3: Tu sai che ti posso mandare in galera?
2: Sì, sì.
3: E per te sarebbe una tragedia, perché tu perderesti il posto all'ospedale e tua moglie dovrebbe vendere il negozio. E allora, se ti resta tanticchia di cervello in testa, tu devi fare quello che dico io, cioè a dire, avvertirmi quando quello ti telefona, al resto pensiamo noi.
2: E a me mi tiene fuori?
3: Questo non te lo posso garantire, ma ti posso limitare i danni, è la mia parola. E adesso levati la gabbia, sì. Sparisci.

0: Agli ordini, dottore.
1: Che c'è scritto qua?
2: Marzilla.
1: Marzilla, bravo. Tu adesso questo lo metti all'altro al telefono qua sul computer. E quando chiamo questo signore mi metti in contatto con lui, anche fossi in Afghanistan, chiaro?
0: Non si preoccupi, dottore, appena telefono a questo Marzilla, io ce lo passo, ovunque lei si trovi.
1: Che cos'è sta roba?
0: Tutto l'archivio mi passai, dottore, ci pesse pure alla vista. Ho gli occhi che mi fanno pupi pupi. Ma non c'è altrui assomigliante alla somiglianza al morto natante. L'unico che fu Herrera.
1: Ho capito che Herrera è morto.
0: Ah, dottore, ma non è possibile la possibilità che sia propriamente Herrera.
1: Cadere, Cosenza ci ha detto che Herrera è morto un anno fa.
0: Va bene, dottore, che Herrera è morto un anno fa, ma possibilmente è morto, ha diventato vivente per appresso morire un'altra volta per diventare natante.
1: Cadere, tu mi vuoi far venire mal di testa a me?
0: Se mai, dottore.
1: Ah, ecco.
0: Però essendo lui vivente, poi diventò morente, diventò natante.

0: Commissario.
1: Allora?
0: Ci sono novità.
1: Ah.
0: Il guardiano laggiù ha riconosciuto l'uomo dell'identikit.
1: Ah.
0: Mi ha raccontato che un 3 mesi fa, nella strada che passa qua sopra, ha visto arrivare una macchina che marciava a sussulti. La macchina poi si è fermata a pochi metri da lui ed è sceso un uomo che lui dice essere quello dell'identikit. Era rimasto senza benzina. Allora il guardiano si è proposto di andargliela a prendere in un distributore che sta sotto a Montechiaro. È tornato con la tanica piena e quello, per ringraziarlo, gli ha dato 100 euro di mancia.
1: 100 euro?
0: Sì, signore commissario.
1: Ah, e non ha visto da dove veniva?
0: No, non ha visto nulla. Non l'aveva neanche mai visto. Quello che è sicuro è che poi è sceso da questa parte, verso la Tonnara. È abbandonata da 50 anni, ma rimarrà ancora in piedi. Io gli ho dato anche un'occhiata, ma non mi pare che ci sia niente di interessante. Che faccio?
1: E che vuoi fare?
0: No, dico, vado avanti oppure mi fermo?
1: No, che vai avanti? No, è inutile perdere tempo. Tornatene a casa, va, vai a vegano.
0: Va bene, commissario. Lei non viene?
1: Io vengo, intanto vai avanti tu.

0: Avanti.
1: Commissario, se ha un minuto, ho quelle informazioni sulla Donnai.
0: Ah, sì, vieni, vieni.
1: Dopo la guerra, a dire la verità, è passata per parecchie mani. Però gli ultimi proprietari risultano essere una famiglia di italo-americani.
0: Italo-americani?
1: Sì, sì, italo-americani degli emigrati di Montechiaro, che l'avevano comprata perché ci volevano fare un grande albergo. Ci sono anche venuti qualche volta, ma poi non si sono più visti. Commissario.
2: Caldarella? Che c'è, dottore?
1: Hai portato tu la posta stamattina sulla mia scrivania?
2: Sì, dottore, io la portai.
1: Sicuro?
2: Sicuro.
1: Hai portato pure questa?
2: Di persona personalmente la portai.
1: Vieni con me.
3: È permesso?
1: Caldarella. Caldarella, ripeti al dottor Augello quello che hai detto a me a proposito della morte di Herrera.
2: Ah, sì, sì, dottore. Io ci disse, signor dottore, che fosse forse era possibile che il morto diventò vivente e ha preso mosse nuovamente diventando natante.
1: Grazie, Caldarella, puoi andare.
2: Certo, dottore.
1: Eh?
4: Salvo, tu hai bisogno di riposo?
1: Sì.
5: Ma che ti metti ad ascoltare le minchiate che dice Caldarella? Morenti, natanti e viventi.
1: E allora leggi qua. È arrivato oggi da Cosenza, anonimo. Dice che quando il corpo fu ritrovato era irriconoscibile, fu identificato solo grazie alla fede nuziale e ai documenti.
5: Beh, che mi viene a significare?
1: Ti viene a significare che il corpo sepolto a Cosenza forse non è quello di Ernesto Herrera.
5: Buon salvo, ma... Battiato è uno stronzo, quello ci ha mandato l'articolo per invogliarci ad indagare e per poi sfotterci a me, a te e a tutto quanto il commissariato di Vigato. E per favore.
1: Mimì, per favore, mi fa una cortesia. Vaffanculo.
5: Ma guarda che io continuo a sostenere che il tuo morto non è Herrera. Vuoi che ti dica di sì per darti ragione? E non te lo dico.
1: Ah, ah, non me lo dici.
5: Non te lo dico.
2: Dottore!
1: Che c'è?
2: Scusa, hanno ritelefonato loro dalla questura per il fatto dei bonetti al delitto.
1: Non ci vuole più parlare con questore. Il telefono inventa una scusa.
5: Bravo! Non hai più voglia di rimetterti, bravo!
1: Mimì, tu a me mi devi fare una santissima cortesia. Fatti i cazzi tuoi.

0: Avanti! Inge, e che ci fai qua?
1: Come che ci faccio? Abbiamo un appuntamento, non ti ricordi? Mi avevi promesso che stasera mi portavi a cena.
0: Oh, mamma mia, scusami. Mi sono completamente dimenticato.
1: Bravo, Sabo, bene.
0: Che figura, che figura.
1: Che ci fai con la foto di Nini?
0: Ma perché lo conosci?
1: Nini Lococo, siamo stati amanti per un mese e mezzo circa. Poi l'ho lasciato e non si è fatto più sentire.
0: Siete... Prego, siete. Fammi capire, siete stati amanti per un mese e mezzo? Sei sicuro che sia lui?
1: Sì, Salvo, è Nini.
0: E quando vi siete conosciuti?
1: Saranno passati un paio di mesi, più o meno.
0: E perché l'ha lasciato?
1: Perché c'era qualcosa in lui che non mi faceva stare tranquilla.
0: Ci credo. Sai che mestiere faceva?
1: Comandante di petroliere, mi disse.
0: Sì.
1: Poi, quando ha ricevuto una certa eredità, ha smesso. Quando l'ho conosciuto io, non faceva niente.
0: E dove vi incontravate?
1: Alla tonara del Guercio. Sai dove?
0: Sì, sì, lo so. Vi incontravate sempre lì?
1: Scusami, Savo, ma mi stai facendo un interrogatorio?
0: Sì.
1: E non possiamo continuare dopo cena?
0: Sì. Vieni, vieni, andiamo. Che te va di mangiare?
1: Pasta con le sarde.
0: Pasta con le sarde, allora le cucino io, andiamo a casa mia. Eh?
1: Sì. Non mi mai ha detto di dove era. Nini solo una volta mi raccontò che si era sposato con una ragazza di Catanzaro, ma che lei era morta 2 anni dopo il matrimonio.
0: Sei sicura che abbia detto Catanzaro e non Cosenza?
1: Hai ragione, Salvo. Disse proprio Cosenza. Ma tu come fai a saperlo? Fai sempre così quando quelli che interroghi ti danno la risposta che volevi sentire?
0: Come no, soprattutto che sono mascoli. Senti, questo Nini zoppicava?
1: No, sempre. Quando il tempo non era buono. Ma si notava appena. Aveva qualche problema alla gamba sinistra.
0: E dove vi vedevate? Solo lì alla tornare del Guercio?
1: Sì. E sempre di sera. Fuori da lì non ci siamo mai incontrati. Non voleva farsi vedere in giro. E questa era un'altra cosa che mi turbava. Io arrivavo con la mia macchina. Lui mi aspettava davanti all'ingresso. Una volta entrata, chiudeva il cancello. Poi salivamo al piano superiore, dove avevo arredato 2 stanze. Una era una camera da letto.
0: E il resto della tonnara tu non l'hai mai visto?
1: No. Nini diceva che la tonara è pericolante e potrebbe crollare da un momento all'altro.
0: E poi che facevate?
1: Niente. Ci spogliavamo e cominciavamo a fare l'amore. Dopo che avevamo fatto, fumavamo insieme una sigaretta in silenzio. Non avevamo niente da dirci. Nini era paranoico. Ogni volta che accendevo la luce, controllava le imposte, tirava le tende. Tutte le finestre avevano le sbarre. Mi davano la sensazione di essere in una specie di carcere. Certe volte lui si alzava e andava a parlare alla radio. Diceva che la radio gli teneva compagnia quando navigava e da allora era diventato radioamatore. Aveva una grossa attrezzatura nell'altra stanza.
0: Ma tu sentivi quello che diceva?
1: Sì, ma non capivo una parola. Parlavo in arabo o qualcosa del genere. Io dopo un po' mi rivestivo e me ne andavo.
0: Senti, pensaci bene prima di rispondere. Tu quando stavi lì alla tonnara hai sentito, non so, rumori, suoni, un motore che arrivava, una barca che partiva?
1: No.
0: No.
1: Per quello che so io, la tonnara è disabitata. Ho un'altra cosa, Salvo. Nini aveva 2 cellulari, uno satellitare. E quando li riaccendeva dopo, veniva chiamato quasi subito.
0: Parlava sempre in arabo?
1: No, qualche volta in italiano, ma in questo caso però se ne andava nell'altra stanza. Nini è morto, vero?

0: Pronto?
1: Dottore? Dottore, sono Mazzilla. Ho bisogno di vederla.
0: Vabbè, dammi il tempo. Vediamoci tra una mezz'oretta al commissariato. Oh,
1: capace che mi vedono. Sono qua fuori. Mi faccia entrare.
0: Come stai qua fuori? Dammi un minuto.

0: Sedilla.
1: Sto prendendo lo scandalo.
0: Shh, parla piano.
1: Ma che c'è qualcuno?
0: No, però ci stanno i vicini che ci potrebbero sentire. Ci sarà uno sbarco?
1: Sì, più di uno contemporaneamente, una cosa grossa. Dopodomani, forse.
0: Dove?
1: Non me lo dissero.
0: Ma perché te scanti?
1: Ma perché la persona che lei sa mi parlò di questo sbarco. Mi disse che stasera verso le 10:30 devo andare vicino a Caporossello, caricare delle persone e portarle in un posto che poi mi faranno sapere. Io ho cercato di rifiutarmi, dottore, ma chi mi disse che se io non obbedivo mi facevo ammazzare? Che devo fare, dottore? Che devo fare?
0: Quello che ti hanno detto di fare, ci vai con la tua macchina?
1: No, me la portano loro.
0: Allora, quando te la portano, mi telefoni e mi dici il numero di targa. Adesso levati la gabba, si cammina.

0: Ciao.
1: Buongiorno. Dormito bene?
0: Sì.
1: Senti, me ne sto andando. Ti voglio chiedere una cosa. Stanotte avrei ancora bisogno di te. Potresti essere qui, diciamo, verso le 9 di questa sera?
0: Stasera alle 9? Che facciamo, Samu?
1: Poi te lo dico. Senti, però non venire con la tua macchina, che dà troppo nell'occhio. Quella di tuo marito è veloce?
0: Sì.
1: E che colore è?
0: Grigia.
1: Ecco, vieni con quella. D'accordo?

0: Ciao Mimì, scusa se ti entro in ufficio, devo dire una cosa. Sono riuscito a dare un nome al morto che ho trovato in mare.
1: Ah sì?
0: Sì. Dunque, si faceva chiamare Ninì Lo Coco. Tu sei stato bravo, Fazio, a seguire le sue tracce fino alla tonnara del Guercio. E diceva di essere un comandante di petroliera.
1: E come si chiama veramente?
0: Ernesto Herrera.
2: Madonna santa, ma è...
1: È come quello di Cosenza.
0: No, non come quello di Cosenza, no, è esattamente la stessa persona. Mi dispiace, Mimì, ma c'aveva ragione Cadarella.
1: Adesso tu mi devi spiegare come ci sei arrivato a questa conclusione.
0: Sì, magari un giorno te lo spiego. Ti saluto, Mimì.
3: Ah, dottore, Ponzio Pilato arrivò.
4: Chi?
3: Ponzio Pilato.
0: E chi?
3: Telefono tante volte per avvisare della sua venuta, ma domando, perdonate, dottore, l'ho dimenticato, per il fatto dell'identificazione.
0: Ah, sì, ho capito, sì. Fatti là.
3: No, dottore, l'ho fatto accomodatamente nella sua stanza.
0: Ah.
3: Male feci?
0: No, hai fatto bene, cara lì.
5: Buongiorno, signor Pilato.
6: Melato. Sozio Melato, commissario.
0: Ah, ma scusi, che Catarella fa una confusione con i nomi. Prego, si accomodi.
6: Grazie.
0: Mi dica.
6: Avevo... pregato il collega Zito di introdurmi presso di lei perché ho delle informazioni che ritengo non possano interessare. Non l'aveva informata il collega Zito?
0: Sì, mi ha detto che lei si sta occupando di un'inchiesta sugli sbarchi clandestini.
6: Sì, ma di un aspetto particolare di questi sbarchi.
0: Cioè?
6: Il commercio dei bambini extracomunitari.
0: Ah.
6: Come lei saprà senz'altro, commissario, ogni anno entrano in Italia clandestinamente migliaia di minori. Centinaia e centinaia di loro, una volta entrati nel nostro paese, scompaiono. Ci sono organizzazioni criminali che li commerciano. Questi bambini valgono moltissimo. Vengono impiegati nel racket dell'accattonaggio, venduti per adozioni illegali, venduti ai pedofili. E sempre più in alto nella scala degli orrori, i più sani diventano fornitori di organi da espiantare.
0: Lei perché è venuto da me?
6: Dunque, io sono venuto qui da lei perché circa un mese fa, proprio qui a Vigata, di ritorno da Lampedusa, è stato visto Badar Gafsa.
0: Chi?
6: Badar Gafsa, tunisino, è il capo indiscusso di questa organizzazione. Ha 30 anni, una vistosa cicatrice sulla faccia e si muove per i suoi traffici con una flottiglia di pescherecci e una cinquantina di assassini.
0: E perché dovrebbe essere venuto qua a Vigata?
6: È venuto qui a Vigata perché proprio qui a Vigata, a una base di smistamento, secondo quanto ho potuto sapere dai miei informatori, spero che sia vero, dicevo, ha una base di smistamento dove porta i clandestini di valore. Bambini, informatori, terroristi, prima di farli partire per le loro destinazioni definitive. Allora, sempre sulla base di quanto ho potuto sapere, questa base era sotto il controllo di un italiano prima che Gafsa diventasse il capo dell'organizzazione. Il tunisino l'ha lasciato a dirigere per qualche tempo, poi Gafsa è arrivato perché l'italiano ha cominciato a fare testa sua e l'ha fatto fuori.
0: Lei conosce il nome di questo italiano?
6: No. So però come lo chiamavano gli uomini di Gafsa.
0: Come?
6: Il morto.
0: Il morto?

0: A co dai fare scenni?
1: Per carità! Per carità, Don Babè! Ma che vuoi mia? Io fischietto camerissimo, zia!
2: Si sta pisciando adesso?
1: Non mi ammazzasse! Non mi ammazzasse, Don Babè!
3: Don Babè Aguglia, che lo sta ricattando?
2: Chi? Il costruttore edile?
3: No. Sì. No.
4: Guarda, me stronzo!
1: No! No!
4: Guardami, Montalbano sono!
1: Oh, sì, ma perché mi ha seguito?
4: Perché sì, alzati.
1: Ma che vuoi, mio?
4: Che lingua parlavano che tu hai portato lì alla donnara?
1: Arabo, mi passi.
4: Ma li sapresti descrivere?
1: Solo uno. Quello che mi indicava la strada. Aveva una cicatrice sulla faccia.
4: Una cicatrice?
1: Sì.
4: Adesso sali in macchina e vattene a casa, cammina.

0: Gli extracomunitari vengono portati alla Tonnara in attesa di essere spediti alle loro destinazioni definitive. Questa base era sotto il controllo di Herrera Lococo. Quando Herrera ha alzato troppo la testa, Gafsa l'ha fatta ammazzare, l'ha messa a maciare in acqua e poi l'ha gettata a mare. E così è arrivato fino a noi.
1: E un piccoletto?
0: Piccoletto. Il bambino, non so come, probabilmente ha intuito che stava andando incontro a un destino terribile. E così ha tentato di scappare due volte. La prima volta, appena sbarcato, non ci è riuscito, per colpa mia. La seconda volta, alla Tonnara, a quel punto l'hanno trovato e l'hanno ammazzato passandoci sopra con la macchina. Altre domande?
1: No.
0: Bene, adesso dobbiamo decidere come muoverci. Se le notizie che ha avuto Marzilla sono vere, domani dovrebbero esserci degli sbarchi. E se Gafsa si è scomodato, vuol dire che c'è merce per lui. Noi dobbiamo trovarci là al momento dell'arrivo.
2: Ma della Tonnara e del territorio circostante noi sappiamo tutto.
0: E che devi sapere, Mimì? Ci siamo stati io e Fazio, abbiamo visto.
2: Voglio fare un sopralluogo pure io.
0: Mimì, se te fai scoprire va tutto a puttane.
2: Ci vado con Beba, le faccio fare una bella passeggiata in riva al mare e io intanto vedo quello che c'è da vedere. Non credo che si metteranno in allarme per un uomo con una femmina con un pancione, no?
0: Vabbè, fa attenzione però.
2: Massimo, alle 5 sono qua.
0: Nel frattempo, spia la capitaneria di porto se per domani sono previsti degli sbarchi. Voglio la squadra al completo.

0: Avanti! Oh, ce n'hai messo da tempo, te la sei pigliata comoda, eh?
1: Sì, però porto carne.
0: Cioè?
2: In primis, queste.
0: Si è fatto vivo qualcuno?
2: No, secondo me vogliono confermare l'impressione che la tornara è disabitata. Però lo vedi il catenazzo? È perfettamente oliato. Segno che qua c'è gente che fa avanti e indietro. Parliamo degli sbarchi. La mia amica della capitaneria di Porto mi ha detto che le loro motovedette hanno intercettato 4 imbarcazioni. Una diretta a Secca Grande, una a Capo Bianco, l'altra a Manfia e un'altra a Fela. Tutte stracariche di gente. Perciò di trasbordi non se ne parla. Possono solo stargli dietro nel caso succedesse una qualche disgrazia per recuperare i naufraghi.
0: Avete capito?
2: Che cosa?
0: Questi sbarchi sono un diversivo, così tanto per fare teatro. Secca Grande e Capo Bianco sono a ovest della Tonnara. Fela e Manfia sono a est. Guarda caso, il tratto di mare davanti alla Tonnara rimane senza sorveglianza.

0: Fazio, mi senti? Passo.
1: Sì, commissario. Passo.
0: Il peschereccio è in avvicinamento. Tenetevi pronti.
1: Va bene.

Yalla. Zeytin üzeri başka. Yalla.

¡Mantén alto, policía!

0: Vada, vai alla banca! Galluzzo, vai a controllare!
1: Galluzzo, salve, commissario! Commissario!
2: Pensa ai bambini.
3: Salvo! Oh, salvo!

0: Allora,
1: è sicuro che non vuole tenerlo, commissario?
0: No, non mi serve.
1: Ma qui non c'è telefono.
0: Appunto. Senti, tu adesso torni in ufficio e dici?
1: Io non so dove si trova.
0: Bravo.
1: Quando vengo a riprenderla?
0: Tra una settimana. Oh, tu, mi raccomando, non devi dire niente a nessuno, chiaro?
1: Non si preoccupi, commissario. Allora io vado.
0: Mai. Fazio. Grazie.
1: Dov'è?

0: Senhor comissário, tinha comissário que piagira. Que honra que me está dando esta na doca, mas tinha comissário.
1: Senhor Pesteverito.
0: Piagira pedazinha, comissário. Tive para a casa, o meu salão, o meu abraço, mas eu trabalho. E ele virava assim, porque eu trouxe. E ele ia na sua casa, que eu não do que ele, ainda se está tudo, eu sou quando não tirei, eu primo vou botar no hospital. E poi veniva a cacciare, mi hanno venuto a Presto Filippo. A me sto paradiso, a me sto tutta sta pace che c'è qua, io posso morire guardando una volta in faccia senza scandarmi. Questo mi disse, signore. Signor commissario, ho ancora l'orologio di sopra il suo.
2: Sì, come no, eccolo qua.
0: Bravo, signor commissario, questo ci fa un'ora. Sua pace merda di essere pensato, merda a pedere. Signor commissario, che idea hai in casa? Io sono sempre sotto esposizione, quando sia mia avuto bisogno, ma se che mi è una usciata, presti Filippo, e arrivo come un lampo. O signor Benedetto, se stasse buono, signor commissario, o signor Benedetto, sa bene, sa bene.

commissario Montalbano vi dà appuntamento alle prossime indagini tra i pittoreschi scenari della Sicilia per il ciclo Radio Tecate in Giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi saluta.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Quarta trasmissione. I soggetti sociali del progetto comunista. Compartimenti stagni e sintesi politiche.

0: Buongiorno a tutti da Giovanni De Luna per il consueto appuntamento con Radio Praga e la storia degli anni 50. Abbiamo insistito ieri sulla rappresentazione della realtà italiana così come emergeva dalla propaganda comunista, sottolineandone una sorta di visione pessimistica, piuttosto segnata dalla miseria e dalla disoccupazione, in un quadro che, però l'abbiamo ricordato, non era molto lontano dal vero. Vi ricordate, nella puntata di ieri abbiamo incrociato un po' i dati della propaganda di Radio Praga con i dati concreti ufficiali emersi dall'inchiesta parlamentare sulla miseria svoltasi in Italia proprio nel 1951. Bene, oggi popoleremo questo scenario geografico di soggetti in carne e ossa, affrontando il modo con cui Radio Praga rappresentava i singoli settori sociali dell'Italia di allora. Gli operai, i contadini, i giovani, le donne, in una frammentazione per comparti sociali, generazionali e sessuali totalmente funzionale al progetto pedagogico del partito di massa, che è un po', diciamo, il filo conduttore che sta ispirando questo programma. Nel PC, infatti, il modello gramsciano, con i riferimenti nazional-popolari del suo retroterra culturale, aveva introdotto direttamente nel proprio patrimonio genetico come uno spiccatissimo intento pedagogico. Nella sua pretesa di incorporare in sé, di ridefinire in forme nuove, politiche, la totalità delle relazioni sociali fondamentali, c'era un progetto di società artificiale da sovrapporre a quella naturale. Uno slancio educativo definitosi intorno a quell'antropologia comunista che nell'operaio torinese di Borgo San Paolo, famosissimo operaio torinese, simbolo dell'immaginario comunista degli anni 50, monogamo, accanito lavoratore, schivo della frequentazione di osterie e di bordelli, pronto alla generosità e al sacrificio per il prossimo, ecco, trovava la sua rappresentazione simbolica più efficace. Il popolo comunista interiorizzò allora una propria autorappresentazione legata ad un'immagine di incontaminata purezza e il PC si pose come una passerella obbligata per collegare questa separatezza ideologica al resto della società. Nella rivendicazione assoluta del monopolio della rappresentanza politica, il partito dava per scontati tra i propri doveri quelli legati a un intervento educativo nei confronti della propria base sociale. Gli esempi di trasmissioni di Radio Praga proposti in questa puntata vanno tutti in questa direzione. Cominciamo dagli operai. Gli operai proprio il vero zoccolo duro dell'esperienza comunista italiana. Il rapporto con la classe operaia è stato per decenni di fatto il vincolo ultimo e definitivo a cui il PC era obbligato ad ancorare la propria tattica politica. Si è discusso molto, guardate, su qual era la chiave di lettura da privilegiare per interpretare in termini unitari la storia del Partito Comunista Italiano. Molti hanno proposto sempre, per esempio, come chiave di lettura unitaria il rapporto con l'URSS, la dipendenza dell'Unione Sovietica. Ecco, io credo che invece fosse proprio in realtà il rapporto con la classe operaia. Qualsiasi compromesso con l'avversario, qualsiasi giravolta, aveva come limite il consenso degli operai. Il PC non poteva rinunciarvi, pena l'azzeramento della propria identità e la perdita del proprio baricentro politico. Sulla rappresentazione, per così dire, epica delle lotte operaie insiste il primo documento che vi proponiamo, tratto dalla rubrica Problemi sindacali, andata in onda il 24 dicembre 1953.
1: Problemi sindacali.
2: L'anno 1953 è stato denso di lotte del lavoro, indirizzate verso le tre direttrici fondamentali della difesa della produzione, del salario e delle libertà politiche e sindacali. Sarebbe impossibile enumerare tutte le grandi battaglie sostenute intorno alle fabbriche e ai complessi minacciati di smobilitazione. Ogni provincia d'Italia ha avuto i suoi episodi. Ed è sufficiente ricordare alcuni nomi di fabbriche come quelli dell'Ansaldo, del Loto, dell'Ara di La Spezia, della Termomeccanica, di Bagnoli, dell'Ilva di Piombino, della Magona d'Italia di Piombino e poi ancora le manifatture cotoniere meridionali, le zolfatare siciliane, la Ducati di Bologna.
3: Sono sufficienti questi nomi per rievocare una vera e propria epopea di maestranze, tecnici, popolazioni stretti intorno agli impianti industriali minacciati, in lotta contro le conseguenze di una politica economica basata sul predominio dei monopoli.
4: Tutte le categorie, i metallurgici, i tessili, i minatori, i chimici, hanno combattuto grandi lotte per il rinnovo e il miglioramento dei contratti di lavoro, mentre si sono avuti ben due scioperi generali per il conglobamento e la perequazione nell'ultimo scorcio di quest'anno.
2: Le libertà politiche e sindacali sono state d'altronde l'obiettivo di centinaia di lotte dei lavoratori italiani di tutte le categorie, che nelle fabbriche, nei campi e negli uffici, su scala locale, provinciale e nazionale, hanno difeso i loro attivisti sindacali, le commissioni interne, i diritti del cittadino lavoratore sul posto di lavoro. L'anno 1953 presenta dunque un bilancio denso di promesse per l'anno nuovo. Nel corso di esso i lavoratori italiani hanno compiuto ulteriori passi in avanti non soltanto sui problemi salariali, ma hanno saputo legare alla loro azione l'attenzione e la solidarietà di milioni di cittadini di tutta la parte attiva della popolazione italiana, la quale vede ormai, nel progresso del lavoro, la speranza e la garanzia per tutta la nazione italiana.
0: Con l'esaltazione della combattività e del protagonismo collettivo si coniugava costantemente il richiamo ad una concezione edificante del lavoro. Ecco, un rapporto di totale identificazione con il proprio lavoro era di fatto il veicolo attraverso il quale la rigida contrapposizione ideologica diventava compatibile con l'accettazione sostanziale del modo di produzione capitalistico. Nei progetti dell'operaismo del PC, gli operai dovevano dimostrare di saper gestire come meglio del padrone la produzione, pur rimanendo all'interno di tutta la rigidità di un processo produttivo la cui bontà era intrinseca, come era data per scontata. Non si trattava di cambiare il modo di produzione, ma di accettarlo così com'era, proponendosi solo di sostituire chi lo guidava. Tipico esempio di questa concezione, come possiamo definirla, produttivistica del lavoro, è il brano che vi proponiamo ora, tratto da Oggi in Italia del 2 febbraio 1951, il cui protagonista è il trattore R60, costruito dagli operai delle officine reggiane che adottano questa forma tipica di lotta, cioè dimostrare al padrone con il loro sciopero che durante lo sciopero loro non stanno con le mani in mano, ma producono e producono qualcosa che il padrone da solo non sarebbe stato mai in grado di produrre.

0: Buonasera.
1: Ciao, da dove vieni?
0: Da Reggio, amico.
1: Ah, dalla manifestazione popolare che ha salutato l'apparizione ufficiale del nuovo trattore R60.
0: Proprio così. La conosci, no? La storia di questo trattore costruito dalle maestranze delle officine reggiane in assenza della direzione.
1: Beh, l'ho seguita sulla stampa, ma racconta. Racconta com'è andata. Cosa dicono i lavoratori? Quali sono le impressioni che hai ricavato?
0: È una lunga storia, commovente e indicativa, la quale meglio di tante altre caratterizza la forte tempra popolare della gente emiliana, lo spirito di solidarietà del nostro popolo. Da oltre 120 giorni, cioè da più di 4 mesi, quasi 5.000 fra operai, tecnici, impiegati di questo stabilimento lavorano senza percepire né salari né stipendi per impedire il licenziamento di 250 loro fratelli e la smobilitazione del complesso voluta dalla direzione, che per questo si è assentata dalle officine. È nel corso di questo periodo che è maturata questa geniale iniziativa della costruzione del trattore R60 da parte delle maestranze. Essa mirava infatti a convincere la direzione, e tutti quanti sono sulla stessa strada, dell'assurdità del provvedimento di sospensione e di smobilitazione, in quanto esistono le possibilità per lo stabilimento di produrre su larga scala trattori per le nostre campagne, largamente richiesti, e contribuendo nello stesso tempo allo sviluppo pacifico dell'economia nazionale. Orientare la produzione su questo piano di pace, evidentemente, però, non è nel programma dell'attuale direzione, la quale definiva irrealizzabili e pazzesche le iniziative e la proposta dei lavoratori. Ma a 2 mesi circa dalla prima colata, in cui le maestranze, superando difficoltà e sacrifici immensi per dar vita al primo trattore ieri esposto in un viale visibile dall'esterno dello stabilimento, è stato dimostrato chi erano i pazzi. Lo ha perfettamente compreso la popolazione reggiana, la quale ieri si è riversata in massa, malgrado l'imponente schieramento di polizia, a tributare la propria riconoscenza e la propria rinnovata solidarietà alla lotta tenace e intelligente dei reggiani.
1: Ma com'è stato possibile per le maestranze portare a termine tutto ciò in assenza della direzione, senza materie prime, senza i mezzi necessari?
0: È proprio qui che sta il miracolo. Nella capacità creativa degli operai, tecnici e impiegati, nella elevata maturità politica e sociale di questi lavoratori, nel loro spirito di sacrificio, nella loro unità. A questo si deve aggiungere l'altro elemento che definirei decisivo: la solidarietà della gente della campagna, di tutti gli strati di cittadini e dei lavoratori delle altre regioni. Particolarmente indicativa la manifestazione di solidarietà offerta dalle cooperative agricole emiliane, le quali si sono impegnate ad acquistare 3 trattori. Così, dei lavoratori torinesi, i quali hanno reso possibile il rifornimento alle reggiane dei cuscinetti necessari per la costruzione del trattore. Come vedi, il trattore è in sostanza il figlio di tutte queste qualità del nostro popolo.
2: E che fu proprio questa concezione del lavoro ad entrare in rotta di collisione con le lotte dell'autunno caldo, con la nuova figura sociale dell'operaio massa che si sostituì al vecchio operaio di mestiere. Ma questa è un'altra storia che magari vedremo in un'altra sede. E adesso dagli operai, come vuole la tradizione, ai contadini, gli eterni alleati da inseguire, corteggiare, strumentalizzare in un rapporto di amore e odio che attraversa un po' tutta la storia del comunismo, non solo di quello italiano. Anche qui il primo approccio è sempre segnato dall'epica delle lotte e della mobilitazione dal basso. Ascoltate in questo senso, dedicata proprio alla lotta dei contadini dell'Arneo in Puglia, un brano da Oggi in Italia andato in onda il 4 gennaio 1951.
3: Alla tragica e progressiva serie di sopraffazioni, di soprusi e di violenze perpetrate dalle forze di polizia del ministro dell'interno italiano ai danni dei lavoratori, un'altra se n'è aggiunta ieri, che per la sua brutalità serve tra l'altro a dimostrare sempre meglio in che modo i nostri governanti intendono affrontare i piccoli e grandi problemi della vita nazionale. Si tratta questa volta di 2.000 contadini dell'Arneo in provincia di Lecce, una delle più povere d'Italia, caricati e bastonati da un'imponente turba di poliziotti mentre stavano lavorando sui latifondi incolti di quella zona. E come se non bastasse, vinta la tenace resistenza dei lavoratori, gli agenti, naturalmente dietro ordine dei loro superiori, si abbandonavano a selvagge e feroci gesta, orinando sulle magre colazioni, incendiando i cappotti, distruggendo le biciclette strappate ai braccianti. Si tratta, come si vede, di una odiosa azione repressiva caratterizzata dal più bieco e ributtante vandalismo, la quale trova confronti solo con le infami gesta dei banditi fascisti alla vigilia della loro sconfitta. A prescindere da ogni considerazione umana e sentimentale, c'è una causa di natura politica alla quale sola può spiegarci tali brigantesche azioni delle forze di polizia dirette dal governo. Essa va ricercata nelle difficoltà sempre più crescenti per gli attuali governanti di dominare una situazione che diviene per essi sempre più difficile, causa il loro progressivo isolamento dalle grandi masse del popolo, le quali, in modo sempre più deciso, agiscono organizzando la resistenza alla politica antinazionale del governo, che sempre più dà prova di perdere la testa e il controllo delle proprie azioni. I motivi che hanno spinto i contadini leccesi a organizzare con la loro iniziativa la lotta contro la disoccupazione, rimettendo in efficienza fonti di produzione condannate alla inoperosità dal cieco egoismo dei latifondisti, sono determinati da ragioni gravi e profonde. Nel pietoso stato di miseria e di abbruttimento in cui è condannata a vivere questa gente, nell'inerzia del governo, nella convinzione che solo la lotta organizzata può migliorare le loro condizioni di vita, vanno ricercate le ragioni per le quali questi lavoratori si battono.
2: Ma il registro prevalente nel rapporto tra contadini e PC non era quello epico. Proprio qui direi che l'intento pedagogico del partito si manifesta nella maniera più dispiegata, secondo modelli educativi che sembrano rincorrere il contadino lungo gli stereotipi più consolidati che sulla sua figura sociale si sono tradizionalmente depositati. Nel palinsesto di Radio Praga c'era ovviamente una trasmissione apposita per i contadini, Nostra Terra, che andava in onda la domenica alle 12.45. Ve ne proponiamo alcuni esempi fitti di notizie storiche, barzellette, curiosità, proverbi, aneddoti, consigli pratici per la cura dei campi e, quasi infilate di soppiatto, anche notizie politiche e ammaestramenti propagandistici.
4: Nostra Terra.
5: Trasmissione speciale di Oggi in Italia dedicata ai contadini.
6: Oggi domenica 12 luglio.
7: Auguri di buona festa, amico contadino.
8: Auguri anche a te, amico bracciante.
6: Uomini e fatti della storia nel calendario di Nostra Terra.
7: Il 14 luglio 1789 il popolo di Parigi assalì la Bastiglia. Tale avvenimento segnò l'inizio della grande rivoluzione francese.
9: Il 14 luglio 1948 il popolo italiano in sciopero generale protesta per il criminale attentato all'onorevole Palmiro Togliatti, capo dei lavoratori italiani.
10: Il 17 luglio 1945, alla conferenza di Potsdam, le potenze alleate contro il nazifascismo stabilirono la riunificazione e la democratizzazione della Germania. Soltanto l'Unione Sovietica è rimasta fedele a quel patto.
6: Il 18 luglio 1936 il popolo spagnolo insorge contro il boia Franco, difendendo così la Repubblica.
10: Dal 12 al 18 luglio il sole nasce alle ore 4.45 e tramonta alle ore 19.30. Sempre dal 12 al 18 luglio abbiamo luna nuova.
6: I lavori del mese.
9: Se avete raccolto il grano, rotto le stoppie e arato bene il terreno, lasciatelo esposto all'aria e al sole. Ultimati questi lavori, potrete seminare gli erbai invernali e primaverili di colza e trifoglio incarnato.
7: Prima di riporre il grano, disinfettate i magazzini e i granai con il DDT marca bianca o Cereal Vit.
10: Sorvegliate i vini nella cantina, che potrebbero alterarsi per il caldo.
6: Vi parla il capo Lega.
7: Il nuovo Parlamento discuterà ben presto la grave questione del prezzo del grano, che il governo democristiano, rimangiandosi ogni promessa, ha stabilito nella stessa misura dell'anno scorso. Questa decisione ha provocato un vivo malcontento tra i contadini. La Confederterra, l'Associazione dei contadini del Mezzogiorno e la Lega Nazionale delle Cooperative hanno richiesto che al grano conferito all'ammasso sia corrisposto, in più del prezzo stabilito per il 1950-51, un premio di coltivazione di lire 1.500 per quintale, da non calcolare agli effetti del pagamento dei canoni in grano o riferiti a grano. Tale aumento deve quindi andare a beneficio dei produttori e non dei proprietari assenteisti.
3: La barzelletta della domenica.
4: Guarda chi si vede, ma che mestiere fai per essere ridotto così male?
8: Aiuto mio padre.
4: Scusa, e tuo padre che mestiere fa?
8: Cerca lavoro.
3: Curiosità.
7: 700.000 tonnellate di patate potrebbero sfamare 12 milioni di persone per un intero anno.
8: Ebbene?
7: Negli Stati Uniti, per ordine del governo, sono state distrutte quest'anno oltre 726.240 tonnellate di questo prodotto.
8: Ma il motivo?
2: Identificati non più nella materialità della loro collocazione nel processo produttivo e nell'universo sociale, ma solo sulla base di indicatori generazionali, i giovani erano un'altra delle componenti fondamentali dell'organizzazione comunista, un altro settore in cui era possibile enfatizzare e dilatare al massimo i riferimenti educativi della linea del partito. Si trattava di conciliare anzitutto lo specifico della loro condizione giovanile con i temi generali della linea del partito, primo fra tutti, allora, lo ricordiamo, lo abbiamo più volte ribadito, la lotta per la pace. Ascoltiamo questo brano di Oggi in Italia, I giovani non marceranno sotto Eisenhower, trasmesso il 16 gennaio 1951.
3: Dal taccuino del radiocronista ascoltate ora I giovani non marceranno sotto Eisenhower.
9: Come faceva osservare il segretario della Federazione Giovanile Comunista Enrico Berlinguer in una sua intervista, vi è già un profondo risveglio della coscienza nazionale che si manifesta nell'aspirazione alla pace, nella ripugnanza verso l'asservimento allo straniero, nella comprensione della necessità di risolvere i problemi dell'Italia sul piano del rinnovamento sociale. A nessun giovane italiano sorride l'idea di servire da carne da cannone in terra straniera, sotto il comando di generali stranieri, di abbandonare la propria casa, la propria patria, il suo avvenire alle sorti di una guerra spaventosa e criminale, lasciando che un Bill o un John qualunque, sbarcato in Italia per adempiervi funzioni di polizia, diventi il padrone di ogni cosa, seduca con una pagnotta o un pezzo di stoffa la propria moglie o la propria ragazza affamate e svestite. Il giovane italiano vuol vivere in pace. Vuol essere lui a fornire alla sua ragazza e alla sua sposa il pane, i vestiti ed ogni cosa che contribuisca alla felicità comune attraverso il frutto del proprio lavoro. È questo quanto hanno voluto manifestare i giovani di Milano, Genova, Bologna, Brescia, Udine e di altre centinaia di città e comuni d'Italia in occasione dell'imminente arrivo del generale Eisenhower in Italia.
2: Sui temi specifici della condizione giovanile affiorava al solito una visione edificante che delineava i contorni del bravo ragazzo, caro alla tradizione pedagogica di qualsiasi famiglia della borghesia italiana. Di questa concezione educativa vi proponiamo due esempi. Il primo, trasmesso da Oggi in Italia il 6 gennaio 1951, in occasione della festa dei pionieri, come venivano chiamati i giovanissimi militanti comunisti che per ragioni di età non potevano ancora essere iscritti alla Federazione Giovanile.

Cari pionieri, in tutto il mondo oggi si festeggia solennemente la vostra giornata. Voi dovete essere orgogliosi di appartenere a una grande famiglia, di essere l'avanguardia di tutti i ragazzi d'Italia. Siate sempre degni del vostro nome, come lo siete stati sino ad ora, immuni dalle basse speculazioni e dalle calunnie schifose di chi tentava di infangarvi. Continuate la vostra attività, il vostro lavoro di organizzazione, la vostra vita serena e tranquilla. Ricordati, pioniere, sii sempre fedele alle promesse fatte, accettando la tessera della tua associazione. Un ottimo profitto nello studio sia per te titolo di onore, ma non con superbie. Sii modesto e legato ai tuoi compagni. La tua mamma e il tuo papà trovino in te un aiuto continuo, un amico affettuoso e rispettoso. Trovino ricambiati il loro amore e le loro premure. Sii vicino ai lavoratori, a coloro che tanti sacrifici fanno ora per le loro case, per le loro famiglie, per dare ai loro bambini una vita migliore, un avvenire umano e dignitoso, che sfidano anche i mitra della pulizia di Scelba quando sono senza lavoro, che cadono trucidati quando chiedono pane per i loro figli. E voi, pionieri di Modena, di Melissa, di Torre Maggiore, di Monte Scaglioso, queste amare esperienze già le avete fatte. Lottate per la pace, pionieri italiani. Battetevi con quello slancio e quell'entusiasmo che vi sono propri per la salvezza della vostra patria che tanto amate. Le vostre promesse non dimenticatele mai. Solo così sarete sempre degni del vostro nome, degni dei vostri fratelli, dei vostri giovani compagni di tutto il mondo.

0: E ancora un brano sui giovani, questa volta da una rubrica di Radio Praga del 1953, La voce dei giovani, a rappresentare la traduzione sul piano dei rapporti tra i giovani e la scuola, come dire, di quel doverismo edificante, l'abbiamo definito così prima, no? Che segnava il rapporto tra gli operai e la fabbrica. Ascoltiamolo.
1: Il congresso nazionale degli studenti medi italiani si è svolto con serietà e questi giovani dai 15 ai 17 anni hanno dimostrato una così precisa capacità di analisi sulla loro situazione, una così profonda conoscenza dei propri problemi, da dare un'autentica lezione di democrazia e di capacità di governo a molti uomini politici italiani. La deficienza fondamentale della scuola italiana, quella cioè del distacco della scuola dalla vita, è stata ampiamente illustrata dalla relazione introduttiva e dall'ampia discussione che ne è seguita. Si è parlato dei libri di storia, dei programmi arretrati, dell'attrezzatura scientifica assolutamente insufficiente. Uno studente napoletano ha raccontato in un suo intervento come nel suo istituto, in mancanza di una palestra, veniva utilizzato per la ginnastica il terrazzo della scuola. Questo terrazzo, durante gli esercizi, si muoveva in un modo sospetto, minacciando di crollare. Ed allora si giunse alla conclusione di limitare gli esercizi alla ginnastica orale. Sono cose queste che appartengono purtroppo alla realtà della scuola italiana e non ai giornali umoristici. Molti delegati si sono soffermati sul problema dei rapporti tra studenti e professori. Si è denunciata così una vecchia piaga della scuola italiana, il trattamento indegno cui gli insegnanti sono sottoposti. La maggior parte di essi, che non sono di ruolo, sono soggetti a continui trasferimenti, che nuociono evidentemente al buon andamento degli studi. Il congresso degli studenti vuol fare della scuola non un incontro casuale di giovani a caccia di un diploma, ma un centro di vita culturale ed associativa, dove il maestro abbia la tranquillità e la consapevolezza di assolvere alla sua missione di educatore. I circoli, le associazioni cittadine, soprattutto i giornali d'istituto, che hanno preso parte con entusiasmo alla preparazione del congresso, bastano da soli a dimostrare quale ampia possibilità di sviluppo abbiano le associazioni dei giovani studenti. Il congresso ha dimostrato che gli studenti medi italiani possono organizzarsi in modo autonomo e portare un grande contributo al rinnovamento della scuola italiana. Essi hanno dimostrato di non attendere soluzioni miracolistiche dall'alto, ma di saper portare il contributo della loro serietà, del loro impegno, della loro organizzazione per modificare, per migliorare la loro condizione e quella di tutta la scuola italiana.
0: Come fu per la concezione del lavoro travolta dall'autunno caldo e dalla nuova figura sociale dell'operaio massa, anche questa concezione del rapporto tra gli studenti e la scuola, tra i giovani e lo studio, crollò, diciamo così, nell'impatto con il movimento del 68. Ma anche questa è un'altra storia. Quello che qui si vuole invece ribadire è che, oltre sull'educazione dei giovani, c'erano anche altri valori di base, dai comportamenti sessuali alla concezione del matrimonio, insomma tutti quelli che segnavano in particolare il rapporto individuo-società, su cui tornavano ampie convergenze tra i due fronti, tra questi due fronti ideologicamente contrapposti a cui era legata la dinamica della guerra fredda, in Italia in particolare nella contrapposizione tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista. C'era un comune senso di allarme verso gli aspetti più trasgressivi della modernizzazione del costume. Le feste da ballo con musica americana radiotrasmessa, l'uscita serale, almeno in città, anche per le donne, una certa libertà sessuale derivante dal senso di provvisorietà prodotto dalla guerra e sconfinante, almeno fino alla fine degli anni 40 era stata così, nella prostituzione, furono tutti visti come una minaccia sia dalle gerarchie ecclesiastiche, fu il cardinale Siri a definire l'infedeltà coniugale come un istinto depravato, sia dai vertici del Partito Comunista, le prese con l'assoluta necessità di sottrarre argomenti a una propaganda che attribuiva al marxismo la teoria del libero amore e della proprietà collettiva delle donne. Quindi non c'è da meravigliarsi se militanti di base del Partito Comunista si rivolgevano allora al settimanale Vie Nuove con domande di questo tipo. Abbiamo sentito spesso parlare di donne che nel paese del socialismo compiono lavori tipicamente maschili, quali capitani di nave, minatori, eccetera. Non vi sembra che ciò significa spingere troppo in là il progetto dell'uguaglianza della donna con l'uomo? E ancora, nella fabbrica di laterizi Brunori di Bubano si è sviluppata tempo fa una discussione. Vi era chi sosteneva da una parte che l'intelligenza della donna si può sviluppare in tutti i campi alla pari di quella dell'uomo e chi invece sosteneva che la donna non potrà mai arrivare alla parità con l'uomo perché fisiologicamente inferiore. La risposta del settimanale era affidata la penna di Camilla Ravera, che scriveva: la donna ha uno stato uguale sotto ogni rapporto a quello dell'uomo, come produttrice, come cittadina e come dirigente politica. In questo caso quello che c'è da notare, insomma, è che il modello educativo del PC si arrestava alle soglie della famiglia, definita da Togliatti stesso non solo un centro di solidarietà, ma anche un centro di lotta contro il dilagare della corruzione morale. Ecco, vediamo dall'archivio di Radio Praga, dalla documentazione dei suoi archivi, quali immagini ci vengono restituite proprio nella direzione, per esempio, di del ruolo della donna e della concezione, per esempio, della posizione della donna nella famiglia e nella società. Il primo documento che vi proponiamo è una poesia di Ethel Rosenberg, dedicata ai suoi figli, alla vigilia dell'esecuzione sulla sedia elettrica sua e del marito, in uno degli episodi più cupi e amari della Guerra Fredda. I coniugi Rosenberg furono accusati di essere spie dell'URSS e di aver trasmesso segreti di vitale importanza per la confezione della bomba atomica. Quello che però qui interessa sottolineare è proprio questa figura di donna come sospesa tra epicità e familismo.
2: Dalla casa della morte, Ethel Rosenberg ha scritto questa commovente poesia dedicata ai suoi figli.
3: Voi saprete un giorno, figli miei, saprete perché noi lasciamo un canto sospeso, il libro aperto, l'opera incompiuta, per riposare sottoterra. Non piangete più, figli miei, non piangete più, perché menzogne e sozzure gettate a piene mani, perché le lacrime che versiamo, l'ingiustizia che ci opprime, il mondo lo saprà un giorno. La terra sorriderà, figli miei. Essa sorriderà e il verde ricoprirà la nostra tomba. I massacri finiranno. Il mondo conoscerà la gioia nella fraternità e nella pace. Lavorate e costruite, figli miei. Costruite un monumento all'amore e alla gioia, alla dignità umana, alla fede che abbiamo serbato per voi, figli miei. Per voi.
0: I documenti che vi proponiamo ora vanno tutti invece decisamente nella direzione che abbiamo prima delineato. La trasmissione Per sole donne, chiamiamola così, di Radio Praga, aveva il titolo emblematico di Casa Felice. Madri, mogli, fidanzate, le donne del PC si affollavano ai microfoni di Radio Praga senza smarrire nessuno dei contorni tipici della donna, così come era contemporaneamente rappresentata dalla tradizione cattolica rurale italiana. Ma quello che vale la pena sottolineare è come a questo tipo di rappresentazione si affiancasse una sorta di controcanto all'interno del quale il nemico era la DC, all'interno del quale la contrapposizione in chiave politica era estremizzata al massimo, cioè quello che era unito sul piano della concezione del mondo, su quella della visione della vita, della visione dei rapporti sessuali e del ruolo della donna, veniva invece separato e contrapposto nel cielo della politica. Vedrete adesso come appunto questo doppio binario della contrapposizione politica e ideologica, della sostanziale omogeneità delle categorie esistenziali, ripercorre un po' tutto questo collage di trasmissioni che vi proponiamo, a partire da una trasmissione del 6 gennaio 1951, che è un po' la ripresa in termini appunto applicata alla donna dei temi centrali che abbiamo già visto in relazione ai concetti educativi applicati ai pionieri.
4: Care amiche ascoltatrici, iniziamo la serie delle nostre trasmissioni di Casa Felice. Pochi minuti fa abbiamo parlato dei pionieri di tutto il mondo, in particolare a quelli d'Italia. Oggi è il giorno dell'Epifania, è il giorno in cui i bambini attendono con ansia, come tutti gli anni, la vecchia Befana.
1: Dicembre 1948, da parte dell'opposizione si avanzano proposte per l'assistenza invernale alle famiglie bisognose e anche qui...
5: L'onorevole Gina Martini Fanoli per l'opposizione chiede al governo di prendere provvedimenti speciali per permettere a tante famiglie indigenti di superare l'inverno.
6: Le deputate DC respingono in massa la proposta.
4: A quante di voi mamme sarà triste questo giorno perché vi sarà stato impossibile vedere allegro e gioioso il vostro bambino? Quante di voi non avranno potuto riempire, sia pure modestamente, le loro calze? E perché questa impossibilità di vederli allegri e gioiosi, di vederli giocare quest'oggi con un cavallo a dondolo, con una trombetta o con altri balocchi che tutti i bambini del mondo sognano e desiderano di avere?
1: Marzo 1950, a Tor dei Passeri, Pescara, la polizia spara sui disoccupati che chiedevano lavoro. Molti lavoratori rimangono più o meno gravemente feriti sul terreno.
5: Alla Camera, l'onorevole Filomena Deli Castelli, DC, si alza per inviare il suo saluto solidale ai poliziotti.
4: Ebbene, amiche, voi che sentite l'amarezza delle vostre privazioni, quelle dei vostri figli e dei vostri uomini, voi che vi dibattete quotidianamente tra i disagi dell'economia familiare, voi sicuramente comprendete qual è la causa delle vostre rinunce. Non poter dare maggiore gioia alle vostre famiglie, non poter comprare una maglia di lana per il vostro uomo, avere un cappotto nuovo, vivere in una casa felice che sia il nido

0: Attrici madri, lavoranti a domicilio, domestiche e compartecipanti.
1: Tutte le deputate DC approvano.
2: In Italia il nostro governo non pensa a queste cose, alle aspirazioni, ai problemi delle donne. Non si preoccupa affatto di quanto avete bisogno. Ma che il nostro governo è sordo, non ode la vostra voce, è impassibile di fronte alle vostre pene, al vostro dolore quando vi sentite chiedere «Mamma, voglio mangiare!».
1: L'onorevole Teresa Noce chiede che dei benefici della legge possano godere anche le mezzadre, mogli dei disoccupati e dei lavoratori senza assegni familiari.
0: Tutte le deputate DC, con l'onorevole Maria Federici alla testa, respingono la proposta.
2: Amiche care, ragazze e spose che desiderate vedere i vostri uomini uscire di casa per andare al quotidiano lavoro, che desiderate vederli ritornare alla sera stanchi, sì, della laboriosa giornata, ma sereni nel viso perché certi di avervi procurato quel salario che allieta ogni famiglia. E tu, nonnetta cara, che non hai più visto tornare i tuoi nipoti perché sono morti in guerra, anche in te permane un cupo dolore che ti consuma come una candela.
3: Gennaio 1952. Si discute alla Camera la proposta di Di Vittorio per un aumento agli statali.
1: L'onorevole Elisabetta Conci, DC, annuncia che voterà contro, così come annunciò di votare contro allo stesso emendamento del sindacalista DC, Cappugi, pure a favore degli statali.
2: Siate consapevoli, amiche.
4: Il fatto è che queste convergenze, questi accenti comuni ai due fronti su cui abbiamo molto insistito nella puntata di oggi, scaturirono dallo stesso humus di un'Italia contadina ancora lontana dai sentieri della modernizzazione e dell'industrializzazione. Negli anni 60 sarà proprio il cambiamento epocale della nostra società, questa grande trasformazione in senso industriale del nostro paese, a svuotare dall'interno quel tipo di riferimenti culturali. Ecco, ma questo lo vedremo nelle prossime puntate, a partire da quella di domani, sempre su Radio 3, sempre con Giovanni De Luna e sempre alla stessa ora.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga, un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

of America.

Nel 1963 fece visita nel bel paese il popolarissimo John Fitzgerald Kennedy in conclusione del tour europeo. Unico presidente cattolico degli Stati Uniti, si emozionò profondamente quando incontrò il pontefice Paolo VI. Il presidente del Consiglio era all'epoca Giovanni Leone e al Quirinale risiedeva il presidente Antonio Segni.

0: Quattro anni dopo, stesso iter per Lyndon Johnson, succeduto a Kennedy dopo la tragedia dell'attentato di Dallas. Il presidente del Consiglio era Aldo Moro e il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Il repubblicano Richard Nixon venne in Italia a più riprese nel 1969 e nel 1970. L'ultima volta ricevette anche gli esponenti sindacali, tra cui la CISNAL, il sindacato vicino al Movimento Sociale Italiano.
1: Non conoscevo Nixon quando mi nominò consigliere per la sicurezza nazionale. Nelle precedenti tre primarie presidenziali avevo sostenuto il governatore Rockefeller contro di lui. Se studiate con quanta attenzione ho tessuto la mia tela per arrivare a Nixon e volete insegnarlo ai vostri figli, la morale è: sostieni l'avversario dell'uomo per cui vuoi lavorare.
0: Presidenti del Consiglio, Mariano Rumor e in seguito Emilio Colombo. Il giro di boa era segnato, gli anni di piombo stavano arrivando.
2: Neil and Buzz, the President of the United States is in his office now and would like to say a few words to you, over.
3: That would be an honor.
2: Go ahead, Mr. President, this is Houston out.
3: Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House.
4: Il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, è collegato con i due astronauti. Gli è stato dato il via. Vai avanti, signor presidente. E Nixon si è subito rivolto. Qui è il presidente che vi parla dalla Casa Bianca. Ecco, questa è la voce che potete sentire. I cieli sono diventati una parte del mondo, per l'uomo.
3: It inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth.
4: Questo ispira il nostro sforzo a portare pace e tranquillità.
3: In the whole history of man,
4: tutta la storia dell'uomo,
3: on this earth are truly one.
4: Tutti i popoli sono uno solo.
3: And one in our prayers that
4: siamo uno solo nelle nostre preghiere che voi ritorniate salvi. I due uomini sono immobili. Poco fa sull'attenti. Ecco la risposta di... Grazie, signor Presidente, è un grande onore le parole che voi ci avete rivolto. È commossa la voce di Neil Armstrong. Uomini con interesse e curiosità. E noi siamo onorati di aver partecipato a questa cosa oggi. E il presidente ha dato ai due uomini l'appuntamento al giorno del ritorno. Questo è stato un momento certo toccante, non solo per gli americani ma anche per noi, dal momento che è scritto sulla targa che gli uomini lasciano sulla Luna, che sono andati per tutta l'umanità. E le stelle e le strisce in questo momento dovrebbero rappresentare anche le altre bandiere, anche la nostra bandiera è tra queste.

0: saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia e ben ritrovati a Campionati al Cardiopalma, una disamina di circa un'ora sui campionati di calcio più avvincenti da ascoltare attraverso le voci storiche dei giornalisti delle testate sportive di Radio Rai. Nella puntata di oggi celebreremo il secondo scudetto conquistato dalla Lazio nella sua storia, nonché il primo del nuovo millennio. Il torneo del 1999-2000 segnò l'apice dell'epoca delle sette sorelle, espressione giornalistica che raggruppava le sette squadre Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Parma e Roma ai vertici della Serie A sul finire di quel decennio. Il campionato si aprì con i nerazzurri a tentare una prima fuga, forti di quattro affermazioni nelle prime cinque uscite. Gli uomini di Lippi assunsero il comando solitario alla sosta di ottobre. Un avvio incostante delle rivali parve spianare la strada ai Meneghini, il cui primato fu tuttavia compromesso dalle sconfitte col Venezia, compagine coinvolta sin dall'inizio nella lotta per scampare alla retrocessione, e nel derby milanese. Ascoltiamo però il primo importante squillo della Lazio, che nella quarta giornata espugnò il campo del Parma, che solo qualche mese prima si era aggiudicato la Coppa UEFA. Il programma è tutto il calcio minuto per minuto. La voce è quella di Livio Forma.
1: Siamo al 32esimo minuto del primo tempo. Intanto la partita è ferma per un calcio di punizione a favore della Lazio. Si tratta esattamente di un calcio d'angolo. Lo batte sotto la tribuna centrale Mihajlovic, con tutti i giocatori che vanno posizionandosi nell'area di rigore della squadra del Parma. Lo batte con effetto rientrare questa volta Mihajlovic, palla che supera tutto lo specchio della porta, liberano i giocatori del Parma. È proprio il nuovo entrato Serena che cerca, Cannavaro anzi, che tocca il pallone, poi lo scambia con Ortega, colpo di tacco di Ortega, ma sono i giocatori della Lazio ancora in avanti. Salas, serve Boxic, dribbla un paio di avversari, tocco centrale, intervengono ancora, poi c'è un tiro e la palla termina in rete. È stata un'autorete, ma vediamo che il direttore di gara forse ha annullato il gol, ma non credo, perché vediamo che esulta la panchina della Lazio, azione direi abbastanza confusa. La palla è entrata in rete, vedremo poi successivamente di chi si tratterà. Giocatore che ha calciato è stato Salas, bravissimo come al solito in area di rigore, ma il pallone è rimpallato su un paio di giocatori della difesa del Parma e quindi vedremo di attribuire questo gol al 32esimo. Morale della favola, la Lazio in vantaggio. Attribuiamo per il momento il gol a Salas, anche se in realtà c'è stata una deviazione direi piuttosto decisa da parte di Bogosian, che ha messo la palla in rete, ha spiazzato Bogosian involontariamente in scivolata, ha messo il pallone in rete, quindi al 30esimo per l'esattezza del primo tempo passa in vantaggio la Lazio con un'autorete di Bogosian su un tiro di Salas. Intanto il gioco è nella metà campo della Lazio, una Lazio che sta cercando di reagire al gol del pareggio, si porta con tutte le proprie forze in avanti, quasi tarantolata. Vediamo Salas che riceve il pallone di esterno sinistro, un gran pallone in avanti nel tentativo di servire Pancaro, ma Simeone, poi interviene ancora Boxis, perde palla per un intervento di Thuram all'altezza della linea dell'area di rigore, poi c'è un lancio in avanti per Ortega che parte in azione isolata, supera la linea media del campo, sulla fascia di destra si accentra, raddoppio di marcatura su di lui, Almeida cattura l'ennesimo pallone, entra nel cerchio di centrocampo e dà a Veron, riceve ancora Almeida in posizione centrale, ancora Veron sulla destra, gli detta il passaggio, vediamo Boxic, Boxic indugia, cerca di liberarsi di Breda, vi riesce, parte un cross, palla che supera tutto lo specchio della porta, colpo di testa di Fuser, pallone fuori area sulla fascia sinistra, retropassaggio di Conceição a servire Favalli, tocco di Favalli in avanti, viene messo in fallo laterale da Fuser, forse c'era anche un fallo in gioco pericoloso da parte del nazionale italiano Fuser. L'arbitro però propende per l'assegnazione della semplice rimessa laterale proprio all'altezza della panchina del Parma. Effettuata la rimessa da Favalli, servito Almeida sulla sinistra, ancora Favalli, resta il pallone, alza la testa, parte un cross, messo fuori aria da Thuram e poi c'è un tiro di Almeida, rete! Grandissima rete di Almeida, una rete che rivedremo più di una volta in televisione, ha calciato al volo, pensate, da 30 metri in diagonale all'incrocio dei pali. Uno di quei tiri della domenica, però bellissimi da vedere, grandissimo il gol realizzato dal Meida, sicuramente da lui non ci attendiamo reti, ma palloni rubati a metà campo, ma questa volta è stato veramente bravo a colpire di destro da circa 30 metri in diagonale, ha sorpreso nettamente con un tiro a fil di traversa Buffon, veramente un Eurogol che sicuramente in televisione ripeteranno più di una volta e non solo questa sera. Siamo giunti quindi al 25esimo della ripresa, la Lazio è tornata in vantaggio con un grandissimo gol di Almeida.

0: Alla settima giornata la vetta risultò appannaggio della Lazio, con 3 lunghezze di margine sulla Juventus. La rovinosa caduta dei biancocelesti nella stracittadina del 21 novembre 1999, persa 4-1, però comportò l'aggancio della Juventus con un temporaneo ex aequo registrato a inizio dicembre per l'affiancarsi in testa della Roma. Un'insidia che tuttavia svanì già nel turno seguente. Fu la squadra di Eriksson a terminare l'anno solare sul gradino più alto del podio, ma ad imprimere una svolta al duello di testa contribuì la regina, imponendo ai capitolini un pareggio che concorse a indirizzare il titolo d'inverno in favore dei bianconeri. Apparsa in grado di contenere l'assalto laziale, la Juventus fronteggiò invece l'effimero slancio di un Milan prevalso tra l'altro sui romani. I campioni in carica abdicarono tuttavia nel volgere di poche gare, complice la battuta d'arresto che venne loro imposta dai concittadini nerazzurri. Riposti i sogni di gloria dopo un'eccellente partenza, gli stessi meneghini colsero un pareggio sul campo dei biancocelesti, frenando ulteriormente questi ultimi. La successiva disfatta degli uomini di Eriksson contro il Verona accrebbe a 9 punti il ritardo dai torinesi, da par loro vittoriosi in una stracittadina che inguaiò ulteriormente i Granata. E ascoltiamo allora il racconto della sconfitta della Lazio a Verona per 1-0 e la vittoria della Juventus per 3-2 con le voci di Livio Forma e Riccardo Cucchi, tratte da Tutto il Calcio minuto per minuto.
1: Siamo giunti al 22esimo, sempre 0-0, il punteggio senza esito, il calcio di punizione assegnato da Collina al Torino. Intanto Bonomi effettua un lungo retropassaggio, Bucci raccoglie pallone con i piedi, fuori dalla sua area di rigore, c'è un pressing da parte di Inzaghi abbastanza timido, era troppo lontano attaccante della Juventus. Intanto la palla è giocata nella metà campo della squadra bianconera, Zidane l'anticipo, palla poi per Tacchinardi, in avanti per Del Piero, può scattare il contropiede della Juventus. Bonomi cerca di contrastare Del Piero, viene saltato il difensore del Torino, poi il servizio ottimo per Inzaghi, la palla in gol. Tacchinardi ha toccato il pallone al limite dell'area di rigore, forse deviato da un difensore del Torino, comunque la palla si è infilata alle spalle di Bucci sul rapido contropiede avviato dalla squadra bianconera. Buon lavoro, ottimo lavoro da parte di Del Piero che ha saltato Bonomi che cercava di contrastarlo, poi la palla è stata calciata da Tacchinardi al limite dell'area di rigore e si è infilata alle spalle di Bucci. Abbiamo avuto l'impressione di una deviazione, non sappiamo se siamo stati tratti in inganni dalla prospettiva, ma in effetti forse c'è stato un anticipo addirittura sulla giocata di Tacchinardi effettuato da Grandoni, dunque si dovrebbe parlare di autogol perché Tacchinardi non ci pare abbia tentato la conclusione. L'anticipo è stato di Brambilla che ha cercato di chiudere su Tacchinardi che preparava il tiro, ci pare che la palla sia stata indirizzata nella propria rete proprio dal numero 10 della squadra granata. Comunque il punteggio è cambiato esattamente al 23esimo minuto di gioco, la Juventus è in vantaggio sul Torino per 1-0.
2: In vantaggio Morfeo ha raccolto un cross dalla sinistra e ha controllato il pallone, ha trafitto il portiere della Lazio Marchegiani con un perfetto diagonale, c'è stata anche una indecisione difensiva lì, un cross dalla sinistra operato da Cammarato, un'indecisione della difesa laziale, Morfeo ha controllato il pallone di destro, ha insaccato con un perfetto diagonale che ha battuto Marchegiani. Al 29esimo, al 20 cambia il risultato, Verona 1 Lazio 0, autore del gol Morfeo, linea che stava parlando.
1: Calcio di rigore in favore del Torino, siamo al 32esimo minuto di gioco, è stato affrontato irregolarmente Ferrante. L'intervento è stato di Giuliano Collina, non ha avuto alcuna esitazione, assegnando il calcio di rigore in favore della formazione granata. Vediamo che c'è qualche protesta però in campo, sono i giocatori del Torino che stanno parlando con il direttore di gara Collina, forse avrebbero voluto che il direttore di gara estraesse anche il rosso nei confronti del difensore della squadra bianconera. Il fallo è stato in realtà forse un fallo interpretabile come fallo da ultimo uomo. Comunque calcio di rigore concesso in favore della squadra granata, siamo al 32esimo minuto di gioco, ricordiamo la Juventus è in vantaggio sul Torino per 1-0, gol realizzato al 23esimo, complicità di Brambilla sul tentativo di conclusione di Tacchinardi e adesso il Torino ha la possibilità dunque di pareggiare il conto delle reti. Il primo calcio di rigore concesso contro la Juventus in questa stagione, vediamo Ferrante sistemare il pallone all'interno dell'area di rigore sul dischetto degli 11 metri, è pronto ad effettuare la lunga rincorsa, i fischi naturalmente del pubblico di parte juventina che tendono a deconcentrare l'attaccante della formazione granata. Ferrante pronto si porta al limite dell'area di rigore, Van der Sar al centro della sua porta, parte Ferrante, il destro e la palla in rete per il pareggio del Torino su calcio di rigore. Confermiamo un calcio di rigore siglato da Ferrante al 33esimo minuto di gioco. Nuovamente in vantaggio al 22esimo minuto di gioco sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Tacchinardi. Ferrara è entrato anticipando tutti e mettendo in rete il gol, un inserimento di Ferrara, uno dei suoi, su corner, questa volta però pressato da Sommese, il difensore della Juventus. Ha messo in rete con il sinistro, una dimensione distinta, un po' sporca, favorito forse anche dal contrasto di Sommese, che potrebbe aver toccato il pallone, ma in questo caso non si può parlare di autogol. Di gol invece che va assegnato a Ferrara, parte Del Piero, la punizione, palla deviata dalla barriera che finisce sul fondo. Juventus dunque nuovamente in vantaggio, è riuscita a portarsi in vantaggio sui Granata nel primo tempo grazie all'autogol di Brambilla, pareggiata poi da rigore di Ferrante. Nella ripresa al 22esimo Ferrara riporta dunque in vantaggio i suoi compagni di squadra. Prima del gol di Ferrara, ma seguiamo l'azione di Zidane intanto, il cross con il destro, palla che proviene da sinistra in area di rigore, mischia, interviene Collina, ferma, rilevato qualcosa di irregolare, punizione in favore della formazione Granata. Dicevamo, prima del gol di Ferrara, Tacchinardi al tiro, ha preferito al 18esimo minuto di gioco la soluzione personale anziché servire Del Piero, che era libero sulla destra dell'area di rigore. La palla poi è finita sul fondo. Torino che si era disimpegnato bene, aveva cercato anche qualche attacco non senza creare problemi alla retroguardia della Juventus, un Torino spigliato, non soltanto pronto alla difensiva, alle barricate, così come in qualche misura aveva annunciato Mondonico, bensì un Torino che ha giocato la partita e adesso è di nuovo sotto di un gol. Vediamo la punizione assegnata dall'arbitro di Viareggio nei confronti della squadra Granata. È pronto nell'occasione Brambilla, da circa 30 metri la palla crossata in area di rigore, una verticalizzazione, palla allontanata, raccoglie Lentini all'altezza del vertice dell'area di rigore, punta i due avversari, cerca la fuga verso il fondo, effettua comunque il cross, la palla è troppo lunga, Pessotto la allontana, inseguita adesso da Sommese, fuori area di rigore, c'è il contrasto con Del Piero, vinto in un primo momento dal giocatore bianconero, poi Sommese ruba ancora la palla al numero 10 della Juventus e serve ancora lo scatto da parte di Galante. La giocata di Giuliano, molto deciso in marcatura su Ferrante in modo particolare, ma anche adesso su Galante. Giuliano anticipa il suo avversario, la palla è fuori, la rimessa con le mani in favore del Torino, seguiamola, poi sentiremo Venezia. Rimessa che viene assegnata alla squadra granata e viene eseguita da Mendes, palla subito in area di rigore, un cross lungo all'inglese con le mani, palla allontanata, raccoglie ancora Grandoni, rimette in mezzo, la Juventus si disimpegna bene e sta per partire il contropiede della Juventus. Inzaghi, veloce, più veloce di lui, però è mal tagliati, lo anticipa, entra in area e serve poi per il suo portiere Bucci. Siamo al 26esimo, ribadiamo, Juventus in vantaggio sul Torino per 2-1. Calcio di rigore in favore della Juventus, intervento irregolare su Zambrotta, nervosismo in campo, Bucci tra i più nervosi nella squadra granata, ma Collina ha già segnato il calcio di rigore in favore della Juventus. Zambrotta era entrato in area, c'è stato un contrasto con Maltagliati, è entrato in scivolata da dietro, il giocatore granata ha colpito la gamba dell'avversario forse senza toccare il pallone, comunque Collina pur alle spalle dei due giocatori ci sembrava ben piazzato, deciso il suo intervento come quello nel primo tempo che aveva segnato un rigore al Torino. E adesso calcio di rigore invece in favore della Juventus. Il punteggio vede la squadra bianconera in vantaggio per 2-1. Calcio di rigore la cui esecuzione è affidata a Del Piero, la sua rincorsa, la palla in rete ed è il 3-1 in favore della squadra bianconera dopo il calcio di rigore trasformato al 27esimo da Alessandro Del Piero. Chiediamo scusa dell'intervento, ma c'è un calcio di rigore, il terzo calcio di rigore della partita, assegnato da Collina in favore del Torino. C'è stato un tentativo di rovesciata da parte di Tricarico in area di rigore. Secondo Collina, Tricarico è stato ostacolato irregolarmente da Zidane, perplessa la panchina juventina, ma calcio di rigore che viene assegnato dall'arbitro dunque alla squadra granata. È il secondo rigore in favore del Torino, la Juventus non aveva subiti nel corso di questa stagione, molte le proteste. Ferrante pronto per la rincorsa, 3-1 il punteggio in favore della Juventus, calcio di rigore contestato dei bianconeri in favore del Torino, ancora Ferrante contro Van der Sar, la rincorsa e la palla a rasoterra, spiazza Van der Sar per il 3-2, secondo gol del Torino, calcio di rigore di Ferrante, il punteggio Juventus 3, Torino 2, mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, salvo recupero della linea.
2: Verona 48 minuti e 45 secondi, si giocherà ancora per 15 secondi, lancio in avanti, lunghissimo lancio di Verona in area di rigore, cerca di intervenire Salas, ma è anticipato di testa dai difensori del Verona, poi c'è un pallone spazzato in avanti. avanti dall'Aursa nella metà campo della Lazio. In questo momento di Rotomilitare manda tutti negli spogliatoi, esultanza dalla panchina del Verona, e la Lazio dà forse l'addio alle speranze scudetto qui allo stadio Bentegodi. Quindi Verona batte Lazio 1-0, autore del gol al 29esimo del primo tempo Morfeo. Devo dire che la Lazio ha giocato gli ultimi 10 minuti in soli 10 uomini per un infortunio occorso al proprio difensore Nesta. La Lazio aveva già effettuato le 3 sostituzioni regolamentari.
1: 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Attacca il Torino, che è rientrato in partita dopo il calcio di rigore assegnato ai Granata. Lentini fuori area, subito pressato, difende bene il pallone. Il punteggio lo ricordiamo ancora: Juventus 3 Torino 2. Dopo il rigore trasformato del Piero, quello del 3-1 per la Juventus, sembrava chiuso il confronto, il derby di Torino. E poi il calcio di rigore, il secondo concesso al Torino nel corso di questa partita, concesso da Collina per un fallo di Tricarico che ha lasciato perplessa la panchina bianconera. Mentre c'è il calcio di punizione, Mendes crossa in area di rigore, mischia ai 16 metri, anzi all'interno dell'area di rigore, con l'intervento di Collina che risolve per una irregolarità, ci pare commessa da Coco, e assegna un calcio di punizione in favore della Juventus. Dicevamo, il calcio di rigore trasformato da Ferrante ha riaperto in pratica il confronto a pochi secondi dalla conclusione. Siamo al 47esimo e 30 secondi, si giocherà fino al 50esimo. Il Torino cerca il tutto per tutto, naturalmente, per raggiungere il pareggio. Intanto è la Juventus che attacca con questo affondo da parte di Zambrotta, ottima la sua gara verso il fondo. L'esterno della formazione bianconera viene fermato al momento del cross da recupero effettuato da Coco, palla che finisce fuori dunque per il corner in favore della formazione bianconera. Se ne incarica Del Piero, che sistema il pallone nell'area d'angolo con una certa lentezza. Naturalmente il movimento di Del Piero lento favorisce il trascorrere dei secondi. Il Torino intanto recupera posizione nell'area di rigore, il corner è battuto corto, ancora Zambrotta, ancora Del Piero, servito dal compagno, cerca il numero, poi verso il fondo la finta, la doppia finta di Del Piero, che viene poi fermato. Siamo intanto oltre il 49esimo di 10 secondi, dunque 50 scarsi alla conclusione della partita, che vede la Juventus in vantaggio sul Torino per 3-2. Entra Olisei in campo, rimessa laterale in favore dei Granata, viene effettuata sulla fascia di sinistra. Vediamo Lentini in azione, c'è Davids che lo marca, palla fuori, il cross di Grandoni, lo spiovente, l'uscita dell'altissimo Van der Sar che anticipa tutti, Ivic per ultimo e poi effettua un lungo lancio. C'è intanto Bucci fuori dalla sua area di rigore, rientra precipitosamente mentre sta salendo Del Piero, è già all'altezza del lato corto, ha di fronte un avversario, naturalmente rallenta l'azione, Coco cerca il disturbo, la palla nel frattempo è uscita, d'accordo Delfino, e dunque c'è il calcio di rinvio che Bucci si affretta a battere. 10 secondi alla conclusione, parte il calcio di rinvio del portiere Granata, la palla è lunga, il colpo di testa di Tudor che allontana, Davids che svetta nel cerchio di centrocampo, non c'è più tempo forse per l'attacco del Torino, e la Juventus che mantiene il possesso di palla con Kovacevic attaccato da Bonomi. Kovacevic filtra, si porta al limite dell'area di rigore, tenta un pallonetto, nessuna difficoltà per Bucci che ferma il pallone con il petto, lo gioca poi fuori area con i piedi, un lunghissimo lancio ancora forse per l'ultima occasione, che viene però interrotta dal direttore di gara che decreta la fine di questo derby davvero molto valido dal punto di vista agonistico, e che vede la Juventus superare il Torino con il punteggio di 3-2.

0: Nella giornata seguente andò invece in scena il derby capitolino, con il successo biancoceleste cui corrispose il passo falso dei bianconeri contro il Milan. Ascoltiamo l'audio delle due partite. Milan-Juventus, giocata come anticipo della 26esima giornata, commentata per tutto il calcio minuto per minuto da Bruno Gentili e anticipata da un'intervista al giornalista Gianni Visnadi, che ci fa capire quanto l'epilogo degli scudetti non si possono proprio prevedere. E a seguire il derby capitolino, alternato con Lecce-Inter, voce di Livio Forma, dove amaramente i nerazzurri di Lippi perdono ulteriormente contatto con la capolista, scivolando così nell'ennesimo campionato deludente.
1: Ma secondo Gianni Visnadi questa sera si giocherà ancora per lo scudetto in qualche modo?
2: Secondo me no, le squadre sì, perché secondo me lo scudetto è assegnato e la Juventus può soltanto perderlo, e mi viene difficile da credere che possa cominciare a farlo questa sera, pensando che la squadra di Ancelotti arriva da 6 vittorie consecutive, mentre il Milan non vince da un mese, nelle ultime 4 partite ha soltanto ottenuto 2 pareggi.
1: Quindi non dai nessuna speranza alla formazione di Eriksson, la Lazio che a quota 50 staccata di ben 9 punti dalla capolista.
2: Certamente non ne do al Milan, la situazione della Lazio è migliore, ma non mi sembra bellissima. Il sorteggio oggi, la notizia bella che è arrivata dalla Svizzera di questo avversario, secondo me farà sì che la concentrazione della Lazio si mirerà ancora di più sulla Champions League. Oggettivamente il traguardo delle semifinali è a portata di mano della Lazio.
1: Ancora il Milan che imbastisce una nuova azione con De Ascentis a sinistra, ancora per Guli, solito duello Guli contro Zambrotta, un minuto il recupero concesso al direttore di gara, vediamo il quarto uomo Tita Di Como che adesso ha alzato al cielo la lavagna luminosa, un minuto di recupero, siamo al 45esimo, sempre 0-0, Costa Curta in diagonale ancora per Elbeg, è stretto da Pessotto, al centro ancora per Sevchenko, Valdezzar, gol, il Milan è passato in vantaggio con Sevchenko esattamente al 45esimo minuto, errore da parte del portiere olandese Van der Sar, incredibile errore, il cross dobbiamo dire molto bello da parte di Elbeg dal settore di destra, pallone che stava per spiovere all'altezza dell'area piccola, all'altezza della linea bianca dell'area piccola, Sevchenko ha eluso prima Montero ma poi soprattutto Van der Sar, che è alto 1,96 m, incredibile, non è riuscito ad agguantare il pallone in uscita, Van der Sar ha dato quasi il via libera a Sevchenko che non ha battuto assolutamente di forza, ha toccato appena il pallone con la fronte depositandolo nella porta in pratica sguarnita, incredibile errore del portiere olandese Van der Sar, imperdonabile soprattutto considerando che è alto 1,96 m, e adesso l'arbitro fischia la fine del primo tempo mandando le squadre negli spogliatoi. Ricordiamo gli ammoniti, Chamot, Elbeg, Ferrara, Davids per quanto riguarda la Juventus, ancora un disimpegno con la punta del piede, riesce in qualche modo Chamot a servire Sevchenko, poi Osemari, la triangolazione con Sevchenko, area di rigore, intervento, rigore, intervento ritenuto scorretto, Birindelli su Sevchenko, rigore però molto dubbio secondo noi. Rigore piuttosto dubbio, Sevchenko era andato via in qualche modo a Birindelli, è intervenuto il giocatore della Juventus su Sevchenko, è finito a terra l'ucraino, l'arbitro era alle spalle dei due giocatori, calcio di rigore, ma noi non abbiamo avuto questa impressione, abbiamo avuto l'impressione che Birindelli entrasse prima sul pallone e poi semmai toccasse il giocatore del Milan Sevchenko, abile comunque nel cadere in terra, magari nemmeno l'ha fatto apposta, in seguito all'impeto è caduto a terra, ma noi l'intervento di Birindelli è sembrato, eravamo tra l'altro anche in una buona posizione nettamente sul pallone, per carità possiamo esserci sbagliati, l'arbitro ha visto meglio di noi, comunque rigore per il Milan esattamente al 38esimo, Sevchenko contro Van der Sar, il destro di Sevchenko, la conclusione, il gol, raddoppio del Milan con Sevchenko al 38esimo su calcio di rigore, trasformato dal giocatore ucraino, doppietta per lui. Van der Sar è andato a chiudere a sinistra, Shevchenko lo ha beffato con un tiro non forte ma preciso alla sua destra, sconsolato davvero Van der Sar.
3: La partita è iniziata proprio in questo istante, i suoi collaboratori sono Zuccolini e contenti. La Lazio attaccherà verso destra nel corso del primo tempo, risponde sul versante opposto naturalmente la squadra di Capello. La palla è uscita, rimessa con le mani in favore della Roma, se ne incarica subito Candelà, la palla è profonda, c'è un colpo di testa di Totti che mette in movimento Del Vecchio, viene però fermato da Almeida, Almeida che ha cambiato look, treccioline rasta per il centrocampista argentino della Lazio. Intanto vediamo che la palla si perde nel cerchio di centrocampo, viene recuperata dai difensori giallorossi. Vediamo avanzare Zago e servire poi sulla fascia di destra Cafu. Cafu si prepara ad effettuare il lancio, viene contrastato, converge verso il centro, trova ancora collaborazione in Zago, c'è una palla in profondità, si perde però oltre la linea di fondo e vediamo Marchegiani che ne insegue la traiettoria, poi esce dal campo per raccoglierla con le mani, si accinge così poter alzare ad effettuare il calcio di rinvio. Palla che viene collocata al limite dell'area piccola, mentre vediamo la Lazio portarsi nella metà campo della squadra giallorossa, è pronto Marchegiani ad effettuare il calcio di rinvio, salgono i difensori della squadra di Eriksson, la rincorsa da parte di Marchegiani, la battuta con il destro, la palla è profonda, ricade comunque nella metà campo della Lazio, vediamo un controllo sulla fascia di sinistra, Lazio che cerca di mantenere in campo il pallone, lo stesso esce sull'intervento di Nakatari, messa con le mani in favore della Lazio, già effettuata il tentativo di pressing da parte della squadra giallorossa, la palla che si perde mentre c'era un tentativo di appoggio in profondità e c'è il rinvio da parte di Aldair, palla dunque che viene allontanata, finisce fuori, rimessa con le mani ci pare, però assegnata la Roma. Siamo al primo minuto di gioco, esattamente 1:30 nel corso del primo tempo, punteggio naturalmente fermo sullo 0-0 Olimpico tra Lazio e Roma e linea che va a Lecce.
4: Dove si gioca da meno di un minuto, ancora 0-0, tradizionali le casacche delle due formazioni, righe verticali giallorosse il Lecce, righe verticali nerazzurre l'Inter, ora c'è un infortunio occorso all'esterno del centrocampo Panucci in uno scontro con un avversario rimasto leggermente zoppicante ma nulla di grave, stadio gremito in ogni ordine di posti qui alla Via del Mare con clima afoso, diamo un'occhiata velocemente alle panchine, le formazioni le abbiamo date nel precedente collegamento, per il Lecce secondo portiere Aiardi, poi abbiamo Colonnello, Bigliotti, Sadotti, Casanova, Bonomi e Marino, per l'Inter il secondo portiere Frezzolini, assieme a lui vicino a Lippi ci sono Moriero, Jugovic, Roberto Baggio, Domorò, Riva.
3: Roma in vantaggio, esattamente dopo due minuti di gioco, Montella su calcio d'angolo ha battuto il portiere della Lazio Marchegiani, Roma che era andata vicinissima al gol poco prima del calcio d'angolo, era scivolato Marchegiani sull'erba bagnata dell'Olimpico, aveva mancato la deviazione sotto misura Del Vecchio, Roma che invece è passata in vantaggio. ...24 minuti di gioco, Roma sempre in vantaggio sulla Lazio per 1-0... dispensa cartellini gialli, direttore di gara Messina per calmare gli animi... partita molto nervosa, finiti già sul taccuino dell'arbitro di Bergamo... Candelà nella Roma, Almeida e Nedved nella Lazio... la Lazio si allunga troppo, la Roma pare un po' più compatta... Inzaghi è troppo distante dai suoi centrocampisti... Verón cerca di supportarlo ma non sempre riesce nel suo intento, nel suo compito... il centrocampista argentino della squadra di Eriksson... intanto la rimessa laterale per la Lazio, palla che finisce nuovamente fuori... l'ultimo tocco di Totti, ancora Lazio che può giocare dunque la rimessa con le mani nella metà campo della squadra giallorossa sulla destra, palla indietro, vediamo Negro che la controlla, la serve verso Fernando Couto, l'unica punta è Montella, Fernando Couto in avanti verso Pancaro, dunque sul settore di sinistra da Pancaro verso Simeone, ancora Pancaro dopo uno scambio con l'argentino cerca la fuga verso la fascia di sinistra, poi mette in mezzo
4: il gol del Lecce su punizione dal limite,
3: il gol della Lazio,
4: il Lecce gol. Passa in vantaggio al 23esimo, Lecce 1, Inter 0, gol di Sesa, linea chi stava parlando.
3: E la Lazio ha pareggiato mentre interveniva il collega Livio Forma, un'azione che si è conclusa nell'area di rigore della squadra romanista, cerchiamo allora di ricostruire, c'è stata un'azione prolungata della squadra di Sven-Goran Eriksson con Inzaghi che ha messo in mezzo un pallone basso, Nedved è stato molto bravo, vicino a lui c'era anche Verón, ma Nedved ha toccato per primo il pallone anticipando Zago e mettendo dunque alle spalle di Lupatelli, derby che viene riequilibrato dal gol di Nedved che registriamo al 25esimo minuto del primo tempo, di nuovo parità dunque all'Olimpico tra Lazio e Roma, 1-1, gol di Montella per la squadra giallorossa al secondo, al 25esimo il pareggio ad opera di Nedved per la squadra di Sven-Goran Eriksson, 1-1 e linea che torna a Lecce.
4: dove siamo giunti al 25esimo con il Lecce che è passato in vantaggio due minuti fa su un gran calcio di punizione dal limite battuto da Sesa. Forse qualcosa da dire sull'assegnazione della punizione. Ha protestato molto Blanc per autore di un fallo presunto su Conticchio. Il direttore di gara comunque ha assegnato la punizione, punizione che è stata trasformata magistralmente dal giocatore svizzero del Lecce, giocatore svizzero al quale sono dedicati alcuni striscioni qui della tribuna opposta alla nostra postazione. Veramente tirato molto bene il calcio di punizione, un diagonale di destro con palla che si è insaccata quasi all'incrocio dei pali, sorprendendo nettamente Peruzzi.
3: Il raddoppio della Lazio esattamente al 28esimo minuto di gioco, direttamente su calcio di punizione Veron che sostituisce Mihajlovic nell'eseguire i calci piazzati e ha messo in rete superando Lupatelli, parabola perfetta, palla sotto la traversa, niente da fare per il portiere giallorosso. Cambia dunque ancora il punteggio dell'Olimpico al 28esimo minuto di gioco, Lazio 2 Roma 1.

0: Soltanto una settimana più tardi la Lazio violò il terreno della Juventus, limando a 3 punti il distacco dalla capolista. Un rocambolesco pari a Firenze sembrò vanificare la rimonta laziale, con la squadra di Ancelotti che raggiunse un gap di 5 lunghezze. Con una lenta ma costante risalita, la Lazio si portò a 2 punti nelle successive giornate e alla 34esima riuscì a lasciarsi la possibilità di giocarsi tutto alla fine, con una difficile vittoria a Bologna, mentre la Juventus batté il Parma tra 1000 polemiche per un gol annullato a Cannavaro, stopper dei Ducali. Le voci delle 2 partite, sempre tratte da Tutto il Calcio minuto per minuto, sono di Riccardo Cucchi e Bruno Gentili. A seguire anche una breve intervista all'allenatore della Lazio, Sven-Goran Eriksson, evidentemente soddisfatto.
1: Conceição, la Lazio è in vantaggio con Conceição esattamente al 24esimo minuto. Conceição ha portato in vantaggio la Lazio riprendendo una corta respinta di Pagliuca, disturbato in qualche modo da Pancini. Da pochissimi passi il portoghese Conceição ha portato in vantaggio la Lazio, 1-0 dunque a te la linea.
2: Siamo al 37esimo, 0-0 il punteggio tra Juventus e Parma. C'è un attacco della Juventus, Giuliano aveva servito Pessotto, la palla è fuori, la rimessa con le mani comunque bianconera, l'effetto lo stesso Pessotto battendo indietro per Giuliano, il palleggio e poi il retropassaggio per Montero all'altezza del cerchio di centrocampo, l'apertura per Ferrara sul versante opposto del terreno di gioco, dunque a destra, in avanti per Del Piero, il velo di Del Piero, la battuta, la respinta da parte di Buffon, operata da Conte che si era trovato sulla linea dei 16 metri, ha battuto prontamente sul velo da parte di Del Piero, impegnando severamente Buffon. Juventus che continua la sua azione offensiva, questa volta la palla finisce sul fondo ma è stata deviata, dunque si ripartirà con un calcio d'angolo in favore della formazione bianconera. 37 minuti di gioco, 0-0 il punteggio alla Delle Alpi, lo ricordiamo, partita abbastanza tesa dal punto di vista nervoso, le squadre stanno giocando una gara molto attenta dal punto di vista difensivo. Vediamo adesso il corner battuto dalla Juventus, la palla in mezzo, ancora un salvataggio sulla linea, Buffon è stato forse aiutato nell'occasione da un compagno di squadra, dunque colpo di testa di Montero, Buffon superato dal pallone sulla linea di porta, si trovava Fuser che ha respinto la conclusione a distanza ravvicinata operata dal centrale difensivo della squadra bianconera. C'è ancora un corner però in favore della Juventus, Juventus che sta premendo adesso e sta dunque cercando il gol del vantaggio per effetto anche di quanto sta avvenendo a Bologna, una parabola lunga,
1: il pareggio della Bologna con Beppe Signori, con l'ex Beppe Signori esattamente al 38esimo, splendida la rete di Signori che si è incuneato tra 2 avversari in area di rigore, palla al piede dopo aver ricevuto il capitano Marocchi, ha battuto imparabilmente Ballotta con un sinistro micidiale alla sua destra, 1-1 dunque alla 38esima, te la linea Riccardo.
2: E adesso gli spalti delle Alpi applaudono, erano stati freddi naturalmente in occasione dell'intervento precedente da parte di Gentili che segnalava il gol del vantaggio della Lazio, e adesso finalmente la tensione sembra calare e si è prodotto in un applauso lungo, scrosciante, il pubblico bianconero alla notizia del gol di Signori. Dunque 0-0 intanto però qui a Torino tra Juventus e Parma, c'è stato un intervento da parte di De Santis che ha segnato un calcio di pressione in favore della formazione emiliana, e sentite Leola il clamore del pubblico delle Alpi proprio al momento in cui il tabellone elettronico conferma le notizie che già erano giunte attraverso la radio qui nello stadio torinese. Gioca da 14 minuti il secondo tempo, sempre 0-0 tra Juventus e Parma, la Juventus attacca con continuità, trova raramente però la via per le conclusioni, adesso è Tacchinardi che ha cercato spazio verso la linea di fondo per provare il cross, viene fermato, la palla tra l'altro tocca il ginocchio del giocatore bianconero, adesso sul fondo, dunque non c'è neanche corner in favore della squadra di Carlo Ancelotti, semplice rimessa da fondo affidata già a Buffon, riparte il Parma, un Parma costretto in questi primi 14 minuti del secondo tempo a subire gli attacchi della Juventus, perché adesso però si propone con una lunga discesa, fermata però dalla Juventus, che riparte con Davids, c'è un po' di spazio per la manovra bianconera, Zidane, poi ancora Davids, l'apertura sulla sinistra, c'è Pessotto a spazio di fronte a lui, Pessotto, lato corto dell'area di rigore, il cross, Inzaghi di testa,

0: Juventus passa in vantaggio al 15° minuto di gioco, dunque punteggio Juventus 1 Parma 0 linea Bologna.
1: E naturalmente al gol annunciato da Cucchi, silenzio glaciale nella curva che ospita i tifosi della Lazio. Al 15° sempre 1-1, al 9° minuto Ravanelli è scattato in sospetta posizione di fuorigioco, Pagliuca lo ha affrontato fuori area, impatto molto duro, piuttosto violento, con il portiere che ha accusato un forte colpo alla tibia destra. Adesso avrete sentito l'applauso ironico invece da parte dei tifosi rossoblù all'annuncio dato dal cartellone pubblicitario, dallo schermo dall'ara al gol appunto realizzato dalla Juventus. L'arbitro Messina, per quanto riguarda quello scontro tra Pagliuca e Ravanelli, ha estratto il cartellino giallo ammonendo l'attaccante della Lazio. Poche idee davvero, una squadra allenata da Eriksson, gioco abbastanza scontato, prevedibile, il Bologna controlla, adesso un clamoroso sbaglio di Ravanelli che dà il via libera nel cerchio di centrocampo a Nervo, 3 contro 4, 3 rossoblù, cerca il dribbling, bravissimo Nesta nella scelta di tempo, uno dei migliori, il capitano della formazione biancoceleste sta trascinando i compagni all'arrembaggio molto confuso, però ancora Simeone scambia con Salas, molto in ombra il cileno, sgambettato, calcio di punizione per la Lazio. Seguiamo questo calcio di punizione, un fallo nettissimo commesso da Paganin che chiede scusa prima all'arbitro e poi al cileno, leggermente zoppicanti, siamo piuttosto distanti dalla porta difesa da Pagliuca, ricordiamo 1-1 per i gol segnati nel primo tempo al 24° da Conceição, poi c'è stato il pareggio di Beppe Signori al 38°, seguiamo questo calcio di posizione centrale, siamo a circa 35 metri, Verón sistema con cura il pallone, si allontana dal punto di battuta Ravanelli in area di rigore, da destra a sinistra ci sono Nedved al centro, proprio sul dischetto l'area di rigore il cileno Salas, poi anche Simeone, abile colpitore di testa, adesso si aggiungono anche Pancaro e Mancini, tutto è pronto, esigua la barriera del Bologna, 3 giocatori soltanto, tanto Marocchi, Ingson, Anderson, adesso si aggiunge anche Binotto, tutto è pronto per questo calcio di punizione che viene battuto esattamente al 17° con Verón che prende un'adeguata rincorsa, la battuta al centro per Ravanelli, l'intervento di Simeone, gol! Il gol di Simeone, bellissimo con il sinistro, intervento preciso da parte di Diego Pablo Simeone, la Lazio è di nuovo in vantaggio al 17° con Simeone. Con il cileno Salas esattamente alla 29°, adesso la Lazio conduce per 3-1 contro il Bologna, di testa Salas su un cross precisissimo dalla sinistra di Pancaro, ha collocato alle spalle dell'incolpevole Pagliuca. Attacca il Bologna, esce Ballotta su Signori, sempre 3-1 per Lazio sul Bologna. Ricordiamo che al 39° è stato annullato un gol al cileno Salas per sospetta posizione di fuorigioco al 39°, gol che secondo noi non doveva essere annullato, ci era sembrata più che buona la posizione di Salas, vibranti le proteste del cileno, nulla da fare, Ivaldi è stato il guardalinea, il primo collaboratore di Messina è stato irremovibile. Due sostituzioni, nel frattempo al 41° Sensini ha preso il posto di Simeone, senz'altro il migliore in campo, attenzione a Signori in area di rigore, Cunha contro Couto e solo la conclusione, il gol 3-2 Signori esattamente alla 43°, spunto impressionante di Beppe Signori, si è incuneato, ha attraversato il lato corto di sinistra dell'area di rigore, ha affrontato due avversari, rapide finte di corpo, si è trovato tra l'altro in posizione abbastanza defilata all'altezza del primo palo a tu per tu con Ballotta e lo ha battuto con un sinistro folgorante, pallone dal basso verso l'alto sotto l'incrocio dei pali, dunque il Bologna esattamente al 43° ha ridotto le distanze, la Lazio conduce sempre ma per 3-2.
0: Siamo ormai al 45° episodio che sicuramente metterà in moto le moviole, compresa quella radiofonica, al 44° minuto di gioco. Corner in favore del Parma, colpo di testa da parte di Cannavaro, palla in rete, ma il signor De Santis annulla per un fallo che avrebbe visto all'interno dell'area di rigore, non commesso però dall'autore del gol Cannavaro, proteste da parte del Parma, sorriso ironico da parte di Cannavaro, ma gol che è stato annullato dal direttore di gara De Santis qualche istante fa, poi una traversa piena colpita da una conclusione operata da Davids, attacca però ancora il Parma sulla fascia di destra, vediamo salire Vanoli, anche Crespo intorno incontro al pallone, alla meglio Crespo che anticipa l'avversario che si era fermato, ancora Crespo, lo slalom viene fermato al limite dell'area di rigore, lato corto del Piero sta difendendo insieme ai compagni di squadra, appoggia adesso per Kovacevic, la palla esce prima che il numero 18 della squadra bianconera possa toccarlo e girarlo in avanti, siamo giunti al 47°, mancano 50 secondi alla fine della partita, la Juventus è in vantaggio sul Parma per 1-0 linea Bologna.
1: 47° anche a Bologna, Bologna in avanti con Nervo, siamo già al limite dei 16 metri, si allunga troppo il pallone, guadagna metri lungo la sua sinistra.
0: Scusa. È finita anche la gara delle Alpi con le bandiere bianco-nere al vento, la

0: Juventus ha battuto il Parma per 1-0, gol di Del Piero al 14esimo. Giallo invece su gol annullato a Cannavaro per il Parma, linea Bologna.
1: Pochi secondi invece al termine della partita di Bologna, calcio di punizione ancora l'ennesimo per la Lazio, Veron contro la testa direttamente di Ingson, scosso dalla gran botta ricevuta, si tocca il capo, nulla di grave, rimessa laterale a favore del Bologna. Stavamo dicendo davvero molto bella l'azione gol di Beppe Signori in occasione della seconda marcatura, ha fatto tutto da solo, uno spunto impressionante, una velocità incredibile. Ancora la Lazio comunque in possesso di palla con Pancaro, cerca di gestire l'esiguo vantaggio 3-2 a pochissimi secondi dalla conclusione, con Pancaro che cerca la percussione lungo il lato di sinistra, il pallone che termina in fallo laterale, toccato per ultimo da Nervo, il migliore senz'altro della squadra rosso-blu. Il migliore in campo secondo noi invece oggi è stato Diego Pablo Simeone. Ancora Veron guadagna con astuzia, con furbizia, con grande esperienza, ancora una rimessa laterale, poi il fischio finale dell'arbitro Messina, dunque la Lazio esce vittoriosa dal Dall'Ara battendo il Bologna per 3-2.
2: Allora, una Lazio che ha fatto quello che doveva fare, però naturalmente a Torino è andata in un altro modo.
3: Lo so, abbiamo fatto il nostro dovere e dobbiamo essere contenti di questo. Se continuiamo a fare questo anche ultima partita, allora c'è una possibilità ancora, anche se sempre di meno, ma almeno la Juve deve soffrire per vincere questo scudetto, questo è sicuro.
2: Quindi soffrirà secondo lei anche a Perugia?
3: Penso di sì, probabilmente soffriamo anche noi in casa, ultima partita, ma va bene, noi non possiamo fare nient'altro che tentare di vincere questa ultima partita in campionato.
2: D'accordo, un'ultima cosa, grande la prestazione di Simeone.
3: Sì, di nuovo, lui è un grande professionista, ha dato tanti complimenti spesso ultimamente pubblicamente, anche privato, e merita tutti i complimenti perché sta facendo benissimo, con grande cuore, grande professionista come ho detto, e poi fa gol importantissimo ultimamente, si infila come centrocampista da dietro, a tempo giusto quando entra là.

0: L'epilogo del campionato venne quindi circoscritto ai 90 finali, con la Lazio già vittoriosa sulla Regina. La gara della Juventus a Perugia fu sospesa all'intervallo, col punteggio ancora a reti bianche, per l'impraticabilità del campo dovuta all'incessante pioggia. Malgrado le proteste, bianconere e non, per via di un campo di gara ormai compromesso, l'arbitro Collina autorizzò ugualmente la ripresa del gioco, dopo oltre 70 minuti di attesa. Quindi una rete di Calori, capitano dei Grifoni, mandò al tappeto gli uomini di Ancelotti, consegnando il tricolore alla Lazio. Per la formazione della capitale si trattò del secondo scudetto, giunto a 26 anni di distanza dal precedente. Ascoltiamo l'audio di questa rocambolesca giornata da Tutto il Calcio minuto per minuto e da Domenica Sport. Noi ci risentiremo per una prossima puntata di Campionati al Cardiopalma. Grazie dell'ascolto da Ugo Coccia.
1: La notizia è che sta piovendo a dirotto e che il campo rappresenta numerose pozze davvero distese su tutta la superficie del campo di gioco, e a questo punto è davvero a rischio la praticabilità del campo e dunque la ripresa del gioco. Ricordiamo che il primo tempo si è concluso sul punteggio di 0-0 tra Perugia e Juventus. Dopo tanto sole, un vero e proprio diluvio si è abbattuto su Perugia, una pioggia intensa che praticamente è iniziata a cadere intorno al 15° minuto di gioco del primo tempo e continua adesso con grande intensità. Per quanto riguarda il primo tempo, ricordiamo 3 occasioni gol per la Juventus, una per i Perugia. Questo è il bilancio delle palle gol della gara del Curi. Per quanto riguarda il primo tempo, una gara combattuta, non si poteva pretendere che fosse anche bella. Il Perugia si è battuto come promesso con grande serietà, la Juventus ha accelerato intorno al 35° dopo i 2 gol della Lazio all'Olimpico, costringendo il Perugia ad arretrare, ma la squadra bianconera, come sempre determinata, non è apparsa quest'oggi lucida e soprattutto precisa. Ribadiamo ancora, condizioni precarie sul campo di gioco del terreno del Renato Curi. Non sappiamo se riprenderà la partita per quanto riguarda il secondo tempo. Del primo abbiamo detto 0-0 al momento, in linea che va a Roma.
2: Si è verificata una situazione davvero incresciosa, invasione di campo, l'arbitro ha sospeso la partita, in pratica tutti i giocatori sono dovuti rientrare negli spogliatoi. Davvero un atteggiamento incomprensibile quello da parte dei tifosi che occupavano la curva nord, sono entrati in campo, saranno circa 500, i giocatori sono letteralmente scappati, è rimasto soltanto Peron quasi nudo, dobbiamo dire, è rimasto soltanto, insomma, con pochi indumenti, non andiamo oltre, è circondato dai tifosi, mentre tutti i giocatori sono rientrati negli spogliatoi su preciso ordine dell'arbitro Borriello. Partita Perugia, interrotta Perugia, al 41esimo. Vai Riccardo.
1: Perugia, chiediamo scusa a Gentili, le squadre sono rientrate sul terreno di gioco, dunque presumiamo che tra qualche istante, confermata la nostra impressione, si tornerà a giocare a Perugia per il secondo tempo di Perugia-Juventus. A te la linea.
2: È d'accordo Cucchia, e qui tra poco sapremo se l'arbitro ha ritenuto conclusa la partita, partita sospesa, ricordiamo, al 41esimo, quasi 42 con la Lazio in vantaggio per 3-0. C'è stata questa invasione da parte dei tifosi, invasione del tutto pacifica, però in moltissimi si sono letteralmente avventati sui giocatori, strappando loro le magliette, i calzettoni, persino a Stovini, a Shadogan, e poi i giocatori anche impauriti. Le forze dell'ordine non sono riuscite a contrastare questo assalto in massa da parte di più di 500 tifosi della Lazio. Adesso ci sono addirittura carabinieri e poliziotti che cercano di riportare un po' l'ordine in campo, ma tutti i giocatori, compresi naturalmente l'arbitro e i 2 guardaline, sono rientrati negli spogliatoi. Tra poco sapremo qualcosa di più.
3: Clamorosi contrattempi nel finale di campionato. A Perugia infatti si sta ancora giocando il secondo tempo di Perugia-Juventus. Linea subito a Riccardo Cucchi per il secondo tempo di Perugia-Juventus. A te Cucchi.
1: Risultato clamoroso. Si gioca da 9 minuti la ripresa a Perugia. Il Perugia è in vantaggio sulla Juventus per 1-0. Il gol è stato siglato al 4° minuto di gioco da Calori, il difensore della formazione di Mazzone, che si è trovato al limite dell'area di rigore. Ha colpito con il destro e il pallone colpito non precisamente, non con grande precisione, un pallone un po' sporco, ha comunque ingannato il portiere della Juventus Van der Sar, superandolo ed infilandosi dunque nella porta juventina. Quando siamo giunti al 9° minuto di gioco qui a Perugia, vi confermiamo dunque Perugia in vantaggio sulla Juventus per 1-0. Il primo tempo, come ricorderete, si era concluso sul punteggio di 0-0 tra le due formazioni, una partita che è stata sospesa, ripresa soltanto alle 17:11 per il temporale che si era abbattuto su Perugia per effetto del risultato maturato all'Olimpico successo rimbalzo della Lazio sulla Regina per effetto del risultato che sta maturando a Perugia. Siamo all'undicesimo minuto di gioco del secondo tempo, Perugia in vantaggio per 1-0. La classifica vede al momento la Lazio al comando con 72 punti, seguita ad una lunghezza di distanza dalla Juventus. Manca un minuto alla fine del campionato. Il Perugia è in vantaggio sulla Juventus per 1-0. La Lazio è vicinissima al suo secondo titolo italiano. La palla viene rimessa in gioco adesso dalla formazione bianconera. C'è qualche minuto di ritardo e intanto i poliziotti, i carabinieri si stanno attrezzando per evitare l'invasione di campo. Sono già pronti i tifosi perugini che hanno trovato un varco nelle reti di protezione. Sono appostati sul perimetro del terreno di gioco alle spalle della porta di Mazzantini, mentre in questo istante Collina dichiara concluso il confronto. Sono le 18:04 del 14 maggio del 2000. La Lazio è campione d'Italia 1999-2000. La Juventus è stata battuta a Perugia per 1-0 dalla squadra di Carletto Massone, linea all'Olimpico.
4: E allora sono i tifosi stessi qui all'Olimpica a gridare quelle due parole a lungo per tanti anni soffocate: campioni d'Italia. Gli ultimi minuti vissuti via radio, le mani nei capelli, ed ora la liberazione davvero sfrenata. È un momento indescrivibile, tutti insieme nello stadio, 50.000 tifosi impazziti a festeggiare lo scudetto, il secondo nella storia della Lazio, l'Olimpico trasformato in una piazza completamente biancoceleste, entusiasmo alle stelle. Sono situazioni in cui si rischia di perdere facilmente il controllo. 26 anni dopo lo scudetto di Maestrelli, Pulici, Pinaglia, Rececconi, Frustalupi, Wilson, arriva il secondo titolo per la Lazio. Quello scudetto del 73-74 venne conquistato con una settimana d'anticipo, con due punti di vantaggio sulla seconda. Anche ieri, come oggi, la Juventus, questo secondo scudetto nella storia centenaria della Lazio, arriva invece sul filo di lana, all'ultimo secondo di un campionato disputato sempre sotto il segno dell'incertezza, dell'alternarsi di risultati dopo una vigilia di polemiche, di veleni, dalla rassegnazione alla gioia. Oggi davvero in un attimo, come se tutto il campionato si fosse giocato in soli 90 minuti, ed è una festa davvero senza limiti quella alla quale stiamo assistendo qui sul Prato dell'Olimpico, una felicità sfrenata. Questa Lazio è campione d'Italia 99-2000.